0: lo stesso paese arabo colpito che condanna il gesto. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicine allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikak Mountain, un pianto nucleare sotterraneo iraniano, e Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando dopo che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree sono scattate in Bahrain. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte un attacco missilissimo di Mosca su Kiev. A Parigi si è riunita la coalizione dei cosiddetti polenti rossi con l'intento di sostenere l'Ucraina. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri italiani che ha commentato positivamente la riunione. Per la prima volta con la dichiarazione sugli accordi della protezione balistica, ha detto il vicepremier, abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. La corrispondente da Parigi.
1: Monsieur le Président de la République.
2: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
3: Au côté du peuple ukrainien.
2: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi cari anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia in cui è stata mostrata la Fiat Chroma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Capaci cambia tutto, ha detto la Premier, la nostra inviata.
4: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
5: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
4: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
5: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
0: La cronaca ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti sedicenne ha ammesso di essere stato lui a gettare la ragazzina di 13 anni da un balcone della sua abitazione a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il giovane ha parlato durante il processo di appello cambiando versione dei fatti e scusandosi per il delitto e per averci messo tanto ad ammetterlo. Meteo, sale l'allerta caldo in tutta Italia, 4 città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi. E oltre all'afa, gli incendi dovuti al gran caldo, si registra anche la siccità. In Piemonte la regione ha chiesto più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Se la situazione non migliorerà, il presidente della regione Cirio è pronto a chiedere lo stato d'emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche, mentre nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Sport, calcio e mondiali americani stasera ore 21, la prima semifinale.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran avrebbe attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicine allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo in Iran, e Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando dopo che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree scattano in Bahrain. Passiamo a fronte rosso ucraino. Nella notte attacco su Kiev, intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, riunione molto positiva, ha compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. E Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, dove oggi parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capaci. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. La cronaca con il femminicidio di Aurora Tila in aula. L'ex fidanzato confessa il delitto e chiede scusa alla madre, che ascoltiamo nel nostro servizio.
3: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
4: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
5: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
4: Il processo riprenderà il 10 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. A fine maggio, arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani. Si tratta di un dominicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22 anni. Avrebbero fatto parte del gruppo che ha ucciso a coltellate il 22enne tra i binari della stazione di Milano Certosa. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Latin Kings, come i 2 coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria e Isaia Linares, accusati di aver sferrato i colpi mortali. Alla base del gesto un errore di persona. Allerta caldo sale di livello, da nord a sud temperature in aumento, città sempre più a rischio. Domani saranno 7 i bollini rossi, 9 quelli arancioni.
6: È la terza in meno di 2 mesi e ormai sappiamo che con le ondate di calore il termometro può arrivare oltre i 40 gradi. Questa volta succederà in alcune località del sud e delle isole maggiori, soprattutto tra giovedì e venerdì. E comunque il caldo sarà la costante dell'intera settimana dappertutto, con temperature di 7-8 gradi sopra la media. Col cambiamento climatico, questa è la prova generale delle estati che verranno? Lo abbiamo chiesto al climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
7: È molto probabile. Quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
6: A Firenze e Perugia, per la seconda giornata consecutiva col bollino rosso, si aggiungono Brescia e Torino. E ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Altri rischi legati al caldo sono gli incendi, la cui mappa si si va allargando e la siccità soprattutto nell'area padana. Donatella Gori, GR1.
2: Sport, calcio, mondiali americani, stasera alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra-Argentina, era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto. Lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti e spento i sistemi di navigazione. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite le città vicino allo stretto. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano, e Trump lancia anche il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. Teheran lo irride, per l'ONU non c'è una base giuridica per un tributo su Hormuz. Intanto sirene antiaeree in Bahrain. Passiamo al fronte russo-ucraino. Nella notte attacco su Kiev. Intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile. A Parigi 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicino all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani. Riunione molto positiva, dice, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Giorgia Meloni in viaggio verso Doha, dove oggi parteciperà alla cerimonia per la scomparsa del padre dell'emiro del Qatar, Sheikh Khalifa Al Thani. La premier ieri pomeriggio a Palermo ha preso parte alla cerimonia per l'esposizione della Fiat Croma, sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo il giorno della strage di Capace. Nel suo intervento il richiamo all'impegno dello Stato contro la mafia. E arriverà nel pomeriggio in aula la legge elettorale. Molte le incognite del centrodestra, con Forza Italia e Lega ancora in sospeso sulle preferenze, ma anche nel centrosinistra il voto segreto potrebbe riservare delle sorprese.
3: Come sia la situazione del centrodestra lo spiega Giovanni Donzelli quando dice che la proposta contenuta nell'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile. Capilista bloccati e tre preferenze per gli altri. La preferenza secca, dice, non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
4: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze, e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
3: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
5: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
3: Alle 14 si aprono i lavori. Si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca con gli altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne, ucciso lo scorso maggio a Milano.
6: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa le hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo le ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Meteo, sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. Quattro città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesa picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra sardo ed è allarme siccità in Emilia Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Sport, calcio, mondiali americani, stasera alle 21 la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra-Argentina. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nelle acque territoriali dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, di cui 4 gravi. Il bilancio lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto, lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti. Intanto gli Stati Uniti ha ripreso i raid contro l'Iran, colpite località sullo stretto di Hormuz. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa della guerra. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pichak Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. Teheran ha risposto con attacchi contro le basi americane in Bahrain. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. L'Iran lo irride. Per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo su Hormuz. Il conflitto russo-ucraino: nella notte attacco un missilistico di Mosca su Kiev. A Parigi intanto si è riunita la coalizione dei cosiddetti volenterosi con l'intento di sostenere l'Ucraina. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri italiani, che ha commentato positivamente la riunione. Per la prima volta, con la dichiarazione sugli accordi della protezione balistica, ha detto vice premier, abbiamo compiuto un passo nella direzione della difesa europea, che coinvolge anche l'Ucraina e il Regno Unito. La corrispondente da Parigi.
4: Monsieur le Président de la République.
5: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle forze armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, radunati a Parigi a sostegno dell'Ucraina, a cui ha partecipato il presidente Zelensky, e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
6: Au côté du peuple ucrainien.
5: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Europa e Ucraina, temi cari anche allo spettacolo dei fuochi d'artificio, tradizione della festa nazionale. Quest'anno sono stati anticipati di un giorno nel rispetto del decennale dell'attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, il 14 luglio del 2016. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: La cronaca: l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a fine maggio. Arrestati tra Milano e Monza altri 6 giovani. Si tratta di un dominicano e 5 peruviani tra i 18 e i 22 anni. Avrebbero fatto parte del gruppo che ha ucciso a coltellate il 22enne tra i binari della stazione di Milano Certosa. Appartengono tutti alla gang sudamericana dei Lightning Kings, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria e Isaia Linares, accusati di aver sferrato i colpi mortali. Uno scambio di persona alla base della violenza. Il femminicidio di Aurora Tila: in aula l'ex fidanzato confessa il delitto e chiede scusa alla madre, che ascoltiamo nel servizio.
7: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
8: Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma di Aurora Tila, la 13enne morta dopo essere precipitata dal 7° piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato il femminicidio. L'ho uccisa io, mi dispiace non averlo detto prima, vi chiedo scusa. Le dichiarazioni spontanee arrivano all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello a Bologna. La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, ora quasi 17enne ma 15enne all'epoca dei fatti, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal tribunale dei minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
9: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza congrua.
8: Il processo riprenderà il 17 settembre. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Sale l'allerta in tutta Italia per la terza ondata di calore. Quattro città da bollino rosso, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, domani saranno 7 e 9 in arancione. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi fino a 45 nell'entroterra sardo. Ed allarme siccità in Emilia-Romagna e in Piemonte, mentre vasti incendi hanno colpito diverse regioni, tra le quali Lazio, Abruzzo, Puglia e Sicilia. Sport calcio, i mondiali americani, stasera la prima semifinale tra Spagna e Francia, domani Inghilterra-Argentina. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente: l'Iran ha attaccato due petroliere degli Emirati Arabi Uniti nelle acque territoriali dell'Oman, dello stretto di Hormuz. Un morto di nazionalità indiana e 8 feriti, di cui 4 gravi, il bilancio. Lo rende noto Abu Dhabi, che condanna il gesto, e lo confermano i Pasdaran, che parlano di navi che hanno ignorato gli avvertimenti. Intanto gli Stati Uniti hanno ripreso i raid contro l'Iran, colpite località sullo stretto di Hormuz. Trump ha anche inviato una comunicazione ufficiale al Congresso sulla ripresa del conflitto. Il presidente americano sarebbe pronto a bombardare Pikach Mountain, un impianto nucleare sotterraneo iraniano. Teheran ha risposto nella notte con attacchi contro le basi americane in Bahrain. E Trump lancia il pagamento di un pedaggio per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz, precisando che si tratterebbe di un rimborso per renderlo sicuro. L'Iran lo irride, per l'ONU non c'è base giuridica per un tributo. Passiamo al fronte russo ucraino. Nella notte attacco su Kiev. Intanto nasce la coalizione europea per lo scudo antimissile a Parigi, dove 9 paesi, tra cui l'Italia, avviano il progetto per rafforzare la difesa comune. Al vertice dei volenterosi, paesi che sostengono Kiev, il presidente Macron annuncia anche esercitazioni congiunte in territori vicini all'Ucraina. Soddisfazione del ministro Tajani, compiuto un importante passo avanti per la difesa europea. Prima di partire per il Qatar, dove prenderà parte la cerimonia per le condoglianze dell'ex emiro Hamad bin Khalifa Al Thani, Giorgia Meloni è stata a Palermo per la cerimonia. Qui è stata mostrata la Fiat Croma su cui furono uccisi il giudice Falcone e la moglie. La strage di Bia Capaci cambia tutto, ha detto la Premier, la nostra inviata.
3: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
4: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
3: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
4: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino, amico di Falcone, entrambi ostacolati a volte, aggiunge, persino da chi avrebbe dovuto sostenerli. Ma chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto. Il testimone dei giudici invece è saldo nelle mani delle istituzioni, concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
2: La cronaca: altri 6 arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra, il 22enne, ucciso lo scorso maggio a Milano.
5: Erano in 17 quella notte di fine maggio sulla banchina di Milano Certosa. A giugno la polizia ne aveva già fermati 2, considerati gli autori materiali dell'omicidio. Ora altri 6 giovani sono stati arrestati. Sono 5 peruviani e un dominicano, tra i 18 e i 22 anni. Fanno tutti parte dei Latin Kings, una delle pandillas, le gang di radice latinoamericana che si contendono il controllo di alcune aree cittadine, non solo a Milano. Le telecamere della stazione Certosa li hanno ripresi attraversare i binari la sera del 26 maggio per rincorrere Gianluca Ibarra, 22 anni, nato in Italia da genitori ecuadoriani, e accoltellarlo 30 volte. Uno dei fermati ha spiegato che i Latin Kings sono in lotta con altre gang, fra cui la MS-13. Il sospetto degli inquirenti è che le 3 vittime siano state scambiate per membri di una banda rivale. Gianluca Ibarra, impiegato come magazziniere, stava aspettando il treno insieme al fratello e un amico quando il gruppo li ha cerchiati. Il fratello è riuscito a nascondersi. La sua testimonianza è stata cruciale per identificare i responsabili. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Meteo: la terza ondata di caldo sale l'allerta in tutta Italia. 4 città da bollino rosso: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Al centro-sud e in Sardegna attesi picchi di 40 gradi. E oltre all'afa, gli incendi dovuti al gran caldo, si registra la siccità. In Piemonte la regione ha chiesto più acqua alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino per salvaguardare le colture agricole. Se la situazione non migliorerà, il presidente Cirio è pronto a chiedere lo stato di emergenza. Oltre 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche, mentre nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Sport calcio, i mondiali americani alle 21, la prima semifinale del torneo, Spagna-Francia, domani Inghilterra-Argentina. Era l'ultima notizia, linea a Successo.
6: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantatore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
10: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
11: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
13: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Tanti auguri a Marisa Lasio, tanti auguri a Renato Pozzetto, tanti auguri a Veronica Maia, a Federica Brignone, tanti auguri qui dal Greto del Tevere con Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Con Luca Bernardini, con il maestro Bernardini, con tanti auguri a tutti. E quando oggi il sole, che è, siamo al 14 luglio, sorge alle 5.44 e la luna è?
1: Nuova.
0: Oh. Non si vede. Non si vede, non si vede. Volendo uno traguardare
1: poco vedi una specie di alone, sagoma di ombra
0: di alone, sì, esatto, sì, la luna nuova è questa, è molto bella per quello, è nuova e sparisce come Roberta Giannuini, che non si trova mai. Sì. Passa con la nostra,
2: passa con il suo battello.
1: Comincio a sospettare che non sia casuale.
2: Che non voglia portarci, semplicemente.
0: Ci lascia qui.
2: Del resto ci ha sopportato tutto l'anno.
0: Certo, lei si tira fuori. Dunque, noi oggi di che parliamo, maestro Bernardini?
2: Oggi parliamo di quel decreto, tra le altre cose, di quel decreto di, diciamo, un po' di anni fa, con il quale vennero abolite alcune festività. Smisero di essere tali.
0: Ah certo, con Chiara Terranova avevo intervistato la Ada Nardacchione, con la quale condivido la trasmissione assieme a Simona Vanni, la trasmissione di Rai Cultura.
2: Tra l'altro il 5 marzo nasceva anche Ennio Flaiano.
0: Questo è realmente fondamentale. Oggi 14 luglio, quindi noi ricordiamo che stiamo riascoltando con voi le puntate passate. Vogliamo chiudere con una saggezza?
1: Visto che è il compleanno di Ennio Flaiano, una citazione di Ennio Flaiano,
0: sì,
1: che scrive: i giorni di festa sono fatti per riposarsi da quel nulla che si è compiuto nei giorni di lavoro.
2: Perfetta.
0: Giorni di festa di cui parlerà la Nardacchione più tardi. Sentiamo maestro Bernardini, ascoltiamo, dai. Allora, a questo punto noi apriamo direttamente con una voce, che sia chiaro, è una voce del 77, quindi non è una notizia straordinaria legata a oggi, ma è una voce del 1977 ed è questa.
3: Dalla settimana scorsa, dunque, niente più feste infrasettimanali. Un provvedimento giusto, opportuno, necessario. Al di là dei risentimenti che ha provocato e provoca in tutti quegli operatori che si muovono nel settore turistico, e al di là del malumore che ha suscitato in un vasto settore del mondo del lavoro, la domanda che si pone è la seguente. Questo provvedimento è idoneo a raggiungere gli scopi che si prefigge? E poi, quali sono questi scopi?

0: Era la sigla di Odeon di quel 1977, che quindi che però ci porta direttamente in quello che erano la temperie culturale di quel 1977. Honky Tonk Train Blues. E Emerson, Keith Emerson, beh, cioè Bernardini, il socio di Bernardini. La voce che avete ascoltato è la voce di Neri, Giuseppe Neri, Peppino Neri, che commenta un episodio che il governo, presieduto da Giulio Andreotti, aveva messo in campo proprio in quei giorni. L'abolizione di alcune feste. Alcune feste vengono abolite, ma sono feste che praticamente San Pietro e Paolo, quindi 29 giugno, l'Ascensione, il Corpus Domini, il San Giuseppe, 19 marzo, l'Epifania, la Befana, il 6 gennaio, ma non solo, poi anche il 2 giugno e il 4 novembre, e addirittura il 2 giugno, la festa della Repubblica, la famosa parata militare, si sarebbe svolta non il 2 giugno, festa nazionale, ma la domenica successiva al 2 giugno. Devo dire che fu molto coraggioso Andreotti, perché abolì con un tratto di matita sia le feste religiose, il Corpus Domini, Pietro e Paolo, l'Ascensione, sia le feste istituzionali, ecco, come il 4 novembre, che è la festa delle forze armate, ma il 2 giugno, la festa della Repubblica, con un tratto di penna, e abolendo abolì anche il 1 ottobre come primo giorno di scuola. E questo fu una cosa che mandò in, ancora oggi mi crea delle dissonanze incredibili, perché quando parlo con i miei colleghi giovani che non si ricordano, non c'erano quando il primo ottobre cominciava la scuola, il primo ottobre, San Remigio, i Remigini, cominciava la scuola il primo ottobre per tutti, in tutta Italia, a tutte le latitudini e longitudini. E perché tutto questo? Quali scopi? Perché c'era un cascame di quella che era stata la crisi economica della metà degli anni 70, e appunto la chiusura dei mercati del petrolio, il mondo arabo che praticamente manda l'Occidente in austerity, e allora per fare in modo di allungare le giornate lavorative, di avere più giornate lavorative nel corso di un anno, si aboliscono le feste. Devo dire che a furor di popolo molte di queste sono tornate, grazie al cielo, sono tornate appunto il 2 giugno soprattutto, insomma, la Repubblica, ci mancherebbe altro. Andreotti fece un passo un po' più lungo, secondo me, perché oltretutto anche la parata militare, cioè non si fa la parata militare, per un periodo non si fece la parata militare, cioè risparmiamo, ma santo cielo, ci sono delle cose che rappresentano anche il nostro paese, la nostra nazione, quindi vanno minimamente mantenute. E a fronte delle polemiche, Andreotti, con il suo stile appunto andreottiano, disse: ma la Chiesa ha collaborato, non c'è stato motivo di vedere una dissonanza. E poi le feste della Repubblica si fanno il giorno dopo, quindi con una linearità di ragionamento che tagliò tutte le polemiche, però che ci furono, e grazie al cielo, questa è la mia opinione, per carità, una mia opinione soggettiva, del tutto soggettiva, alcune feste forse è stato giusto ripristinarle, specialmente poi con la presidenza di Ciampi, eccetera eccetera. Luigi Lambertini, altra voce storica della radio italiana, soprattutto capostruttura di per tanti anni, oltre che appunto corrispondente cronista, dal GR2 delle 8:30 del 7 gennaio del 78 commenta questa chiusura avvenuta esattamente mesi prima. Sentiamo.
1: Anche se non si hanno ancora dati ufficiali, la percentuale dei ragazzi che ieri hanno festeggiato la Befana è stata piuttosto alta. Moltissimi infatti non sono andati a scuola. Egualmente dicasi per i commenti non certo positivi che sono stati quanto mai numerosi sul provvedimento risultato assai più impopolare del previsto. La calza della Befana, insomma, una volta piena di dolciumi per i bambini buoni, è ricolma di polemiche e di carbone per chi in fondo non ha fatto che applicare un provvedimento generale dettato dalla crisi economica.

0: dell'est.
1: Che meraviglia. 77 c'era la Fiera dell'Est, Angelo Branduardi, ricordiamo Luisa Zappa, la compagna, la moglie da sempre, che è una delle muse ispiratrici dei grandi successi di Angelo, di Angelino Branduardi, di Cuggiono, nato a Cuggiono. Ma e allora a questo punto sentiamo un po' chi è andata a svegliare questa mattina Chiara Terranova.
2: Adana Ardacchione, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Lei è una storica e le chiediamo in che situazione economica e sociale era l'Italia in quell'anno, il 1977.
3: Siamo all'interno degli anni di piombo, quel periodo le Brigate Rosse cominciano a intensificare gli attacchi contro lo Stato. Oltre a questo poi si registra anche una grande tensione sociale. È proprio in quell'anno che nasce il movimento del 77, un movimento studentesco che si scaglia contro la politica tradizionale e i partiti di massa. Tutto questo poi si somma anche un quadro economico piuttosto precario, perché in quegli anni l'Italia risente ancora della crisi economica del 73. Il governo Andreotti avrà una politica che possiamo riassumere con la parola d'ordine di austerity: contenere le spese e aumentare la produttività del paese. Ed è in questa cornice che viene emanata la legge che appunto va a sopprimere alcune festività religiose e a trasformarne altre civili in feste mobili.
2: Quale fu la reazione dell'opinione pubblica alla legge?
3: Questa legge in un certo senso passa in sordina, passa in secondo piano rispetto agli eventi di cui abbiamo parlato sopra. Gli ambienti cattolici, dal momento che questa legge non rappresenta un attacco alla religione, non abolisce effettivamente sul piano liturgico le feste, non vede grosse critiche. Il provvedimento è stato accolto piuttosto silenziosamente.
2: E vi fu un effettivo ritorno economico a seguito della soppressione delle festività, appunto?
3: Purtroppo assolutamente no. Questo provvedimento era stato dettato dalla necessità, da un lato, anche di equiparare il calendario festivo italiano a quello degli altri paesi della Comunità Economica Europea, e poi si riteneva anche che era un calendario troppo costoso. Ma in generale gli effetti dal punto di vista economico furono assolutamente limitati. Infatti l'inflazione continua ad aumentare e il debito pubblico pure. Quello che però secondo me è importante sottolineare sono stati gli effetti sul piano simbolico identitario, perché per esempio rendere la festa del 2 giugno una festa mobile, abolire la parata, ridurne la solennità pubblica, ha voluto dire svalutare quello che è l'atto di nascita della Repubblica.
2: Adana Ardacchione, grazie.
3: Grazie a voi.

0: È brava Ada Tardacchione, intervistata da Chiara Terranova, praticamente coetanee, tutte e due hanno la sfortuna di lavorare insieme a me, perché Chiara da qualche tempo, la Tardacchione, adesso faremo per Rai Cultura una serie di trasmissioni dedicate appunto alla storia del Novecento su Rai Cultura. 5 marzo 1950, non nulla a che vedere con Fabrizio André, no, invece molto a che vedere, perché muore Edgar Lee Master, questo grande poeta, questo grande scrittore, questo avvocato che era tra Illinois e Arkansas, nasce e sviluppa, e l'autore dell'antologia di Spoon River, no? Praticamente dalle iscrizioni di un cimitero Edgar Lee Master fa della poesia, e questo La collina, dormono sulla collina, è la riduzione che De André fa su testi di Fernanda Pivano di questo famosissimo libro di antologia di poesie, che secondo me è una delle cose più intense, perché andare a leggere le iscrizioni dei morti, vedere le vite che si nascondono dietro quelle lapidi, quelle iscrizioni, che secondo me sono le cose più rappresentative. Con Bernardini facemmo proprio un podcast sulle parole di pietra, perché secondo me in questo caso la pietra assorbe le emozioni, assorbe le lacrime di tutte le persone che per millenni si sono avvicendate a guardarla, e quindi ci restituisce queste emozioni. Allora sentiamo proprio Fernanda Pivano, che nel 1997 a Radio Anch'io, per la nostra trasmissione guida se vogliamo, racconta come le è nata l'ispirazione di tradurre Edgar Lee Master, l'antologia di Spoon River, che poi ha passato praticamente pari pari a Fabrizio De André.
1: Io ho aperto così il libro, sai come si fa che si apre il libro così a metà? E ho trovato la poesia di Francis Turner. Tutti i personaggi avevano un nome, no? Che diceva più o meno: io quando ero piccolo, quando ero bambino, non potevo correre né giocare perché avevo avuto la scarlattina. E poi diceva: ma un giorno, baciando Mary con l'anima sulle labbra, l'anima d'improvviso mi volò via. Sai, quando si ha 18 anni ci si innamora di un verso così, eh? Io non ero diverso dagli altri.
2: E il cuore impazzì e ora no, non ricordo da quale orizzonte sfumasse la luce.

0: la classica situazione per la quale una poesia d'amore diventa una canzone, e la canzone è quasi più bella della poesia, della traduzione di Fernanda Pivano, che riascoltiamo ancora. Questa è naturalmente Francis Turner, il malato di cuore che riesce a avere una storia con la donna che ha sempre sognato, ma non riesce a stare con lei perché muore prima, praticamente l'anima gli resta sulle labbra. Allora sentiamo ancora Fernanda Pivano, e sempre che ha, ripeto, è stata la musa ispiratrice, non solo ispiratrice, di questa antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, tradotta poi in musica da Fabrizio De André. Sentiamo, dai.
1: Io ho incominciato a tradurla di nascosto, perché mai più avrei pensato che sarei stata capace di tradurre. Ero una ragazzina veramente, facevo il liceo, insomma. E un giorno, intanto Pavese aveva preso l'abitudine di venire sovente a trovarmi, e un giorno in un cassetto ha trovato questa mia traduzione e l'ha fatta pubblicare da Einaudi.

0: Mamma mia, riascoltare De André con questa non al denaro, né all'amore, né al cielo, poco prima delle 6 del mattino, mi scappa qualcosa da raccontare con parole mie. Già, i nomi delle lapidi, delle iscrizioni, sono come le fotografie. Pier Giorgio Branzi ricorda alla mia generazione la televisione in bianco e nero e le sue corrispondenze lontanissime dall'Unione Sovietica. È stato direttore per tanti anni della sede di Firenze, è stato il primo grande corrispondente da Mosca dell'Unione Sovietica. In bianco e nero le fotografie fermano i ricordi in pose innaturali, figlie legittime di un solo momento. Quelle fotografie in bianco e nero di Branzi, quante emozioni. Sfogliare un album di fotografie significa scavare in te stesso, guardandoti in uno specchio particolare, uno specchio in cui si riflette l'immagine di un altro specchio, a formare una galleria lunghissima e infinita di immagini, un corridoio esistenziale, impossibile a percorrersi, ma al tempo stesso pronto a restituirti il senso del passato. È un corridoio esistenziale, nel quale ti rivedi in pantaloni corti, annoiato, imbarazzato perché ti volevano esporre ad un obiettivo fotografico. Talvolta queste fotografie ti riportano sensazioni di fastidio provato nel doversi svegliare di mattina presto, andare in gita quando avresti preferito dormire, dormire e dormire ancora, evitando la visita allo zio fuori città, in una base militare peraltro, con passeggiata obbligatoria negli scavi archeologici in qualche museo, frastornato dalle discussioni dei parenti a pranzo, e poi ancora le fotografie delle classi, il corridoio esistenziale a questo punto formato da specchi che si allunga su volti con cui hai diviso anni di cose e di ricordi e scopri quanto poco ti resta ancora nelle mani, spesso solo fotografie.
1: One more kiss, dear. One.
0: Io sono convinto che a successo chiocciolarai.it tra voi state scrivendo, digitando, ma parlerà di Flaiano, che è nato il 5 marzo, ma certo, ma volete che io non parli di Flaiano? Mi prendo con Patrizia Cavalieri la responsabilità di averlo rimesso in circuito tanti anni fa, quando Flaiano sembrava il nome di un condottiero romano. Nasce proprio oggi, 5 marzo del 1910, morirà nel 72, qualora foste dalle parti di Maccarese, andate a visitare la sua tomba, che sta lì con Rosetta e Lelè, la sua moglie con cui si separò e la sua figlia purtroppo gravemente handicappata. Allora, sentiamo quello che dice presentazione dei racconti Il Topo della Sera per una luna migliore, Radio Rai, 4 gennaio 1967, parola di Ennio Flaiano.
2: Ho optato per una satira surreale, direi anche affettuosa, del costume moderno. Tutto ciò perché la narrativa mi lasciava un margine molto stretto e preferivo versare nel canale suo più giusto, cioè il cinema, un certo gusto, diciamo, della realtà. E quindi mi restava per me una fetta, un campo, questa satira di gusto, diciamo, letterario anche, ma che io vedo invece un po' attaccata alla vita.
0: Pensate che Flaiano, noto per le sue battute, no? E in realtà dice: no, a me la risposta pronta non mi viene mai. La risposta pronta mi viene la sera a letto, quando prima di dormire, che sono passate ore e ore e ore quando lo devo dire. Allora, 5 righe 5 che Patrizia Cavalieri saggiamente ha posizionato qua, legatissimo a Fregene, questa località a nord di Roma sul mare, dove oggi è frequentatissima. Al suo tempo non c'era nessuno sulla spiaggia di Fregene, c'erano lui, Fellini, questi scrittori marginali della cultura italiana. Diamo noi voce a Ennio Flaiano con queste 4 righe dedicate a Fregene. Se, maestro Berandini, prego, mi accompagni da par suo. La spiaggia è, oltre le prime macchie di ginepro dopo il tracciato della litoranea, con le dune divise da pali e fili di ferro in un disordine che sorprende per la sua freschezza, perché il vento pulisce sempre la sabbia e vi stampa le sue mobili decorazioni. Sulla riva, dopo averli lavorati con la risacca, il mare getta pacchi di rifiuti vegetali, neri fuscelli, meduse morte e certe polpette di alghe che i ragazzi lanciano per gioco. La domenica arriva molta gente. Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura il Medio Oriente ancora in fiamme, il Golfo Persico, non si fermano i bombardamenti, l'Iran attacca altre navi ad Hormuz uccidendo un marinaio, gli Stati Uniti tornano ad imporre il blocco navale e annunciano che imporranno un pedaggio.
2: Le infrastrutture militari sulle coste iraniane vengono bombardate nuovamente ore dopo che Donald Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, minacciato di colpire anche l'impianto nucleare sotterraneo di PKX e soprattutto annunciato il ritorno del blocco navale a Hormuz, ma anche un pedaggio del 20% del valore del carico sulle navi amiche come ricompensa della garanzia di sicurezza dello stretto. Entrerà in vigore questa sera alle 22 italiane, nonostante l'ONU dichiari la tassa illegale e la misura viene anche sbeffeggiata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, una percentuale esagerata. Noi saremmo più equi, dichiara. Dal canto suo l'Iran risponde agli attacchi lanciando colpi su target militari in Bahrain, ma colpendo anche due petroliere degli Emirati che avrebbero tentato di passare lo stretto senza il suo permesso. Il bilancio: un morto di nazionalità indiana, 8 feriti. A complicare il quadro, un raid dei ribelli yemeniti Houthi vicino agli iraniani sull'aeroporto di Aba in Arabia Saudita, in risposta ad un attacco contro lo scalo di Sana'a attribuito alle forze saudite e a cui Trump avrebbe dato il suo ok. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Ucraina e Regno Unito. Secondo Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa SAMP-T. Il Cremlino commenta: fomenta la guerra. Cerimonia solenne a Palermo per scortare i resti della Fiat Croma su cui morirono il 23 maggio del 92 il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo al Museo del Presente. La vettura disvelata quale simbolo della lotta alla mafia. Commossa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo le sue parole.
3: L'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi diciamo a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia. Il testimone di Giovanni, il testimone di Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni.
1: Oggi la Premier sarà in Qatar per partecipare alla cerimonia di condoglianze per la scomparsa dell'ex emiro Altani, quindi rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Siamo alla cronaca: il femminicidio di Aurora Til, l'ex fidanzato della tredicenne, al processo d'appello confessa: l'ho uccisa io, gettandola giù dal balcone. E in aula arrivano anche le scuse dell'imputato, che all'epoca dei fatti aveva 15 anni, già condannato nato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, aveva sempre negato ogni responsabilità. Aurora fu uccisa il 25 ottobre 2024 a Piacenza. Si chiude un cerchio, dice l'avvocato della madre, che chiede ora la conferma della sentenza di primo grado. Meteo: la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È caldo estremo anche nel resto d'Europa e negli Stati Uniti, il nord e l'ovest, oltre i 40 gradi. Lo sport con i mondiali di calcio, arrivati alle semifinali.
4: Francia-Spagna, una classica del calcio internazionale, una rivalità storica che si è riaccesa nelle ultime due stagioni con le semifinali degli europei del 2024 e della Nations League dell'anno scorso, entrambe vinte dalle Furie Rosse 2-1 e 5-4. Ma questa sera a Dallas è favorita la Francia, la nazionale che ha impressionato di più, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. La Spagna invece, spinta dalle reti di Oyarzabal e dell'uomo dell'ultimo minuto Merino, aspetta ancora il vero Yamal. Una partita che in ogni caso promette emozioni, così come la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina di fronte per la sesta volta in un mondiale. Tra i 5 precedenti spicca ovviamente quello di 40 anni fa a Città del Messico, con quei 5 minuti di Maradona entrati nella leggenda, dalla mano di Dios al gol del secolo, il fantastico slalom tra i difensori inglesi. Ma ad Atlanta chi scriverà un'altra pagina di storia? Messi o Kane? Alvarez o Bellingham? Lo sapremo domani sera. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
5: Il vice
0: commissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
7: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
0: E questo è il nuovo commissariato.
8: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
9: Ah, lei come sai...
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
10: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
11: A laurea mi bigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
12: Sono proprio io.
6: Da lunedì, 21:30, Rai 1.
13: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. In primo piano, sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, le grandi questioni internazionali. Lo stretto di Hormuz e l'Ucraina con i volenterosi in campo per la difesa antimissile. Poi il caldo, la politica con il dibattito sulle preferenze. Questi, insomma, i temi più narrati dai quotidiani di oggi. Partiamo subito con l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, il dazio dello stretto. Questa è l'apertura. Trump: controlleremo noi le rotte di Hormuz, tutti dovranno pagare un pedaggio del 20% e i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile. Il braccio di mare torna al centro dello scontro a Kiev, ribellione popolare contro la leva forzata. A centropagina, online solo dopo i 13 anni, l'Unione Europea prepara il piano per il digitale contro i rischi ansia e depressione, la strategia per tutelare i minori, e intanto la generazione Z è quella che più fatica a distaccarsi. E ancora la politica, sempre a centropagina di Avvenire, legge elettorale sulle preferenze, la maggioranza arriva in aula in ordine sparso. Passiamo a Repubblica, scudo contro i missili russi, questa è l'apertura. Vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. C'è un editoriale del nuovo direttore Stefano Cappellini, cosa chiediamo al futuro, leggiamo le prime righe. Repubblica non è mica un giornale come gli altri, intendiamoci, non significa che sta su un piedistallo, non ci impanchiamo a primi della classe. Il concetto è letterale, Repubblica è diversa, lo dice la sua storia, lo reclamano soprattutto le sue lettrici e i suoi lettori. Per avvicinarsi al senso di questa unicità potremmo chiedere aiuto a una celebre battuta di Nanni Moretti: siamo uguali agli altri, ma siamo diversi. Questo è un quotidiano nato per radunare una comunità di persone che condividono un orizzonte, non necessariamente le scelte elettorali o il gradimento su questo o quel leader, ma certamente chiedono un giornalismo rigoroso sui fatti e capace di poggiare su una tensione civile e politica, la giustizia sociale, i diritti, il progresso etico, la libertà. Questo è quanto scrive Stefano Cappellini nel suo primo editoriale da direttore. A centropagina, la destra si spacca sulle preferenze ma pensa a un altro decreto sicurezza. C'è una vignetta di Altan, lui che dice: partiamo dalle cose su cui siamo d'accordo, l'altro che risponde: in 5 minuti ce la sbrighiamo. E sempre a centropagina, gli esteri, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. Questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo la Stampa. Preferenze quasi intesa, incognita, voto segreto, legge elettorale, l'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula. C'è un commento di Massimo Cacciari: campi larghi o stretti, ma il popolo resta lontano. E poi politica e giustizia, Meloni a Palermo per Borsellino e per fare pace con i magistrati. Poi il retroscena, terzo mandato e futuro di Fedriga, bocciata la mossa di Salvini. Il titolone invece è questo: ZES, il Nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo, un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Di spalla invece il vertice dei volenterosi, attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sia lo scudo contro i missili, e poi gli Stati Uniti, ICE sotto accusa 2.

anti-Maranza. Questo è l'apertura. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. Un editoriale di Luca Diotallevi, le spinte antisistema e la rete dei partiti, e poi a centropagina Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare, svolta a sorpresa il balzello in cambio di sicurezza, e poi vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea, nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissili con Kiev, così dice il Messaggero. Passiamo alla Verità. Report vuole in galera chi dà notizie sul Report. Questa è l'apertura. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci-Lavitola pubblicati dal nostro giornale Da Domani. I grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. La trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto. Così scrive La Verità, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. A centro pagina, sinistra contro i fiumi, uccidono i migranti. Allarme dei Dem senesi, gli ultimi casi di annegamento riguardano persone nordafricane o balcaniche, non hanno esperienza. Ci vogliono divieti di balneazione, almeno nei punti più pericolosi. Cartelli in arabo, punto interrogativo. Passiamo al Fatto Quotidiano. Cena sui carbon credit, questa è l'apertura. Lavitola portò Ranucci, possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum, così scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo al Giornale. Da inquisitore a vittima, Ranucci denuncia il metodo Report, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di Lavitola. In alto abbiamo nasce lo scudo antimissili dell'Unione Europea, Zelensky ora Putin tratterà, coalizione di 9 paesi, c'è anche l'Italia, e ancora Trump mette le mani su Hormuz, riscuotiamo noi il pedaggio, in aumento i prezzi di gas e petrolio. Passiamo al Manifesto, la foto è quella di Giorgia Meloni e di Salvini, va di lei, questo è il titolo d'apertura. Nuova piroetta prima del vertice anti-antifa, convocato da Rubio, si cambia sottosegretario. Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma dalla compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. A centropagina, prodotti dei coloni, la resa dell'Unione Europea, lo scaricabarile tra poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci, così scrive il Manifesto. Vediamo il Sole 24 Ore, entrate 9,4 miliardi più del previsto, questa è l'apertura. E poi a centropagina Consob, Piazza Affari ha perso 100 società quotate in 20 anni e ancora idroelettrico in crisi, negli invasi meno acqua fino al 40%. Andiamo al Libero, Ranucci, il segreto di Giletti. Un Mister X dietro la bomba a Mister Report. Il conduttore dà 4 indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome, Corrado, Sigfrido, Querelo. E a centropagina la Lectio Magistralis di Leonardo Maria Del Vecchio. Sono ricco, non è una colpa. E poi sempre a centropagina, permessi di soggiorno ai criminali, molestatori e spacciatori, i giudici vanno accolti. E poi l'incredibile dibattito a sinistra, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarla così. Questo è quanto scrive Libero. Vediamo il Corriere della Sera. Hormuz, la tassa di Trump, questa è l'apertura. Gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%. Alleanza contro i missili balistici di Putin, c'è l'Italia. Un commento di Carlo Verdelli, numeri e verità, la cura che serve al paese. E ancora Federico Fubini che scrive: così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi, la legge del più forte.
E poi ancora la politica estera, maledizione della sinistra, da Prodi a Conte Schlein. Di spalla abbiamo l'emendamento, va al voto, legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. E ancora sempre di spalla, report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, vigilanza si muove, Urso. E ancora Volkswagen, i posti a rischio sono 50.000. A centropagina, caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti

0: in più. E in basso questa notizia di cronaca: ho buttato Aurora giù dal balcone, la 13enne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo d'appello. Allora, vediamo subito pagina 2 del Corriere della Sera. Trump riattiva il blocco navale, l'annuncio, pedaggio del 20%, raid incrociati, torna la serrata su Hormuz, riprendono le ostilità tra Houthi e Sauditi. Vediamo pagina 3 del Corriere della Sera, guardiani a pagamento, così il presidente fa a pezzi la libertà di navigazione e offre un assist all'Iran, traditi 80 anni di politica USA, ARAG-C, noi faremo pagare meno. In basso questa storia ripetutamente raccontata, interessante, una storia di spionaggio, Ahmadinejad e l'incontro col capo del Mossad a Budapest, nuovi dettagli sul piano per far tornare al potere l'ex presidente, la spinta di Netanyahu su Washington. Vediamo ancora Medio Oriente, i raid non smuovono Teheran, Trump blocchiamo Hormuz, questa siamo a pagina 4 del Fatto Quotidiano. E in basso, kill list, l'Iran ora fa marcia indietro, licenziato l'autore, stimiamo l'Italia e Meloni, la risposta il portavoce del Ministero degli Esteri. Allora sentiamo le parole di Trump e poi quelle del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.
1: Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz. Saremo noi a gestirlo. Diventeremo gli angeli custodi dello stretto e verremo pagati per questo. Abbiamo garantito la sicurezza di Hormuz per 50 anni. Non siamo mai stati pagati. Avevamo un accordo e gli iraniani lo hanno violato. Li abbiamo colpiti duramente la scorsa notte. Li colpiremo ancora. Stiamo ripristinando il blocco che impedisce esclusivamente alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare e uscire, tutti gli altri paesi potranno invece usufruirne. Da questo momento in poi gli Stati Uniti saranno i guardiani dello stretto e in questa veste, per ragioni di equità, verranno rimborsati nella misura del 20% del valore di ogni carico trasportato.
2: Si sta perdendo la fiducia nei negoziati perché gli attacchi americani vanificano gli sforzi diplomatici. Se gli Stati Uniti non rispettano più gli impegni, anche noi siamo pronti ad abbandonare il memorandum d'intesa. Noi colpiamo per rappresaglia, per autodifesa, i paesi vicini, Giordania, Bahrain e Kuwait, solo nell'ultima ondata, ma missili e droni sono diretti verso le postazioni, le strutture americane.

0: Erano gli editors e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo arrivati al Corriere della Sera, siamo a pagina 4. Uno scudo contro i missili di Putin, questo è il titolo d'apertura di pagina 4, l'alleanza europea con l'Ucraina. In basso, così i droni di Kiev costringono Mosca a chiudere il Mar d'Azov. Oltre 100 navi colpite in una settimana, il bacino è una trappola, paralizzate le rotte del grano e del petrolio russo. Vediamo pagina 5, sempre del Corriere, il retroscena firmato da Marco Galluzzo. Parigi può attendere il calcolo di Meloni sugli impegni militari pensando al voto, tra parentesi. L'assenza della Premier, piani poco concreti. In basso, sempre a pagina 5, il primo test col sottomarino, ora Xi ha la sua triade nucleare. Con un preavviso di poche ore, Pechino lancia un missile intercontinentale dal mare, gli USA irresponsabili. Andiamo alla pagina successiva, pagina 6, siamo sempre al Corriere della Sera. L'Unione Europea sanziona l'intelligence russa, gli 007 dietro gli attacchi hacker. Nel mirino 9 paesi, l'obiettivo era seminare caos, Bruxelles e Londra agiscono insieme. In basso c'è un'intervista firmata da Rinaldo Frignani. I criminali del web spesso sono coperti dall'alto e ogni giorno sono più abili. Gabrielli, polizia postale, le fake news sono un'arma. Andiamo al Messaggero, siamo a pagina 9, uno scudo UE con Kiev contro i missili balistici. Spie russe, nuovo caso. A Parigi nasce la coalizione di 9 paesi europei, tra cui l'Italia, per potenziare la difesa aerea del continente. La Francia, offensiva di hackeraggio contro l'Unione da parte di Mosca. Vediamo la stampa pagina 8, nasce lo scudo UE antimissili, ora cessate il fuoco in Ucraina. A Parigi il vertice dei volenterosi, 9 paesi europei con Kiev per sviluppare capacità di difesa, c'è anche l'Italia, prime esercitazioni congiunte vicino ai confini. Macron, siamo determinati. Repubblica, pagina 4. L'Occidente reagisce al cyberattacco di Putin, sanzionati gli hacker. Si muovono Unione Europea, NATO e Londra, il Cremlino, non avete prove, le istruzioni per proteggersi di 12 servizi, tra cui quelli italiani. Ancora sugli stessi argomenti, siamo a pagina 5, sempre di Repubblica. Mosca ringrazia la Biennale, non è chiusa come l'Unione Europea. Le parole del portavoce Peskov dopo la sanzione di Bruxelles per il padiglione. Intanto Salvini, la Russia non è per noi una minaccia. In basso, sempre sulla stessa pagina, pagina 5 di Repubblica, c'è un'intervista a Stefania Craxi. La cultura non è un'area neutra, l'apertura un errore. Vediamo cosa chiede Concetto Vecchio. Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, come valuta l'elogio del Cremlino alla Biennale? E questa è la risposta: come un tipico tentativo delle autocrazie di recuperare una forma di legittimità internazionale. Ancora una domanda: crea imbarazzo nel governo? Più che imbarazzo, questa è la risposta, esige chiarezza. La cultura non è mai un esercizio neutro, è uno spazio di potere che richiede responsabilità, specie nelle grandi vetrine. Ancora una domanda di Concetto Vecchio: e quindi cosa avrebbe fatto al posto di buttafuoco? E questa è la risposta: avrei agito con più prudenza, perché il padiglione russo ha finito per aprire una breccia favorevole a Mosca. Altro tema interessante che riguarda sempre le grandi questioni internazionali è a pagina 9 di Repubblica, gli incontri a Budapest e la fuga in auto, così il Mossad ha reclutato Ahmadinejad. I servizi israeliani hanno condotto un'operazione durata anni per arruolare l'ex presidente Falco e portarlo al potere al momento giusto, ma il piano è fallito, scritto in questa lunga inchiesta pubblicata a pagina 9 di Repubblica. Vediamo sempre sullo stesso argomento il Giornale a pagina 13. Il falco Ahmadinejad reclutato dal Mossad, piani dal neo leader e vendetta del regime. L'operazione gatto con gli stivali, il 28 febbraio un'auto dei servizi israeliani lo prelevò da Teheran per metterlo al potere. Così scrive Gian Micalessini in questo retroscena pubblicato a pagina 13 del Giornale. Noi ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Rai Mobilità, traffico regolare al momento, proseguono i lavori che stanno interessando l'autostrada del Sole, oggi prevista la chiusura del tratto tra Pian del Voglio ed Aglio dalle 9 alle 17. Code si registrano tra Terre di Canossa Campeggio e Reggio Emilia direzione Bologna. Code anche in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera in attesa della riapertura del tratto tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Lavori anche in A4 tra Santià e Carisio direzione Milano e sulla tangenziale est di Milano tra Vimercate Sud e Vimercate Centro direzione Lecco. Andiamo poi sulla 24 Roma Teramo, dove troviamo code per lavori all'altezza di Tivoli in entrata in entrambe le direzioni. Viene segnalato anche un incidente direzione Roma tra Castelmadama e Tivoli. In A3 raccordo per la statale 106 Ter, incidente all'altezza del bivio per la statale 106 in entrambe le direzioni. Infine in A2 corsia chiusa per lavori tra Sala Consilina e Petina direzione Fisciano. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Un buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani. Partiamo adesso dal Corriere della Sera. Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, l'Unione Europea vara sanzioni, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%, alleanza contro i missili balistici di Putin, c'è l'Italia. Un commento di Carlo Verdelli, la cura che serve al paese, numeri e verità. Di spalla l'emendamento va al voto, legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. A centropagina, caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più. In basso la cronaca, ho buttato Aurora giù dal balcone, la tredicenne assassinata nel 2024, l'ex fidanzato confessa al processo d'appello. Vediamo Libero, Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba a Mister Report, il conduttore dà 4 indizi per individuarlo, dalle carte spunta un nome, Corrado, Sigfrido, Querelo. A centropagina, sono ricco, non è una colpa, la Lectio Magistralis di Leonardo Maria Del Vecchio. E poi sempre a centropagina, permessi di soggiorno ai criminali, molestatori e spacciatori, i giudici vanno accolti. E ancora l'incredibile dibattito a sinistra, vogliono la patrimoniale ma senza chiamarla così. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, va di lei, questo è il titolo d'apertura, la foto è quella di Giorgia Meloni e di Salvini, nuova piroetta prima del vertice anti-antifa convocato da Rubio. Si cambia sottosegretario. Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei. A centropagina, prodotti dei coloni, la resa dell'Unione Europea, lo scaricabarile tra i poteri europei blocca ogni limitazione ai commerci. Vediamo il Giornale, Ranucci denuncia il metodo Report, da inquisitore a vittima, questo è l'occhiello. Il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari, come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola, questa è l'apertura del Giornale. In alto nasce lo scudo antimissili UE, Zelensky, ora Putin tratterà, coalizione di nove paesi, c'è anche l'Italia. E poi Trump mette le mani su Hormuz, riscuotiamo noi il pedaggio, in aumento i prezzi di gas e petrolio. Passiamo al Fatto Quotidiano. Cena sui carbon credit, questa è l'apertura, la vitola, portò Ranucci. Possibile movente, i consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Vediamo il Messaggero, sicurezza stretta antimaranza, questa è l'apertura. Stamattina vertice tecnico a Palazzo Chigi per definire nuove misure contro le baby gang, verso l'estensione alla polizia locale della possibilità di effettuare fermi preventivi. Il disegno di legge torna in Consiglio dei Ministri per possibili integrazioni. Un editoriale di Luca Diotallevi, le spinte antisistema e la rete dei partiti. A centropagina, svolta a sorpresa, il balzello in cambio di sicurezza, Hormuz, il ricatto di Trump, pedaggio agli USA per passare e poi vertice dei volenterosi, allarme spie russe nell'Unione Europea, nasce la coalizione europea a 9 per lo scudo antimissili con Kiev. Vediamo la Stampa. L'apertura di Politica, preferenze quasi intesa, incognita, voto segreto, legge elettorale. L'offerta della Premier agli alleati, solo il capolista bloccato, oggi l'emendamento in aula. Un commento di Massimo Cacciari, campi larghi o stretti ma il popolo resta lontano. Poi Politica e Giustizia, Meloni a Palermo per Borsellino e per fare pace con i magistrati, scrive Arena Lalicata. E poi il retroscena, terzo mandato e futuro di Fedriga, bocciata la mossa di Salvini. Il titolone invece è questo, ZES, il Nord vuole certezze, Piemonte e Lombardia in pressing, il governo un decreto per le imprese prima della manovra, accelera il progetto per il rilancio dell'economia ma c'è il nodo risorse. Sempre a centropagina, Iran, la furia di Trump, il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz e di spalla il vertice dei volenterosi. Attacchi hacker, l'Unione Europea accusa Mosca, sia lo scudo contro i missili. Vediamo infine Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia, cosa chiediamo al futuro, è il titolo di un editoriale del nuovo direttore Stefano Cappellini. A centropagina la destra si spacca sulle preferenze ma pensa a un altro decreto sicurezza, e sempre a centro pagina agli esteri, Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Ligabue, il giorno dei giorni, in attesa di collegarci con, di tornare a collegarci con Rita Lofano, direttrice dell'agenzia Agi. Proseguiamo con la lettura dei quotidiani. L'altro tema centralissimo è quello del caldo. Siamo a pagina 20 della Stampa. Caldo record, arriva il picco, al nord tregua solo ad agosto. Il Piemonte valuta l'emergenza. Il governatore Cirio ha chiesto l'aiuto della Valle d'Aosta per salvare l'agricoltura. Da Torino a Roma, domani 7 città da bollino rosso, poi l'allerta grandi. Ne sentiamo subito, proprio su questo, le parole di Francesco Pasi del Consorzio LAMMA del CNR.
1: Ascoltate. L'evoluzione del caldo vedrà il picco attorno a metà settimana al nord, poi probabilmente arriveranno dei temporali anche forti, e invece il caldo si protrarrà fino al weekend al sud, dove le temperature, soprattutto nelle zone interne della Sardegna e della Puglia, saranno veramente elevate, superiori ai 40 gradi.
0: Eccoci qua allora, Rita Lofano, direttrice dell'AGI, ciao, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci qua. Allora, il temone del giorno è l'apertura, per esempio, del Corriere della Sera, ma anche di tanti altri quotidiani, è quello di Hormuz, la tassa di Trump, il 20%, le navi paghino il 20%. Che cosa significa secondo te questa mossa, Rita?
2: Ma nel dettaglio lo vedremo, è in programma questo intervento alla nazione giovedì di Trump, lo ha annunciato. Sicuramente ci dice due cose: che Trump è in forte difficoltà, perché questa crisi di Hormuz non riesce a chiudersi, ha pochissime carte da giocare, cioè o un accordo al ribasso dopo il memorandum o una strozzatura economica. È un po' questo il tentativo che sta facendo dell'Iran con il ritorno al blocco dello stretto di Hormuz, o un attacco militare pesante, ma quello viene con grandi rischi e per gli Stati Uniti e anche per la popolazione iraniana. Ricordiamoci sempre che c'è l'orologio, diciamo, delle elezioni di metà mandato, e quindi questo annuncio sicuramente problematico, però ricordiamoci sempre che Trump va preso sul serio ma mai alla lettera, quindi vedremo se si tradurrà effettivamente in un pedaggio, perché chiaramente detta così sarebbe molto problematico, sarebbero gli Stati Uniti che a quel punto, dopo aver accusato Teheran di violare il diritto marittimo internazionale, per cui negli snodi cruciali del mondo non si possono applicare pedaggi, quindi messa così chiaramente sarebbe problematica nelle relazioni internazionali. È possibile anche che Trump stia alzando al massimo la pressione, tant'è che ha anche detto, da una parte ha notificato al Congresso la ripresa dei combattimenti, questo perché ha bisogno di una finestra di ulteriori 60 giorni come prevede la legge americana per, diciamo, lanciare attacchi senza passare per l'approvazione del Congresso, il Parlamento americano. Dall'altra parte lui ha lasciato la porta aperta al negoziato, ha detto sì, però i negoziati vanno avanti, quindi vedremo. Certo, messa così complicata, Marco Rubio, il segretario di Stato americano, il ministro degli esteri americano, poche settimane fa aveva detto no, quella di Teheran è una palese violazione. Quindi c'è questo tema, c'è una fortissima difficoltà di Trump, tant'è che gli stessi iraniani con il ministro gli esseri Araghchi lo hanno in qualche modo stigmatizzato, se non preso in giro, dicendo certo sì è vero, c'ha ragione, noi siamo i guardiani, anche noi siamo i guardiani dello stretto di Hormuz, e anche noi quindi possiamo applicare pedaggi, ma faremo sconti, noi li faremo anche, come dire, meno pesanti. Quindi situazione resta molto complicata. Guardiamo al termometro delle borse, il petrolio è tornato a salire, il Brent e il WTI hanno raggiunto record degli ultimi mesi, quindi situazione tesa, complicata, pochissime vie d'uscita, e Trump che sta un po' tentando il tutto per tutto. Per i dettagli vedremo, secondo me dovremo aspettare quello che dirà giovedì. Certo, quello che resta è che sono ripresi i bombardamenti, per ora mirati, siti militari, basi e insomma contro infrastrutture iraniane. L'Iran però ha dimostrato di essere pronta a resistere a qualunque costo, e ricordiamoci che la popolazione iraniana sta pagando un costo altissimo, certo, anche economico, perché sono veramente allo stremo delle forze, ma ovviamente loro sono pronti a sacrificare il tutto per tutto, perché continuano a rilanciare questa carta di Hormuz e della chiusura, perché mette in crisi dal punto di vista energetico il mondo intero e insomma l'inflazione pesa anche elettoralmente.
0: Direttrice Lofano, l'altro tema di politica internazionale molto forte è quello che riguarda l'alleanza contro i missili balistici di Putin. C'è anche l'Italia. Che futuro avrà questa alleanza?
2: Ma innanzitutto è un passo importante verso quella auspicata integrazione dei sistemi di difesa europei, no? Perché sappiamo, anche con il disimpegno americano, anche con le richieste americane di una maggiore responsabilità anche economica in seno alla NATO da parte degli americani, questo sicuramente è un passo in quella direzione, peraltro allargato, come sappiamo, al Regno Unito e alla stessa Ucraina. Quindi è un sistema in chiave di difensiva importante. Ci vorrà un anno, dicono, no? Non tempi biblici, per costruire questo scudo europeo, che peraltro andrà ad integrarsi con diciamo questo scudo nato da un recente accordo tra una società tedesca e una società ucraina, sempre per la costruzione di sistemi antimissile. È l'unico veramente modo per schermarsi rispetto ai continui attacchi russi. Dietro, secondo me, c'è anche poi la partita della leadership di questa futura difesa comune europea. Abbiamo da una parte la Francia, perché sono gli unici ad avere le armi nucleari, e dalla parte la Germania. Abbiamo visto molto attivo Merz, che peraltro ha lanciato questo maxi piano da 800 miliardi per la difesa, che si sta preparando a diventare il leader in Europa del sistema di difesa tradizionale. Ma non dobbiamo dimenticare però una cosa: si può volere un anno per costruire questo scudo, che, faccio notare, peraltro anche i costi nettamente inferiori. C'è un Patriot, sappiamo che gli americani hanno appena dato la licenza all'Ucraina per costruire sistemi Patriot, quindi di difesa antimissile in Ucraina, costa circa 4 milioni. Questi nuovi sistemi, si stima, poi vedremo, si aggirano intorno ai 700 mila euro, quindi c'è anche una questione di costi. Però l'Europa, giusto, mossa importante, continuerà, secondo me, a dipendere ancora per, insomma, lungo tempo dai sistemi di comunicazione satellitare, e quindi tutta l'intelligence americana. Noi non abbiamo satelliti, forse è anche lì che dovremmo guardare, perché da una parte dobbiamo tenere unito, molto bene ha fatto su me il governo italiano a sottolineare sempre questa necessità di tenere unita la NATO, il fronte occidentale, perché comunque questa dipendenza dell'Europa dai sistemi di comunicazione, e le comunicazioni, sappiamo, anche in guerra sono tutto. Quindi ben venga, però insomma la strada è da fare, e c'è anche questa partita della leadership europea, certo, della difesa, no? Si è parlato una NATO europea, non è possibile una NATO europea, chi la guida la NATO europea? Quindi, certo, giusto rimanere in ambito NATO e tenere unito il fronte occidentale.
0: L'ultimo minuto. Che ne pensi di questa storiona di spionaggio raccontata da tanti giornali? Leggo il giornale a pagina 13. Il falco Ahmadinejad reclutato dal Mossad, piani da neo leader e vendetta del regime, l'operazione gatto con gli stivali. Il 28 febbraio un'auto dei servizi israeliani lo prelevò da Teheran per metterlo al potere. Sembra incredibile.
2: Sì, una storia incredibile. Adesso anche qualche interrogativo il fatto che sia uscita, peraltro oggi, no? L'ha rivelata al New York Times, a guerra in corso. Giustamente lo chiamavi tu un falco, quindi non esattamente se l'idea era un cambio di regime, no? Verso una leadership più soft, però ci sta, perché ricordiamo tutti all'inizio della guerra, no? Quando Trump stesso aveva parlato, puntiamo, sì, al cambio di regime, sì, no? Si parlava di forze, no? Sì, curde dall'Iraq. Quindi una storia, insomma, bisogna capire perché è uscita adesso. Secondo me questo è l'altro giallo nel giallo, però certo il tentativo di un cambio di regime, certo, è uno degli obiettivi degli americani e degli israeliani.
0: Grazie infinite Rita Lofano, direttrice dell'agenzia, grazie, AGI. Si chiude qui l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi in redazione, ad Amarra in regia Mauro Convertito, alla parte tecnica Gianni Tola, fra poco Lupus in fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in fabula dagli studi Rai da Palazzo Labbia, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Avete violato la clausura, offeso a morte Gesù, ci rubate tutto e dovremmo pure starvi a sentire.
3: Sì, perché se no...
2: Volete fucilarci, darci il martirio.
3: Suor Agnese, vi prego. Bravo. Dunque, Suor Agnese.
2: Per voi, Duchessa Guarna, Donna Maria Carolina dei Duchi Guarna, Marchesa di Fromboleto, Contessa di Vardona, di Xantilo ed Alagros, se sono costretta a rientrare nel secolo, ci rientro col mio nome e coi miei titoli. E quando Guarna era Guarna, i vostri Savoia servivano come mercenari il Duca di Borgogna.
1: Con queste parole, siamo nello sceneggiato televisivo di Anton Giulio Maiano, la priora delle Carmelitane di Potenza, interpretata da Lida Valli, lascia il suo convento confiscato dagli inviati del Regno d'Italia. E il libro di oggi, cari ascoltatori, è proprio L'eredità della priora, di Carlo Alianello, da cui è tratto lo sceneggiato televisivo che racconta storie d'amore e di guerra nei giorni dell'aggressione al regno delle due Sicilie, una frattura politica e sociale che non si trova nei manuali scolastici o nei monumenti civici, dove l'unità d'Italia, si sa, è presentata solitamente come un trionfo lineare. Il ritorno alla vita civile della priora diventa un evento che attira sguardi e commenti. Riacquistato il titolo di Duchessa di Guarna, la priora arriva nella vecchia residenza di famiglia accompagnata dalle religiose che vogliono restarle accanto. Suo fratello, Don Matteo, rovinato da una serie di scandali, non può che accettare. E così il piano superiore del palazzo diventa un convento invisibile, riorganizzato in fretta apposta per dare riparo alle suore. A Potenza nel frattempo sono arrivati anche gli altri tre protagonisti del romanzo. Gerardo Satriano, un giovane di buona famiglia, coinvolto suo malgrado nel piano del Borbone, che nonostante comprenda di essere stato spinto più che convinto ad accettare, parte comunque per la Basilicata con il ruolo fittizio di ingegnere delle acque e delle foreste. Nel suo cammino incontrerà Ugo Navarra, combattivo e idealista, e Andrea Guarna, più esitante, viene da Roma per mettere ordine nei possedimenti ereditati. Tutti e tre si faranno coinvolgere, con destini differenti, nella guerra dei Cafoni contro gli eserciti d'Italia.

Le bande borboniche e i reparti piemontesi si affrontano senza pietà e con crudeltà spietata. Dalle parti di Lago Pesole, l'esercito del Regno d'Italia ha la peggio. Leggiamo così dal libro di Carlo Alianello. Una voce rauca apostrofò: figlio de una vacca, a mammeta, gridò il ragazzo e spinse il cavallo e la punta avanti. Un guizzo e il viso del soldato beffeggiatore dal rosso si fece terreo, poi bianco, e l'uomo cadde, e con lui il fucile e la baionetta inastate in un lampo di luce. E poi, dietro a Ugo, gli uomini urlarono perché erano giunti i guaglioni, cafoni e soldati, cacciatori e mandriani, tiragliatori e zappaterra. Il piccolo esercito reazionario era passato attraverso le file dei piemontesi come uno zolfino acceso attraverso un foglio di carta. Ma le due ali, le bande dei disarmati, se l'erano viste brutte. Li salvò per prima cosa l'errore del comandante piemontese, il quale non s'era neppure immaginato che quegli straccioni sarebbero venuti all'attacco e perciò aveva diradato le file per prenderne in mezzo quanti più ne potesse, prima che si sbandassero alla vista dei regolari del Regio Esercito e scappassero via. Aveva preparato, insomma, una retata di polizia, non una battaglia. Non va dimenticato che una componente importante della insorgenza borbonica è quella del brigantaggio, e nel libro emerge la figura di Carmine Crocco, descritto come un brigante individualista, professionista, uno libero che non voleva padrone, ma alleanze da fare e sciogliere come meglio gli convenisse. La folla lo acclamava come «o generale, o pate nuosto», e Carmine è il Garibaldi del legittimo Stato meridionale ed è il contrappunto popolare ai giovani e nobili Gerardo, Ugo e Andrea.

L'anziana duchessa Priora muore e, come suggerisce il titolo, la sua eredità non è tanto materiale quanto morale. Forte, austera, ancorata ai suoi principi, lascia un insieme di valori, illusioni e contraddizioni che sopravvivono anche quando la situazione politica è ormai chiara. Le alleanze europee, in forza di intrighi, tradimenti e repressioni, hanno già deciso la messa a morte del Regno del Sud. Emblematica, cari ascoltatori, è la scena descritta nel libro quando, durante la festa per la presentazione degli ufficiali piemontesi, il sindaco ne parla come fossero eroi, ma viene interrotto bruscamente. Solo loro si credono che hanno fatto l'Italia. E noi? Io rispetto quei morti, i morti degli altri, ma vanto i miei. Questo è il bis del fatto di Curtatone e Montanara, dove hanno combattuto i napoletani ricacciando il nemico, e il vanto se lo so pigliato i toscani fuienno. In questa provincia 200.000 anime, che so, manco una città dal 1799 a tutt'oggi. Sono morti impiccati, assassinati, fucilati, condannati a carcere a vita, più di 3.000 persone. E io tengo i nomi segnati uno per uno, tutti per amore di libertà. E nessun re gli ha teso la mano. Nessun patto tra tiranno e popolo. Statuto. Nessun.

0: Quella raccontata da Alianello è la storia vista dalla parte dei venti, che siano briganti, cafoni o nobili, comunque vinti. E il nostro lupus in fabula sono proprio gli sconfitti, quelli che non hanno diritto di parola nei libri di storia, quelli che faticano ad adattarsi e spesso reagiscono con forme di resistenza improvvisata. Vista dai vinti, l'Unità d'Italia non è solo un evento politico, ma una ferita culturale. Non è la marcia trionfale che mostrano i manuali, ma un susseguirsi di fratture, paure, resistenze. Nella Basilicata del libro di Alianello, lo Stato unitario, non è ancora una patria, ma una presenza estranea che chiede devozione senza averla guadagnata. Le cronache dei vincitori e quelle dei vinti possono raccontare storie profondamente diverse. E l'eredità della Priora, questo straordinario libro di Alianello, restituisce voce a coloro che, pur avendo perso, hanno lasciato una traccia profonda in quel periodo della nostra vita. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto l'eredità della Priora di Carlo Alianello, con un pensiero e una dedica alla ragazza diventata ancor più regina combattendo a Gaeta, Maria Sofia di Borbone, sorella della più famosa Sissi, ma terronissima e stupenda nel suo invitto eroismo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica a Venezia Francesco Piazzolla e da Roma Andrea Di Marco. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Da sentire.
2: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia raid su un impianto nucleare, sfida su Hormuz. Il capo della Casa Bianca annuncia pedaggi al 20% del valore della nave. Teheran replica, il nostro prezzo è più equo. Il femminicidio di Aurora Tila, 13 anni, l'ex fidanzato al processo d'appello a Bologna confessa, l'ho uccisa io gettandola giù dal balcone e chiede scusa. Fa sempre più caldo, bollino rosso per Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Al sud da giovedì temperature oltre i 40 gradi. Siccità, in Piemonte limiti ai consumi idrici. Mondiali, semifinali al via stasera con la sfida stellare Francia-Spagna, diretta su questa rete alle 21. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti. Teheran attacca altre navi uccidendo anche un marinaio indiano. Washington torna a imporre il blocco navale annunciando anche una tassa per le navi amiche.
4: Saremo i guardiani dello stretto, riattiveremo il blocco per le navi iraniane e quelle amiche ci pagheranno un pedaggio del 20% del valore del loro carico in cambio della protezione che garantiremo. Donald Trump rilancia lo scontro su Hormuz, benché le Nazioni Unite dichiarino subito illegale la tassa annunciata. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica sparando colpi contro le navi che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok. Colpite due petroliere emiratine, morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a lanciare raid incrociati nel Golfo, sinora presi di mira a target militari, ma il presidente americano ora minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX. È in questo quadro di escalation che tornano anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Raid sauditi sullo scalo di Sana'a ieri, a cui è seguita la replica degli yemeniti con un bombardamento sullo scalo saudita di Aba. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Le ripercussioni della crisi sulle quotazioni del petrolio. Il Brent oscilla stamani sugli $85 al barile, mentre il WTI sale a sfiorare gli 80. Situazione che appesantisce le borse asiatiche con perdite intorno al 0,5%. E riparte anche il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, riferimento per l'Europa. Il metano è a 51,5 euro al megawattora, ai livelli più alti da maggio. E resta alta l'attenzione sui prezzi dei carburanti, allarme negli aeroporti italiani per la carenza di jet fuel dovuta al mancato arrivo di una nave cisterna. Il governo si dice pronto a interventi mirati. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso.
5: Ove questo perdurare, il blocco di Hormuz dovesse comportare anche un aumento del prezzo del carburante alla fonte, ovviamente noi interverremmo come abbiamo fatto fin dall'inizio, penso come sulle specifiche mirate.
3: Una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata a Parigi dal vertice dei volenterosi e firmata dall'Italia con altri 8 paesi, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, serve a convincere Putin a trattare. Un'esercitazione dei volenterosi nei paesi vicini all'Ucraina è in agenda già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisterà 16 caccia francesi Rafale e batterie di difesa Sampti. Il Cremlino fomentano la guerra. Negli Stati Uniti riprendono le marce di protesta contro l'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione, dopo l'uccisione di un immigrato colombiano di 26 anni nel Maine. Dinamica ancora poco chiara. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ammette non c'era un mandato nei suoi confronti. Pochi giorni fa l'uccisione di un operaio messicano, incensurato e in attesa di regolarizzazione. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Per la Premier una giornata tra impegno antimafia e memoria.
6: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare.
0: anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
6: Giorgia Meloni si commuove di fronte ai resti della Fiat Croma su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 92, portata al Museo del Presente di Palermo.
0: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione.
6: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la Premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. Concetti ribaditi in prefettura, dove la Premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stele che ricorda le vittime della strage di Capaci. Nel pomeriggio Giorgia Meloni rientrerà a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri, da cui è attesa la nomina del presidente Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza, dopo essere stata la cerimonia di condoglianze dell'ex emiro del Qatar, Al Thani. Da Palermo, con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
3: La politica. Nel pomeriggio entra nel vivo la discussione sulla legge elettorale in aula alla Camera, presentati poco più di 200 emendamenti. A far discutere in entrambi gli schieramenti sono soprattutto quelli sulle preferenze.
7: Capilista bloccati e tre preferenze per gli altri. L'emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC è l'unico compromesso possibile. Lo spiega Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che aggiunge: la preferenza secca non avrebbe mai passato le insidie dei voti segreti. Invece Lega e Forza Italia ci ragioneranno ancora un po' e poi voteremo compatti come al solito. E in serata Matteo Salvini sembra dargli ragione.
8: Ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
7: Nel centro-sinistra torneranno a riunirsi i gruppi fin dalla mattina. Alle 9 l'assemblea congiunta del PD per definire la strategia. Sembra tramontata l'idea dell'Aventino, cioè lasciare l'aula al momento del voto. Quello che è certo è il muro totale che si prepara contro una legge che viene bocciata in toto. Sulle preferenze, emendamento truffa, attacca il 5 Stelle gubitosa. Invece il nostro emendamento ridà la parola ai cittadini.
9: Vere preferenze con vincolo di genere. Il Movimento 5 Stelle vuole avvicinare gli eletti agli elettori.
7: Alle 14 si aprono i lavori. Si prevedono almeno 22 ore anche in notturna. Noemi Giunta, GR1.
3: La bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei quattro esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, ma per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione per le gravi insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della tredicenne Aurora Tila a Piacenza nell'ottobre 2024, l'ho uccisa io buttandola giù dal balcone, confessa l'ex fidanzato.
10: Cambia versione, si scusa, è colpa mia. In videocollegamento dal carcere di Catanzaro, l'ex fidanzato della tredicenne piacentina Aurora Tila ammette per la prima volta le sue responsabilità. Dichiarazioni spontanee all'avvio del processo di secondo grado in corte d'appello di Bologna. Ho sempre saputo che era colpevole, ha detto a fine udienza Morena, la mamma della ragazzina morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui viveva il 25 ottobre del 2024.
11: Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Che sapevo fin dall'inizio che era colpevole. Mia figlia non sarebbe mai uccisa.
10: La procura accusò subito il giovane di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. L'adolescente, all'epoca dei fatti quindicenne, in primo grado era stato condannato a 17 anni dal Tribunale dei Minori per omicidio aggravato da stalking. Lui però aveva sempre negato le accuse. Con la confessione si chiude un cerchio, dice l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
12: Questa probabilmente per l'imputato è l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado in quanto la riteniamo congrua.
10: Eleonora Fioretti, GR1.
3: A Milano nuovi arresti per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa lo scorso maggio.
13: Sono stati arrestati tra Milano e Monza dagli agenti della squadra mobile 6 giovani tra i 18 e i 22 anni, quasi tutti di origine peruviana, che avrebbero partecipato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa, tutti membri della gang sudamericana Latin King, come i due coetanei già in carcere, Jefferson Echevarria Verano e Isaias Linares Melendez, accusati di aver sferrato le coltellate mortali. Nelle immagini delle telecamere la sequenza dell'aggressione. Sono passate da poco le 22 martedì 26 maggio. Gianluca, 22 22 anni, originario dell'Ecuador, un lavoro come magazziniere e insieme al fratello e un amico aspetta il treno per tornare a casa. Il gruppo li accerchia, poi li colpisce con pugni, sassi, bottiglie. I tre provano a scappare lungo i binari, vengono raggiunti. Gianluca cade a terra e viene accoltellato almeno 30 volte, morirà in ospedale. Il movente è ancora oscuro, ma il sospetto è che i Latin King, che già nel pomeriggio avevano creato problemi in stazione, volessero marcare il territorio, dimostrare il proprio potere. Tra gli arrestati c'è anche il trapper noto come Ray Omar. Milano, Camilla Manconi, GR1.
3: Il caso di madre e figlia morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. Con ogni probabilità anche un approccio diverso dei medici non le avrebbe salvate. A certificarlo i risultati dell'autopsia e gli esami svolti dal centro antiveleni Maugeri di Pavia. Le analisi confermano la probabile assunzione per via orale di una massiccia dose. Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore sull'Italia, portando anche un'emergenza siccità che quest'anno si manifesta al nord, con ricadute sul fronte della produzione dell'energia per il 40 in meno di portata dei bacini idrici, il Po già sotto lo zero. Situazione critica in Veneto, dove è stato dichiarato lo stato d'emergenza. In Piemonte 100 comuni hanno già limitato l'uso delle risorse idriche. Nelle località montane sono entrate in funzione le autobotti. Al microfono di Caterina Cannavà, la preoccupazione del presidente.

0: Le situazioni più critiche si registrano in Piemonte, Sardegna, Campania e Puglia. Qui le fiamme hanno raggiunto anche l'area dell'ex Ilva.
1: Una colonna densa di fumo nero, visibile ad alcuni chilometri di distanza, brucia la statale 7, quella che da Taranto arriva a Massafra, nel tratto vicino all'ex Ilva. Raggiunto dalle fiamme, un nastro trasportatore del siderurgico andato completamente distrutto, quello che trasferisce il carbone dal porto allo stabilimento tarantino. Le fiamme sarebbero partite da alcuni terreni circostanti per poi propagarsi velocemente, alimentate dal forte vento e dalle alte temperature delle ultime ore. Per consentire le operazioni di spegnimento è stata chiusa al traffico la statale 100, la Taranto-Bari. A ridosso dell'incendio numerose squadre dei vigili del fuoco, in supporto anche delle squadre interne dell'ex Ilva e dei mezzi antincendio dell'ENI. In zona si è sollevato un elicottero per effettuare una serie di lanci d'acqua. Momenti di paura anche per i bagnanti di Baia Verde a Gallipoli. Qui un incendio di proporzioni preoccupanti, alimentato dal vento di maestrale, ha distrutto la pineta e la vegetazione a ridosso delle dune e della macchia mediterranea. Da Taranto, Tatiana Bellizzi per GR1.
0: E oggi salgono a 4 le città con il bollino rosso per il caldo: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Per le previsioni sentiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Giornata molto calda, oggi ci saranno circa 40 gradi, ma si supereranno anche localmente sia sulla Sardegna che nelle aree interne, quelle che affacciano sull'Adriatico. Le giornate più calde saranno da giovedì fino a sabato, dove al sud il caldo sarà generalizzato e i valori raggiungeranno 38-39 gradi, ma localmente supereranno i 40 su buona parte delle regioni meridionali. Al nord si attesteranno intorno ai 37-38 gradi in pianura padana e sarà più o meno stabile per tutta la settimana.
0: Al via le iscrizioni al semestre filtro di medicina per l'anno accademico 2026-27. C'è tempo fino al 3 agosto, entro il 6 va pagato il contributo forfettario. Definito anche il calendario, corsi al via il 1 settembre per concludersi entro 10 giorni prima del primo d'appello d'esame fissato per il 10 dicembre. Alcuni cambiamenti sono frutto del confronto con gli studenti, ha fatto sapere il Ministero dell'Università, ma non risolve i problemi del semestre filtro, dice l'Unione degli Universitari. Ora lo sport, a partire dai mondiali di calcio, arrivati alle semifinali.
3: Prima contro quarta, Argentina e Inghilterra. Seconda contro terza, Spagna e Francia. Per la prima volta in un mondiale si affronteranno in semifinale le migliori quattro nazionali del ranking. Il via oggi alle 21 con la sfida tutta europea di Dallas. Ormai una classica del calcio internazionale. Una sfida stellare che promette gol e spettacolo come negli ultimi due precedenti, vinti entrambi dalla Spagna. 5-4 nella semifinale della Nations League dell'anno scorso e 2-1 in rimonta nella semifinale degli europei del 2024. Questa sera però favorita la Francia, la squadra sicuramente più convincente della rassegna ridata, e non solo per gli 8 gol segnati da Mbappé e 5 da Dembélé. E poi i francesi vorranno onorare al meglio l'odierna festa nazionale, così come il tour che riparte oggi dopo la giornata di riposo. In calendario la decima tappa, una frazione molto impegnativa, 166 km da Aurillac a Lelioran, con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2,42 sul danese Vingegaard. Alessio Maldini, GR1.
0: 14 luglio, lo accennavamo, festa nazionale in Francia. L'ambasciata francese a Roma celebra la ricorrenza con il restauro appena completato della sede storica di Palazzo Farnese.
4: Ci me fait tourner la tête.
5: Bisogna girarla davvero la testa per ammirare le facciate restaurate di Palazzo Farnese, il tetto, i giardini, il cornicione di Michelangelo. Il restauro dell'edificio del Cinquecento è durato 6 anni, costato 8 milioni e mezzo di euro, interamente stanziati dalla Francia. Siamo ospiti rispettosi, ha detto l'ambasciatrice a Marie Decotte.
6: Questo palazzo è il fatto che sia già da 150 anni la sede dell'ambasciata è una lunga storia bilaterale. Anche a Parigi l'ambasciata d'Italia è in uno dei più belli palazzi del centro. Dunque quest'amore dell'arte ci dà una responsabilità.
5: Tolte le ultime impalcature si apre un nuovo capitolo. Brigitte Marin, direttrice dell'École Française.
7: Si apre una stagione di studio per capire meglio le fasi di costruzione del palazzo. Io conosco questo palazzo da 40 anni. Non mi ero mai resa conto da giù della diversità di queste teste di leone del cornicione di Michelangelo.
5: Alba Arcuri, GR1.
0: Sono le 7:16 minuti, la linea va ai giornali dalle sedi regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi, la guerra tra Stati Uniti e Iran e le tensioni nello stretto di Hormuz. E poi la legge elettorale oggi.

0: Oggi all'esame della Camera con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Buona giornata, buon ascolto, prossimo appuntamento con il GR alle 8.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della Rai.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Proseguono le indagini della polizia sul ritrovamento del corpo di una donna a Torbella. Monaca sarebbe precipitata da un'impalcatura. Nuova ondata di caldo su Roma e Lazio, temperature fino a 38 gradi nella capitale, allerta massima per il rischio legato all'afa, soprattutto per gli anziani. Restituiti alla comunità ebraica di Roma due antichi volumi trafugati dai nazisti durante i rastrellamenti nel ghetto. Ieri sera la cerimonia ufficiale di consegna. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. È giallo a Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Una donna è stata trovata morta ai piedi di un palazzo in via dell'Archeologia. Indagini in corso.
2: L'area è delimitata dal nastro bianco e rosso usato nei cantieri. Alle 5 di mattina è stata trovata senza vita una giovane donna, meno di 35 anni, senza documenti. È caduta dal palazzo su cui stanno facendo i lavori di riqualificazione di questa parte di Torbella Monaca, via dell'Archeologia, complesso R5.
3: Ieri mattina stava a sedere con me.
2: Chi?
3: Balagato.
2: Stava a sedere qua?
3: Sì.
2: I fondi del PNRR dovranno dare lustro a questo quartiere, troppe volte ricordato per essere una delle piazze di spaccio della capitale. In effetti le vedette in strada non sono particolarmente amichevoli con le telecamere. Quello che si raccoglie degli abitanti è rigorosamente lontano dall'obiettivo.
3: Io non ho sentito niente, però qualche cosa di strano dall'una e mezza di stanotte.
2: Che ha sentito? Troppo rumore?
3: Forse, mamma svegliata. Ah.
2: Le ipotesi sulla morte sono affidate alle indagini. Perché è precipitata dalla terrazza del palazzo? Era da sola? Era lì per acquistare droghe? La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si dovranno stabilire le cause della morte, controllare se ci sono segni di colluttazione. Si dovrà dare un nome alla donna. Polizia e scientifica hanno fatto i rilievi sul posto. Secondo le voci di quartiere, da qualche giorno girava da queste parti.
4: Ma era poco che stava qua, 2 o 3 giorni.
5: Ah. Faccio te vedere.
4: Era un po'
5: sbandato.
4: Però era educatissimo.
2: Paolo Martini, TGR Lazio.
1: 8 persone arrestate, 4,5 kg di stupefacenti sequestrati è il bilancio di un'operazione della polizia a Roma tra i quartieri di Primavalle e Tormarancia, smantellate 2 basi logistiche dello spaccio, la droga consegnata usando anche auto a noleggio. E la strage sulle strade del Lazio, morti un 57enne e una 55enne a Cisterna di Latina, un'altra vittima a Sperlonga.
6: Ancora sangue sulle strade del Lazio, in particolare del Pontino. Un uomo e una donna sono morti quando il SUV su cui viaggiavano sulla via Appia, in territorio di Cisterna di Latina, vicino al confine col comune di Velletri, verso mezzogiorno di ieri si è schiantato contro un grosso pino dopo essere uscito di strada. Le vittime sono un 57enne che era alla guida e una donna di 55 anni. Il veicolo procedeva ad alta velocità quando il conducente ha perso il controllo per cause ancora da accertare. Non si esclude un malore. I due sono morti sul colpo, inutile l'intervento delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e della polizia locale di Cisterna. La strada è rimasta chiusa per molte ore nella frazione di Le Castella. Poco lontano da qui, a gennaio, una ragazza era morta dopo lo schianto della sua utilitaria contro un albero. Proprio la presenza di piante, anche di grandi dimensioni a bordo strada, viene percepita come un pericolo. Un bilancio davvero tragico, visto che anche domenica su Via Flacca, in territorio di Sperlonga, era morto un 32enne originario della provincia di Caserta, che viaggiava in moto in direzione mare con una 28enne di Napoli, ora al Santa Maria Goretti di Latina. Fatale lo scontro con un veicolo che procedeva nella loro stessa direzione, con il giovane morto sul colpo e la 28enne sbalzata dalla moto e finita contro il guardrail. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: Sono stati concessi gli arresti domiciliari ad Antonio Micarelli, la guardia giurata che nel febbraio del 2025 aveva sparato contro un gruppo di rapinatori in fuga da un condominio sulla via Cassia. Uno di loro, Anton Ciurciumella, era rimasto ucciso con un colpo alla testa. Il vigilante accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, secondo il GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere, si era reso protagonista di una vera e propria caccia all'uomo. Ora la Corte d'Assise, presso la quale si sta svolgendo il processo con rito abbreviato, ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari, ritenendola idonea e proporzionale all'entità del fatto. E andiamo nel Reatino. La Regione Lazio ha assegnato 5 milioni di euro per l'impianto rifiuti di Casa Penta, che si prepara ad una svolta green.
7: Interventi di ammodernamento e riconversione dell'impianto esistente per il potenziamento del trattamento dei rifiuti. Casapenta, nato 40 anni fa, la Regione Lazio mette in campo 5 milioni di euro. Così l'assessore regionale mobilità, tutela del territorio e ciclo dei rifiuti Fabrizio Ghera.
8: Fondamentale questo finanziamento verso gli impianti pubblici, questo di Rieti ma anche altri nella Regione Lazio, perché l'intenzione ovviamente è di aumentare il più possibile la raccolta differenziata.
7: L'impianto al momento di sola trasferenza è il più grande della provincia di Rieti, con 25.000 tonnellate di rifiuti annui. Vincenzo Regnini, presidente ASM Rieti, e poi Giuliano Sanesi, assessore sostenibilità ambientale del comune di Rieti.
9: Trasferiti a Viterbo in discarica, oggi verranno fortemente contenuti, perché la tecnologia che andremo ad installare è una tecnologia che ci permetterà di recuperare al massimo delle matrici da valorizzare, che possono essere opportunamente immesse sul mercato.
10: Con questo tipo di impianto possiamo recuperare soprattutto i materiali leggeri, ci riferiamo alle lattine, ai contenitori di plastica e al cartone e carta. Ciò ci permette a regime di risparmiare circa i 3 milioni di euro che adesso impieghiamo per la trasferenza di questo materiale alla discarica di Viterbo.
7: Un ulteriore passo, continua l'assessore Sanesi, potrebbe essere in futuro quello di abbassare la tassa della Tari a beneficio dei cittadini. Inizio lavori a breve e consegna entro il 2027. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Un solo sì è la nuova campagna della Regione Lazio per promuovere la donazione di organi e tessuti.
11: Un gesto semplice che si trasforma in una concreta opportunità di vita per altre persone. L'obiettivo della campagna della Regione Lazio è quello di intercettare i cittadini proprio nel momento in cui possono compiere questa scelta. Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.
12: Con un semplice sì al rinnovo della carta d'identità si può fare la differenza tra la vita e la morte di tante persone. E noi stiamo ovviamente sostenendo la campagna che hanno voluto fortemente le associazioni dei donatori e che vogliamo e speriamo ci faccia crescere come numero di adesioni come regione.
11: Accanto alla regione e al centro regionale trapianti, la campagna si fonda sul contributo delle associazioni che ogni giorno affiancano pazienti e loro famiglie e promuovono la cultura della donazione. Nel primo semestre del 2026 i dati sono positivi, più 20% di potenziali donatori segnalati, più 45% di donatori utilizzati, così da raggiungere un più 38% di trapianti realizzati. Nonostante i risultati, la Regione Lazio continua a lavorare su alcuni obiettivi prioritari: aumentare il numero dei donatori effettivi, ridurre il tasso di opposizione alla donazione storicamente superiore alla media nazionale, migliorare la formazione degli operatori delle terapie intensive e delle rianimazioni, rafforzare il coordinamento della rete regionale. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: Due antichi libri rubati dai nazisti alla comunità ebraica di Roma nel 1943 tornano finalmente a casa ieri la cerimonia di consegna.
13: Il 16 ottobre 1943 inizia il rastrellamento degli ebrei romani e la loro deportazione ad Auschwitz. Pochi giorni prima i nazisti erano entrati anche nelle biblioteche della comunità, tra le più preziose d'Europa, per fare un'altra razzia. Trafugano 7.000 tra manoscritti, incunaboli 5 centine. Un furto di memoria costruita nel tempo, nei secoli, un tesoro di cui non si era saputo più nulla. Oggi due volumi sono stati restituiti alla comunità ebraica di Roma, alla presenza del ministro della cultura Giulio, grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale.
14: Victor Fadlun, presidente della comunità.

0: Microfono, comincia una nuova settimana di radio anch'io dopo l'appuntamento con lo sport di ieri. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 3356992949 per messaggi scritti o messaggi audio. Apriamo con l'Iran. Inevitabilmente terza notte di attacchi americani nell'area di Hormuz. L'Iran reagisce, ma ci facciamo dare subito gli ultimi aggiornamenti da Sergio Paini, corrispondente della RAI da Istanbul. Sergio, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, sì, praticamente c'è stata un'altra notte, la terza consecutiva in cui gli Stati Uniti hanno colpito pesantemente, ma l'Iran risponde colpo su colpo, perché all'ultima ondata di raid americani, che stavolta hanno colpito, ma sempre di solito lo fanno, soprattutto il sud del paese, Bandar Abbas, l'isola di Kish, i Pasdaran hanno replicato con il lancio di missili e droni sulla Giordania contro obiettivi degli Stati Uniti in Bahrain. In precedenza però avevano colpito due petroliere emiratine proprio a Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone almeno otto. Sono questi, diciamo, il casus belli che ogni volta provoca la reazione americana. E però è anche un modo da parte di Teheran per ribadire il messaggio già mandato ieri in risposta a Trump, che diceva metterò io un pedaggio del 20% e farò l'angelo custode, il guardiano dello stretto. Ebbene, gli Stati Uniti non lo gestiranno mai, i militari iraniani giurano che non lo permetteranno e minacciano poi che anche qualsiasi cooperazione o supporto logistico all'esercito americano da parte di altri paesi verrà considerato come un atto di guerra. Il risultato è che di fatto lo stretto è chiuso. Dall'altro ieri sera, secondo i siti di monitoraggio, nessuna nave ha varcato il passaggio a causa poi appunto dei raid incrociati, della pericolosità, anche se alcune imbarcazioni provano comunque ad attraversarlo con sistemi di tracciamento spenti. E naturalmente questo, come ha denunciato il portavoce del ministero degli esteri di Teheran, fa sì che è in pericolo la sicurezza del petrolio mondiale, le forniture di gas, e lo stesso Baghaei denuncia gli attacchi americani hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace, stop all'accordo se Trump non rispetterà gli impegni, anche se poi il presidente della Casa Bianca, nonostante tutto, dice che la possibilità, la strada, seppur sempre più stretta, di trovare comunque di confermare un accordo c'è ancora.
0: Sergio, ma si è riusciti a capire se le due super petroliere colpite dall'Iran sono state colpite intenzionalmente?
1: Perché poi hanno anche mobilitato, diciamo, i soccorsi, e fa parte del modus operandi dell'Iran, che di fatto non vuole rinunciare, basandosi sull'ambiguità dell'articolo 5, ad esercitare un controllo. E quindi anche lì, come è già successo negli scorsi giorni, la versione è stata che è per garantire la sicurezza delle navi che non passano nel corridoio indicato dai Pasdaran. Naturalmente però è evidente la volontà di riaffermare che non si passa senza un coordinamento da parte dei Pasdaran, che dicono dovete passare nella parte nord dello stretto, quella dove appunto loro garantiscono non ci sono mine.
0: Ecco, Trump ieri ha detto che gli Stati Uniti stavano prendendo il controllo dello stretto. È così?
1: Sì, voleva imporre il blocco navale.
0: Certo.
1: No, in realtà scatta 24 ore dopo l'annuncio, e quindi vedremo cosa succederà, perché appunto l'ha fatto ieri nella serata appunto nostra italiana. È possibile perché è un ritorno alla situazione che c'era neanche un mese fa, e naturalmente questo però avrà delle ripercussioni anche sull'economia mondiale, perché certifica, come dire, un ritorno alla stasi, alla paralisi di quel nodo dove, lo ricordiamo, passa un quinto delle risorse mondiali e anche di gas.
0: E già stiamo vedendo infatti le prime ripercussioni sui prezzi sui prezzi dei carburanti e sulla disponibilità di carburante. Grazie Sergio Paini, corrispondente RAI da Istanbul, grazie per essere stato con noi. Ti lascio al tuo lavoro, che oggi sarà molto intenso, e do il buongiorno a Rutanau Santini, professoressa di relazioni internazionali all'Università Orientale di Napoli. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
0: Professoressa, ci diceva Paini, il nostro corrispondente da Istanbul, della situazione che sta tornando a quella di circa un mese fa, prima della firma del memorandum del 17 giugno. Perché non ha funzionato questo accordo?
2: Allora, il memorandum in effetti non era un accordo di pace, era...

0: una struttura che è stata creata per comprare tempo, come si dice, quindi per allungare di 60 giorni la possibilità di trovare poi degli accordi, dei termini più precisi che permettessero poi l'avvio di un vero e proprio processo di normalizzazione anche delle relazioni, riapertura del canale di Hormuz, ma in futuro anche una serie di altri aspetti che sia Israele che gli Stati Uniti considerano problematici che riguardano la Repubblica Islamica. Quindi sarebbe anche sbagliato esagerare il portato del memorandum, che comunque resta in piedi ed è un po' nell'interesse di entrambe le parti che resti in piedi perché è l'unica struttura al momento esistente che permette di dire che è ancora in vigore oppure non è ancora in vigore o di ristabilirlo. È un punto di partenza, però è un punto di partenza rispetto al quale è normale che ci siano due passi avanti e tre indietro. Quindi questo probabilmente è un po' lo scenario a cui ci dobbiamo abituare per i prossimi mesi.
1: Ecco, professoressa, lei diceva è nell'interesse di entrambe le parti ed è intervenuta ieri anche Kaya Kallas, vicepresidente della Commissione europea, alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri.
2: Riguardo alla sicurezza della regione del Golfo, è un tema prioritario nella mente di tutti. Il memorandum d'intesa c'è, ma non sta reggendo davvero. Abbiamo gli stessi interessi dei paesi del Golfo, che vivono nella regione dell'Iran, e tutte queste minacce hanno un impatto diretto su di loro, ma hanno effetti anche su di noi. Prima della guerra lo stretto di Hormuz era aperto senza pedaggi. Dopo la fine della guerra deve essere aperto alla navigazione senza pedaggi.
1: Professoressa Santini, questa è la posizione dell'Unione Europea, almeno insomma dei rappresentanti da Bruxelles. Il 7 luglio però sono appunto ricominciati gli attacchi, in particolare dagli Stati Uniti, a cui appunto poi l'Iran ha risposto. Resta il fatto che i transiti sullo stretto di Hormuz sono praticamente azzerati ormai da domenica sera, e Trump chiede un'aliquota, diciamo, del 20% su tutte le merci trasportate, e Araghchi, il ministro degli esteri iraniano, risponde: noi faremo pagare di meno. Ma che cos'è, una competizione a chi impone la tassa più bassa?
0: Ecco, sì, esatto, la risposta iraniana, che peraltro sappiamo che appunto lo stretto non è controllato come invece è in altri casi, pensiamo a Suez, ad esempio, o al Bosforo, che sono i due casi insieme a Panama in cui è possibile chiedere un pedaggio, ma perché ci sono dei trattati che regolano il pedaggio e regolano anche la fornitura di alcuni servizi collegati al mantenimento di questi passaggi, di questi canali. Ecco, in questo caso non ci sarebbe una fornitura di servizi, non esiste ancora e non è immaginabile un trattato, quelle sono acque internazionali, l'Oman e altri paesi appunto guardano sullo stretto esattamente come la Repubblica Islamica, quindi sarebbe una situazione in termini anche di governance e accordo molto più complessa. Quello che l'Iran dice è cercare di far passare gli Stati Uniti come un predatore che in acque extraterritoriali vuole imporre un pedaggio così elevato, e loro dicono che imporrebbero una quota molto più ragionevole come forma un po' di compensazione anche per questo conflitto. È interessante notare, ieri alcuni studiosi americani ripescavano un'intervista che il presidente Trump aveva rilasciato il 17 agosto del 1989, in cui diceva che gli Stati Uniti avrebbero dovuto in futuro, e se lui fosse stato presidente l'avrebbe fatto, chiedere, imporre un dazio del 25% ad Arabia Saudita e Kuwait sui loro profitti del petrolio, e che avrebbe dovuto essere una potenza molto più aggressiva e pretendere sempre da una posizione di forza e mai negoziare da una posizione di parità. Io penso che purtroppo in questo momento ci serva ricordare molto le caratteristiche della personalità del presidente americano.
1: Quindi un suo vecchio pallino, allora ascoltiamo le parole proprio di Trump pronunciate ieri.
3: We had a deal. It was a done deal.
4: Avevamo un accordo. Tutti lo sanno che avevamo un accordo fatto, finito. E poi loro l'hanno violato. Abbiamo stretto almeno 10 accordi con queste persone. Allora non ci resta che colpirli e farlo duramente. Ci terremo anche lo stretto e lo gestiremo noi. Diventeremo i guardiani dello stretto. Anzi, ci faremo chiamare gli angeli custodi dello stretto. E chiederemo anche un risarcimento, perché gli altri paesi, le altre nazioni sono ricchi, sono dalla nostra parte. Nessuno si aspetta che facciamo tutto questo gratis, come è successo per molti anni. Faremo un sacco di soldi. Salviamo le persone, non le mettiamo in pericolo. Ricordiamoci che queste hanno ucciso 52.000 manifestanti.
1: Professoressa, tra l'altro oggi il New York Times nella notte, insomma, ricorda che in passato Vance, il vicepresidente, e Rubio, il segretario di Stato, avevano dichiarato proprio il contrario di quello che sta dicendo Trump, cioè avevano dichiarato che nessun paese dovrebbe pretendere pedaggi o tariffe per il transito sullo stretto di Hormuz, un transito, appunto, una via d'acqua vitale, e quindi poi si potrebbe creare anche un problema interno negli Stati Uniti. Ecco, nel frattempo Trump, tra le altre dichiarazioni, le altre azioni, ha dato il proprio sostegno al principe Bin Salman per un'azione militare contro gli Houthi, che sono sostenuti dall'Iran in Yemen. Rischia di allargarsi ancora di più il fronte di guerra così?
0: Certo, quindi un commento velocissimo a quanto lei diceva a proposito, appunto, di J.D. Vance e Rubio. Non sono soltanto J.D. Vance e Rubio a ricordare che la libertà di navigazione è un bene fondamentale, che gli Stati Uniti sono i protettori storicamente, almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, della libertà di navigazione come uno dei beni pubblici globali, ma è la storia americana, è la politica estera americana, cioè dal Settecento in poi la libertà di navigazione è stato un obiettivo esplicito degli Stati Uniti in quanto politica anche marittima e potenza marittima. Quindi è particolarmente, come dire, in questo momento colpisce particolarmente un atteggiamento di Trump così unilaterale e mercantilista anche rispetto alla libertà marittima. Per quanto invece si diceva sugli Houthi, ecco, questa è ovviamente una situazione da monitorare. Ricordiamo molto bene la guerra dal 2015 in poi condotta da Arabia Saudita e Emirati contro gli Houthi in Yemen, la devastazione umanitaria che questo conflitto pluriennale, che era partito come credevano nel Golfo come una blitzkrieg, in realtà che si è protratto per moltissimi anni senza una risoluzione, portando a uno stallo di fatto e con un accordo al momento che è semplicemente un cessate il fuoco, non c'è stato un vero e proprio accordo di pace. Chiaro. Se riprendesse quel conflitto potremmo sicuramente aspettarci anche da parte degli Houthi stessi un atteggiamento molto più proattivo a difesa dell'Iran e anche rispetto alla gestione dello stretto di Bab el-Mandeb rispetto al comportamento che hanno avuto fino adesso, abbastanza misurato.
1: Professoressa, nel frattempo ci arrivano tanti messaggi dagli ascoltatori, tutti critici nei confronti di Trump, insomma, viene definito un bambino con il mitra in mano, farfallone. Sergio D'Ancona ci scrive: occorre una riunione, un summit con tutti gli stati del Golfo, Unione Europea, Stati Uniti, per mettere fine a questa questione dello stretto. Io le faccio un'ultima domanda: oggi a Doha ci saranno i funerali dell'ex emiro del Qatar Al Thani, che aveva abdicato già nel 2013 in favore del figlio. Che momento può essere? Saranno presenti tanti capi di Stato?
0: Allora, il momento per il Qatar è un momento positivo in termini regionali, ma anche in termini globali, per quanto riguarda un riavvio di una diplomazia molto attiva da parte qatariota, anche un riconoscimento del ruolo di mediatore regionale, certo non unico, ma di uno dei mediatori regionali, ma anche la creazione di nuove forme di cooperazione regionale e extra-regionale che vedono il Qatar una delle potenze più importanti, come quello che viene chiamato nuovo Quad, con Turchia, Arabia Saudita, Qatar e Pakistan. Quindi stiamo assistendo anche qui un po' a una riconfigurazione degli equilibri geopolitici regionali, e sarà interessante, come diceva lei appunto, vedere oggi chi sarà presente ai funerali di Al Thani.
1: Grazie professoressa Santini, grazie per essere stata con noi, professoressa di relazioni internazionali all'Università Orientale di Napoli, e buongiorno al generale Leonardo Tricarico. Buongiorno generale.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presidente della Fondazione ICSA, generale. Le forze americane, stiamo leggendo, stanno usando munizioni di precisione lanciate da aerei da combattimento. Come sono schierate nell'area le forze americane? Erano già schierate, sono aumentate in questo periodo? Ci aiuti un po' a capire la situazione proprio sul campo.
5: Ma le forze americane schierate nel Golfo o nell'area comunque fanno parte di una copertura globale che gli Stati Uniti hanno nel mondo per proteggere i propri interessi e per inizialmente diciamo garantire un po' la stabilità e certamente non le condizioni che oggi si sono create. Quindi oggi quelle forze stanno rischiando, sono l'obiettivo principale verso cui asseritamente, si sa con quanta genuinità, l'Iran sta rivolgendo la sua ritorsione verso i bombardamenti che subisce. Quindi armamento di precisione non c'è dubbio che ormai si usa solo quello, perlomeno certi paesi, grazie a Dio, almeno questo passo avanti l'abbiamo fatto, poi usarlo o meno, in quale circostanze è tutt'altra faccenda. Però se si vuole colpire in maniera precisa, oggi lo si può fare e lo si fa regolarmente, insomma.
1: Ecco, generale, lei parlava della ritorsione da parte delle forze di Teheran, e allora ascoltiamo le parole di Hossein Mohebi, portavoce delle guardie rivoluzionarie.
6: L'interferenza americana nello stretto di Hormuz ha gravemente messo in pericolo la sicurezza globale del petrolio e del gas, e Washington deve risponderne. Continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza e il nostro potere. Gli stranieri e i loro alleati saranno costretti a sottomettersi alla volontà della nazione iraniana. Proprio come abbiamo sventato gli obiettivi deliranti del leader statunitense di riaprire lo stretto all'inizio della loro aggressione, ora li spingeremo ancora più in profondità, nell'umiliazione e nella disperazione.
1: Ecco, queste parole ovviamente sanno molto di propaganda, ovviamente ognuno tira l'acqua al suo mulino e cerca probabilmente anche di rassicurare il proprio popolo, il proprio esercito. Le risposte iraniane in questi giorni si sono indirizzate, questa notte l'abbiamo detto prima, verso due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz, ma anche nei giorni scorsi sono state indirizzate verso le basi americane dei paesi dell'area. Con che finalità, generale?
5: Ma guardi, la finalità è quella del cinghiale ferito che non sceglie il bersaglio ma si rivolge a tutto quello che trova intorno, insomma. Però qui, guardi, forse il vero punto è un altro, per eventualmente fare qualche passo avanti rispetto a una situazione che comunque si sta confermando di perdurante stallo. Allora, la domanda è: dobbiamo noi continuare ad assistere impotenti, inerti a diciamo una confrontazione, una controversia gestita da persone che non perseguono certamente i nostri interessi?
1: Generale, noi intende noi europei?
5: Comunità internazionale, okay. Ecco, non solo europei, perché vede, quello che si sta oggi mettendo in sindacato è la libertà di navigazione, una libertà, diciamo, che le Nazioni Unite hanno fissato diciamo in una sorta di costituzione del mare, che è il trattato di Montego Bay dell'82, che ha firmato anche l'Iran, non l'ha ratificato, non l'ha firmato. Allora, oggi questa stessa ONU, che sembra proprio veramente sparita all'orizzonte, dovrebbe riaffermare questo diritto, diciamo universalmente riconosciuto, di navigare liberi in acque internazionali. E quindi oggi sarebbe necessario veramente che l'ONU battesse un colpo con un tentativo di risoluzione in cui si riafferma questo diritto e si dà mandato a chiunque possa garantire questa libertà di intervenire in armi, come è stato fatto in altri contesti, come quello della Libia, per esempio.
1: Quindi, invece l'ONU sta tacendo, non si sente.
5: Ecco, quindi assente totalmente. Naturalmente una risoluzione dovrebbe passare attraverso il voto della Russia e della Cina, naturalmente sperando in una astensione quantomeno, comunque che ci mettono la faccia, che Russia e Cina dicono che la libertà di manifestazione non va protetta.
1: Ecco, generale, mi aspetti un secondo perché ascoltiamo proprio le parole di Lin Jian, portavoce del ministro degli esteri cinese.
7: Lo stretto di Ormuz è utilizzato per la navigazione internazionale e ripristinare al più presto un passaggio sicuro e libero è nell'interesse di tutte le parti. La navigazione attraverso lo stretto deve essere gestita in modo appropriato e la Cina è disposta a mantenere il dialogo con i paesi interessati e la comunità internazionale sulla questione.
1: Ecco, tra l'altro la Cina è tra i paesi sicuramente più interessati perché gran parte del petrolio che passa per Ormuz arriva in Cina. La percentuale maggiore del petrolio che arriva in Cina passa proprio per Ormuz, quindi c'è forse la speranza che la Cina sia particolarmente interessata alla questione.
5: Assolutamente sì, assolutamente sì, e quindi ecco che il bando della matassa dovrebbe essere proprio quello, la riaffermazione di questo diritto e il mandato di poterlo difendere anche con le armi. Naturalmente si dovrebbe formare finalmente una vera coalizione volenterosi, non soltanto per l'Ucraina, ma anche in questo caso per proteggere i nostri interessi che evidentemente sono disconosciuti. Qui vede il vero salto di qualità è che siamo passati dalla tariffa al pizzo. Ossia due soggetti che hanno creato condizioni di pericolo che prima non esistevano, oggi chiedono il pitto per poter assicurarsi una libera navigazione e la sicurezza.
1: Due soggetti, diciamo. Quindi sia Iran sia Stati Uniti.
5: Iran e Stati Uniti.
1: Senta, generale, ieri sì. Trump ha anche minacciato di mirare a un sito nucleare di Pickax Mountain. Abbiamo parlato prima di armi di precisione, ma queste armi possono colpire siti nucleari senza provocare danni o c'è il rischio di un incidente?
5: Ma, il rischio di un incidente c'è sempre, naturalmente. Ovviamente diciamo gli iraniani sono ben protetti perché sanno che quello è un bersaglio privilegiato e quindi evidentemente io questo sito non lo conosco nel dettaglio, però credo che sia cioè ben protetto da attacchi convenzionali.
1: Sì, se ne parla da qualche mese, insomma, di questo sito e pare che sia un deposito di uranio arricchito, che è poi la grande paura di Trump, no? Il nucleare all'Iran.
5: E allora sicuramente sarà a grandi profondità,
1: sì.
5: Dove anche queste bombe concepite appositamente per penetrare a fondo anche in terreni molto duri non hanno dimostrato di essere risolutive, quindi certamente di creare danni, di creare inconvenienti, ma certamente non neutralizzare il pericolo per cui sono state lanciate. Quindi ogni tanto diciamo, i bersagli cambiano, oggi però quello che è necessario al di là del nucleare, perché non credo che l'Iran sia in procinto o vicino all'armamento nucleare, quello che oggi va protetto è lo stretto di Hormuz, perché è potrebbe diventare tardi. Diventare tardi significa che questo concetto che si debba pagare si radichi, venga accettato da tutti e quindi avremmo fatto un passo ulteriore verso l'inciviltà dalla quale proveniamo secoli fa.
1: Generale, quindi verrebbe insomma violato, per quanto poi già non sia stato violato, insomma, il diritto di navigazione in acque internazionali di cui lei ci accennava prima. Io la ringrazio, generale Leonardo Tricarico, per essere stato con noi. Lo ricordo, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e presidente della Fondazione ICSA. Ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono stati con noi. Sono le 7:55 minuti. Ci fermiamo qui per la prima parte. Torneremo dopo il GR1 delle 8 per occuparci di legge elettorale, della proposta di riformare la legge elettorale che oggi torna nell'aula della Camera dal primo pomeriggio dalle 14. La novità è l'accordo trovato sul voto dei fuorisede. Ieri è scaduto il termine per il deposito degli emendamenti, sono oltre 200. Proveremo a capire quali sono appunto le proposte di modifica. Per ora ci fermiamo, lasciamo la linea al GR1, vi aspettiamo subito dopo.
8: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione, radio digitali specializzate e podcast.
9: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
8: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. In A10 code tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7 verso Genova, si rallenta anche per lavori tra Bivio con la 6 e Spotorno verso Ventimiglia. Il traffico è intenso anche in A7 tra l'allacciamento alla 12 e quello con la 10 in direzione Genova. Andiamo in A4 tra l'allacciamento alla tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, il traffico è intenso e code anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest in A1 in direzione Bologna. Ancora in A1 traffico congestionato sul tratto Parma-Reggio Emilia verso Bologna, poi rallentamenti tra Modena Sud e l'allacciamento alla 14 verso Bologna. Proseguono i lavori che stanno interessando l'autostrada del Sole, con la chiusura prevista oggi tra Pian del Voglio e Daglio dalle 9 alle 17 verso Bologna. In A14 traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona, sul ramo Casalecchio code tra Bologna Casalecchio l'allacciamento alla 14. Poi un incidente tra Val Vibrata in uscita verso Pescara, sempre in A14, coda tratti in A1.
10: In collaborazione con il CIS.
12: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
13: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
16: Quando è...
17: pesca.
16: È la colazione. Quando è...
18: alla pera.
16: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
19: Ore 8.
20: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
21: GR1.
1: Hormuz, missili e tasse. Trump, pedaggio del 20% del valore delle navi. L'Iran, noi saremo più equi. Missili americani contro infrastrutture. Teheran colpisce paesi del Golfo e due petroliere emiratine. Salgono i prezzi del greggio e del gas. Borse asiatiche in negativo. Fa eccezione la Cina, dove è boom dell'export. Nel GR, focus sugli effetti del blocco dello stretto per il commercio italiano. Volenterosi, 9 paesi europei, Italia compresa, varano lo scudo antimissili. Zelensky soddisfatto, Macron nel giorno della festa nazionale annuncia più spese per la difesa. Legge elettorale al via alla Camera, sulle preferenze ancora non c'è accordo, incognita, voto segreto. Ho ucciso Aurora buttandola giù dal balcone, chiedo scusa. Al processo d'appello a Bologna le ammissioni dell'ex fidanzato sul femminicidio della tredicenne. La madre di lei, ho sempre saputo che era stato lui. Roghi, siccità, temperature sempre più alte, Italia nel pieno della terza ondata di caldo africano, preoccupa il livello dei bacini idrici, in Veneto stato d'emergenza, in Piemonte consumi limitati. Tifo da stadio e nostalgia, Roma abbraccia Robert De Niro che presenta il film 900 restaurato in occasione dei 50 anni. Ai giovani in piazza dice fidatevi del vostro istinto, soprattutto di questi tempi. Mondiali di calcio, semifinali spettacolo con le prime quattro nazionali del ranking, stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina, tutto in diretta su questa rete. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La sfida su Hormuz tra Iran e Stati Uniti fa precipitare il cessate il fuoco. Trump notifica al Congresso la ripresa del conflitto e annuncia un pedaggio nello stretto. L'Iran attacca altre navi uccidendo un marittimo.
17: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio. Una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata, noi saremo più equi, commenta il ministro degli esteri Araghchi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok, morto un marittimo di nazionalità indiana, altri 8 feriti. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo, sinora presi di mira soprattutto target militari, ma il presidente americano minaccia anche raid sull'impianto nucleare sotterraneo di PKX ed è in questo quadro di escalation che si riaccende le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Il movimento yemenita filo iraniano ha bombardato l'aeroporto saudita di Aba dopo che ieri Riyadh ha centrato lo scalo di Sana'a con l'approvazione di Trump, secondo il sito Axios. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Immediati gli effetti dell'escalation in Medio Oriente sui mercati finanziari e sulle quotazioni del petrolio. Ci aggiorna in diretta Gelsomina Testa.
18: Sì, buongiorno. Si riaccende lo scontro nel Golfo Persico e ripartono i prezzi di petrolio e gas. Il Brent del Mare del Nord sfiora oggi gli $85 al barile. Il WTI si tiene appena sotto gli $80. Sale anche il gas alla borsa di Amsterdam a 51,5 euro al megawattora, ai livelli più alti da maggio. I listini asiatici, appesantiti proprio dalla risalita delle quotazioni del petrolio, aprono in calo per poi recuperare. Le piazze cinesi festeggiano i dati positivi del loro export. Infatti, mentre le principali economie mondiali sono alle prese con gli effetti dei conflitti, la Cina continua a macinare record. Secondo dati dell'agenzia doganale di Pechino, le esportazioni cinesi hanno registrato a giugno un balzo del 27% rispetto all'anno precedente, trainate anche dal boom dell'intelligenza artificiale, record quindi per il surplus commerciale cinese che a giugno supera i $125 miliardi, oltre le attese degli analisti fermi a 121. Tornando in Occidente, contrastati gli indici future di Wall Street, si attende a breve l'apertura dei listini europei e intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz si riflette in modo significativo anche sui traffici commerciali del nostro paese. Sentiamo.
22: Il passaggio di Hormuz resta off limits per le navi italiane ed europee. Dal 28 febbraio, data di inizio della crisi nello stretto controllato dall'Iran, i traffici marittimi sono diminuiti del 95% nell'area. Gli annunci di tregua, di apertura e chiusura non hanno convinto i principali armatori a riprendere i passaggi, anche perché le compagnie di assicurazione chiedono premi per merci ed equipaggi 7 o 8 volte maggiori di quelli pre-conflitto. Stefano Messina, presidente di Assoarmatori.
23: Pensabile che noi armatori mandiamo navi all'interno di Hormuz. Ci sono soluzioni logistiche alternative, prevalentemente via camion e su altri porti, cosa che comporta aumento dei costi della logistica e congestione nei porti.
22: La crisi di Hormuz si legge anche nei dati Istat. Nei primi tre mesi di quest'anno, con la guerra che ha interessato l'intero mese di marzo, i traffici hanno pesato per un 8% in meno sull'import-export marittimo dei porti italiani. Amalia Carosi, GR1.
1: Ancora in Medio Oriente, per le nuove rivelazioni del New York Times sul piano israeliano fallito all'inizio della guerra per un cambio di regime a Teheran. L'obiettivo era riportare al potere l'ex presidente Ahmadinejad. La corrispondente.
0: Un lavoro durato anni, con viaggi del capo del Mossad e incontri segreti per trasformare l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad in futuro leader dell'Iran. In un lungo articolo pubblicato dal New York Times, che cita fonti americane ed iraniane, il quotidiano racconta come il Mossad abbia preso contatti con Ahmadinejad a partire dal 2023. Incontri segreti anche in Europa nel 2024 e 2025, il tentativo di trasferirlo in un luogo sicuro all'inizio del conflitto, i primi di marzo di quest'anno. Ahmadinejad da settimane agli arresti domiciliari durante la sua presidenza soffocò nel sangue la protesta di quella che fu chiamata l'Onda Verde. A incontrare direttamente l'ex presidente iraniano nel 2024 in un viaggio a Budapest lo stesso ex capo del Mossad, David Barnea. L'operazione culminata proprio all'inizio del conflitto quest'anno, il 28 febbraio, quando un raid israeliano colpì la residenza di Ahmadinejad. L'ex presidente fu portato in una residenza sicura, ma secondo il racconto riportato dal New York Times, in circostanze poco chiare, lo stesso Ahmadinejad avrebbe deciso poi di allontanarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: A Parigi, al vertice dei volenterosi, varata la coalizione europea per lo scudo comune antimissili balistici con 9 paesi, tra cui l'Italia. Servirà a convincere la Russia a negoziare, dice il presidente ucraino Zelensky, presente alla riunione ospitata da Macron. La corrispondente.
2: Monsieur le Président de la République.
3: Per Emmanuel Macron è stata una lunghissima giornata carica di impegni e di significato, quella della vigilia della sua ultima festa nazionale da Presidente della Repubblica, iniziata con il consueto discorso alle Forze Armate, in cui ha annunciato che 64 saranno i miliardi di euro investiti nel 2027 per la difesa della Francia, insieme al potenziamento dell'arsenale nucleare. L'Europa, ha detto Macron, sta diventando una potenza, frase ribadita anche al termine del vertice dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi, a cui ha partecipato il presidente Zelensky e per l'Italia c'era il vice premier Tajani.
4: Au côté du peuple ucrainien.
3: Ancora più forte, ha sottolineato Macron, sarà il sostegno all'Ucraina sotto il profilo economico, politico e militare, anche grazie al documento firmato dai leader di 9 paesi europei, compresi Italia e Ucraina, sull'istituzione di una coalizione per la difesa integrata antimissile balistico. Tutto questo mentre Parigi e Berlino hanno accusato Mosca di sostenere direttamente gli attacchi di cyberspionaggio che hanno colpito diversi paesi europei. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E negli attacchi sul territorio ogni giorno l'Ucraina conta e piange le sue vittime civili e i suoi soldati morti in battaglia. Per riunire in un unico luogo ufficiale i caduti, anche quelli del conflitto del Donbass iniziato nel 2014, alle porte di Kiev è stato creato un grande sacrario militare espressamente ispirato al cimitero di Arlington negli Stati Uniti. La nostra inviata.
24: Una pioggia sottile bagna il grande prato punteggiato di stele in marmo bianco con la croce cosacca stilizzata, tutte uguali, tutte alla stessa distanza. È il cimitero militare nazionale inaugurato a fine agosto per onorare e seppellire i soldati caduti. 130 ettari destinati ad accogliere fino a 160.000 salme. Milite ignoto, c'è scritto su gran parte delle stele. Più in qua invece compaiono quelle con nomi e foto.
25: 145.
24: Di 145 conosciamo già l'identità, mentre gli altri 312 ancora non sono stati riconosciuti, ci dice il custode, veterano della guerra del 2014. L'identificazione è complessa e richiede tempi lunghi. Rilevato il DNA, bisogna confrontarlo con quello dei familiari e in certi casi non ci sono parenti stretti che possano fornire campioni biologici. Una giovane coppia arriva con un mazzolino di fiori bianchi e lilla. Siamo venuti a trovare mio cognato, ci dice Caterina. È morto a dicembre, aveva 33 anni. Il suo nome è sulla stele. Quando un tuo caro cade in battaglia e non hai il corpo, non hai una tomba, non ti dai pace. Questo posto per noi è un conforto. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Negli Stati Uniti il segretario di Stato Rubio contro la Corte Penale Internazionale, accusata di minacciare la sovranità americana, e prospetta provvedimenti tra le misure possibili, la revoca di visti, le pressioni diplomatiche su altri stati affinché abbandonino la Corte. Nel paese riprendono le marce di protesta contro l'Iran. ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione, dopo l'uccisione di un cittadino ispanico con permesso di soggiorno. È il secondo caso in pochi giorni.
4: La violenza dell'ICE, l'agenzia federale per il controllo dell'immigrazione, torna in primo piano negli Stati Uniti con due morti in una settimana. A Biddeford, nel Maine, un colombiano di 26 anni è stato ucciso da un agente dell'ICE che in un primo tempo ha sostenuto che l'uomo stava fuggendo per non essere espulso. Poco dopo, lo stesso Dipartimento per la Sicurezza Interna ha ammesso che non c'era alcun mandato nei suoi confronti e, secondo l'Organizzazione per i diritti dei migranti, aveva il permesso di lavoro e il numero di previdenza sociale. È la nona vittima dell'ICE dall'inizio della stretta dell'amministrazione Trump. Solo sei giorni fa, a Houston, in Texas, un immigrato messicano di 52 anni, Lorenzo Salgado, operaio edile, padre di tre figli, incensurato e in attesa di regolarizzazione, è stato ucciso mentre portava la sua squadra al lavoro. L'ICE, che inizialmente lo ha accusato di aver tentato di investire un agente, è stata smentita da tre testimoni e alla fine ha ammesso che Salgado non era l'obiettivo dell'operazione. Per la sua morte e per la nuova vittima del Maine sono state organizzate marce di protesta. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Rai Radio 1. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia di svelamento della Fiat Croma che esplose a Capaci. Per la premier è stata una giornata tra impegno antimafia e memoria, poi la partenza per Doha.
5: È nel Golfo Persico la Presidente del Consiglio per partecipare alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per l'ex emiro del Qatar, Al Thani, partita dopo la visita al Museo del Presente di Palermo, dove ieri si è visibilmente commossa davanti ai resti della Fiat Croma, su cui morirono il giudice Falcone e la moglie Francesca Morvillo. È un'emozione tagliente e penetrante, ha detto.
6: È l'eredità di Falcone e di Borsellino a parlare, anzi a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia.
5: Una storia che non si interrompe il 23 maggio del 92, il giorno della strage, al contrario.
6: La strage di Capaci cambia tutto. Da quel momento in poi nessuno ha più potuto accampare scuse. Da quel momento era chiaro a tutti che Cosa Nostra non era un'invenzione, era reale.
5: L'Italia non arretra di un solo passo nella lotta alla mafia, scandisce la premier, che ricorda anche il giudice Borsellino. Il testimone dei giudici è saldo nelle mani delle istituzioni. In prefettura la premier ha presieduto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dopo aver deposto un mazzo di fiori davanti alla stella che ricorda le vittime della strage di Capaci, nel pomeriggio a Roma per il CDM con un nuovo provvedimento legato al pacchetto sicurezza e la nomina del nuovo presidente della Consob. Da Palermo con Federico Foroni, Carla Macrellino, GR1.
1: Ed è Guido Stazzi il nuovo presidente della Consob, esperto di autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Diventa presidente dell'Authority di vigilanza dei mercati a 4 mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Nuovo CDA per il gruppo Ferrovie dello Stato, Tommaso Tanzilli ha confermato presidente, mentre Gian Piero Strisciuglio, come già trapelato nei giorni scorsi, è il nuovo amministratore delegato. Legge elettorale. Nel primo pomeriggio la discussione alla Camera, premio di maggioranza, alternanza di genere e soprattutto il nodo preferenze al centro dell'attenzione.
7: Lega e Forza Italia non hanno firmato l'emendamento di Fratelli d'Italia e Noi Moderati, ma dal Carroccio Matteo Salvini rassicura: le preferenze non sono un problema. La linea leghista verrà decisa questa mattina come quella degli azzurri. Il capolista bloccato con 3 nomi da scegliere il miglior compromesso possibile, suggerisce agli alleati il partito della premier, Giovanni Donzelli.
8: E valuteranno col dettaglio, hanno avuto bisogno di un approfondimento ulteriore al proprio interno, però l'auspicio è che sia sostenuto da tutto il centrodestra, ovviamente.
7: Le opposizioni valutano la richiesta di voto segreto, intanto sono pronte a contrastare punto per punto, dice AVS, una legge definita inemendabile. Alle 9 è convocata l'assemblea congiunta del PD, che critica le priorità della maggioranza. Marco Sarracino.
9: Mentre i salari non crescono, aumentano le liste d'attesa e migliaia di giovani ogni anno vanno via dal nostro paese, Giorgia Meloni pensa solo ad approvare la legge elettorale per restare al potere.
7: Con la scusa della stabilità punta all'inamovibilità, l'attacco di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni su Repubblica. I 5 Stelle hanno presentato un loro emendamento sulle preferenze con soppressione del listone e diminuzione del premio di maggioranza. PD, 5 Stelle e Verdi e Sinistra saranno in serata all'iniziativa La Notte della Democrazia, organizzata da Più Europa contro la riforma elettorale. Francesco Macaro, GR1.
1: Le 8:15, il gran caldo sull'Italia, alte temperature che favoriscono il divampare degli incendi. Molte le regioni interessate da roghi, il Friuli Venezia Giulia, dove bruciano i boschi della Carnia e della Valcellina, la Toscana, diversi ettari andati in fumo vicino a Firenze, l'Abruzzo. In Campania sotto controllo il rogo a Ponticelli, ma resta sotto osservazione la solfatara, 22 persone allontanate dalle case per precauzione. In Puglia le fiamme lambiscono anche lo stabilimento dell'ex Ilva. Di queste ondate di calore, è la terza in poco tempo, e delle sue conseguenze abbiamo parlato con Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
10: Professore, lei è a capo del progetto europeo di carotaggio del ghiaccio in Antartide, tra l'altro appena concluso, per conoscere il clima del passato. Allora, ondate di calore con questo andamento ci sono già state?
11: È chiaro che in epoche, parlo di milioni di anni fa, la Terra è stata anche più calda di adesso, ma quello che è importante adesso è la velocità con cui il cambiamento per effetto dell'uomo sta avvenendo. Questo non si è mai verificato negli ultimi milioni di anni, quindi è proprio la velocità che l'uomo impone al cambiamento che ci deve far pensare.
10: Ma vuol dire che queste ondate di calore diventeranno la norma?
11: È molto probabile. Queste ondate sono anche molto più intense del passato e decisamente più lunghe, durano 10 giorni, 2 settimane. Ci dovremo senz'altro adattare.
10: Cominciando da dove, professor Barbante?
11: Le città sono molto molto vulnerabili perché creano delle isole di calore e danno delle conseguenze poi su molti fronti, l'aumento della mortalità, ma anche stress a infrastrutture, tipo infrastrutture energetiche, i trasporti, la riduzione della produttività nel lavoro. Ci sono tantissimi effetti negativi anche nell'agricoltura e negli ecosistemi.
10: Donatella Gori, GR1.
1: E tra le conseguenze c'è anche la siccità, che quest'anno si manifesta al nord con ricadute anche sul fronte della produzione dell'energia, per il 40% di portata in meno nei bacini idrici, il Po già sotto lo zero. In Veneto è stato dichiarato lo stato di emergenza, la situazione è critica anche in Piemonte.
12: Sono oltre un centinaio i comuni dove è in vigore un'ordinanza che limita l'uso dell'acqua, non bagnare i giardini, riempire le piscine, lavare le auto. 71 sono nell'Alessandrino, va dalla Valle Bormida, Predosa, Rivalta Bormida, nel torinese Quincinetto, nel cuneese Sampere, Pianfei, Beinette, Caraglio. La siccità sta diventando un'emergenza nonostante le premesse positive di una primavera piovosa. Per questo la regione ha convocato un vertice al grattacielo. Problematica la situazione dell'agricoltura, riso compreso, da qui la necessità di rilasciare l'acqua delle dighe e degli impianti idroelettrici.
13: Non possiamo aspettare neanche un minuto e pertanto abbiamo già fatto interventi con Terna, con Iren, con gli amici del Canton Ticino, della Valle d'Aosta, per avere quella che si chiama lo sversamento, cioè la possibilità di usare i loro bacini per intervenire sui raccolti maggiormente in difficoltà.
12: L'idropotabile non è in emergenza, ma oltre 100 comuni stanno già imponendo ai cittadini un utilizzo responsabile, evitando di sprecare l'acqua in attività non indispensabili, mentre sono già in azione autobotti per il rifornimento. Caterina Cannavà per il GR1.
1: Oggi 4 città da bollino rosso per il caldo: a Firenze e Perugia, che lo sono da diversi giorni, si aggiungono Brescia e Torino. Dunque ne abbiamo già un'idea, ma sentiamo nel dettaglio cosa ci aspetta oggi e nei prossimi giorni, le previsioni in diretta con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. Buongiorno.
14: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Sì, la previsione non dà segnali di precipitazioni, se non nella giornata di oggi al nord, sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e che sfocerà localmente nel tardo pomeriggio anche nelle pianure del Veneto, toccherà la Lombardia, in un contesto con un po' più di nuvolosità rispetto ai giorni precedenti, ma con quantitativi di precipitazione non abbondanti. Situazione che persisterà un po' per tutta la settimana. Si ripeterà la stabilità, quindi l'atmosfera resterà stabile, ci saranno pochissimi fenomeni e saranno sempre rilegati alle aree montuose, quelle settentrionali, e toccheranno durante la settimana ancora l'Appennino. Per quanto riguarda le aree pianeggianti non ci saranno precipitazioni in questa settimana.
1: E le temperature sono stabili?
14: Le temperature oggi sono in aumento. Infatti nelle aree più interne della Sardegna oggi toccheremo i 40 gradi, ma non solo, arriveremo anche in area garganica a toccare i 40-41 gradi. situazione che nel corso della settimana tenderà a rimanere alquanto stabile. Ci sarà un successivo aumento, ma più che altro una diffusione delle temperature elevate al sud verso il fine settimana, ovvero tra venerdì e sabato, dove i valori diffusamente toccheranno i 40 gradi al sud e sulle due isole maggiori.
1: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino. Sono le 8:20. Parliamo ora della bomba contro Sigfrido Ranucci. Dalle indagini emerge che Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, comprò i biglietti aerei per il Camerun subito dopo gli arresti dei quattro esecutori materiali. Al vaglio degli investigatori anche le visite del faccendiere nella redazione del programma di Rai 3. Dal paese africano parla al TG1 Gomez Clesio Tavares, socio di Lavitola, anche lui indagato, che dice: non ci sentiamo più, non sono fuggito, per ora non rientro in Italia. Intanto Ranucci presenta querela per diffamazione, per le insinuazioni pubblicate su diversi quotidiani e per rivelazione del segreto d'ufficio e investigativo. Svolta nell'omicidio della 13enne Aurora Tila a Piacenza nel 2024, confessa l'ex fidanzato: ho sempre creduto che fosse colpevole. Le parole della madre della vittima.
15: Una figlia che ti viene uccisa a 13 anni nel modo brutale che l'ha fatto lui, aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante.
16: Con un filo di voce Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, parla a fine udienza. L'ex fidanzato per la prima volta ha confessato, ha detto di essere stato lui ad uccidere la 13enne gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, rendendo dichiarazioni spontanee, il giovane, condannato a 17 anni dal tribunale dei minorenni per omicidio aggravato dallo stalking, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto. Ancora la mamma di Aurora:
15: io sapevo fin dall'inizio che era colpevole, mia figlia non sarebbe mai uccisa.
16: La procura accusò subito il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, di averla gettata giù dalla ringhiera del terrazzo. Contro di lui i messaggi di odio inviati alla vittima. Un testimone ha raccontato di averlo visto colpire le mani di Aurora strette alla balaustra fino a farla cadere. È un cerchio che si chiude, commenta l'avvocato della famiglia Tila, Emilio Malaspina.
17: Questa probabilmente era l'imputato per l'unica strada di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado. Io mi auguro che venga confermata la sentenza di primo grado, in quanto la riteniamo congrua.
16: Eleonora Fioretti, GR1.
1: E novità arrivano anche sull'omicidio del giovane Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto a maggio alla stazione di Milano Certosa.
19: Violenza di strada, scontri tra bande per il controllo del territorio, una vendetta e uno scambio di persona. Sembrano essere questi gli elementi che hanno portato alla morte di Gianluca Ibarra, ammazzato a 22 anni con 30 coltellate e buttato in un intercapedine tra i binari della stazione di Milano Certosa. È successo in una sera di fine maggio. Ora sono arrivati 6 arresti, dopo 2 già eseguiti il mese scorso. A giugno era finito in carcere Jefferson Echevarria, 19enne peruviano, appartenente, come tutti gli altri, ai Latin Kings. Quel pomeriggio c'era stata una scaramuccia tra loro e alcuni membri della Mala Salvatrucha, gang originaria di El Salvador. Per questo i Latin Kings hanno deciso di tornare in forza. Quando hanno visto Gianluca col fratello e un amico, li hanno probabilmente scambiati per nemici, di cui l'aggressione violentissima. Ma nessuno dei tre risulta aver mai fatto parte delle cosiddette pandillas, le bande criminali originarie del Latino America. Ieri le manette sono scattate per 6 giovanissimi, un dominicano e 5 peruviani, massimo 22 anni. Tra loro anche il trapper Ray Omar, che avrebbe aiutato a circondare la vittima. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
1: Lo sport, mondiali di calcio, siamo alle semifinali che promettono spettacolo. Stasera alle 21 Francia-Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina, tutto in diretta su questa rete.
20: Pallone che arriva a Spence.
21: Le migliori 4, lo dice il ranking, parametro in passato tutto sommato relativo, reso invece assoluto dal verdetto inappellabile di 100 partite.
20: Jude Bellingham.
21: Partiamo dal basso, si fa per dire. L'Inghilterra di Tuchel, non spettacolare ma pragmatica, a tratti baciata dalla buona sorte. Se non gira Kane, c'è Bellingham, 6 reti ciascuno, da record.
20: Il sigillo di Mbappé.
21: La Francia di fatto la vera favorita lo è sin dall'inizio e le promesse le sta mantenendo. Mbappé implacabile, 4 bocche di fuoco in avanti e allora unico dubbio l'equilibrio tra i reparti, ma Deschamps proprio uno sprovveduto, non ci sembra.
20: La Spagna ancora con Merino.
21: Nell'ultimo europeo però i Blues sono stati battuti dalla Spagna poi campione, la furia della Roca si è un po' attenuata e ci ha pensato il provvidenziale Merino, banale ma vero, dovrà accendersi la Lamine Yamal che finora ha brillato solo a tratti.
20: Alvarez. Suarez trova un grandissimo gol.
21: Elogio della follia, l'Argentina campione in carica ne segna sempre tre, eppure soffre le pene dell'inferno in affanno dopo le due maratone supplementari, ma la madre di tutte le partite contro gli inglesi potrebbe dare nuova linfa alla scaloneta. Dalla collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Guido Ardone, GR1.
1: Stasera la Francia ai mondiali e nel giorno della festa nazionale riparte anche il tour dopo un giorno di riposo. In calendario la decima tappa, 166 chilometri da Aurillac a Lelioran, frazione molto impegnativa con ben 7 gran premi della montagna. In classifica lo sloveno Pogacar ha un vantaggio di 2 minuti e 42 secondi sul danese Vingegaard. Tempo di vacanze, già corsa al mare, alle spiagge, tra quelle libere, premiata dal Touring Club italiano e da Lega Ambiente, il primo posto è andato al comune di Bacoli, nel Golfo di Napoli.
0: Il comune di Bacoli, tra i golfi di Gaeta e Pozzuoli, ha approvato una delibera per destinare oltre l'80% del litorale alla spiaggia pubblica, in controtendenza con il resto della Campania, dove quasi il 70% delle aree balneabili è a pagamento, percentuale che in altre regioni sale all'80%. Per questo Legambiente e Touring Club Italiano lo hanno premiato. Sebastiano Venneri, responsabile turismo Legambiente.
2: La Cassazione e il Consiglio di Stato riconoscono come bisogna riconoscere una porzione significativa del litorale per le spiagge libere. Non è più consentito che vengano privatizzate e relegate a spazi di degrado. Il lavoro che ha fatto il sindaco di Bacoli è stato eccezionale.
0: Il primo cittadino Giosi Gerardo della Ragione aveva risposto così via social al gestore di uno stabilimento che definiva pezzenti gli avventori della spiaggia libera. I pezzenti si riprenderanno ciò che è loro.
3: È un premio che ci onora, conferito da Lega Ambiente, da Touring Club Italiano, che pone Bacoli tra le città con il mare più bello d'Italia, ma quel mare va difeso e va garantito a tutti.
0: Francesca Fornario, GR1.
1: Il cinema 900 di Bernardo Bertolucci compie 50 anni. A celebrare la ricorrenza, in occasione dell'uscita della versione restaurata del film, in una piazza del centro di Roma gremita di giovani, una star che proprio in quel film aveva lavorato.
18: Piazza San Cosimato, un'arena infuocata per Robert De Niro nella rovente notte romana. A poche centinaia di metri dalla casa di Bernardo Bertolucci e al cinema in piazza che lo aveva accolto più volte, la presenza di De Niro, arrivato per i 50 anni di 900, provoca un tifo da stadio. Aspettavo una cosa più intima, esordisce l'attore. Bernardo era simpatico, talvolta non lo capivo, era un poeta. Non lo rivedo da anni, ma 900 parla di oppressione, fascismo, giustizia. Sono orgoglioso di averlo fatto. E mi ha regalato la migliore esperienza gastronomica della carriera, quei ristoranti in Emilia. Ai tanti giovani in piazza, fidatevi del vostro istinto nel giudicare il buono ed il cattivo, soprattutto di questi tempi. E prima che si alzi la ola per lui nella piazza, Dio benedica l'Italia. Miriam Mauti, GR1.
1: La musica, un'artista unica, si prepara a festeggiare un disco che compie 30 anni con una riedizione straordinaria. Anche The Power of Love tra i brani di Live a Paris. Céline Dion ha scelto il vinile per celebrare il suo album dal vivo. Uscirà il 4 settembre, pochi giorni prima del suo attesissimo ritorno sulle scene francesi. Il doppio LP conterrà anche l'inedita A Paris, bonus track in studio, e poi un libretto di 8 pagine ricco di fotografie e testi originali. E non è tutto. Nella stessa data saranno pubblicati in vinile altri 14 album del catalogo di Céline Dion. Tra i successi spiccano Let's Talk About Love e Falling Into You. I'm falling into you. Sono le 8:28 minuti, ora torna a Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
22: Buongiorno Sabrina, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Nella seconda parte ci occuperemo di legge elettorale, che oggi dalle 14 torna nell'aula della Camera. Oltre 200 le proposte di modifica presentate. Intanto la maggioranza ha trovato un accordo per garantire il voto ai fuorisede.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti. Da Sabrina Baldetti, buon ascolto, buona giornata.
23: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it. Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
23: Ciao patatina.
24: Ciao patatina.
23: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
24: E cioè?
23: Buona, ma non fritta.
24: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
25: Fiorentini, le gallette.
26: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
27: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
28: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
29: Non abbiamo al mercato compensazioni da chiedere, ripeto, io sono sempre stato eletto sia in Europa che in Comune di Milano con le preferenze e quindi per quello che mi riguarda non sarebbe un problema.
30: Una legge elettorale che dia stabilità e governabilità. Noi Moderati vuole ridare la possibilità a tutti i cittadini di scegliere il proprio deputato o senatore.
31: Noi voteremo tutti gli emendamenti che servono per superare le liste bloccate, siano essi i collegi maggioritari, i collegi uninominali proporzionali, siano le preferenze, perché non va bene la scheda che allegano alla loro riforma di legge elettorale, una scheda lenzuolo.
32: Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, ovvero a come continuare a gestire il potere. Dimentica 6 milioni di italiani che non hanno accesso alle cure pubbliche sanitarie per le liste d'attesa o dimentica che in Italia gli stipendi sono tra i più bassi in Europa.
22: 8 e 31 minuti, seconda parte di Radio Anch'io, ci occupiamo di legge elettorale, vi abbiamo fatto ascoltare qualche voce di politico, Salvini, Lega, Lupi, Noi Moderati, Alfieri del PD e Bonelli di AVS. Oggi alle 14 tornerà la proposta di riforma nell'aula della Camera. Continuate a scriverci al nostro numero per i messaggi WhatsApp 335 699 2949, messaggi scritti

0: Lobby che coordina la rete Voto Fuori Sede. Buongiorno Russo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, c'è questa novità per la quale voi vi siete molto battuti per introdurre il voto per i fuorisede.
1: Sì.
0: Innanzitutto le chiedo chi riguarda questo problema, quante persone, chi sono insomma i fuorisede?
1: Allora, i fuorisede, come spesso in realtà vengono associati agli studenti, in realtà, come sappiamo, sono tantissime categorie di elettori, sono studenti, sono lavoratori, sono persone che si curano al di fuori della propria provincia. Stiamo parlando di milioni di persone. Secondo il Libro Bianco, che è appunto un documento che è stato redatto nella scorsa legislatura da una commissione di esperti, si tratta di circa 4,9 milioni di persone. Chiaramente non sono dati aggiornati, ma è importante, insomma, sottolineare come effettivamente sia un numero altissimo e che tra l'altro è in costante crescita. Sappiamo che la mobilità ormai è una costante nel nostro paese e che sono effettivamente tante categorie che di solito neanche consideriamo, le categorie, insomma, di sportivi, lavoratori dello spettacolo, gli stagionali, insomma, che tra l'altro appunto rischiano da un lato di essere esclusi da questo emendamento. Adesso magari ne parliamo.
0: Ecco, parliamone perché ci aiuti un po' a capire, visto che è proprio il vostro tema, come funziona questo emendamento sul quale appunto si è trovato l'accordo. Ricordiamo, non si
1: Sì,
0: è ancora votato, si comincerà nel
1: certo.
0: pomeriggio, si partirà dalla questione pregiudiziale che viene presentata al testo e poi si partirà appunto con il voto. È previsto un lungo seguito del dibattito, si parla di oltre 22 ore di lavoro, insomma bisognerà vedere se poi ci sarà una seduta fiume ininterrotta oppure se l'Aula deciderà di dividere appunto la discussione, però rimaniamo sui fuorisede. Russo.
1: Sì, certo. Allora, diciamo che per quanto riguarda questo emendamento io faccio una premessa, nel senso che noi abbiamo lavorato negli ultimi mesi, come insomma sottolineavamo anche prima, per inserire in ogni caso appunto il voto fuori sede all'interno della legge elettorale. Siamo stati auditi in commissione, abbiamo avviato una serie di incontri istituzionali con tutte le forze politiche, abbiamo fatto pressione mediatica, abbiamo fatto delle mobilitazioni, insomma abbiamo provato tutti gli strumenti, come facciamo chiaramente dal 2020 che abbiamo adottato questa battaglia, per convincere la maggioranza affinché appunto si possa inserire il voto fuori sede all'interno di questa riforma. È stato un lavoro difficile perché la maggioranza era lungi dall'essere compatta rispetto a questo tema, quindi insomma la prima cosa che mi viene da dire è che siamo soddisfatti, insomma, quantomeno che tutti si siano trovati alla fine d'accordo rispetto a questa possibilità. Quindi insomma abbiamo espresso soddisfazione per questo. Detto ciò, appunto,
0: C'è
1: per
0: un
1: quanto
0: ma,
1: appunto la
0: si
1: cosa più
0: intuisce
1: importante.
0: dalle sue parole che c'è un ma.
1: C'è un ma, sì. No, perché chiaramente negli scorsi giorni abbiamo esaltato questa cosa come una grande innovazione e lo crediamo che lo sia, perché inserire il principio in norma è la cosa più importante. Qual è il ma? Il ma è che l'emendamento è per certi versi limitante, nel senso che ci sono due punti in particolare. Al di là del discorso, insomma, seggio di domicilio o di residenza, perché questo emendamento che cosa prevede? Prevede la possibilità per gli studenti, i lavoratori, le persone che si curano da fuori sede di iscriversi entro il 31 dicembre e o entro il 30 giorni dal trasferimento in un altro comune, in delle liste elettorali per esprimere, insomma, il proprio voto all'interno del collegio, insomma, di domicilio temporaneo, quindi insomma non collegio non il collegio di residenza, ma il collegio di domicilio, entro questo 31 dicembre, appunto, come scadenza, e soprattutto lo permette a fuorisede per almeno 9 mesi, che è la cosa, come possiamo intuire, più limitante, nel senso che, lo dicevamo prima, noi abbiamo nella nostra coalizione anche appunto sportivi, lavoratori dello spettacolo. Se pensiamo anche alle persone che si curano, chiaramente tantissime si curano per meno di 2 mesi, perché chiaramente stiamo parlando, insomma, di tempi un po', speriamo, più brevi, insomma, altrimenti stiamo parlando di casi molto gravi che escludono tantissime persone, e gli stagionali, insomma, tutta una serie di categorie. Che cosa abbiamo proposto? In realtà non siamo stati con le mani in mano neanche questo fine settimana e abbiamo continuato le interlocuzioni con le forze di maggioranza, con Fratelli d'Italia in particolare, che ha dimostrato molta disponibilità nel riformulare l'emendamento. Ci stiamo provando. Io ieri ero, insomma, alla Camera, stamattina sarò ancora lì e proveremo appunto a proporre le nostre riformulazioni, quali sono?

0: Sono due in particolare. La prima, questa dei 9 mesi, diciamo di riformularla a 3 mesi, come era l'esperimentazione del 2024 e del 2025. La seconda sulla scadenza per riaprire una seconda finestra di registrazione se le elezioni cadono nella seconda metà dell'anno. Quindi
1: Perché
0: per
1: il
0: dare
1: 31
0: possibilità.
1: dicembre, lei dice, è una data troppo anticipata, insomma, magari non si può
0: Rischia di
1: sapere che si
0: esserlo,
1: può.
0: sì.
1: Va bene, grazie mille, grazie a Yari Russo, rappresentante di The Good Lobby che coordina la rete Voto Fuori Sede. Grazie Russo e do il buongiorno all'onorevole Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, vicepresidente del Movimento. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, onorevole, è soddisfatta lei di questo emendamento che dovrebbe introdurre la possibilità di votare anche per i fuorisede?
2: Ma soddisfatta direi proprio di no, perché come diceva ieri Russo, ci sono una serie di criticità che vanno sia proprio dalle modalità con cui è possibile effettuare appunto la registrazione per poter votare fuori sede, ma sia proprio nelle modalità di espressione di voto, perché io ritengo che noi riteniamo che consentire il voto per i candidati del collegio di temporanea residenza in qualche modo possa alterare il principio di rappresentatività. Ne ho parlato ovviamente con gli esponenti di maggioranza che insomma sono al corrente della nostra posizione e devo dire che ho trovato anche riscontro positivo, nel senso che sono consapevoli di questa criticità, perché consideriamo una cosa, i territori soprattutto del sud sono già stati svuotati di servizi, sostanzialmente di infrastrutture, e questo ha determinato una fuga, spesso una fuga di residenti, spesso una fuga di persone che mantengono la propria residenza. Ora, svuotarli anche di potenziali, insomma, elettori e quindi di rappresentanza e rappresentatività è come una spirale infernale nel quale andiamo,
1: E
2: insomma, a
1: quindi mi scusi, onorevole,
2: risucchiare
1: qual è la vostra
2: le regioni del
1: proposta?
2: sud. La nostra proposta invece è il voto presidiato e il voto anticipato presidiato. È una proposta di legge che abbiamo depositato a mia prima firma, ma che deriva da un lavoro fatto nella scorsa legislatura dall'allora ministro D'Incà, insieme ad una commissione di esperti presieduta dal professor Bassanini, che hanno esaminato il fenomeno dell'astensionismo involontario e hanno fatto appunto questa proposta che consentirebbe a tutti di votare sempre fuori sede, ma di votare per i candidati del proprio collegio di residenza, mantenendo comunque la libertà e la segretezza del voto. Questa, secondo noi,
1: Come
2: sarebbe una
1: si
2: proposta
1: attuerebbe?
2: organica e
1: Ecco,
2: strutturata.
1: onorevole, come si attuerebbe in termini pratici?
2: Allora, si attuerebbe attraverso la possibilità di esprimere un voto anticipato, non contestuale, insomma, ai giorni fissati delle elezioni, ma la
1: Anticipato
2: settimana
1: di
2: precedente.
1: qualche giorno,
2: Sì, come accade più o meno negli Stati
1: Sì.
2: Uniti, presso dei presidi che noi avevamo individuato in maniera informale. Questo non è presente nella nostra proposta di legge perché poi sarebbe stata attuata con dei regolamenti, però già erano stati individuati quali presidi gli uffici postali, perché sono i luoghi presenti in tutti i comuni d'Italia. Lì, attraverso, insomma, un presidio, quindi pubblici ufficiali che presidiano le operazioni di voto, cambierebbe la tessera elettorale, che sarebbe finalmente digitale. Quindi l'identità, diciamo, elettorale digitale, e anche la scheda elettorale, che sarebbe stampata de visu, contenente i candidati del collegio di residenza. E chiaramente le schede sarebbero tutte uguali anche per i seggi cosiddetti canonici. Quindi addio alla scheda che conosciamo, a quella scheda che conosciamo, cambierebbe il formato della scheda, che sarebbe uguale per tutti, altrimenti sarebbe riconoscibile il voto. In questo modo il diritto di voto fuori sede sarebbe riconosciuto sempre e a tutti. Ciò premesso, però, mi consenta di dire, perché ci tengo molto, che questa è una battaglia che io porto avanti insieme al mio gruppo, insieme al mio partito, insieme a tutte le associazioni, The Good Lobby, Voto Dove Vivo, da anni, per cui considero comunque questo un primo passo, quello proposto dalla maggioranza. Quindi noi saremo propositivi nel proporre delle modifiche correttive all'emendamento presentato dalla maggioranza e sicuramente lo guardiamo comunque con favore, perché
1: Collaborativi, comunque collaborativi.
2: collaborativi,
1: Ecco,
2: assolutamente.
1: onorevole Baldino, le leggo il messaggio che arriva da Marco da Firenze: solo il proporzionale puro assicura la corretta rappresentazione e bilanciamento dei cittadini. Lei che ne pensa?
2: Mi trova pienamente d'accordo.
1: Immaginavo.
2: Ovviamente noi abbiamo il secondo emendamento che verrà votato oggi, il numero 2 del fascicolo, è proprio la nostra proposta di legge di sistema elettorale, che è un proporzionale puro, con soglia di sbarramento alto e con le preferenze. Io come diciamo, i costituenti ritengo che sostanzialmente il proporzionale sia implicitamente contenuto nella nostra Costituzione, che parla di una democrazia, di una repubblica parlamentare dove le alleanze si cercano in Parlamento, e il proporzionale garantirebbe effettivamente la rappresentanza e darebbe veramente voce reale al voto del corpo elettorale.
1: Onorevole, un altro tema su cui si sta discutendo soprattutto all'interno della maggioranza è quello delle preferenze. Ci scrive Sini Pigi, così si firma, dalla provincia di Olbia: ai cittadini deve essere data la possibilità di poter scegliere con le preferenze da chi essere rappresentati. È vergognoso avere liste bloccate con eletti che non conoscono i collegi, con tutte le problematiche appunto dei singoli collegi. Anche qui le chiedo la posizione del Movimento.
2: Sì, anche qui la nostra posizione è storica ed è cristallizzata negli emendamenti che abbiamo presentato, non solo nella proposta di legge complessiva, ma ce n'è uno che prevede appunto la introduzione delle vere preferenze, non quelle proposte da un emendamento presentato da alcuni esponenti di maggioranza, da non tutta la maggioranza, che sarebbe la previsione di una ristretta cerchia di preferenze agli elettori con capilista bloccati. Noi riteniamo invece che dare correttamente la voce ai cittadini, però con una legge elettorale che dia effettivamente voce ai cittadini, perché guardate che noi abbiamo presentato l'emendamento per introdurre le preferenze e lo voteremo, penso oggi o domani, ma riteniamo che comunque questa legge rimanga invotabile anche se ci fossero introdotte le
1: preferenze.
2: Onorevole
1: Baldino, mi scusi, ma se ci sarà un emendamento da parte di alcuni partiti della maggioranza, perché potrebbe capitare, questo Fratelli d'Italia, noi moderati, voi lo voterete comunque, anche se non è presentato da voi?
2: No, noi voteremo il nostro, sicuramente noi voteremo il nostro. Ho già detto che questa proposta di questa legge, così come è stata proposta e scritta, non sarebbe votabile anche se si inserisse il sistema delle preferenze.
1: Va bene,
2: quindi
1: grazie.
2: Non migliorerebbe le cose.
1: Chiarissimo. Grazie all'onorevole Vittoria Baldino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Grazie per essere stata con noi. Do il buongiorno anche a Francesco Clementi, professore di diritto pubblico italiano e comparato all'Università Sapienza di Roma, e autore di un libro di recentissima uscita dal titolo Votare, per la casa editrice Il Mulino, quindi proprio di strettissima attualità. Buongiorno professore.
3: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
1: Professore, allora partiamo dalla principale novità di queste ultime ore, insomma di questo fine settimana, l'introduzione appunto del voto ai fuorisede. È una novità nel nostro sistema?
3: Sì, è una novità, certamente, è una novità che abbiamo anche in parte già sperimentato in alcune elezioni precedenti, nelle europee del 2024, nel referendum del 25, ma è certamente una novità importantissima, aggiungo, nel nostro ordinamento, perché pone e sana una questione molto seria, cioè il fatto che dentro la mobilità di un paese come il nostro, che naturalmente vede persone vivere come domicili lontani dalle loro residenze, la possibilità di poter votare in quelle realtà e comunque di esprimere il proprio voto è un grande salto qualitativo, non da ultimo perché il costo per tornare a votare nel proprio nella propria città di residenza, nel proprio comune di residenza, evidentemente è un costo che non tutti possono sostenere. Non da ultimo, e faccio fare una battuta, perché in Italia noi votiamo moltissimo, ogni anno praticamente c'è una tornata in qualche modo di votazione, e questo naturalmente ha un costo nella vita di tutti, certo, i cittadini, soprattutto se vogliono esercitare il diritto di voto, e noi abbiamo altri problemi legati all'astensionismo, come no. Quindi diciamo sì a questa prospettiva che sembra delinearsi.
1: Professore, allora, tra le principali novità di questa proposta di riforma cosiddetta Bignami, poi Bignami bis, c'è appunto il premio di maggioranza, un premio di maggioranza che potrebbe arrivare a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Le chiedo qual è allora l'intento di questa riforma.
3: L'intento della riforma mi sembra molto chiaro. L'obiettivo è evitare che non vi sia una maggioranza parlamentare nel prossimo Parlamento e questo si ottiene sostanzialmente trasformando quello che oggi noi abbiamo in collegi uninominali, un terzo sostanzialmente del sistema, in un sistema appunto in cui il vincitore degli altri due terzi dentro un sistema proporzionale ottiene quello che è appunto un premio per avere sostanzialmente il 55% massimo della maggioranza parlamentare. È una questione molto seria, è una questione molto delicata perché naturalmente apre anche una dinamica per certi aspetti nuova nel nostro ordinamento, anche se abbiamo già vissuto elementi di questo tipo, e tuttavia apre con chiarezza un dibattito sulla funzione della stabilità di un governo, il giorno dopo il voto.
1: Ecco, professore, ci scrivono i nostri ascoltatori dei messaggi. Maria Rosa, ci scrive: a mio avviso il premio di maggioranza alla coalizione che raggiungerà il 42% sarà comunque sbilanciato in quanto voterà circa il 60% degli aventi diritto. E qui ritorniamo al tema dell'astensionismo che citava lei prima. E ci sono poi alcuni ascoltatori che ci dicono che tutto sommato la stabilità noi la stiamo già provando con questo governo e quindi forse non era necessario rimettere mano alla legge elettorale.
3: Allora, sulla necessarietà o meno di rimettere una legge elettorale, non mi esprimo perché è un fatto politico
1: Certo.
3: e quindi diciamo così, i partiti scelgono di quando farla, scelgono se farla. Il tema di fondo è che certamente si ottiene una stabilità se gli elettori votano in maniera coerente dando una maggioranza. Fatto sia che la tradizione più recente, anche repubblicana, degli ultimi 30 anni, quando dico più recente, ci dimostra in realtà che noi in realtà siamo un paese dove difficilmente, non da ultimo perché abbiamo due camere che danno entrambe la fiducia, fatichiamo, diciamo così, a produrre un governo con una maggioranza univoca. Quindi, se da un lato vedo, come dire, una chiara, diciamo, realtà, cioè che siamo dentro una legislatura con un governo stabile, tra i più lunghi della storia repubblicana, fatto si è che è un caso per certi aspetti, è un'eccezione che conferma una regola. Basta guardarsi all'indietro e capire che con due camere che danno due fiducie, con un solo voto riuscire ad ottenere una fiducia uguale e coerente politicamente su entrambe le camere è molto complicato.
1: Ecco, professore, ci scrive Vito da Bari: preferenze uguali clientelismo. Alessandro da Torino: gli italiani si sono espressi con un referendum a favore del maggioritario e contro il proporzionale. Ale ci scrive: il proporzionale condanna la precarietà governativa, che è una sventura politica. Le chiedo una cosa, professore, visto questo premio di maggioranza previsto, se ci dovessero essere due maggioranze diverse alla Camera e al Senato, rischiamo di avere un Parlamento bloccato?
3: Eh sì, tendenzialmente sì, infatti una delle grandi questioni sulle quali molti di noi, me compreso con alcuni colleghi, stiamo proponendo sostanzialmente una via che consenta il cosiddetto ballottaggio, perché è difficile mantenere coerente la necessità e l'attribuibilità di un premio nel momento in cui con due camere appunto si ottengono esiti diversi. Se mi consente una battuta, se vince da un lato una maggioranza della Roma e dall'altro una maggioranza della Lazio, si pone un problema. Allora,
1: Derby
3: siccome non
1: perenne.
3: riusciamo a esatto, un bel derby. Siccome non riusciamo a modificare ancora il bicameralismo paritario dal lato della fiducia e si possono trovare varie modalità, la strada più coerente sarebbe quella dell'introduzione di un ballottaggio tra i vincitori delle due, cioè diciamo le coalizioni più votate, in modo tale che questo possa essere coerente su due camere, ma pone altre questioni, insomma, sulle quali sarebbe opportuno ragionare.
1: Si aprono poi tantissimi fronti. Io intanto la ringrazio, professor Francesco Clementi,
3: Grazie a voi.
1: costituzionalista, professore all'Università Sapienza di Roma e autore del libro Votare per la casa editrice Il Mulino. E do il buongiorno anche a Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale. Buongiorno, onorevole Roscani.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Onorevole, buongiorno. Allora, lei è uno dei firmatari di questo emendamento di cui stiamo parlando, da cui siamo partiti per consentire il voto ai fuorisede. Come siete arrivati ad avere questo accordo anche nella maggioranza?
4: Sì, siamo riusciti a ottenere questo accordo unitario nel centrodestra per consentire ai fuorisede di poter votare per la prima volta, tra l'altro nella storia, diciamo, d'Italia c'è un provvedimento strutturale per consentire ai fuorisede di votare. Il governo Meloni già per le elezioni europee del 2024 e poi successivamente per il referendum del 2025 aveva avviato delle sperimentazioni. il Viminale aveva poi prodotto ovviamente una relazione, no, degli esiti di questa sperimentazione e lasciato al Parlamento la possibilità appunto di intervenire con delle norme. Siamo riusciti, diciamo, all'interno di questa legge elettorale a inserire questo emendamento firmato, ricordiamo, da tutto il centrodestra, perché io sono il primo firmatario, ma c'è la firma di Luca Toccalini della Lega, Paolo Migliorusso di Forza Italia, dell'onorevole Tirelli per Noi Moderati. Quindi c'è una convergenza politica, diciamo, intorno a questo, che significa comunque dare una grandissima risposta non solo alle giovani generazioni, perché non parliamo ovviamente di studenti soltanto, ma anche, certo, ai lavoratori fuori sede, persone che si curano, certo, lontano da casa.
1: Onorevole, ci scrive Alessandro: ma è possibile nel 2026 prevedere forme di voto fuori sede così limitanti? Avete pensato a un voto online, per esempio?
4: Ma ancora
1: o è troppo
4: non
1: complesso?
4: Sì, il meccanismo del voto fuori sede, su cui ovviamente c'è stata da sempre una convergenza delle forze politiche, ha subito una serie di rallentamenti ovviamente per le questioni tecniche che ci sono dietro l'organizzazione del voto. Ovviamente ci sono anche dei principi costituzionali da dover rispettare, evitare in qualche modo, no, che il meccanismo delle schede che viaggiano, no, più volte abbiamo parlato dei rischi che ci sono su questo. Infatti noi abbiamo costruito poi un emendamento che ha delle possibilità, diciamo, di essere approvato, ovviamente perché ha tutte le caratteristiche tecniche che consentono, diciamo, l'applicazione pratica e che riducono al minimo ovviamente i rischi sulla macchina elettorale. Non sono delle forme limitanti, parliamo comunque di consentire il voto a chi sta fuori da casa per un certo periodo di tempo, che ha ovviamente delle caratteristiche, fra cui quello di essere studente, lavoratore o persona che si cura lontano da casa, e di votare nel collegio che lo ospita come domicilio. È stata ribattezzata, ho visto in alcune agenzie, residenza bis, il principio è un po' quello, insomma.
1: Onorevole Roscani, ci arrivano tanti messaggi sulla stabilità e sul proporzionale, perché abbiamo detto poco fa col professor Clementi che uno, forse il tratto distintivo di questa legge, è questo premio di maggioranza dato alla coalizione che arrivi almeno al 42% dei voti. Ci scrive Riccardo: la stabilità di governo non è un valore di per sé. E ci scrive anche un altro ascoltatore, Vito: la stabilità non vuol dire democrazia, va rispettata la proporzione dei voti ricevuti.
4: Ma io su questo, diciamo, non sono d'accordo, nel senso che la stabilità è qualcosa di molto importante. In Italia non siamo stati abituati molto spesso ad avere governi, no, che durassero per più di un anno e mezzo, due anni. Forse di fronte, diciamo così, al governo Meloni siamo, no, davanti ad un caso piuttosto atipico rispetto alla
1: normalità. Sì, lo diceva prima anche il professor Clementi, che non siamo abituati.
4: Non siamo abituati, ma questa la stabilità significa avere la capacità anche di poter programmare a medio e a lungo termine, significa che la politica in qualche modo si interroga su un progetto che serve alla nazione, non sulla prossima campagna elettorale. Insomma, voglio dire, avere stabilità di governo significa anche riuscire a mantenere dei rapporti internazionali anche duraturi nel tempo, che rendono ovviamente credibile il tuo sistema paese agli occhi degli altri. Quindi la stabilità di governo è qualcosa di molto importante, quindi abbiamo voluto costruire una legge elettorale in cui il giorno dopo del voto si sa chi vince e ha il partito, la coalizione che vince le elezioni, la possibilità di mettere in campo il suo programma di governo per 5 anni.
1: Onorevole Roscani, l'altro tema importante è quello delle preferenze. All'inizio di questa seconda parte di trasmissione abbiamo fatto ascoltare le voci di Lupi, leader di Noi Moderati, e Salvini, leader della Lega. Lupi è molto netto sulle preferenze, a favore delle preferenze. Salvini dice, apre in qualche modo alle preferenze, dicendo: per noi non sarebbe un problema.
4: Anche sulle preferenze Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni si sono da sempre, diciamo, contraddistinte.
1: Sì, la posizione di Fratelli d'Italia infatti è chiarissima, l'abbiamo sempre detto. Bisogna capire se si riesce a trovare un accordo nella maggioranza.
4: Io sono molto ottimista che si possa trovare ovviamente un accordo all'interno della maggioranza. C'è un emendamento adesso depositato che introduce una forma di preferenza, chiamiamola così, sostenibile, perché c'è un capolista bloccato, ma c'è anche la possibilità ovviamente di esprimere fino a 3 preferenze tra gli altri candidati, significa restituire un rapporto diretto tra l'elettore e l'eletto, perché finalmente, diciamo, in qualche modo i cittadini scelgono da chi farsi rappresentare in Parlamento. Io sono convinto che alla fine una soluzione si troverà. Credo che ci siamo persi l'emendamento sulle preferenze del Partito Democratico, perché, diciamo, ho sentito in questi giorni tuonare le opposizioni sul fatto che ci fossero delle divergenze all'interno della maggioranza su preferenze sì, preferenze no, ma mi sembra che neanche nelle opposizioni ci sia questa grande unità.
1: Onorevole Roscani, le faccio un'altra domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori. Filippo da Modena, una provocazione: legge elettorale proporzionale con numero di eletti parametrizzato sul numero degli aventi diritto, ad esempio 40% di astensionismo, 40% dei seggi in Parlamento rimangono vuoti. È una provocazione, però c'è il rischio sempre di un maggior astensionismo?
4: È una provocazione, capisco Filippo, il tema dell'astensionismo è un tema di cui tutta la politica si dovrebbe interrogare. Io uno dei motivi per cui, per esempio, ho fatto questa grande battaglia anche sul tema del voto fuori sede è perché diciamo abbattere gli ostacoli, no, che ci sono tra il cittadino e la possibilità, no, di esprimere il proprio voto è un modo per colpire l'astensionismo, intanto quello involontario, no, delle persone che vorrebbero votare ma che hanno difficoltà a farlo perché magari abitano per un periodo limitato di tempo lontano dalla propria residenza. È un impegno che la politica si assume tutta insieme per provare in qualche modo ad invertire questa tendenza che purtroppo negli anni è diventata sempre più grave.
1: E chiaramente,
4: oggi,
1: ecco, onorevole, non solo in Italia, tra l'altro, bisogna dire questo. Sì. Adriana ci scrive: vorrei tanto il ritorno del proporzionale puro con preferenze, serve ridare la proporzione alla partecipazione. Ecco, leggendo i messaggi, in breve le chiedo una risposta, onorevole, mi sembra che tanti ascoltatori identifichino le preferenze con la partecipazione, col fatto di sentirsi rappresentati.
4: Questo è molto vero. Le preferenze significa appunto dare la possibilità al cittadino di scegliersi chi mandare in Parlamento, no? Quindi sicuramente il cittadino in qualche modo si sente più coinvolto nel poter scegliere direttamente e non far scegliere ad una segreteria di partito chi mandare in Parlamento. Su questo sono d'accordo. Questa è una legge comunque proporzionale con un premio di governabilità, quindi viene rispettato, diciamo, anche la proporzione dei voti, ma vive con un principio anche di stabilità, quindi la scelta che il giorno dopo ti permette di avere un governo che è capace di governare per
1: già,
4: tutta la legislatura.
1: Già sapere chi va al governo. Grazie onorevole Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale. Noi ci fermiamo qui. Ringraziamo in consola Alessandro Adriani, Gianni Tola, Emanuele Rinaudo, folta rappresentanza tra prima e seconda parte, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Noi torniamo domani, come sempre, alle 7:30. A tutti una buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In Medio Oriente, vicino al collasso, il memorandum di giugno tra Stati Uniti e Iran, dopo che Trump ha notificato al Congresso la ripresa del conflitto, annunciato la ripresa del blocco navale e l'introduzione di un pedaggio del 20% del valore del carico delle navi per il passaggio attraverso lo stretto. Siamo noi i guardiani di Hormuz, ha dichiarato il presidente americano. La percentuale di Trump è esagerata, noi saremo più equi, replica Teheran, che poi colpisce due petroliere degli Emirati Arabi, uccidendo un marittimo di nazionalità indiana. La nuova escalation continua a far sentire i suoi effetti sui mercati, in Europa l'avvio delle contrattazioni e sulle quotazioni del petrolio. Colleghiamoci con Milano, con Luigina Venturelli. Ci sono problemi nel collegamento, andiamo avanti con il giornale. Intanto, ancora mancato accordo in Europa sulle sanzioni nei confronti delle merci provenienti dagli insediamenti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Serve l'unanimità, affermano Germania e Italia, mentre secondo la responsabile della diplomazia dell'Unione, Kaya Kallas, è sufficiente una maggioranza qualificata perché si tratta di una questione commerciale. La Commissione ha varato aiuti per la striscia di Gaza con 13 paesi donatori, tra cui l'Italia. A Roma oggi incontro per i negoziati Libano-Israele. E oggi, 14 luglio, festa nazionale in Francia, a Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, in tribuna presenti 30 capi di Stato e di Governo, tra i quali per l'Italia il Presidente della Repubblica Mattarella. La nuova ondata di calore in Europa, 14.000 già le vittime, scrive il sito politico citando dati ufficiali di 6 paesi europei. Si tratta della terza in meno di 2 mesi. In Italia oggi 4 città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Tra le conseguenze del rialzo delle temperature, gli incendi divampati dal nord a sud del paese, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dalla Campania alla Puglia, ma anche la siccità, che invece preoccupa le regioni del nord, 40% in meno la portata dei bacini idrici. Stato di emergenza in Veneto, acqua contingentata in 100 comuni del Piemonte. Preoccupano anche le ricadute sul fronte della produzione energetica. E siamo adesso pronti a collegarci con la borsa con Luigina Venturelli.
4: Sì, il nuovo blocco dello Stretto di Hormuz e l'annuncio di un pedaggio americano danno ulteriore slancio alla corsa del prezzo del petrolio, che ha superato gli $85.50 al barile rispetto ad una settimana fa. L'aumento per il Brent europeo è del 15%. Gli ultimi attacchi militari acuiscono i timori sulle forniture globali di greggio e anche sui possibili aumenti di inflazione e tassi di interesse. Così le borse europee aprono in modo debole, Milano e Francoforte cedono lo 0,6%, Parigi lo 0,8%, Londra contiene un po' di più, meno 0,3%. Le borse asiatiche invece sono in lieve rimbalzo questa mattina dal crollo di ieri causato dal settore tech e dei semiconduttori. Tokyo e Seoul hanno guadagnato lo 0,7%, meglio Shanghai oltre un punto percentuale dopo i dati positivi sulle esportazioni e le importazioni cinesi, che hanno mostrato una crescita più rapida del previsto a giugno. Ed oggi, altro dato importante, sarà pubblicato quello sull'inflazione americana. A voi.
3: Imponente blitz antimafia all'Alba, Reggio Calabria, nel mirino 3 storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori. Svolta nell'udienza del processo d'appello per l'omicidio della ragazza di 13 anni, Aurora Tila, a Piacenza nel 2024. L'ex fidanzato cambia versione rispetto al primo grado.
5: Chiedo scusa, l'ho uccisa io e mi dispiace non averlo detto prima, ha confessato con queste parole in videocollegamento l'ex fidanzato della 13enne piacentina Aurora Tila. Lo ha fatto a sorpresa all'avvio del processo di secondo grado. Ho sempre saputo che era colpevole, dice Morena, la mamma di Aurora.
6: Aspettare 2 anni per sentirti dire sì, è vero, l'ho uccisa io, è pesante. Mia figlia non sarebbe mai uccisa, mai e poi mai. E di conseguenza non ho provato nessuna né pietà, nessun altro tipo di sentimento.
5: Aurora Tila, 13 anni, morì nell'ottobre del 2024 precipitando dal 7° piano del suo palazzo a Piacenza. In carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking, è finito il suo ex fidanzato, all'epoca 15enne. Per i giudici fu lui a spingerla giù. 17 anni la condanna in primo grado per il ragazzo, che ha sempre negato le accuse fino ad oggi. Emilio Malaspina, avvocato della mamma di Aurora.
7: Speriamo e continuiamo a sperare nella conferma della sentenza, perché riteniamo quella sentenza
0: sentenza congrua.
5: Il processo riprenderà in Corte d'Appello a Bologna il 10 settembre. Da Bologna per il GR1, Sara Scheggia.
3: Mondiali di calcio, è arrivato il giorno della prima semifinale alle 21 Francia-Spagna, occhi puntati sulle due superstar Yamal e Mbappé, e domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina. Sono le quattro squadre in vetta al ranking FIFA, che di solito non gode di gran credito, ma che questa volta è stato confermato dal percorso ai mondiali. Entrambe le gare in diretta sulla nostra rete. La musica, dopo due anni di assenza dalle scene e a 8 dal suo ultimo tour mondiale, il ritorno con un'esibizione a sorpresa. Rihanna ha cantato durante l'ultimo dei tre concerti di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York. Il loro duetto è diventato subito virale sui social. In queste serate Jay-Z ha riunito tante star, da Beyoncé a Pharrell Williams a Eminem, per celebrare in grande i suoi 30 anni di carriera. Le 9 e 5 minuti, prossimo GR1 alle 10, ora c'è Radio 1 Musica. Buon ascolto.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
8: Stanno arrivando i mini cuccioli.
9: Ciao a tutti.
10: Portatemi chiunque prova ad entrare.
11: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
12: 14 ore.
7: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Radio 1 Musica.
15: Buongiorno amici di Radio 1, io sono Giulia Nannini e staremo insieme per la prossima ora fino alle 10 con Radio 1 Musica. C'è anche la nostra squadra che è pronta a tenervi compagnia, in regia Danilo Gionta, alla parte tecnica oggi c'è Gianni Tola, e ringraziamo sempre Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano per la meravigliosa scelta musicale che potete ascoltare ogni giorno su Radio 1. 335-699-2949, questo è il nostro numero di telefono. E oggi, mentre sognavo la vacanza, insomma l'isola deserta, ho detto: che cosa, sai quel giochino, cosa ti porteresti sull'isola deserta? L'avrete fatto almeno sicuramente tutti una volta nella vita. E mi sono detta: qual è il disco che mi porterei su un'isola deserta? Ed è quello che vorrei chiedere oggi a voi, cari amici ascoltatori. 335-699-2949, qual è il disco che vi portereste su un'isola deserta, se ne poteste scegliere soltanto uno? Vi dico la verità, il mio non ve lo posso dire, perché è un po' becero, è una scelta musicale bassa, proprio facendo un programma su Radio 1 Musica non vi posso dire il primo, vi dirò il secondo tra pochissimo, mentre aspetto i vostri messaggi. Intanto c'è l'ultima di Harry Styles, questa è Dance No More.

Le 9:12 minuti, Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Ci scrive Gustavo: Miles Davis, Kind of Blue, senza alcun dubbio. 335-699-2949. Oggi vi ho chiesto di raccontarci il disco che vi portereste su un'isola deserta. Il mio sicuramente è What's the Story, Morning Glory, del 1995. Erano ovviamente gli Oasis, mentre sogniamo di rivederli in tour l'anno prossimo, noi fan italiani. Torniamo adesso al 1976 con una delle canzoni, direi davvero simbolo della disco music, Shake Shake Shake Shake Your Booty dei KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty viene pubblicata nell'album Part 3 e diventa subito un fenomeno mondiale. C'è un aneddoto curioso sul testo che vi vorrei raccontare, perché qualcuno all'epoca, ovviamente perché la malizia è in chi ascolta e non in chi parla, aveva interpretato il testo come, diciamo, come un brano con delle allusioni sessuali, mettiamola così. Ma Harry Wayne Casey, uno dei fondatori della band, ha sempre raccontato invece che il messaggio di questa canzone era molto più semplice. Cioè, lui durante i suoi concerti vedeva persone che stavano ferme ai lati della sala e non ballavano. E questa cosa a lui gli dava un po' fastidio. E l'idea di questo brano era proprio quella di invitare i più timidi a lasciarsi andare e divertirsi, a godersi il momento. E pensate che anche il lato B del singolo era Boogie Shoes, e all'epoca sul lato B, ovviamente voi ve lo ricordate meglio di me, anzi io questa cosa la so per sentito dire, sul lato B si metteva la canzone meno forte. In questo caso la canzone meno forte era Boogie Shoes, che invece è diventata un grandissimo altro classico, resa ancora più famosa qualche anno dopo dal film Saturday Night Fever. E allora oggi, a quasi 50 anni dall'uscita, Shake Shake Shake Shake Your Booty resta secondo me ancora una delle canzoni più riconoscibili dei KC and the Sunshine Band. Bastano poche note, viene subito voglia di scendere in pista e ballare.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. L'isola che non c'è di Bennato è l'album che Eugenio si porterebbe su un'isola deserta. Io porterei invece sicuramente Heroes di David Bowie, ci scrive Massimiliano da Pescara. Non è male, niente male David Bowie, grandi nostri ascoltatori. 335-699-2949, il disco che vi portereste su un'isola deserta, raccontatecelo. Adesso torniamo indietro, ma di qualche anno, veramente pochi, 2021, Right Now, e sto parlando di Sophie and the Giants, che è uno dei brani che ha segnato la rinascita, diciamo, dance pop dei primi anni 20. Sophie and the Giants, voi penserete che sia un gruppo musicale, inizialmente lo era, anzi, io devo dire la verità, ne ero convinta fossero tuttora. Invece oggi il progetto musicale di Sophie and the Giants ruota principalmente attorno alla cantante e autrice britannica Sophie Scott, e il nome effettivamente nasce quando il gruppo era composto da più musicisti, però poi nel tempo Sophie ha deciso di proseguire da sola, mantenendo però lo stesso marchio artistico. La prossima canzone, Right Now, come vi dicevo, esce nel 2021 ed è uno dei primi singoli pubblicati dopo il successo internazionale di Hypnotized, che lei aveva fatto con i Purple Disco Machine, non so se ve la ricordate, era veramente fantastica. La cosa carina è che questa canzone ha un successo particolare in Italia e diventa uno dei brani più trasmessi dalle radio, segnando una collaborazione, diciamo, in qualche modo speciale, un'unione speciale tra Sophie and the Giants e il nostro paese. E da lì infatti sono nate tante collaborazioni che lei ha fatto con artisti italiani, per esempio Michele Bravi in Falene, ma anche Benny Benassi, Dardust e ancora appunto Purple Disco Machine. Quindi insomma, veramente particolare Sophie and the Giants, e questa canzone è fantastica ed è Right Now.

L'unico disco che porterei sull'isola deserta è You Never Can Tell di Chuck Berry, il padre di tutti i grandi del rock, tra cui Beatles, Rolling Stones, eccetera, ci scrive Fabrizio. Beh sì, così diciamo te la balli di sicuro nell'isola deserta con Chuck Berry. Invece ci scrive Giona da Treviso: in un'isola deserta non mi porterei nessun disco perché non saprei come ascoltarlo. Sentite quanta pragmaticità tutta insieme in un solo messaggio. Porterei invece uno strumento musicale, forse un'armonica a bocca facile da gestire. Bravo Giona, anche questa è una bella idea. 335-699-2949, il disco che vi portereste su un'isola deserta che potete riascoltare 150 volte e non vi viene mai a noia. Torniamo adesso al 1991 con una band americana nativa della Georgia, loro sono i REM, e in quell'anno erano reduci dall'enorme successo di Losing My Religion, quando pubblicano un singolo che è completamente diverso, ovvero Shiny Happy People, la canzone che ci stiamo per ascoltare e che è tratta dall'album Out of Time. Questo brano è un brano colorato, direi, spensierato e decisamente insolito, ecco, per i REM, soprattutto perché loro erano conosciuti un po' per il loro rock introspettivo, direi così. La voce femminile che sentiamo nel ritornello è quella di Kate Pearson, che era la storica cantante dei B-52s. Eppure c'è un aneddoto curioso su questa canzone, cioè, nonostante in realtà poi Shiny Happy People ebbe un grandissimo successo, Michael Stipe, il cantante dei REM, non ha mai amato particolarmente questa canzone, cioè a lui non gli piaceva, pensate. Anni dopo l'ha definita una sorta di canzone pop per bambini, spiegando che in realtà era quasi nata più per una sfida creativa che per buttar giù il brano loro di maggior successo, per scrivere qualcosa di volutamente leggero e immediato. Proprio per questo, quando loro fanno i concerti, in realtà non la mettono quasi mai in scaletta, tranne i primi mesi che servivano, diciamo, da promozione poi del singolo. In realtà poi è sparita dalle loro esibizioni dal vivo. E Shiny Happy People, secondo me, resta anche per questo uno dei brani, insomma, più speciali dei REM, perché è amatissimo dal pubblico, un po' meno dai loro stessi autori. Ce li ascoltiamo, i REM, su Radio 1 Musical.

0: Le 9:28 minuti, questa è Radio 1 Musica. Stanno arrivando tantissimi messaggi al 335-699-2949. Maurizio da Pistoia ci scrive: io sono ipnotizzato da Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. E ancora, il disco che mi porterei su un'isola deserta è la colonna sonora dei Blues Brothers, ci scrive Leonardo. Continuate a raccontarci qual è quel disco, che il disco che non vi annoia, al 335-699-2949, che addirittura vi portereste su un'isola deserta. Intanto andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con il nostro meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

nessuno degli ascoltatori Radio 1 portasse anche Fabrizio De André, ma arriva con Betty che porterebbe Anime Salve. 3356992949, il disco che vi portereste su un'isola deserta, raccontatecelo. Sono le 9:33 minuti, noi continuiamo con la musica. Lei si è esibita pochi giorni fa insieme a Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, in questi concerti, questa piccola residency che lui sta facendo, ospitando ovviamente la moglie, Beyoncé, artisti incredibili, e c'è stata anche Rihanna, che è stato un mezzo evento perché non tornava sulle scene da 10 anni, ed è stata fantastica. Addirittura lei ha anche scherzato su questa cosa durante l'esibizione con Jay-Z e ha detto: sono un po' rusty, che in inglese significa arrugginita, quindi perdonatemi, però pazzesca, lei veramente è sempre pazzesca. Nel frattempo ha fatto 3 figli, ha lanciato la sua catena di intimo, ha lanciato la sua catena beauty, quindi insomma si è data da fare, non è stata con le mani in mano la cara Rihanna. Ma torniamo a quando faceva musica, perché adesso è un po' che non esce con un nuovo singolo. C'è stato un periodo però in cui è andata fortissima, no? Non so se vi ricordate, il primo singolo era Upon the Replay, poi c'è stato il grandissimo successo di Umbrella nel 2007, ad un certo punto nel 2012 arriva Diamonds, che è un brano completamente diverso, direi, rispetto a quelli un po' più aggressivi e dance che vi ho appena citato. È un po' più morbido, e la prima curiosità di questo brano arriva dall'autrice. Danilo Gionta, in regia, lo sai chi l'ha scritta Diamonds di Rihanna? Lo sai? Lo sai, forse non tutti lo sanno, però è stata scritta da Sia molto prima che Sia diventasse la Sia di Chandelier. È fantastico. E lo sai in quanto tempo l'ha scritta? Dai, indovina quanto Diamonds, c'è, cioè una hit del genere, 5 minuti dici? Beh, poco di più, 15 minuti per scrivere questa canzone. Cioè adesso voi ascoltatevi Diamonds, che è quello che stiamo per fare, e pensate che è stata scritta in 15 minuti. È pazzesco, no? Mentre aspettava un taxi. Tutto così, di getto, melodia, testo e armonia. Tra l'altro non doveva essere nemmeno di Rihanna la canzone, perché all'inizio si era pensato più ad artisti come Kanye West o Eminem, ma tutti capirono, anche gli stessi artisti citati, che in realtà poi con la voce di Rihanna questo pezzo aveva qualcosa di speciale. Voi siete d'accordo? Questo è Diamonds. Shine bright like a diamond.

Shine bright like a diamond, brilla forte come un diamante, diceva Rihanna in questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio 1 Musica. Sulla vostra isola deserta arriva finalmente anche Battisti con Acqua Azzurra, ci scrive Francesco da Roma. Sicuramente nessuno si porterà un CD di Paolo Conte, Sergio da Pordenone. Sergio, sull'immagine del CD mi sono sentita male, mi hai, come dicono i giovani, sbloccato un ricordo, diciamo così. Invece c'è chi si porterebbe una sola canzone, Jenny da Belluno, e la canzone in questione è Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. I vostri messaggi al 335-699-2949. Ancora la musica, c'è Mace con Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

9.43, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Finalmente, posso dire finalmente per i miei gusti musicali, è arrivata Madonna sulla vostra isola deserta con La Isla Bonita e ce la porta Michele da Benevento. E ancora, io mi porterei Show Must Go On del grande Freddie Mercury, ci scrive Francesca da Torino che ci ringrazia, ci fa i complimenti per la trasmissione. Grazie Francesca, sei molto carina. 335-699-2949. Torniamo un attimo al 2007 con Manu Chao e una canzone che è particolare già dal titolo, cioè Raining in Paradise, che significa benvenuti in paradiso, sì, ma in paradiso quel giorno piove, cioè sta piovendo in paradiso. Ed è un messaggio molto potente. Manu Chao fa, direi, quello che gli riesce fare meglio, cioè prende una canzone e la trasforma in un messaggio quasi sociale, ma camuffandolo con un ritmo molto accattivante. Ecco, è una canzone sicuramente che fa ballare, ma fa anche riflettere, perché lui in questa canzone cita luoghi come Congo, Palestina, Baghdad, Gerusalemme, insomma raccontando un mondo segnato da guerre, violenze, ingiustizie anche, no? Come vi dicevo, lui da sempre alterna questi ritmi coinvolgenti a questi invece poi testi impegnati, li camuffa molto bene e adesso noi ce l'ascoltiamo, Raining in Paradise, che è un gioiellino di Manu Chao.

Pink Floyd sulla vostra isola deserta. Al 335-699-2949 vi ho chiesto qual è quel disco che potreste riascoltare all'infinito e che magari appunto in una situazione come un'isola deserta vi portereste dietro. Ci scrive Gina: il mio LP Ero Zero del grande unico Renato Zero. Ci chiede anche se possiamo mettere le sue canzoni, ma sicuramente non mancherà occasione su Radio 1. What a Wonderful World di Louis Armstrong, ci dice Daniele da Milano, e ancora in Massive Attack, ci scrive Mauro da Ventimiglia. E adesso andiamo avanti con una canzone che a me fa sempre sorridere questa canzone, perché tutti la considerano una canzone d'amore, in realtà veramente di tutto parla tranne che d'amore. Cioè, il fatto che venga suonata ai matrimoni, io l'ho sempre trovata una roba abbastanza inquietante. E la canzone in questione è Every Breath You Take dei Police del 1983. Allora, che succede? Questa canzone, che ovviamente conoscete tutti, pensate, ha un primato storico, cioè nel 2019 è stata riconosciuta come la canzone più trasmessa nella storia della radio, con circa 15 milioni di passaggi radiofonici. Ok, la conoscete tutti e tutti pensiamo che sia una canzone d'amore, e tutti sbagliamo, perché in realtà Every Breath You Take, Every Step You Made, I'll Be Watching You, no? Cioè, tutti i passi che farai, sentite la traduzione, tutti i respiri che farai, io sarò lì a sorvegliarti. È un po' sinistra. Cioè, non è che sia questo, non è che va controllata così tanto una persona quando ci sta insieme. Un po' meno, va bene lo stesso. Ed è lo stesso Sting che più volte ha spiegato che non si tratta di una canzone che parla di amore romantico, anzi, è il punto di vista di una persona ossessiva e possessiva che controlla ogni respiro, ogni passo, ogni gesto dell'ex partner. Anzi, lui stesso l'ha definita una canzone sinistra e ha sempre detto appunto di stupirsi che in realtà poi le persone se la cantano, se la suonano per dichiararsi amore eterno. Ecco, direi che bisogna prendere esempio da Sting un po' meno quando state insieme, non vi state così addosso, ognuno ha il suo mondo e poi si cammina insieme, siamo due mele che camminano insieme, ecco, mano nella mano. Questi sono i Police su Radio 1 con Every Breath You Take.

I Police su Radio 1 Musica con Every Breath You Take. E allora sono arrivati i Beatles sull'isola deserta, ce li porta Alessandra da Roma, ma soprattutto devo dire i più quotati in assoluto, i Pink Floyd per i nostri ascoltatori di Radio 1. Anche Litfiba con un nostro ascoltatore, non trovo Edit, che porterebbe l'Aciodrom. E ancora su un'isola deserta io mi porterei Fabri Fibra. Scusate, c'è un attimo, ci scrive Chiara da Roma, non volevo, non era un'esitazione. Andiamo avanti con la musica. C'è Ed Sheeran con Camilla Cabello e Cardi B. Questa è South of the Border.

0: Siamo arrivati al termine di questa ora insieme qui su Radio 1 Musica. C'è anche Whitney Houston sulla vostra isola deserta, ce la porta Franco da Cagliari. Grazie per tutti i messaggi che ci avete inviato. Adesso restate su Radio 1 perché c'è l'appuntamento con l'informazione e poi l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Con Radio 1 Musica ci sentiamo domani. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Poco fa il messaggio del presidente Mattarella nel decennale dell'attentato di Nizza in cui morirono 86 persone. Desidero esprimere a nome della Repubblica Italiana e mio personale, ha scritto il presidente, i sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza frutto di odio fondamentalista. Un'azione tanto più grave perché vilmente intesa a ferire i valori della Repubblica Francese nella ricorrenza della festa nazionale. Mattarella è proprio in questi minuti in Francia per la festa nazionale del 14 luglio. Torna altissima la tensione Iran-Stati Uniti su Hormuz. Donald Trump annuncia al Congresso la ripresa del conflitto e la ripresa del blocco navale, oltre all'introduzione di un pedaggio. Teheran continua a colpire le navi che attraversano lo stretto senza chiederne l'ok. Poco fa bersagliata un'altra nave.
4: L'ultima spallata al memorandum di giugno, la sesta, Donald Trump annuncia il ripristino del blocco americano per le navi legate alla Repubblica Islamica a partire da oggi, ma soprattutto, proprio come gli iraniani, ora pretende un pedaggio. Una sorta di rimborso per la protezione che gli Stati Uniti garantiranno alle navi amiche, pari al 20% del valore del loro carico. La reazione iraniana arriva prima sotto forma di sberleffo. Trump ha ragione, chi fornisce protezione va ricompensato, ma la sua percentuale esagerata. Noi saremo più equi. Poi Teheran replica colpendo due petroliere emiratine che avrebbero tentato di superare lo stretto senza il suo ok. Morto un marittimo di nazionalità indiana. Tutto questo mentre Iran e Stati Uniti continuano a bombardarsi nel Golfo ed è in questo quadro di escalation che si riaccendono anche le ostilità fra Arabia Saudita e Houthi. Il movimento yemenita filo-iraniano ha bombardato l'aeroporto saudita di Aba dopo che ieri Riyadh ha centrato lo scalo di Sana'a con l'approvazione di Trump, secondo il sito Axios. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E la ripresa dei bombardamenti incrociati manda in rosso le borse europee. Milano cede lo 0,51%. Corrono i titoli energetici che fanno impennare nuovamente i prezzi del petrolio. Questa mattina il Brent oscilla intorno agli $85 al barile, mentre il WTI supera gli 80. Sale anche la quotazione del gas, che sfiora i 53 euro a megawattora, ai livelli più alti da maggio. L'Unione Europea ha aperto il cosiddetto Cluster 6, uno dei capitoli negoziali previsti nell'iter di adesione dell'Ucraina all'Unione. La decisione, che riguarda il capitolo sulle relazioni esterne, è stata formalizzata oggi in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Dimostriamo l'impegno nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. E questa mattina a Roma i colloqui diretti fra Israele e Libano. La nuova sessione di negoziati si svolgerà fino a domani nella capitale. Si tratta della sesta sessione di trattative tra Israele e Libano, due paesi che non hanno relazioni diplomatiche ufficiali, ma che hanno avviato a metà aprile a Washington un percorso negoziale diretto, il primo del genere dopo decenni. Legge elettorale, il testo arriva in aula alla Camera, alle 14 iniziano i lavori che dovrebbero durare almeno 22 ore, sedute notturne incluse. L'incognita principale per entrambi gli schieramenti è sulle preferenze. Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC hanno presentato un emendamento che prevede capilista bloccati e tre preferenze per gli altri e si aspettano che Lega e Forza Italia convergano. Dall'altro lato è stato il Movimento 5 Stelle a presentare un emendamento per preferenze secche con quote di genere e si aspetta che PD e Verdi Sinistra lo sostengano. Mattinata di incontri e trattative tra i partiti, l'ultima parola sarà affidata molto probabilmente al voto segreto. Maxi blitz antimafia all'alba a Reggio Calabria. Nel mirino tre storiche cosche dell'Andrangheta, 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici dei clan, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni a commercianti e imprenditori. Lo Stato non si piega, così commenta l'operazione sui social Giorgia Meloni. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del governo, scrive la Premier da Doha, dove si trova per la cerimonia per la morte dell'emiro padre dello Stato del Qatar, Al Thani. Entra nella sua fase più intensa la terza ondata di calore sull'Italia. Oggi quattro città da bollino rosso: Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Picchi previsti a 40 gradi. Sentiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
0: Precipitazioni nella giornata di oggi al nord, sempre a ridosso dei rilievi alpini e prealpini, e che sfocerà localmente nel tardo pomeriggio anche nelle pianure del Veneto, toccherà la Lombardia. Situazione che persisterà un po' per tutta la settimana. Le temperature oggi sono in aumento. Nelle aree più interne della Sardegna oggi toccheremo i 40 gradi, ma non solo, arriveremo anche in area garganica a toccare i 40-41 gradi. Ci sarà un successivo aumento, ma più che altro una diffusione delle temperature elevate al sud verso il fine settimana, ovvero tra venerdì e sabato.
3: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea l'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 11.
2: L'Italia in diretta.
5: Buon martedì 14 luglio, sono le ore 10.06 da Emanuela Ronzitti.
6: E da Noemi Serracini, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovata cara Emanuela.
5: Come stai Noemi?
6: Bene, molto bene, un arrivo rocambolesco questa mattina negli studi Rai di Saxa Rubra, non c'era un taxi.
5: Giornata calda sotto tutti i punti di vista.
6: Esattamente, questa qui, brava, proprio questa giornata calda qui.
5: Senti, vogliamo ringraziare la nostra squadra che ci accompagna in queste tre ore di diretta?
6: Sì, ringraziamo tutta la nostra redazione, Laura Nerozzi, Cristiana Affaitati, Graziana Vella, Roberta Di Casimirro, la nostra regia.
5: Mimmi Micocci per la parte tecnica. Oggi abbiamo Alessandro Andreani e Emanuele Rinaudo che ci accompagnano in questa lunga, lunga diretta. Bene.
6: Una coppia, iniziamo. Una bella coppia.
5: E oggi apriamo la nostra pagina di attualità con il via all'iscrizione al semestre di medicina, parleremo anche del fenomeno NEET, la non attività che tocca principalmente le donne, ma poi vi racconteremo, partendo dagli ultimi fatti di cronaca, del fenomeno dei Maranza che tocca sempre più giovani. E tra l'altro questa mattina ci sono delle riunioni a Palazzo Chigi, il governo si riunirà per dare una stretta probabilmente a questo fenomeno. Le nuove norme, parleremo anche di sport, può aiutare la crescita mentale e fisica dei nostri ragazzi, lo scopriremo più avanti. Un ampio spazio dedicato anche all'arte con un grande artista siciliano, ma avremo anche tanti ospiti, personaggi del mondo della TV, del teatro e della musica.
6: Assolutamente, quindi anche la musica sarà protagonista nel nostro spazio a metà mattinata inoltrata, diciamo così. E intanto partiamo, a proposito di musica, con il primo brano, ricordandovi anche il nostro numero se volete stare in collegamento, in diretta con noi, partecipare a queste tre ore insieme: 335-699-2949. Ancora buongiorno e si inizia con Jungle The Wave.

0: voce meravigliosa di Amy Winehouse su Radio 1 con questo arrangiamento di Mark Ronson per un pezzo che è del 2006 in realtà, suonato dagli Zootons, che poi ritrova una seconda vita proprio grazie a Amy Winehouse nel 2007. Tra l'altro siamo vicini all'anniversario di morte di Amy Winehouse, 23 luglio 2011, scomparsa anche lei giovanissima ed entrata nel maledetto club dei cosiddetti 27. Torniamo, Emanuele, alla nostra pagina dedicata all'attualità.
1: Eh sì, voltiamo pagina e parliamo di numeri che fanno riflettere. Secondo i risultati emersi dalla seconda edizione del rapporto Dedalo, oltre 1.100.000 donne in Italia si trova nella condizione di NEET, cioè non studiano, non lavorano e non seguono alcun corso di formazione. Insomma, una situazione che ci fa riflettere, e ne parliamo con Rossella Ricco, responsabile Centro Studi di Fondazione G Group. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, dottoressa, commentiamo questi dati. Che cosa ci dicono?
2: Allora, i dati che abbiamo raccolto ci dicono, innanzitutto, potremmo partire da una buona notizia, che il fenomeno NEET si sta riducendo nel tempo. Dal 2020 al 2025 il tasso di NEET in Italia è sceso di 10 punti ed è stata la riduzione più grande registrata a livello europeo. Quindi bene, quindi vuol dire che stiamo facendo delle cose
1: sulla strada giusta.
2: Stanno aiutando a recuperare. Certo è che, come diceva lei, in una fascia 15-34 anni parlare di più di 1.874.000 NEET, di cui 1.106 sono donne, ci deve far riflettere. Vuol dire il 59% dei NEET è rappresentato da donne. E proprio per questo quest'anno abbiamo deciso all'interno di Dedalo di fare proprio uno spaccato, un approfondimento, un focus su quello che è la condizione femminile, quindi per quali motivi e in che modo le donne finiscono a trovarsi nella condizione di NEET, perché NEET non si è, cioè ci si trova in periodi,
1: certo,
2: della vita.
1: Ecco, quali sono questi periodi della vita?
2: Allora, sono diversi, ci possono essere motivazioni diverse che portano ad entrare nella condizione di NEET. Quello che abbiamo visto caratterizzare le donne in condizione di NEET è che pesano in modo consistente quelle che sono le responsabilità familiari, e quindi la scelta a un certo punto di uscire da percorsi formativi e di lavoro per occuparsi della casa, della famiglia in generale, o di carichi di cura, quindi occuparsi di persone non autosufficienti, che possono essere i figli, gli anziani o persone con disabilità.

0: e questo pesa in modo consistente sulla componente femminile.
1: Ecco, c'è anche l'aspetto della genitorialità, no? Che è un fattore di rischio che pesa
0: Sì.
1: particolarmente sulle donne.
0: Sì, allora se noi consideriamo appunto.
1: Continua, possiamo dirlo, purtroppo, insomma, endemico, no? Continua ancora a
0: Sì.
1: pesare. Insomma, abbiamo un po' un'inversione, ma ancora continua molto a pesare.
0: Sì, in modo consistente perché appunto il tasso femminile di NEET è intorno al 19,1%, quando guardiamo le donne che sono madri in coppia, questo tasso sale al 49,4%, pari a 6 volte invece il tasso di NEET dei padri in coppia, no? Quindi ci si chiede come mai ancora questo pesi in modo così consistente? E l'81%, più dell'81% delle madri in coppia dice che lo è, che si trova fuori dal mercato del lavoro e dallo studio per responsabilità familiare o di cura. Se poi noi andiamo a vedere le caratteristiche di queste donne,
1: Sì.
0: e questo tasso aumenta quando sono straniere di prima generazione, arriva al 72,5%, aumenta ulteriormente quando si diventa madri in coppia fra i 15 e i 24 anni, il 75% esce
1: Sì.
0: appunto da studio e lavoro,
1: Sì.
0: quando si ha un basso titolo di studio, quando si è del sud.
1: Però a me è incuriosito anche quest'altro dato, anche le madri laureate vedono un tasso di giovani inattive quasi 10 volte superiore a quello dei padri laureati, quindi parliamo di tutte le fasce.
0: Sì, di tutte le fasce di titolo di studio. Ovviamente quando si parla di donne con basso titolo di studio il tasso di NEET è un
1: Aumenta,
0: 72,3%, quando si
1: certo.
0: parla delle laureate siamo a un 19,5%, però come dice lei 10 volte tanto quello dei padri.
1: Certo.
0: E quello che ci si chiede è perché.
1: Perché?
0: Gli studi ce lo dicono, la child penalty, cioè il fatto di diventare genitori, ha un effetto che tende ad essere positivo su quello che è l'impegno e il coinvolgimento degli uomini nel mondo del lavoro e negativo su quello delle donne. E questo vale anche per quelle che investono nel proprio appunto percorso professionale. Anche se, questo sarà un affondo futuro che faremo proprio sulle donne laureate. E si vede come ci siano scelte di percorsi di laurea molto diverse fra donne e uomini, e anche questo impatta perché le donne laureate prevalgono, e quelle che poi sono NEET prevalgono in corsi di studio che possiamo considerare meno forti al momento, ecco, quindi più letterari
1: Certo, e meno
0: e più
1: sappiamo, questo è un
0: lontani
1: altro
0: dalle
1: tema,
0: STEM.
1: esatto, sulle materie scientifiche. Senta, avete introdotto anche una scala di gravità per misurare la distanza dei giovani dal mercato del lavoro. Che cosa è emerso?
0: Questa scala di gravità che combina fra loro 4 elementi, che sono il fatto se i giovani cercano in modo attivo nelle ultime 4 settimane lavoro, se sono disponibili a lavorare, quali sono i motivi di non disponibilità e da quanto sono in condizione di NEET, ci porta a dire che la distribuzione dei giovani non risulta in modo equilibrato anche qui fra donne e uomini. Perché? Perché le donne si concentrano maggiormente nel livello 7, che è la gravità maggiore, un 43,1%, versus in questo livello troviamo solo il 13,2% degli uomini. E quindi anche qui da che cosa è dato? Il fatto di appunto non essere ricercativa, non essere disponibili immediatamente a lavorare, pur essendo interessati a lavorare e essere NEET da più di 12
1: Sì.
0: mesi, è una condizione di nuovo che colpisce più le donne e sempre in forte legame con una condizione, una concezione di suddivisione dei carichi di vita e di lavoro che rimane profondamente sbilanciata sulle spalle femminili rispetto a quelle maschili. Perché? E questo ce lo dice anche il fatto che la percentuale di NEET è molto più alta anche quando le donne entrano ad essere in coppia anche senza figli. Cioè, la cosa strana è che finché si è single il tasso di NEET è praticamente equivalente fra maschi e femmine. Nel momento in cui si entra in una relazione di coppia, pur non avendo figli, c'è appunto una divaricazione fra quello che è il cammino e il percorso delle donne rispetto agli uomini. Questo vuol dire che permangono nel nostro contesto
1: Sì, siamo in
0: una
1: chiusura.
0: forte idea di ruoli di genere, un modello appunto che continua a vedere la donna che si occupa più della casa, dei figli e l'uomo del lavoro.
2: Insomma, c'è ancora un bel po' di
1: Sì,
2: strada da
1: dobbiamo
2: fare.
1: lavorarci.
2: Sì.
1: Grazie, grazie mille, Rossella
2: Grazie,
1: Ricco. Grazie per essere stata con noi.
2: grazie. Andiamo all'onda
0: Grazie.
2: verde, Emanuela. Gli aggiornamenti sul traffico e torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
5: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 30 e 14 secondi, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità di oggi, martedì 14 luglio, traffico sostenuto sulla nostra rete stradale e autostradale, anche se sono già numerosi gli italiani che stanno raggiungendo le località di villeggiatura, abbiamo anche dei flussi intensi attorno ai centri urbani. Critica la situazione sulla 10, Genova Ventimiglia, perché troviamo delle code sia al confine di Stato in direzione di Genova, quindi per tutti gli stranieri che dalla Francia si dirigono verso l'Italia, ma anche sulla 10 Genova Ventimiglia troviamo delle code però motivate da alcuni incidenti, uno tra Genova Pegli e il bivio della 7, ma anche sulla 12 la Genova Rosignano, un incidente con code tra Genova Nervi e Recco, e sulla stessa A7 abbiamo delle code tra Roncoscrivia e Isole del Cantone verso Milano. Raggiungiamo la 4, la Venezia Trieste, per segnalarvi un incidente tra Sastino di Nivenza e Cessalto verso Venezia. In autosole abbiamo code sia per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratte, ma anche tra Valmontone e la diramazione di Roma Sud e tra Frosinone e Ceprano, sempre interessati questi tratti da code e da incidenti. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, 2 km di code per un incidente tra Cascina e Navacchio. Sulla 16 Napoli-Canosa, attenzione, code per un incidente tra l'autosole Sole e Pomigliano d'Arco. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento, guidate con prudenza, la linea torna al programma Italia in diretta. Buon ascolto, arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Lola Young from Down Here alle 10:35 minuti, sempre su Radio 1 Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini. Fino alle 13 vi accompagniamo nella nostra mattinata ricca di appuntamenti e di ospiti.
1: E ne abbiamo uno particolarmente simpatico, comico, attore, cabarettista, scrittore, soprattutto uno dei volti più amati dello spettacolo italiano. È con noi oggi Gabriele Cirilli. Benvenuto.
0: Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno. Buongiorno Italia.
1: Buongiorno. In diretta. Che giornata è oggi, Gabriele?
2: Bellissima. Io sono in teatro, quindi più bella di così non poteva essere.
0: Con l'aria condizionata, quindi... speriamo.
2: No, non c'è l'aria condizionata, però insomma... È talmente bella la magia che ti trasmette il teatro che non mi interessa se fa caldo o freddo.
1: Bene, quest'anno a proposito, tu hai fatto parte della giuria del premio Chioma di Berenice, riconoscimento dedicato ai migliori acconciatori e truccatori del cinema e dell'audiovisivo. E da giurato, com'è stato conoscere più da vicino un comparto dello spettacolo che è importantissimo, direi, Noemi? Spesso pubblico non lo conosce a fondo. Ecco, raccontiamolo.
2: Sì, il cinema, come il teatro, funziona se funzionano le maestranze, se c'è la squadra.
1: Certo.
2: E non è solo l'attore che va in scena e prende l'applauso. Quando l'applauso viene dato all'attore e lui lo trasferisce a tutti coloro che hanno reso importante la produzione, nel caso cinematografico, e lo spettacolo nel caso teatrale. Ieri è stato emozionante perché avere proprio il contatto con tutti coloro che rendono speciale, importante, esclusivo il cinema italiano, soprattutto nel mondo, perché noi abbiamo delle maestranze, l'artigiano del cinema più importante del mondo abbiamo in Italia, quindi insomma chi si occupa del trucco, chi si occupa del parrucco, chi si occupa delle luci, chi si occupa della fotografia, chi si occupa dell'audio, è una macchina che se non è perfetta, e io faccio un riferimento al calcio, no?
1: Sì.
2: Se il portiere è un portiere debole, tu puoi avere davanti pure il più grande attaccante del mondo se prendi 10 gol. È lo stesso se tu hai un portiere fortissimo ma non c'è nessuno che segna da parte tua, insomma. Quindi ieri è stato veramente molto emozionante, molto emozionante. Tra l'altro essere giuria di opere così importanti, io veramente ho provato un'emozione incredibile.
1: Ecco, che cosa ti ha colpito di più di questo lavoro, quello degli acconciatori e truccatori? Che cosa ti colpisce?
2: Mi colpisce il fatto della professionalità. Allora, non è nulla al caso. Cioè, ieri, per esempio, sentendo un'intervista della persona, adesso non ricordo tutti i nomi, però di chi ha vinto proprio il premio del parrucco, ha detto che l'attrice avevano non so quante parrucche, mi sa proprio Valeria Golino era la protagonista, parrucche hanno provato fino ad arrivare a quella giusta per l'interpretazione del personaggio. Questa è solo professionalità. Mi ha colpito che non si approcciano gli artigiani del nostro cinema, non si approcciano con superficialità. Questo mi ha colpito.
1: Senti, a proposito di miracoli del make-up, uno dei tuoi personaggi più amati, tutti lo sappiamo, è Tatiana, no? Arrivavi sul palco completamente trasformato, con quel caschetto alla Carrà, una mise all'Himalaya, insomma, veramente esilerante. Allora, ascoltiamo questa clip e poi lo commentiamo insieme.
3: Salve! No, perché sai, siccome sto periodo sotto carnevale stiamo a girare un po' tutta l'Italia, io e Tatiana.
4: Chi è Tatiana?
3: Tatiana è l'amica mia, quella grassa, talmente grassa che per sognarla tutta devo dormire 3 giorni. Insomma, prima tappa, Venezia. Come arriviamo, l'amichetta mia è caduta in un canale, l'ha otturato. Il canale è esondato e tutti a gridare: oh, c'è sta la piena a Piazza San Marco! È arrivato un gondoliere. Chi asciuga il canale?
0: Gabriele, abbiamo sentito, insomma, uno dei tuoi cavalli di battaglia. Cosa significa per te far ridere il pubblico?
2: Sì, allora intanto voglio aprire e chiudere una parentesi.
0: Prego.
2: Perché se no dicono questo prende in giro i grassi, i brutti, i magri. Il nostro era, mio e quello degli autori, Zelig, era mandare un messaggio, cioè che non si è perfetti e che bisogna essere contenti delle nostre imperfezioni, che sia essere bassi, alti, magri, brutti. Noi dobbiamo essere, in fondo è sempre meglio essere grassi che fare una magra figura. figura. Quindi insomma il nostro messaggio era quello, e credo sia arrivato, perché io andavo a fare conferenze nelle scuole, università, perché ho mandato uno spaccato di vita quotidiana a casa delle persone. Non era la semplice battuta sul certo. grasso, era proprio la vita della borgata romana, che era, io poi in quel periodo mia moglie lavorava lì a Roma in una farmacia di Torre Angela, potete immaginare la borgata romana, insomma, è solo guardarla, ecco, arrivo alla domanda, ti rispondo dicendo che guardando la realtà, portandola in scena e renderla un po' più goliardica, si vince perché la gente ci si riconosce.
1: Certo, senti, ma a proposito, abbiamo parlato di acconciatori, truccatori, quanto tempo sì. impiegavi per mettere in piedi Tatiana?
2: Allora, diciamo su Crusca, che è il personaggio, l'amico della protagonista Tatiana, però su Crusca io non ci mettevo tantissimo, mi truccavo da solo, Io arrivavo in camerino, ci mettevo un'oretta per truccarmi, perché non lascio nulla al caso, a me non va come fanno oggi gli influencer che si mettono la parrucchetta e il vestitino e fanno...
1: Beh, sei un professionista.
2: Deve essere io, mi depilavo pure, ti dico solo che mi depilavo anche, ecco. Dico. E questa professionalità l'ho ritrovata a tale e quale show, perché per fare, che ne so, dico il primo che mi viene, Claudio Villa, io ho 6 ore al trucco, insomma, la gente deve saperlo che ci sono, e anche lì le maestranze, truccatrici e parrucchieri che se non fossero bravi, tale quale ciò non avrebbe quel risultato.
1: Certo, grandi professioniste.
2: Sì, assolutamente.
1: Ecco, ma facciamo un salto nel passato. Qual è stato il vero punto di svolta della tua carriera?
2: Sì, allora intanto ci sono stati alcuni punti di svolta. Il primo in assoluto, quando Gigi Proietti decise di prendermi nella sua scuola, e il secondo quando Gigi Proietti decise di prendermi come spalla, e poi da lì è iniziato il tutto. Hanno cominciato a capire che c'era dietro una preparazione a 360 gradi che io sto cercando di trasmettere sempre, guarda Proietti quando torna, sempre trasmettere nella scuola che ho aperto all'Aquila, la fac di Cirilli, proprio grazie a Gigi Proietti, e lui mi diceva: tu hai un'empatia con i giovani e quindi tu devi dare a loro quello che hai avuto da me in passato. Io dico sempre che lui mi ha regalato una vita, io voglio fare altrettanto con i giovani. Abbiamo aperto anche un'agenzia con la nostra scuola e non li lasciamo soli quando è finita la scuola, questo è importante. Quindi i vari punti di svolta, guarda caso, sono sempre legati a Gigi Proietti. E poi ce n'è un altro, Carlo Conti, che è un grande amico.
1: E ora ci arriviamo. Ti voglio far sentire l'ultimo programma che è andato in onda su Rai 1 di Gigi Proietti, Cavalli di Battaglia. Ascoltiamone un pezzettino.
5: Calma. Gabriele Cirilli. L'ho presentato perché insomma... nella scuola lui faceva delle cose anche drammatiche e le faceva pure bene, ogni tanto insomma una cosina. Poi usa il tuo dialetto, è di Sulmona, un dialetto meraviglioso proprio ma tu non c'è un cavallo di battaglia, non ce lo fai
6: legato a Sulmona. Allora Sulmona, devo dire intanto che Sulmona è la mia città d'origine. La mia città d'origine, Sulmona. Io sono nato a Sulmona, è piccola rispetto a Roma dove sono nato artisticamente, al laboratorio. Sulmona è talmente piccola che se il vigile fischia un'infrazione parte il treno alla stazione. Però Sulmona è provincia e quindi ti dà il benvenuto. Quando tu arrivi c'è un cartello, pure a Montecatini, quando arrivi che c'è scritto? Benvenuti a Montecatini. Certo. A Sulmona c'è un cartello scritto benvenuti a Sulmona. Quando te ne vai c'è un cartello che ho scritto arrivederci a Sulmona. In centro c'è un cartello che ho scritto come ti trovo a Sulmona. Ma soprattutto quando te ne vai.
0: Gabriele, Sulmona è un po' è al centro un po' dei tuoi pensieri e in qualche maniera caratterizza anche la tua comicità, no? Per certi aspetti. Quanto sono importanti per te le tue radici?
2: Le radici in genere sono importanti, non bisogna mai dimenticare da dove si viene per capire dove si vuole andare. Chi rinnega il passato, chi rinnega le proprie origini ha dei grossi problemi, secondo me. L'Abruzzo è nel mio cuore, certo, poi Nemo Profeta in Patria, Gigi Proietti è stato direttore artistico del Teatro Stabile dell'Aquila d'Abruzzo, e il mio sogno sarebbe arrivare lì, capito? Però ecco, forse in un'altra vita.
0: Vabbè, abbiamo lanciato un appello adesso. Dai,
2: abbiamo lanciato l'appello,
0: però nell'etere c'è questo desiderio.
2: Sì. Ma poi devi vedere, cioè dovevi sentire all'epoca Gigi quanto adorava veramente il dialetto. Tra l'altro, una chicca, lui con Ammegliocchi Please, ma non si chiamava ancora Ammegliocchi Please, si chiamava solo Ammegliocchi, debuttò a Sulmona nel 75 e io a 8 anni ero lì nella barcaccia con mia nonna che mi portò a vedere questo mostro sacro e io mi innamorai e dissi a nonna: io voglio fare questo,
0: Che
2: voglio fare
0: bello,
2: questo
0: bella
2: nella
0: questa
2: vita. Quindi ho
0: immagine.
2: cominciato a 7 anni, 8 anni a recitare, ma nel modo vero, non la recitina scolastica, e da
0: Folgorato
2: lì veramente la passione.
0: da Gigi Proietti. Senti,
2: Sì.
0: Gabriele, resta con noi, ci ascoltiamo insieme adesso Fabio Concato, un pezzo bellissimo di Concato che si chiama Sexy Tango, che forse conoscerai, pubblicato nel 1984 dal disco proprio intitolato Fabio Concato. E subito dopo torniamo nuovamente con te a continuare a parlare di comicità insieme a Gabriele Cirilli su Radio 1.

0: L'inconfondibile voce di Fabio Concato, Sexy Tango, alle 10:49 minuti all'Italia in diretta insieme a Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini, e con noi ospite c'è Gabriele Cirilli.
1: Eccoci Gabriele.
2: eccomi, buongiorno a tutti di nuovo. Allora, che emozione sentire Fabio Concato.
0: È meraviglioso, sì.
2: Io lo conosco, un grande anche personaggio a livello privato, insomma, umano.
0: Siamo d'accordo con te, Gabriele.
1: E a proposito di grandi personaggi, torniamo a parlare di Gigi Proietti. Che cosa pensi, direbbe oggi, della tua comicità, di quello che sei diventato?
2: Ma io non lo so se lui... insomma, io mi ricordo, scusate, ma il pensiero va subito a questa domanda che mi avete fatto, a quando lui disse una cosa molto importante a Tale Quale Show. Lui faceva per un anno, grazie anche a me, devo dire, perché lui scoprì la trasmissione mentre io imitavo Orietta Berti, e lo raccontò a tutte le interviste, no? Che lui stava a casa sul divano facendo zapping. Allora, Rai 1, Orietta Berti, Rai 2, questo, Rai 3, ha fatto, aspetta, quella non è Orietta Berti, è tornato indietro ed ero io. E lui si è innamorato di quella trasmissione. Lo chiamarono, Carlo Conti lo chiamò, facemmo una cena, lo chiamò per fare il giurato, e durante un'esibizione mia, io facevo Nicca Costa quella sera, e lui mi fece un complimento incredibile, no? Che avevo raggiunto la maturità del clown, che dice, gli attori vanno alla ricerca di questa maturità e quasi nessuno ci riesce. Ha detto, tu ci stai riuscendo. E io, insomma, dopo quel complimento, adesso non so cosa penserebbe sull'attualità mia, però insomma già quella frase mi fa star bene.
1: Beh, penserebbe bene. Ma com'è cambiato il tuo modo di far ridere dal debutto ad oggi? C'è stata una trasformazione, immagino, di qualcosa?
2: Allora, no, nel senso, bisogna essere molto molto furbi e intelligenti sulla comicità. Tutti dicono, è cambiato tutto con i social. No, è cambiato solo il luogo dove si fa ridere. Una volta si faceva in teatro, nei locali, adesso si fa sui social. I tempi sono più ristretti, ma io sono abituato, perché in televisione mi chiedevano già di essere molto breve per, sai, il cambio, lo zapping, no? Lo zapping. Però la comicità è quella, è universale. Cioè, la comicità, se uno scivola su una buccia di banana alla Charlot, fa ridere ancora. E poi ci sono vari tipi di comicità, ecco, questo bisogna dirlo. C'è la comicità di satira, la comicità di situazione, demenziale, comicità di battuta, semplicemente di battuta, tanti tipi di comicità. Alcuni usano una comicità molto molto da stand up, la chiamano oggi, no?
0: Ecco, questo stand-up. Ti volevo chiedere, Gabriele, che rapporto hai tu con la stand up?
2: Ma la stand up è il cabaret. Vi racconto una cosa, stavo dal Papa e incontrai Whoopi Goldberg, che era anche lei lì, quella giornata dedicata alla comicità.
0: Sì.
2: Io mi presentai col mio inglese scolastico, Whoopi, my name is Gabriel and I am stand up comedian, e lei mi guarda e mi fa, ah, cabaret. Cioè, per dire, è il cabaret, cioè oggi si chiama stand up, ma gli argomenti quelli sono, cosa ti inventi? Io pure parlavo di quello che parlano adesso i ragazzi di oggi, solo che lo fanno in luoghi diversi, un approccio diverso, va di moda tantissimo. Mi ha portato a vedere mio figlio uno stand up comedian inglese, adesso non ricordo il nome, che parlava col pubblico. Mio figlio mi diceva, vedi, guarda, interagisce col pubblico. Ho detto, ma perché io non lo facevo, Mattia? E quindi non è cambiato nulla. Ecco, la mia risposta è, non è cambiato nulla. E chi fa ridere, basta. Non ci sono modalità. Poi ci sono tanti tipi di comicità.
1: Certo. E oltre al teatro, al cabaret, hai avuto un grandissimo successo in televisione, ad esempio con Tale Quale Show. Che esperienza è stata per te quella?
2: È stata un'esperienza fantastica, proprio perché ho potuto mettere in pratica quello che ho studiato. Cioè, Proietti ci diceva, cantare, ballare e recitare sono le tre arti che completano anche il doppiaggio. E infatti nella mia scuola facciamo anche quello col grande Massimo Lopez. Però il fare Tale Quale e mettere a disposizione del pubblico a casa il canto, la danza, perché ho ballato anche, l'imitazione, chiamatela come volete, e la recitazione, perché interpretare un cantante, devi recitare. Quindi è stato, io ringrazierò tutta la vita Carlo Conti che mi ha dato questa grande possibilità.
1: Questa possibilità espressiva, ecco, ma tra cinema, televisione, teatro e scrittura c'è un linguaggio in cui ti senti più a tuo agio?
2: Sì, assolutamente il teatro. Teatro, a me piace il cinema, piace la televisione, piace tutto quello che faccio, ma quando sono davanti al pubblico c'è uno scambio di emozioni, un'interazione col pubblico, tra artista e spettatore, uno scambio di emozioni, perché anche l'attore riceve l'emozione dal pubblico, eh? Non solo il pubblico riceve dall'artista, e quello è impagabile, cioè io vivrei solo di teatro.
0: Senti, e quando siamo in dirittura d'arrivo, quando a
2: Sì.
0: proposito di questa relazione, no, con il pubblico, senti che una battuta funziona magari meno di quanto ti
2: Sì. Capita,
0: aspettavi, come la gestisci nella, poi nelle...
2: capita.
0: Esatto, quello che mi sembra interessante capire è come la gestisci e se poi la
2: Sì.
0: cambi, se la fai lo stesso, se invece sei disposto anche a rinunciare a quello che poi testando diventa un
2: Sì.
0: materiale meno efficace.
2: Allora, ci sono due tipi di lavoro, uno laboratoriale, e quindi tu non sai quella battuta come funzionerà, e quindi vai in un laboratorio, la provi magari in posti dove non c'è proprio l'ufficialità. Se la battuta non funziona, devi capire il perché. Se non funziona perché l'hai detta male, allora la riprovi. Se non funziona perché proprio non fa ridere, tu pensavi di sì, la togli. Invece può capitare quando sei in teatro che vai sul sicuro perché sai che quella roba funziona, ma una sera l'hai detta male perché è una musica, la comicità, non tutti sanno che è una musica e matematica. Musica e matematica. Faccio un esempio. La battuta è ta. Ah, se questo ta a non viene fatto in quel modo, ma viene fatto tipo quella battuta non arriva. Io adesso non so spiegarti il perché,
0: No,
2: ma
0: ma
2: non
0: è
2: arriva.
0: chiaro però.
2: E può succedere che uno la dica male una sera perché ci sono mille motivi, perché il pubblico è diverso ogni sera, perché quella sera sei un po' triste tu, sei
0: Certo, ci sono
2: arrabbiato, anche
0: tante
2: se poi non deve
0: componenti.
2: mai. Tante componenti, sì. Però ecco, sentire il pubblico, cioè conquistare il pubblico anche con un fatto drammatico, non solo col comico, è
0: Più grande
2: una cosa
0: successo.
2: indescrivibile. Sì.
0: Bene, grazie, grazie per questa chiacchierata, grazie,
2: Grazie a voi, bellissima
0: grazie mille.
2: chiacchierata e viva Italia in
0: Grazie.
2: diretta!
0: Viva Gabriele Cirilli, buona giornata.
2: Ciao a voi!
0: Ciao.

0: Per un po' d'amore la voce di Mannarino all'Italia in diretta su Radio 1 con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini fino alle 13. Mannarino che potrete vedere dal vivo domani a Pisa se siete da quelle parti al Summer Nights, quindi non perdetevelo, perché questo suo nuovo ultimo album con il quale sta girando merita, si chiama Primo Amore.
1: Ebbene, noi torniamo a parlare di un argomento che sta tenendo banco, il fenomeno dei Maranza. Oggi torna il CDM con il DDL sicurezza e il Consiglio dei Ministri sta approntando probabilmente una stretta su questo fenomeno. Allo studio ci sono scriminanti per gli agenti e nuovi poteri alla polizia locale per evitare episodi di violenza. E, ricordiamo che lo scorso luglio al Colosseo c'è stato purtroppo un episodio molto molto grave, è stato rimpatriato per pericolosità sociale un 18enne egiziano che insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito un gruppo di agenti proprio davanti al Colosseo, arrivando a danneggiare un'auto della polizia locale e ferendo due agenti. Stavano festeggiando un compleanno, avrebbero acceso 4 batterie di fuochi d'artificio, e questo è stato un messaggio chiaro, ha detto sui social il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: chi aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese non resterà impunito. Insomma, sta tenendo banco un tema così caldo, e noi ne parliamo con il professor Giuseppe Pantaleo, ordinario di psicologia sociale presso la facoltà di psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e direttore del laboratorio

0: di psicologia sociale. Benvenuto.
1: Buongiorno professore.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, partendo dagli ultimi fatti di cronaca, viene insomma nuovamente torna alla ribalta questa definizione Maranza. Ma ci spiega esattamente chi sono i Maranza?
2: Ah, sì, allora c'è stata un'evoluzione nel tempo di questo termine, però per farla breve, negli anni '80, io ero bambino, mi ricordo che giravano per Milano i cosiddetti Zanza, e Maranza è una composizione di marocchino e Zanza. Gli Zanza erano quelle figure che si trovavano nei bar di allora, c'era il biliardo, e bisognava stare un pochino attenti perché potevano raggirarti, prenderti in giro, insomma, poi per trarre un profitto economico. Quindi Zanza è la parte finale, diciamo, del termine Maranza, e quindi già non depone a favore. Maranza stava per marocchino, e allora i marocchini erano, per noi italiani, genericamente tutte le persone del Nord Africa, quindi non solo del Marocco, no? Per cui la fusione di questo termine.
0: Sì.
2: Però oggi dobbiamo un pochino differenziare, perché abbiamo persone dal Nord Africa anche, ma oramai in origine, no? Ma oramai di seconda, sì, e anche terza generazione, e persone che ritrovano in un certo modo di vestire, di atteggiarsi, di fare un pochino i bulli, diciamo, di quartiere, cercano in realtà un'identità. E in questo caso non bisogna far di tutta l'erba un fascio,
0: certo,
2: no? Bisogna stare attenti all'etichetta etnica, insomma, non esagerare. Mentre quando sono certe persone a esagerare e a compiere comportamenti criminali, allora a questo punto abbiamo Maranza nella seconda accezione, no? Che è quella che poi ci fa preoccupare, perché a questo punto, al di là dell'identità e degli elementi che, diciamo, distintivi di una certa subcultura, abbiamo veri e propri atti criminali, per cui atti di violenza, abbiamo aggressioni, abbiamo tutto ciò di cui parlano i giornali.
0: Ecco, spesso assistiamo all'unione di questi gruppi, l'unione fa la forza, no? E si mettono insieme. Ecco, qual è, da un punto di vista sociologico, cosa li spinge ad andare oltre, a non fermarsi solamente ad atti di pseudobullismo, chiamiamoli così?
2: Sì, beh, allora io rispondo da psicologo sociale, non da sociologo, no? E da psicologo sociale noi vediamo sostanzialmente un problema di identità. Paradossalmente, proprio le persone apparentemente più forti sono le più fragili, ricercano nel gruppo, assumendone anche la leadership talvolta, ricercano proprio una validazione, una conferma che altrimenti non hanno, no?
0: Certo.
2: E c'è un altro fenomeno inquietante che nasce anche qui tanto tempo fa e poi converge, ed è il fenomeno dei media, dei social media, per cui cercano oggi soprattutto visibilità in rete. Mentre un certo atto di bullismo, una certa violenza perpetrata di fronte a 10 persone, ha un pubblico, non voglio essere cinico, relativamente ridotto, di fronte a 10.000 persone o un milione, insomma, sulla rete, quel gesto assume tutto un altro significato.
0: E a proposito di questo,
2: certo,
0: la interrompo,
2: sì,
0: perché le faccio ascoltare una piccola clip e poi la commentiamo insieme.
3: Ascoltatemi tutti bene, sta parlando con voi il capo dei Maranza. Ho deciso di fare un raduno di Maranza in centro a Torino l'1 marzo. Appena facciamo un raduno là, andiamo tutti insieme al sud. Voglio solo gente seria. Adesso vi facciamo vedere chi comanda anche al sud. Maranza, siete con me? Sì? No?
4: Io e mio fratello Donalì stiamo accumulando un botte di Maranza per partire tutti insieme al sud. Perché dato che quelli del sud stanno parlando male di quelli del nord, noi partiamo al sud. E l'1 marzo tutti insieme. Siete pronti? Siete pronti?
0: Ecco, era la provocazione lanciata sui social che ha tenuto la città partenopea con il fiato sospeso alla vigilia del big match di Serie A tra Napoli e Inter in programma lo scorso marzo allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratta della cosiddetta challenge dei Maranza, non so se lei se la ricorda.
2: Sì, assolutamente.
0: Ecco, la domanda è questa: come mai questo fenomeno, cioè questa attrazione così, così grande, ha tanta presa sui giovani?
2: Ma perché diciamo che da un certo punto di vista alcuni giovani tendono a vivere sempre di più in una bolla che è la bolla mediatica, no? Tornando proprio a questo episodio, me lo ricordo bene, ci furono delle risposte, diciamo, in rete, no? Quindi ci fu un botta di risposte. Le risposte dal sud furono: va bene, venite anche da Palermo e dalla Campania, da Napoli.
0: Insomma, però.
2: No, per fortuna non accadde nulla, appunto. Ma le risposte furono: venite, ma fate solo il biglietto di sola andata, no? Per cui ci fu questo scambio mediatico, no? E, vabbè, insomma, però. Tornando al perché, sì. È sempre una questione davvero di visibilità. Sembra, mi fa un pochino nella serietà e tragicità della cosa anche, no? Perché voglio dire, poi gli episodi di violenza sono episodi di violenza, i crimini sono crimini.
0: Sì, certo. Però mi ricorda, che rimane questo, insomma, va bene. Esatto. Poi il problema è quando si va oltre, no?
2: Esatto, esatto. Anche io, professore, da ragazzo, tanto tempo fa in Germania partecipai a un rave party, ma tanto tempo fa, e ricordo che appunto allora chi conduceva, guidava, chi era sul palco, in realtà creò un'atmosfera ipnotica proprio con parole di questo tipo, no? Per cui siete con me, eccetera, ma lo faceva James Brown, tutti grandi mattatori. E qui, diciamo, in piccolo stanno ricreando, stanno cercando di usare lo stesso tipo di linguaggio, lo stesso tipo di enfasi, però fu una bolla, grazie a Dio, e serve a loro più che altro.
0: Certo, certo. Bene, torneremo a parlare di questo fenomeno. Intanto ringraziamo il professor Giuseppe Pantaleo per essere stato con noi.

0: Anche la voce di Beyoncé ci viene a trovare nella mattinata di Italia in diretta, Love on Top. Qui ritorniamo al 2011 con questo pezzo che ha vinto anche un Grammy Award un paio di anni dopo, però nel 2013. Restiamo nel mondo della psicologia, ma soprattutto dello sport, perché parliamo di benefici che riguardano lo sport e i bambini.
1: Eh sì, perché uno studio recente dell'Università di Pavia e di Montreal ha confermato che i bambini che fanno sport strutturato tra i 6 e i 10 anni diventano adolescenti meno ribelli, capaci di gestire meglio la frustrazione e di rispettare le regole a casa e a scuola. Insomma, lo sport come una vera e propria palestra di vita. E ne parliamo con Alberto Cei, psicologo dello sport, professore di psicologia dello sport presso l'Università Tor Vergata e San Raffaele di Roma. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, professore, davvero lo sport può aiutare un genitore? Prima abbiamo parlato dei Maranza, no? E ovviamente noi adesso parliamo di come aiutare i nostri giovani nella crescita. Lo sport può aiutare un genitore a gestire la futura tempesta dell'adolescenza, a contenerla, a indirizzarla, a incanalarla?
2: Ma sicuramente, dipende sempre ovviamente come viene fatto lo sport, che di per sé è positivo, però lo sport insegna a dare autonomia ai ragazzi, acquisendo delle abilità motorie e ovviamente anche psicologiche, cioè qualsiasi sport, anche quelli individuali, è sempre fatto in gruppo, quindi la collaborazione è necessaria. E poi insegna il rispetto delle regole, perché c'è un insegnante che ti corregge, che dovrebbe stimolarti prima di tutto a impegnarti e meno al risultato. Quindi queste tre cose sono molto educative e sviluppano i ragazzi a controllare l'impulsività e tutti questi altri aspetti negativi magari che si presentano nell'adolescenza.
1: Ecco, quindi è opportuno indirizzare il prima possibile, no, il proprio figlio a frequentare uno sport piuttosto che un altro. A che età, secondo lei, bisognerebbe avviare i bambini e i ragazzi poi, no, alla cultura dello sport?
2: Io dico sempre che i primi allenatori, se li vogliamo chiamare, sono i genitori, perché già quando i ragazzini sono piccoli, anche 2, 3, 4 anni, portarli al parco, cercare di fare ovviamente non uno sport, no?
1: La stiamo sentendo
2: motoria.
1: Male, non so se si sta muovendo, perché ogni tanto
2: no, sono fermo.
1: Ok, sparisce la linea, quindi l'abbiamo sentita male. Possiamo può rispondere da capo gentilmente, non l'abbiamo sentita.
2: Sì. Dicevo che i primi allenatori sono i genitori, perché un ragazzino normalmente comincia a fare sport ai 6 anni, no? Le scuole di calcio e tanti altri sport di questo tipo, però portarli al parco, giocare con loro, stare all'aria aperta sono attività che dovrebbe fare qualsiasi genitore, e anche in questo modo è molto utile sviluppare le loro abilità motorie, cioè non delegare tutto solo allo sport,
1: certo,
2: e alle società sportive,
1: ma anche insomma darsi da fare, impegnarsi, no, nella crescita dei figli. Lei, da psicologo dello sport, ha qualche preferenza, dovendo poi scegliere, no, uno sport da far seguire? Nuoto, calcio, tennis, arti marziali, ecco, c'è uno sport per ogni età diversa oppure ogni sport fa bene?
2: Ma ogni sport fa bene, perché diciamo ci sono alcuni sport di base come l'atletica leggera piuttosto che il nuoto e la ginnastica artistica, che sviluppano diciamo le abilità motorie di base, correre, saltare, saper stare in un ambiente come l'acqua, no, che non è proprio ovviamente comune tutti i giorni, quindi anche correre qualche rischio, no, vincere la paura. Ma poi tutti gli sport vanno bene, perché poi gli sport di squadra insegnano molto la collaborazione, no? Il saper stare in mezzo agli altri, non pensare solo a se stessi, quindi non ce n'è uno che è una preferenza. In realtà i ragazzi dovrebbero fare un'attività che noi chiamiamo polisportiva, solo che diciamo il mondo dello sport in Italia non è organizzato in questo senso, no? Si sceglie uno sport, la pallavolo, la ginnastica, in realtà. E anche la scuola non aiuta in questo, ma dovrebbero fare più sport proprio per poter sviluppare più abilità e sia motorie ma anche mentali,
0: cognitive,
2: certo, cognitive e anche emotive, perché molti sport sono più faticosi, meno tecnici. Prima si impara, no? È un po' come una volta che si giocava per strada, ecco, andare all'oratorio, ecco. Si imparavano tante cose che esulano poi dalla singola attività.
1: Certo. Ecco, spesso si pensa, siamo in chiusura, le faccio un'ultima domanda, si pensa che lo sport riduca l'aggressività, no? Perché i ragazzi si sfogano fisicamente. Da psicologo, no? Lei ci insegna che non è solo una questione di stanchezza fisica, ma c'è un lavoro anche sull'autocontrollo. Ecco, ci spiega la differenza?
2: Io credo che lo sport sia una delle poche situazioni in cui di solito tutti pensano che le regole vanno rispettate. Cioè arrivare in ritardo a un allenamento anche di 5 minuti è considerato grave. Nella vita di tutti i giorni, compresa la scuola, questa è una questione che non esiste. Quindi intanto c'è questo allenamento al rispetto anche di questioni formali. E dato che è ripetitivo, settimanale, alla fine, no? Dopo anni ha un'incidenza su questo aspetto. E la seconda cosa non è il movimento è la base della vita, ecco, non è una frase retorica, soprattutto oggi che i ragazzi stanno troppo seduti, no? La scuola e
0: i social, i vari device, certo.
2: Non fanno un'attività all'aria aperta, per cui spendere tutta quell'energia che spendono la mettono verso un obiettivo, impegnarsi, imparare, certo. No? Stare in mezzo ai compagni, divertirsi, altrimenti questa la rivolgi contro di te. E poi ovviamente c'è la questione dei social e così via, e tutta questa sedentarietà
1: che non va bene,
2: crea aggressività, assolutamente,
1: per forza. Assolutamente.
2: Di compagnie, no? E di tanti altri aspetti che possono influenzare lo sviluppo del ragazzo.
1: Bene, grazie, ringraziamo Alberto Cei per essere stato con noi.
0: Grazie professore, andiamo agli aggiornamenti sul meteo e torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia martedì 14 luglio. Oggi l'alta pressione garantirà ancora tempo in gran parte soleggiato al centro-sud e sulle isole, pur con addensamenti pomeridiani sulla dorsale appenninica associati a isolati piovaschi, che si assorbiranno rapidamente. Maggiore instabilità invece al nord, con nubi in aumento e rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianure adiacenti del Triveneto. I fenomeni tenderanno ad assorbirsi durante la serata. I venti saranno deboli o presenteranno locali rinforzi di brezza, mentre i mari avranno un moto ondoso che andrà da poco mosso a localmente mosso. Le temperature massime risulteranno stazionarie o in lieve flessione al nord per effetto dei fenomeni, invece saranno più elevate al centro-sud, con picchi fino a 40 gradi nelle zone più interne e sulle due isole maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sentirmi in una vertigine che mi porta al di là del tempo è esattamente come mi sento ogni volta che ascolto Universo di Cristina Donà, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno Cristina, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Sei davvero, lo dico proprio con gioia, per me una delle voci più intense, più belle della nostra musica, con un percorso interessantissimo, insomma, che va avanti da un po' di anni, una ricerca preziosissima che tu fai con tanta attenzione anche all'esperienza umana, perché le tue canzoni osservano, interrogano, lasciano spazio anche, no, al mistero, e hai ormai da tempo permesso anche alla musica di incontrare la poesia. In che momento artistico e di vita sei adesso?
1: Beh, intanto grazie a voi per questo invito, per la bella presentazione. Sono in un momento, diciamo, di attesa, come succede quando è pronto un disco nuovo e però non è ancora uscito, quindi ci stiamo lavorando ai mix, stiamo rifinendo gli ultimi dettagli che poi consentiranno appunto di poterlo condividere con chi avrà voglia di ascoltarlo. Quindi diciamo, sotto il profilo professionale sono in questo limbo, ma anche nella, diciamo, piacevole avventura dei concerti estivi che vedono una nuova formazione, quindi tanta voglia di sperimentare, di ascoltarci vicendevolmente in un nuovo modo di suonare i brani, che ogni volta cambiano a seconda, no, appunto delle formazioni, delle situazioni, anche dei contesti. E mi fa piacere il fatto che tu sottolinei questo rapporto, mio rapporto, questa fascinazione, questa necessità anche di dialogare con l'invisibile, chiamiamolo così, perché è una dimensione che mi interessa, l'invisibile, che fa parte ovviamente di noi esseri umani, e che non è invisibile perché non esiste, ma perché biologicamente siamo limitati, quindi non possiamo vedere tutto quello che è più piccolo, infinitamente più piccolo di noi, ma che ci condiziona, che fa parte anche delle relazioni umane, che è quella vertigine, no, di cui parlo anche in Universo,
0: certo, e che in qualche modo ci riguarda, no? È quella mettersi in ascolto del suono del mondo, che tu hai fatto anche con una scelta di vita precisa.
1: Sì, infatti io a un certo punto ho deciso anche, diciamo, per amore, perché quello che poi è diventato mio marito ormai parecchi anni fa si era trasferito in montagna, in Val Seriana, Val Borlezza per l'esattezza, che è la parte di valle che scende verso il lago di Iseo dall'alto piano di Clusone, ed ha condizionato moltissimo il mio lavoro, intanto perché ho cominciato a scrivere le prime canzoni qui, come se, lo racconto spesso perché ciò che ci circonda, il nostro habitat, quello che vediamo fuori dalla finestra, condiziona moltissimo le nostre vite, la nostra psicologia, quindi questo spazio probabilmente ha consentito a ciò che avevo dentro di uscire sotto forma di canzone. Ho cominciato a scrivere un pochino tardi rispetto ad altri, però ecco, meglio tardi che mai, e ha trovato la sua forma spesso anche nella descrizione del paesaggio, che diventa metafora, che diventa una parte costituente del mio linguaggio, ecco.
0: Senti, che cosa, a proposito di questo, può essere ancora una canzone nel nostro tempo, o comunque che cosa è per te?
1: Mettermi sicuramente in relazione, come dicevo prima, con l'altro che è il nostro, è anche il nostro pianeta, quindi capire che come posso veicolare dei messaggi che facciano pensare, che facciano ragionare anche sulle piccole cose, sulla nostra possibilità di fare la differenza, nonostante ci venga sbattuto in faccia, sembra che non sia, che sia tutto inutile quello che facciamo nelle nostre giornate, ma non è così. Quindi non per forza un messaggio, come dire, che veicola degli slogan, ma che sia comunque un messaggio politico, anche nella descrizione di una realtà semplice come quella dell'osservazione delle cose. Quindi questo credo sia importante, e sottolineare anche l'importanza fondamentale dei legami umani e di quello che è l'ascolto dell'altro, che poi siamo noi. Adesso non vorrei dire delle grosse banalità, però siamo uno specchio continuo, quindi questo ce lo stiamo un po' dimenticando nella concentrazione che abbiamo solo su noi stessi.
2: Ecco, a proposito di legami, tu sei una mamma, in passato hai dichiarato che la maternità ha profondamente cambiato, no? La tua prospettiva sul mondo e persino il tuo modo di fare musica. In che modo si bilanciano oggi la Cristina artista e la Cristina mamma?
1: È un grande equilibrismo, come credo sia per tutte le mamme, a seconda delle diverse mansioni, perché comunque non è semplice così seguire un figlio e cercare di farlo nella maniera migliore quando si ha un lavoro da portare avanti, nel mio caso un lavoro che mi porta anche lontano. Io ho la fortuna di avere un marito che tra l'altro è uno scrittore, quindi che è Davide Sapienza, lo cito perché poi è un personaggio, insomma, abbastanza conosciuto, e quindi da una parte capisce benissimo l'esigenza artistica, e questa è una fortuna, e sono felice che possa essere questa la mia storia, diciamo, di coppia. Però ecco, c'è anche da dire che tutte e due cerchiamo i nostri spazi, e anche abbiamo bisogno di spostarci, quindi è un equilibrio continuo sia psicologico che di incastri familiari,
0: di
1: però adesso, insomma, non sono
0: collaborazione,
1: figlio, di
0: certo.
1: collaborazione, anche di comprensione reciproca, a volte manca, anche perché voglio dire, non siamo dei supereroi,
0: Meno
1: però
0: male,
1: è proprio
0: umanizziamo la
1: sì.
0: realtà.
1: Però il bimbo è cresciuto, quindi tra poco probabilmente ci saluterà, e quindi dai,
0: Ebbene,
1: torneremo a.
0: raggiunge anche lui la sua piena autonomia e indipendenza. Cristina, stai con noi, ci ascoltiamo a settembre, nella versione insieme a Giuliano Sangiorgi, e poi torniamo a parlare di te, di musica e dei prossimi appuntamenti dal vivo.

0: L'amore a settembre ci ha fatto sentire ancora leggeri.
1: Poesia meravigliosa questa settembre di Cristina Donà con Giuliano Sangiorgi. Intanto salutiamo la parte tecnica Gianni Tola. Buongiorno, benvenuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Stati Uniti, Iran, ancora attacchi incrociati, lo stretto di Hormuz è paralizzato e ora anche il presidente Trump ipotizza un pedaggio per le navi in transito.
4: Donald Trump lo chiama rimborso per le spese sostenute dagli americani nel loro ruolo di guardiani dello stretto di Hormuz. Una quota del 20% sul valore del carico di ogni nave che passa per lo stretto. Questa è l'ipotesi, anche se i dettagli non sono chiari. Replica il ministro degli esteri iraniano Araghchi: siamo noi i guardiani dello stretto e ci faremo pagare anche meno. Dunque torna il blocco navale contrapposto, torna la paralisi nello stretto di Hormuz, ancora una petroliera colpita da un missile iraniano stamattina. Torna la guerra aperta tra Washington e Teheran dopo la notifica ufficiale di Trump al Congresso sulla ripresa delle ostilità, anche se il presidente ribadisce che c'è sempre spazio per un accordo. La vera novità è il pedaggio che ora anche gli Stati Uniti vorrebbero incassare. Mentre cresce la tensione sull'altro passaggio marittimo delicato, lo stretto di Bab el-Mandeb, che conduce al canale di Suez, dopo il botta e risposta a suon di missili tra gli yemeniti alleati di Teheran e l'Arabia Saudita. Francesco Mincone, GR1.
3: E crescono ancora i prezzi del petrolio a causa della nuova escalation nel Golfo Persico. Il rialzo è superiore al 4% con il Brent sopra quota $86 al barile. Sale anche il gas, che sfiora i 53 euro al megawattora, un più 3%. Negativi tutti i principali mercati azionari europei, con una flessione dei listini che va dallo 0,5% allo 0,8%. In Francia la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées del 14 luglio, presa per la presa della Bastiglia nel 1789, una trentina i capi di Stato e di Governo presenti, tra cui il presidente ucraino Zelensky e il capo dello Stato Mattarella. L'Italia rinnova la sua decisa condanna a ogni forma di violenza, intolleranza e fanatismo, così Mattarella in un messaggio per il 10° anniversario della strage di Nizza, un attentato terroristico di matrice islamica in cui persero la vita 86 persone, tra cui 6 italiani. La lotta al terrorismo richiede unità, prosegue il presidente, auspicando un condiviso impegno perché la tolleranza e la pacifica convivenza tra i popoli prevalgano sempre sull'odio e sul rifiuto dell'altro. L'Unione Europea ha aperto il cosiddetto Cluster 6, uno dei capitoli negoziali previsti nell'iter di adesione dell'Ucraina all'Unione. La decisione, che riguarda il capitolo sulle relazioni esterne, è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione UE-Ucraina. Dimostriamo l'impegno nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. Conferenze si sono tenute anche per l'adesione di Moldavia, Montenegro e Albania. Siamo alla cronaca con un imponente blitz antimafia all'alba a Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell''Ndrangheta, 79 le misure cautelari.
5: Nella rete dei carabinieri e polizia i clan De Stefano, Tegano e Condello, le cosche storiche egemoni di Reggio Calabria. L'operazione della direzione antimafia, che coordina quattro indagini, è scattata all'alba, 79 gli arresti, 73 in carcere, 6 domiciliari. Le accuse sono associazione mafiosa, associazione per delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, porto e detenzione illegale di armi da

0: fuoco, rapina. I boss, le loro articolazioni sul territorio e una presa strettissima sull'economia della provincia. Le indagini hanno messo in luce l'attività dei clan che controllavano tutto l'impero del traffico di droga in città, nelle loro mani la gestione criminale di alcuni quartieri di Reggio Calabria, il rifornimento di pusher, le piazze di spaccio, ma anche le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori che strozzavano l'economia locale. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'emergenza caldo, 4 le città da bollino rosso, Firenze, Perugia, Brescia e Torino, picchi previsti a 40 gradi. Ecco qual è la situazione in Piemonte.
2: La città più calda è Alessandria, dove oggi si toccheranno i 37 gradi, ma è tutto il Piemonte a fare i conti con la nuova ondata di calore. Il picco è atteso per domani, Piemonte da bollino rosso almeno fino alla fine della settimana, ma domani pomeriggio nuvole e temporali di calore colpiranno le aree alpine per estendersi fino alle pianure. Nubi fragi e forti grandinate sono attese dal Torinese fino all'Alessandrino, pioggia che ci vorrebbe in Val d'Ossola, dove l'incendio a Primosello Chiovenda è arrivato al giorno 14. Il lavoro di Canadair ed elicotteri tiene la situazione sotto controllo, ma solo un cambiamento del meteo può chiudere il fronte del fuoco in maniera definitiva. Gli effetti di questa estate bollente colpiscono duro fiumi e riserve idriche. Il Piemonte ha chiesto aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in regione per uso agricolo. Il rischio concreto è quello di non riuscire a portare a casa il raccolto, ma anche gli acquedotti sono in crisi. In una cinquantina di comuni montani sono già arrivate le autobotti. Da Torino, Lorenzo Bertolucci, GR1.
1: Calcio, per la prima volta ai mondiali le prime 4 del ranking sono in semifinale, stasera in campo Francia e Spagna alle 21, domani alla stessa ora sarà la volta dei campioni in carica dell'Argentina contro l'Inghilterra, tutto in diretta su questa rete. E il ciclismo con il Tour de France in maglia gialla, c'è uno dei grandi favoriti alla vittoria finale, lo sloveno Tadej Pogačar, oggi la decima tappa, dopo il giorno di riposo il gruppo si sposta sul massiccio centrale con un tracciato ricco di salite.
3: Nel 2024 il duello tra i due re del Tour si risolse a favore di Vingegaard, capace di recuperare lo scatto di Pogačar, anche allora in maglia gialla, e superarlo sul traguardo. L'istantanea della stretta di mano tra i due campioni resta indelebile e iconica. Oggi si ripercorrono le stesse strade, gli ultimi 30 km della decima tappa sono gli stessi di 2 anni fa. Il caldo preannunciato non dovrebbe però sconvolgere uno scenario che si presta sia a una fuga ma anche all'ennesima sfida tra il danese e lo sloveno. Siamo nel cuore del massiccio centrale, 7 le salite, alcune con pendenze in doppia cifra e poco meno di 4.000 metri di dislivello. Dopo le ascese iniziali a una 30ina di chilometri dalla fine, ecco 2 salite di prima categoria, appena sotto al massimo livello di difficoltà, e l'ascesa conclusiva alle Lorient. La festa nazionale francese non potrebbe essere celebrata meglio dallo spettacolo di una tappa destinata a cambiare volto alla classifica. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: E un'ultima ora che viene dal cinema andrà a Alan Burstyn, il secondo leone alla carriera dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. Questo è un annuncio che è stato appena fatto dalla Biennale in una nota. Ed ora siamo alla musica con Anna Pepe. La

0: A pochi giorni dall'uscita del suo secondo album Million Dollar Baby raddoppiano le date di dicembre di Roma e Milano, ma prima del tour nei Palasport la rapper più amata d'Italia sarà in concerto quest'estate a partire dal 7 agosto a Palermo, il 14 a Olbia, il 23 a Monfalcone, il 28 a Catania e si chiuderà il tutto il 13 settembre a Bari. Ci fermiamo qui, la linea va ai giornali regionali, prossimo giornale radio alle 13. Buon ascolto.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI-EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI-EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Caldo estremo in tutto il Lazio, domani bollino rosso a Roma e Frosinone, aumenta il rischio incendi, presentati i dati dell'autorità di bacino. Violenza domestica, due nuovi episodi nel Pontino, una donna salvata dall'allarme lanciato dai vicini, un uomo denunciato dopo ripetute aggressioni nei confronti della compagna. Vigili del fuoco e formazione dei giovani, al via la settimana dedicata a ragazzi e ragazze tra i 15 e 17 anni, al centro la gestione delle emergenze e il primo soccorso. Il corpo come specchio della società, dei conflitti e dei modelli di bellezza. All'Art Forum Würth di Capena una mostra ripercorre oltre un secolo di storia dell'arte. Buongiorno da Stefania Cappa in studio. Ondata di caldo rovente su Roma e nel Lazio, temperature che toccano 38 gradi nella capitale e punte di 40 nelle zone interne, con notti tropicali e quasi totale assenza di vento. L'anticiclone africano domina la scena, garantendo giornate di sole pieno, afa crescente e un caldo destinato a durare almeno per tutta la settimana.
2: Il caldo non concede tregua ormai da diverse settimane, mentre una nuova decisiva fiammata si attende nelle prossime ore. Bollino arancione oggi, che vuol dire circa 37 gradi in tutte le 5 province del Lazio, che domani diventerà rosso per Frosinone e Roma, con picchi attesi superiori anche ai 40 gradi. Per loro scatterà l'allerta 3, 2 per Viterbo, Rieti e Latina, e mentre cittadini, anziani e turisti fanno il possibile per proteggersi, il caldo di fatto non si è mai davvero interrotto e la pioggia non torna. Stando ai dati di AUBAC, l'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, a Roma dal 17 giugno al 12 luglio si sono registrate ben 26 notti tropicali di fila e 24 giornate con temperature massime pari o superiori a 35 gradi, mentre sul fronte delle precipitazioni è a secco dalla metà di giugno, l'86% in meno rispetto alla media. La siccità che l'osservatorio vedeva avvicinarsi è arrivata ed è in progressivo aggravamento. Un fenomeno che si inserisce in un quadro climatico globale ed europeo eccezionale. Secondo il servizio Copernicus, giugno 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato al mondo, mentre anche emergenza incendi. La campagna antincendi boschivi della Regione Lazio quest'anno durerà un mese in più rispetto agli anni precedenti e terminerà il 15 ottobre, come previsto dal Dipartimento di Protezione Civile. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: E Lega Ambiente segnala che le periferie est di Roma sono tra le più colpite dall'afa, soprattutto nelle aree asfaltate densamente costruite. Le misure proposte dal comune.
3: Che caldo che fa è la campagna nazionale di Lega Ambiente, che sta monitorando le città più calde d'Italia. Tappa a Roma, al centro commerciale Casilino, nel quartiere Alessandrino. Naturalmente l'emergenza climatica e l'emergenza di calore è presa in considerazione anche dal Comune di Roma, e siamo qui con Edoardo Zanchini, direttore ufficio clima del Comune di Roma. Quali sono le politiche che vanno messe in opera in questo caso e com'è la situazione attuale nella capitale?
4: Dobbiamo assolutamente accelerare gli interventi che riducono il caldo nei quartieri. Il 2 luglio Roma Capitale ha presentato il primo piano caldo, siamo la prima città italiana che ha definito una vera e propria strategia per ridurre l'impatto del caldo nei quartieri. Quello che dobbiamo fare in più è intervenire per aiutare in particolare le persone più fragili, quindi gli anziani che vivono soli, chi vive per strada. Dobbiamo aumentare i monitoraggi, come stiamo facendo, e poi dobbiamo ripensare completamente gli interventi. Dobbiamo accelerare sul depaving, cioè togliere l'asfalto che accumula calore. In questi anni ne abbiamo tolto 45.000 metri quadri, ma dobbiamo ovviamente accelerare su questi interventi e riqualificare le nostre piazze portando verde, acqua, ombre. Quando si fanno interventi di questo tipo si possono ridurre anche di 5 gradi le temperature, e Roma ha un programma per andare in questa direzione.
3: E Roma, come le altre città italiane, ha una temperatura aumentata di almeno 3 gradi da 20 anni a questa parte. Dal centro commerciale Casilino, Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Voltiamo pagina. Due episodi di violenza domestica scuotono il Pontino. Ad aprile un quarantenne finito in carcere per percosse ai danni della moglie, salvato solo dall'allarme dei vicini, mentre a Gaeta un 34enne è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo le ripetute aggressioni alla compagna, madre di un bambino.
5: Due casi di violenza in famiglia nel Pontino, con un uomo finito in carcere e un altro sottoposto alla misura cautelare del braccialetto elettronico. È stata la Polizia di Stato a intervenire nelle scorse ore per due episodi simili che si sono verificati ad aprile a Gaeta. Nel primo caso si è trattato di un'aggressione violentissima che un quarantenne ha compiuto contro la moglie. Dopo essere tornato a casa ubriaco, l'ha infatti presa a calci e pugni, lasciandole vistose ferite, e solo una segnalazione dei vicini al 112 l'ha salvata da un pestaggio peggiore. All'arrivo degli agenti l'uomo si è scagliato anche contro di loro, Ferro che grazie a rinforzi lo hanno bloccato e portato via in manette mentre continuava a insultare la compagna. L'arresto è avvenuto in flagranza e secondo le testimonianze l'uomo aveva spesso atteggiamenti aggressivi quando beveva, anche se la moglie non lo aveva mai denunciato. A Gaeta invece è stata la compagna di un 34enne che dopo una recente aggressione ha sporto denuncia. Il GIP del Tribunale di Cassino ha deciso per l'uomo gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura eseguita dagli agenti di polizia. Secondo gli indizi raccolti da chi indaga, ci sarebbero state una serie ripetuta di condotte vessatorie e violente a carico della donna, madre di un bambino. Filippo Pala per TGR Lazio.
1: La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni per oltre 1,5 milioni di euro a due imprenditori ritenuti socialmente pericolosi. Secondo le indagini del GICO, i due sarebbero stati coinvolti per anni in riciclaggio, reati fiscali e intestazioni fittizie di beni, accumulando ricchezze non compatibili con i redditi dichiarati. Gli investigatori hanno anche ricostruito un presunto legame con un clan camorristico della provincia di Napoli, favorito attraverso società romane intestate a prestanome. Il sequestro riguarda immobili, disponibilità finanziarie e un autoveicolo. Esce dal carcere la guardia giurata che aprì il fuoco contro una banda di rapinatori sulla Cassia a Roma, uccidendone uno. La corte d'assise, davanti alla quale è imputato, ha disposto per lui i domiciliari.
6: Torna a casa agli arresti domiciliari Antonio Micherelli. La guardia giurata che sparò un gruppo di rapinatori uccidendone uno, il 24enne Anton Ciurciumel, ha lasciato il carcere di Civitavecchia. La corte d'assise di Roma ha accolto la richiesta dei legali del vigilante. Micherelli da marzo è a processo per omicidio volontario e tentato omicidio. La nullità del decreto che dispone il giudizio nella parte relativa alle aggravanti e la concessione del rito abbreviato hanno di fatto scongiurato per l'imputato una possibile condanna all'ergastolo. Per la procura quella di Micherelli non fu legittima difesa. Il vigilante voleva uccidere e il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare aveva parlato di un atteggiamento da giustiziere senza scrupoli. Per il GIP la sera del 6 febbraio del 2025 nel cortile di un complesso residenziale sulla Cassia ci sarebbe stata una vera e propria caccia all'uomo. Una volta scoperto il comando di ladri in fuga, Micherelli avrebbe, secondo gli inquirenti, esploso almeno 10 colpi di pistola. Ciurciumel, stando sempre alle accuse, per sfuggire gira i proiettili stava scavalcando una recinzione. Micherelli a un metro avrebbe alzato il braccio e sparato. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Partito a Roma il progetto Giovani in Azione, in campo con i Vigili del Fuoco, una settimana di formazione per i ragazzi tra i 15 e 17 anni al campo User di via di Villa Troili. I giovani saranno impegnati in attività di sicurezza, primo soccorso e gestione delle emergenze, con collegamenti ai campus attivi in tutta Italia.
7: Prende il via anche nel Lazio il progetto Giovani in Azione, in campo con i Vigili del Fuoco, inserito nel programma nazionale Campus Giovani 2026, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio in collaborazione con il Ministero dell'Interno. L'iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 17 anni e offre l'opportunità di trascorrere una settimana accanto ai Vigili del Fuoco, partecipando ad attività formative dedicate alla sicurezza, al primo soccorso, alla cittadinanza attiva e all'impegno civico. Il Campus del Lazio sarà inaugurato oggi al campo di addestramento USAR di via di Villa Troilia a Roma, alla presenza del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, del sottosegretario all'interno Emanuele Prisco, del direttore regionale del Lazio Enrico Porrovecchio e del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino, che ci racconta quali saranno le attività che svolgeranno i giovani allievi.
8: Beh, deve essere per forza di cose un'esperienza interessante perché vivono insieme a noi, imparano anche una parte, un rudimento di quelle che sono anche le nostre tecniche di intervento, ma anche tecniche di montaggio delle le tende, di condividere i campi base, la vita di caserma e quindi questo aiuterà loro a essere più consapevoli e a conoscere la materia.
7: Per i partecipanti del Lazio sarà anche l'inizio del percorso di formazione dedicato alle tecniche di primo soccorso sanitario realizzato con il supporto dei comandi provinciali dei vigili del fuoco della regione. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Un gruppo di bambini del Sharawi saranno ospitati a Castelli Romani, arrivati dai campi profughi di Tindouf, verranno accolti da associazioni e famiglie del territorio per un periodo di cure e attività estive.
9: Una ventina di bambini vestiti tradizionali, colori della bandiera di un popolo senza Stato, nero, bianco, verde, con una macchia rossa, una mezzaluna e una stella. Lo Stato è la Repubblica Araba Democratica Sahrawi. Bambini e bambine Sahrawi sono da qualche giorno in Italia, ci resteranno fino al 22 agosto. Oggi sono ospiti di una sala del Consiglio regionale del Lazio, si chiamano Piccoli Ambasciatori di Pace. È un progetto che dura da 44 anni nel nostro paese e coinvolge più di 120 bambini e bambine in tutta Italia. I Sahrawi non hanno mai avuto una nazione vera e propria, tribù berbere ed arabe vivevano nel Sahara occidentale. Dopo la fine della colonizzazione spagnola è iniziata l'occupazione militare da parte del Marocco nel 75 e da allora chiedono di vivere in una repubblica autonoma e indipendente. Una posizione che però in questo momento non è molto popolare. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l'Assemblea Generale hanno votato una risoluzione che concede al massimo l'autonomia, una posizione che però non piace al Fronte Polisario, che è il rappresentante anche in Italia del popolo Sahrawi. I ragazzi arrivati grazie alla rete Sahrawi e all'associazione Giromondo e da un'altra ampia rete di associazioni vivranno in alcuni comuni della regione: Riano, Nerola, Fiano, Rignano, Farensabina, Città Reale, Castel Sant'Angelo e Colleferro. Dal Consiglio Regionale del Lazio, Paolo Martini.
1: In corso fino al 18 luglio a Piazza San Lorenzo a Viterbo il Tuscia Film Fest, evento speciale, la chiusura nel Bosco Sacro di Bomarzo.
10: Abbiamo girato dentro l'ovile vero di questo pastore.
11: Sono serate di cinema, chiacchiere, ricordi e testimonianze, quelle del Tuscia Film Fest, in corso fino al 18 luglio a Piazza San Lorenzo a Viterbo, con uno speciale evento di chiusura nel Sacro Bosco di Bomarzo. Virginia Raffaele ha accompagnato La vita va così, regia di Riccardo Milani. Rocco Papaleo e Vanessa Scalera hanno dialogato con il pubblico presentando il film Il bene comune, di cui l'attore lucano è anche regista.
12: Abbiamo cercato di sponsorizzare, cioè di imprendere l'uno con l'altro. È stato possibile perché siamo stati insieme, abitavamo nello stesso posto.
13: Il nostro mestiere è un mestiere in questo senso assurdo, magnifico, proprio perché per un mese, per quattro, se si girano delle serie, se si gira un film, quasi sempre purtroppo in 4-5 settimane, tu entri profondamente in un tunnel e sei nient'altro che quella roba lì.
11: Piff e Michele Astori, suo storico co-sceneggiatore, hanno parlato della loro educazione cattolica e del successivo agnosticismo, presentando Che Dio perdona a tutti, di cui Piff è protagonista e regista.
14: Credo verso i 25 mi sono fatto la domanda: ma io sono cattolico perché ci credo o per una questione di educazione, per tradizione? Però vediamo cosa ha da dire il gesuita.
15: No, innanzitutto che i gesuiti ti educano al dubbio, forse troppo.
11: Nella giornata finale, sabato 18 luglio, nel Bosco Sacro di Bomarzo, eccezionalmente aperto fino a notte, Paolo Virzì presenterà il film 5 secondi. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Il corpo raccontato attraverso un secolo di storia dell'arte all'Art Forum Wurt di Capena, la mostra Dalla testa ai piedi.
16: Il corpo come specchio dei mutamenti sociali e culturali, rappresentato da un racconto corale con opere che attraversano un secolo di storia dal 1888 al 2020. È la nuova mostra Dalla testa ai piedi, il corpo nella collezione Wurt, allestita presso l'Art Forum Wurt di Capena fino all'11 settembre. Valentina Spagnolo, direttrice Art Forum Wurt Capena.
17: Corpo come forza originaria e energia generatrice. Qui troviamo opere di Jeanne d'Arc, Ugo Dossi, Mark Quinn. A seguire il corpo diventa sogno e immaginazione.
16: E poi il corpo come campo di conflitti interiori, a partire dal secondo dopoguerra, per raccontare le ferite inflitte dalla storia, ma anche la vulnerabilità del corpo e la sua resilienza. Infine il corpo come icona di modelli differenti di concetto di bellezza, da Andy Warhol a Fernando Botero. Questa mostra è stata organizzata in occasione del 20° anniversario dell'Art Forum Wurt Capena, che fa parte della rete dei musei del gruppo sparsi in Europa, interconnessi con le realtà aziendali, ma aperti su prenotazione anche al pubblico esterno. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Per un aggiornamento sul traffico, Irene Mandolesi di Rai Pubblica Utilità.
18: Per un camion ribaltato in corsia di emergenza in A1 tra Frosinone e Ceprano, direzione Napoli, il traffico rallenta. Si viaggia a senso unico alternato sulla statale 1 Aurelia per lavori tra Fregene Nord e Torre in Pietra, bivio per la 12 in entrambe le direzioni. Prima tranche di lavori fino al 30 luglio nella stazione di Roma Trastevere in orario notturno dal martedì al giovedì, con limitazioni su alcuni treni del regionale di Trenitalia, tra cui il Leonardo Express. Per l'incontro diplomatico in programma domani giovedì presso l'ambasciata americana in via Veneto saranno possibili misure straordinarie di sicurezza con interdizione al traffico sulle vie adiacenti e rallentamenti.
1: 12:24 minuti, 24 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Stefano Velli. L'informazione torna su Rai 3 alle 14 con il TG regionali. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
19: 12:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove i tempi di percorrenza sono stimati in 40 minuti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, e il motivo è che ci sono code a tratti a causa del traffico intenso. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti, traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. A10 Genova-Ventimiglia, qui tra Genova Aeroporto e Bivio A17 verso Genova, il traffico intenso, e c'è coda sulla A12, pure coda, ma questa volta è per un incidente tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, sono 3 km di coda. A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Bivio, A1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna, coda, e sempre sulla A1 coda di nuovo verso Bologna, il traffico è rallentato tra Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. A14 coda a tratti, traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e il Bivio A14 raccorda 1 Bologna-Casalecchio in direzione della Milano-Napoli. Sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il Bivio A13-A14 verso Bologna, il traffico è intenso e c'è coda. Torniamo sulla A1 tra Bivio Complanare Firenze Nord A11 e variante di Valico verso Bologna, coda a tratti per il traffico intenso. Qui ci fermiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, il singolo pubblicato da qualche mese, quinto estratto dall'album Calcinacci, all'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti alle 12:30. Siamo pronte per proseguire la nostra ultima mezz'ora a spasso tra le varie notizie, l'attualità, l'informazione, ma anche le tante curiosità dall'Italia che vi raccontiamo.
1: Sì, apriamo uno spazio arte e lo facciamo con Donatella Gimigliano, giornalista e presidente responsabile comunicazione Associazione Consorzio Humanitas ETS. Benvenuta.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, è stata presentata a Milano la mostra fotografica Women for Women Against Violence nello spazio Cisterne della Fabbrica del Vapore, un grande evento che ha unito il mondo della cultura, dell'informazione, dello spettacolo e delle istituzioni attorno ad un unico messaggio: trasformare il dolore in consapevolezza e la fragilità in forza. E allora, dottoressa, che cos'è Women for Women Against Violence? Raccontiamolo.
2: Allora, Women for Women Against Violence nasce ormai 11 anni fa da un mio personale vissuto con il tumore al seno. Io ho avuto una famiglia devastata dal cancro al seno, purtroppo non sono sopravvissute due persone care, mia mamma e mia sorella. Io ho combattuto per 12 anni, per fortuna adesso sto bene, ma ho una sorella più piccola in recidiva. Quindi una storia familiare veramente che ha lasciato dei segni molto, molto importanti. Parallelamente io mi sono sempre occupata anche di vittime di violenza con un'associazione che si chiama Salva Mamme. La presidente onoraria di questa associazione è Barbara De Rossi, esiste da 30 anni, si occupa di donne vittime di violenza e partecipando per un cortometraggio per il Policlinico Gemelli da paziente ho visto, come dire, si chiamava Segni e parlava dei segni e delle ferite indelebili nelle donne con tumore al seno. Ebbene, io quei segni e quelle ferite le vedevo anche nelle donne vittime di violenza. Chiaramente stiamo parlando comunque di, come dire, di segni differenti, ma comunque parlano con la stessa lingua, e quindi ho deciso di dare spazio a un contenitore che raccontasse però le ferite, le cicatrici, ma sempre in una direzione di vita. Perché? Perché abbiamo voluto dare spazio a donne e uomini che sono sopravvissuti al tumore e alla violenza. Siamo immersi nella cronaca della morte, quindi pensare anche a quello che succede ai vivi quando si sopravvive esperienze di questo genere, pensavo che fosse importante, anche perché quel racconto è sicuramente un aiuto ci aiuta a capire che c'è una forza dentro di noi, una capacità di superamento incredibile alle esperienze anche più devastanti. E quindi è nato Women for Women Against Violence, che ha portato con sé anche un premio, perché sempre da questo famoso cortometraggio venne fuori, spuntò questo fiore di camomilla. E quando mi spiegarono che la camomilla è una pianta che in fitoterapia viene utilizzata per aiutare quelle malate a guarire, ho istituito il Camomilla Award. È un premio che ho voluto dedicare a tutte quelle persone che sono impegnate su queste due tematiche. E infatti le 40 persone che fanno parte di questa mostra fotografica sono state tutte o raccontate o comunque premiate con il Camomilla Award. Questo progetto è cresciuto nell'arco degli anni e siamo riusciti anche a trasformarlo in un programma televisivo che da 6 anni va in onda sulla RAI, l'ultima edizione proprio sulla Iune, seconda serata a marzo, e visto che avevamo raggiunto i 10 anni, l'idea è stata quella di celebrare questo faticosissimo percorso, sì. Non me lo nascondo, molto faticoso, perché io dico sempre una montagna scalata a mani nude. Noi siamo una piccola associazione con un progetto che all'epoca fu già considerato, era unico al mondo. Io feci una ricerca, ma qualcuno ha mai unito questi due killer delle donne? Sì, non l'aveva mai fatto nessuno. Quindi è chiaro che non c'è stata un'immediata comprensione di quello che io volevo raccontare. Ci sono riuscita nell'arco degli anni, ma attraverso le storie e le testimonianze che abbiamo, no, voluto presentare. E questa mostra da un anno sta girando l'Italia. E siamo approdati, tra l'altro, una delle tappe più importanti dopo la Nuvola di Fuxas, sì, di Roma, E
1: a
2: che ci ospiterà a Milano per un lungo periodo, fino al 30 di agosto.
1: È un posto molto particolare, insomma. No? Raccontiamo questo posto.
2: Allora, la Fabbrica del Vapore è un posto storico meraviglioso che il Comune di Milano ha voluto, come dire, dedicare integralmente a spazi espositivi. Nella fattispecie noi siamo nello spazio cisterne. Sono due piani di struttura che mi ha anche, come dire, ispirato un ulteriore arricchimento espositivo, poiché noi con la mostra occupavamo un primo piano ed essendoci libero tutto un secondo piano, ho pensato che fosse il caso di offrire allo spettatore anche un'ulteriore possibilità di arricchimento, un percorso culturale, diciamo, definiamolo multidisciplinare, perché ospitiamo due spazi, uno dedicato a una signora che si chiama Antonietta Tuccillo, è una donna che da 9 anni combatte un tumore ovarico ad uno stadio cronico, ossia non le danno speranza di guarigione. Ma come riesce a superare lei questi 9 anni di terapie ininterrotte? Lavorando il crochet, lei ha scoperto di avere questo talento e questo amore per il crochet, ha realizzato dei capi meravigliosi che noi abbiamo voluto esporre con la complicità anche di una haute couture, una donna comunque che realizza dei cappelli meravigliosi, per cui abbiamo ulteriormente arricchito questo percorso anche con questi cappelli fantastici che sposano gli abiti di Antonietta.
1: Ecco, ci sono anche racconti, no, di storie di violenza, giusto?
2: Assolutamente sì, a parte la parte espositiva di sotto in cui ospitiamo il Politecnico di Milano, ed è uno spazio che si chiama We Say Stop, sono 90 manifesti per dire no alla violenza sulle donne. La nostra mostra ospita tantissime storie di violenza, da Filomena Lamberti, la prima donna sfregiata con l'acido solforico in Italia, Nicolò Maia, orfano del femminicidio, sopravvissuto alla strage di Samarate, il papà ucciso nel pieno della notte, la mamma e la sorella di 16 anni, una delle prime Giulie, purtroppo c'è stata una lunga serie vittima di violenza, Nicolò è sopravvissuto miracolosamente, ma si è svegliato da un coma che non parlava, non camminava e non scriveva. Ha fatto un percorso riabilitativo incredibile e noi abbiamo raccontato anche questa rinascita di Nicolò, perché appunto quando parlavo prima parlavo del fatto della capacità di superamento, è proprio quello che ci insegnano queste persone.
1: Ecco, quindi da un lato c'è di sì. Questo proprio di rinascita abbiamo in collegamento Filomena Lamberti, benvenuta.
3: Buongiorno a tutti. Ciao,
1: un grande esempio di resilienza.
3: Ciao,
1: Filomena, ci racconti brevemente, perché chiaramente è una storia molto, molto lunga e dolorosa, la tua storia.
3: La mia storia, diciamo, è un copione già scritto. Io, dopo aver subito 30 anni di violenza domestica accanto a un uomo geloso e possessivo, ovviamente io dipendevo da lui economicamente e ho dato la priorità a far crescere i miei figli. Però poi, quando ho visto che i miei figli ormai adulti, tutti autonomi, che lavoravano, ho pensato bene di mettere il punto dove io per una vita ho messo la virgola e comunicai a lui la mia volontà di separarmi. E ovviamente lui non accettò questa mia decisione e la notte del 2012, 28 maggio del 2012, erano le 4 del mattino e lui venne vicino al letto con questa bottiglia d'acido solforico. Le sue due ultime parole furono: guarda che ti do, proprio a dire, questa è la mia punizione perché tu mi vuoi lasciare. E da lì iniziò il mio calvario ospedaliero, che è durato ben 5 anni. Ho subito più di 30 interventi per, tra virgolette, riacquistare un po' della mia identità che mi è stata cancellata.
1: Senta, lei ha 3 figli, come ha fatto ad affrontare tutto questo?
3: Io l'unica cosa che mi rimprovero sinceramente è perché io non ho mai denunciato per paura degli interventi degli assistenti sociali e quant'altro. E l'unica cosa che mi rimprovero è proprio aver fatto vivere la violenza assistita ai miei figli, che fortunatamente nessuno di loro ha portato la cultura patriarcale del padre, perché si sa, il 90% dei casi un uomo violento viene da una famiglia violenta. E io di questo sono orgogliosa dei miei figli, perché nessuno di loro è violento con la propria moglie, con la propria compagna. Loro hanno piena libertà.
1: Beh, d'altronde hanno anche un esempio di forza, di resilienza come la sua, insomma, come la sua figura, no? Una figura molto forte. Cosa vorrebbe dire alle donne e agli uomini che ci stanno ascoltando?
3: Soprattutto agli uomini di accettare quel no, perché anche i più grandi amori possono finire. Accettarlo con serenità. Perché se si fanno la domanda, io che me ne faccio di una donna accanto se lei non prova nessun sentimento nei miei confronti? È la stessa domanda se la deve fare la donna. Allora, ciò che vuol dire che non c'è rispetto, il rapporto va basato sul rispetto. Se tu la vuoi tenere legata a te è perché per te non è più, diciamo, la donna che tu se mai hai amato e ami ancora, è un modo sbagliato di amare. E allora ecco che poi diventa un possesso, la donna diventa il possesso dell'uomo. Alle ragazze io sono anni che giro, che vado nelle scuole, e io la prima cosa che dico, pensate al vostro futuro lavorativo, in modo che non dovete mai dipendere economicamente da nessuno, perché a volte è questo che trattiene la donna in casa, l'ho provata sulla mia pelle. E così tu puoi sempre aprire la porta e scappare e andare via, però già al primo, nemmeno al primo schiaffo, al primo pugno sul tavolo, al primo urlo, quello già è violenza. Perché poi non dimentichiamo che c'è la violenza psicologica che tu non puoi dimostrare. E quella è molto più violenta di quella fisica. Perché a volte non vieni creduta, cioè non puoi provare, ecco, quella la violenza, e quella distrugge, a volte distrugge molto più della violenza fisica. Tu la violenza fisica la mostri con, certo, un livido, con
1: purtroppo quella psicologica,
3: cosa.
1: No, non si, quella si può nascondere.
3: No. Non si può nascondere.
1: No. Grazie mille, grazie a Filomena Lamberti per essere stata con noi.
3: Ci tenevo solo a dire l'ultima cosa, visto che è intervenuto anche Donatella Gimigliano, che purtroppo io ci tengo a dire che io sono stata premiata nel 2020. E in quell'occasione mi è stato donato il primo e unico aiuto economico dall'associazione di cui è presidente Donatella, Women for Women. Io questo non me lo dimenticherò mai, perché poi c'è anche l'altra parte della violenza, certo. Sai? Ci sono tante altre parti delle violenze, perché come si dice giù qui da noi, il terremoto non è quando fa la scossa, è dopo che si deve ricostruire.
1: Certo. Bene, ringraziamo lei, anche Donatella Gimigliano, per essere stata con noi e per averci raccontato questo meraviglioso progetto.
4: Grazie a voi.
3: Grazie.
4: Un abbraccio.

0: Potential Sombre su Radio 1 alle 12:47 minuti, l'ultimo pezzettino di strada da fare insieme di questa mattinata ancora dedicata all'arte, almeno per quest'ultima parte.
1: E continuiamo a parlare appunto di arte, parliamo di bellezza e lo facciamo con Antonio Presti. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno,
1: un grande artista, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e grazie sempre col cuore.
1: Allora Antonio, lei ha veramente raccontato la sua arte attraverso tante forme. Raccontiamo le ultime opere che ha realizzato, quali sono?
2: Ma l'impegno per... io ho fatto due grandi musei a cielo aperto in Sicilia, uno nella provincia di Messina, un parco di scultura monumentale di 12 opere di grandi artisti a livello internazionale che hanno segnato tutto il territorio della Valle dei Nebrodi, la Santo Stefano di Camastra e Mistretta. Questa zona adesso, grazie alla presenza di queste opere, ha restituito una meta internazionale e soprattutto una ricucitura spirituale di tutto il territorio.
1: Certo.
2: Poi mi sono trasferito a Catania, dove lì una periferia che si chiama Librino, 70.000 persone, 10.000 bambini delle scuole elementari e medie, hanno condiviso un processo artistico creativo molto bello di un bassorilievo in terracotta di oltre 3 chilometri su un muro che attraversa tutto il quartiere. E questo bassorilievo in terracotta, realizzato da 50 grandi artisti e architetti, ha avuto una magia in 20 anni di una condivisione con tutto il quartiere.
1: Come si chiama 30.000... questo museo il a cielo aperto? Come si chiama?
2: Si chiama Magma ed è
1: non a
2: Librino,
1: caso.
2: È il fuoco dell'Etna che scende nella città per restituire la visione della bellezza. E questo quartiere, grazie a un lavoro di semina di oltre 20 anni, ha trovato nella condivisione con tutti gli abitanti, perché oltre 30.000 persone hanno condiviso il lavoro in terracotta, scrivendo in questi pezzi di terracotta con i bambini, con le mamme, i pensieri della bellezza ispirati ai valori della vita, ai valori dell'essere, ai valori dei sogni. Un processo maieutico che ha rigenerato una presenza estetica, perché tutto il quartiere, adesso attraversandolo con la macchina o a piedi, è tutto un lavoro che con i colori, io ho lavorato molto sul blue line, ho dipinto tutti i muri di blu, li ho installati tutte queste grandi sculture in terracotta, e la magia di questo lavoro che in 20 anni non è stato mai toccato. Ecco, nelle periferie di solito si vandalizza tutto, ma quando l'opera è condivisa c'è il rispetto e soprattutto la crescita sociale che trova nel cambiamento delle coscienze il senso.
1: Ed è proprio qui che le faccio questa domanda, no? Lei è nato a Messina, in Sicilia, una terra dove insomma la bellezza la fa da padrona, ma ci sono anche profonde fragilità sociali, no? E convivono come un potente ossimoro. Quanto hanno inciso le sue origini nel farle concepire la bellezza non come un privilegio estetico, però, ma come un diritto civile?
2: L'estetica senza l'etica non ha l'anima, e l'arte con la sua visione, lo stupore, la meraviglia, il ringraziamento, la visione anche di una fragilità che trova nel suo essere fragile la potenza. È una società che dove oggi purtroppo i ragazzi hanno dei parametri di bellezza che sono l'apparire, il consumo, il like. Ecco, Librino risponde con il cuore, e io da siciliano, soprattutto in questa periferia dove poi le problematiche sociali sono sempre quelle più drammatiche, dalla dispersione scolastica allo spaccio della droga a questo mancamento.
1: Sì, ecco, lei l'ha chiamato luogo di mancamento, no?
2: Sì, luogo di mancamento, dove la rigenerazione non è urbana fisica della gola, della pista ciclabile o della rotatoria, ma la rigenerazione deve essere spirituale. Bisogna dare a questi ragazzi delle periferie la carezza dell'anima, bisogna restituire il sogno della bellezza. Questa è l'arte, questo è lo stupore che solo un artista, anche nella sua solitudine, nella sua follia, rigenera sempre con grande innocenza e grande cuore. E Librino, sono felice perché tutto il quartiere condivide questo processo artistico e spero continui nel tempo anche un domani senza di me, perché nella vita è un comodato d'uso per tutti. E in questo comodato bisogna trovare sempre il ringraziamento come senso e ringraziare l'arte, la bellezza che è riuscita a restituire in questo luogo la visione, perché il male della nostra contemporaneità è la cecità. Gli occhi guardano e non vedono, guardano soltanto il consumo, l'apparire, i like, i follower. Ecco, quando l'arte ricontatta le corde dell'anima e dà con la sua innocenza il respiro della bellezza, sicuramente Librino, spero che 70.000 persone del quartiere, che è una città ed è la nuova città di Catania, possa con questo grande lavoro di semina trovare il senso, anche le grandi sculture. E adesso a settembre sto iniziando l'ultimo percorso creativo di questo bellissimo museo, che è quello della bellezza universale, non dell'artificio di una scultura, ma quello di un fiore. Ecco, nella periferia poi c'è sempre la spazzatura, c'è il degrado, ci sono le erbe. Allora, portare anche qui la fragilità della potenza di un fiore, di una rosa, e far diventare Librino un grande roseto dove tutti i bambini, 10.000 bambine con tutte le mamme, pianteranno rose per tutta la vita, anche in onore di Sant'Agata, che a Catania è una sacralità importante, la devozione per la patrona, anche tutto il popolo ha l'abbraccio ogni anno nella festa di febbraio. Ecco, da quest'anno a Librino Sant'Agata arriva e dice ai suoi figli, agli abitanti: voi non dovete togliere la spazzatura, voi dovete soltanto piantare rose. Ecco, se in tutte le periferie d'Italia, invece di parlare di rigenerazione urbana, invece di parlare di inclusione, invece di parlare di diritto alla cittadinanza e alla legalità, ritorniamo tutti umilmente e universalmente a piantare una rosa, io penso che tutte le periferie d'Italia avrebbero da questo momento un'altra visione.
1: Domani si parlerà di periferie, no? Proprio alla Camera ci sarà un'audizione con la Commissione parlamentare sulle periferie, proprio rispetto a questo progetto di cui ci sta parlando.
2: Sì, domani siamo in questa commissione dove vorrei proporre che, oltre al modello Caivano, che a volte trova anche nella presenza dello Stato attraverso gli ordini giustamente di polizia, di carabinieri, ecco, nelle periferie, diciamocelo chiaramente, non c'è bisogno di eserciti di carabinieri e poliziotti, c'è bisogno di eserciti di poeti, di filosofi e di artisti che restituiscono il cuore e l'anima a questi luoghi di mancamento, di questi non luoghi a procedere, che rimangono anno e anno dopo anno sempre nella stessa dimensione e sempre nella stessa crescita sociale che per esistere devono chiedere. Ecco, gli abitanti di Librino non chiederanno di togliere più la spazzatura, ma si impegneranno come valore di esempio e di differenza a piantare le rose. Ecco,
1: Bene,
2: è un messaggio
1: grazie.
2: che vorrei lanciare per tutte le periferie d'Italia. Piantiamo
1: Chiarissimo,
2: rose,
1: grazie,
2: un sogno.
1: grazie Antonio Presti per questa testimonianza bellissima di arte come sogno, come rinascita, come possibilità anche, soprattutto per le nostre periferie. Grazie davvero.
0: Grazie.
1: Noi siamo in chiusura.
2: Invito tutti gli ascoltatori che, venendo a Catania, di fronte all'aeroporto Fontana Rossa si trova Librino. Invito tutti gli
1: A
2: italiani a
1: visitarlo.
2: venire a visitare Librino, perché
1: Grazie,
2: già
1: siamo in
2: venire a
1: chiusura.
2: Librino è
1: Grazie mille.
2: un'azione politica. Grazie a
1: Grazie,
2: voi. Grazie a voi.
1: verremo Antonio Presti. Siamo in chiusura, Emanuela.
0: Beh, sì,
1: Siamo
0: allora salutiamo tutta
1: arrivati
0: la nostra squadra,
1: alla fine
0: Noemi.
1: anche di questa puntata. Salutiamo e ringraziamo ovviamente Laura Nerozzi, Cristiana Affaitati, Grazia Navella, Roberta Di Casimiro in redazione.
0: E regia Mimmi Micocci, Alessandro Andreani, Emanuele Rinaudo che ci hanno accompagnato in queste 3 ore, Gianni Tola alla console. Grazie tantissime da Emanuela Ronziti e da Noemi Sarracini. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. Adesso c'è il GR1 e invece Italia in diretta torna pomeriggio alle 16:05.
1: Noi invece domani, sempre a partire dalle 10.

0: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La terza ondata di calore arroventa l'Italia, attesi fino a 45 gradi in Sardegna, giovedì il picco con 15 città da bollino rosso, nel weekend arriva un po' di sollievo. Stati Uniti, Iran, ancora attacchi incrociati, lo stretto di Hormuz paralizzato, Trump minaccia, colpiremo i siti nucleari, Teheran, la nostra risposta sarà devastante. L'ultimo 14 luglio di Macron, Parigi celebra la presa della Bastiglia, Zelensky ospite d'onore sugli Champs-Élysées, anche i militari dei paesi volenterosi, presente Mattarella. Estorsioni e traffico di droga, maxi blitz contro l'andrangheta a Reggio Calabria, 79 arresti, nel mirino tre cosche storiche, Giorgia Meloni, colpo durissimo, lo Stato non si piega. Comunicazioni, la relazione annuale della Agcom, carta stampata in crisi, crescono internet e social, tiene la TV, pubblicità in calo, tranne che sulla radio. Quel mare è forza 9 che non si dimentica. Venerdì il nuovo arrangiamento di Maracaibo, il tormentone estivo degli anni 80, reinterpretato dai Mercanti di Liquore e Filippo Pax. Calcio mondiali, 4 squadre a caccia del titolo, stasera in campo Francia e Spagna, domani Inghilterra, Argentina, ciclismo, Tour de France, al via la 10ª tappa, preoccupa il caldo record. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, dunque caldo e canicola su tutta Europa, in Italia continuano ad aumentare le città da bollino rosso del Ministero della Salute, allora facciamo il punto con Mauro Zanda che mi ha raggiunto in studio.
4: Sì, la terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, oggi 4 i bollini rossi che saliranno a 7 domani e poi fino a 15 dopodomani. Il picco termico è infatti atteso tra giovedì e venerdì, con punte che nelle aree interne della Sardegna potrebbero sfiorare i 45 gradi. Il Piemonte intanto è senza acqua e il governatore Cirio ha chiesto aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Ma è caldo estremo anche nel resto dell'Europa, con l'istituto dell'OMS Euromomo che ha stimato un eccesso di mortalità riconducibile alla canicola di circa 10.000 persone, con buona evidenza soprattutto anziani e fragili. Un quadro che però, almeno in Italia, potrebbe mutare nel fine settimana, quando è atteso l'arrivo di correnti più fresche dall'Europa nord-orientale. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del Consorzio Lamma CNR.
5: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano, quindi ancora gran caldo. Per oggi temperature massime fino a 36-38 gradi al nord, 38-40 al sud, in particolare in Sardegna anche fino a 42 gradi. Nella giornata di domani sono possibili poi dei temporali sulle zone settentrionali, questo potrà determinare un calo delle temperature al nord. Tuttavia giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna.
4: E dinanzi all'emergenza caldo si ripropone il dilemma dei condizionatori d'aria, croce delizia estiva. Abbiamo preparato una piccola scheda sul corretto uso di queste macchine, comunque essenziali anche per la medicina, nella gestione di estati sempre più roventi. Quando si usa il climatizzatore, la regola più importante è evitare gli sbalzi termici. Tra la temperatura esterna e quella interna non dovrebbero infatti esserci più di 7-8 gradi di differenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità indica in 26 gradi la temperatura ideale ambientale, un buon equilibrio tra comfort, benessere e consumi, perché ogni grado in meno rispetto ai 26 aumenta i consumi energetici di circa il 6-8%. Quasi tutti i climatizzatori oggi sono di tipo inverter. Questo significa che il motore a velocità variabile regola automaticamente il funzionamento in base alla differenza tra la temperatura dell'ambiente e quella impostata. Non è quindi necessario selezionare temperature molto basse, perché il sistema ottimizza da solo il raffrescamento. Un altro parametro decisivo è l'umidità relativa, che impedisce al sudore di evaporare e rende meno efficace la termoregolazione del corpo. Per questo, nelle giornate più afose, conviene usare la modalità deumidificatore. Infine, ricordiamoci che un climatizzatore con filtri sporchi è meno efficiente e può essere anche dannoso per la salute. Un caldo si diceva che riguarda

0: Guarda, comunque gran parte dell'Europa ed interroga ormai anche l'adattabilità dei grandi eventi sportivi, come in Francia, dove per la prima volta nella storia una tappa del tour ciclistico è stata accorciata proprio per le temperature estreme.
1: Il Tour 2026 potrebbe essere il più caldo di sempre. Le 9 tappe fin qui disputate si sono corse con una temperatura media di 32,4 gradi. Certo, la carovana proseguirà verso le Alpi e le montagne, dove gioco forza ci sarà più fresco, ma il rischio di superare il record dei 26 gradi di media dell'edizione 2022 è concreto. Già si sono visti degli accorgimenti con la terza tappa senza pubblico all'arrivo per gli incendi nelle zone circostanti provocati dal caldo, e con la nona frazione accorciata addirittura di 30 km per il termometro troppo in su. Ma Pogačar, non uno qualsiasi, l'attuale maglia gialla va oltre. Ripensare il calendario in toto, escludendo i territori più caldi a luglio e agosto, posizione condivisa dal sindacato dei ciclisti, che oltre alle misure contingenti come l'aumento del tempo massimo chiede di ripensare gli eventi della prossima stagione. Intanto anche oggi sono previsti 30 gradi nella tappa del massiccio centrale, con tante salite e un possibile scontro tra Pogačar e Vingegaard, come sempre alle Lorient nel 2024. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: E chiudiamo questa pagina attraverso la commemorazione della drammatica alluvione che esattamente 5 anni fa colpì l'Europa centrale e in particolare la Germania. Un disastro che, la scienza è concorde, si inscrive appieno nella crisi climatica in atto.
2: Era la sera del 14 luglio 2021 nella valle dell'Ahr, in Renania-Palatinato. Dopo giorni di piogge torrenziali, le acque del fiume che sfocia nel Reno raggiungono gli argini. Parte una prima allerta, poi una seconda. Ma in poche ore l'esondazione, masse d'acqua e fango si riversano nella valle, spazzando via interi villaggi, strade, ponti e ferrovie. 184 morti in totale e centinaia di feriti, più di 9.000 edifici distrutti e 42.000 danneggiati, migliaia di sfollati, i danni e le polemiche sui ritardi, la peggiore catastrofe naturale in Germania dal dopoguerra. 5 anni dopo, le conseguenze della devastazione sono ancora evidenti e la ricostruzione non è completa. Alla cerimonia di ricordo parteciperà anche il cancelliere Merz, mentre Berlino lotta con le conseguenze del cambiamento climatico. Gli eventi estremi sempre più frequenti, a fine giugno in Brandeburgo, si sono battuti i record storici di temperatura, quasi 42 gradi, con un numero record di decessi. E il caldo diventa un caso politico. Il paese non è preparato, denunciano i Verdi in Parlamento, 2/3 degli ospedali tedeschi senza aria condizionata. Serve subito un piano ad hoc. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
3: Alle 13:07 su Radio 1 il conflitto tra Stati Uniti e Iran, attacchi e tensione crescente, Trump minaccia di colpire i siti nucleari. La nostra risposta sarà devastante, replica Teheran, mentre lo stretto di Hormuz resta bloccato ed è stata colpita un'altra petroliera.
4: Il Golfo Persico, infiammato dagli attacchi incrociati tra le forze americane e i Pasdaran, mentre non sembra esserci scampo per le navi che tentano di attraversare lo stretto di Hormuz. Ancora una petroliera colpita stamattina al largo dell'Oman, 2 quelle centrate ieri. Morto un marinaio indiano, il governo di Nuova Delhi protesta e convoca l'ambasciatore di Teheran. Nella notte ancora morti in Iran dopo la ripresa delle ostilità americane, notificate anche al Congresso, con incursioni su depositi petroliferi e infrastrutture militari, nuove esplosioni a Bandar Abbas in mattinata, Teheran ancora una volta bersaglia agli Emirati del Golfo. I vertici del regime iraniano rivendicano la sovranità sullo stretto. Trump a sua volta reclama il 20% sul valore del carico dei mercantili, lo definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington. Hormuz è nostro, vi faremo pagare meno, la replica del ministro degli esteri iraniano. E mentre la Casa Bianca ribadisce che c'è sempre spazio per la diplomazia, sale la tensione anche sul l'altro stretto strategico, Bab el-Mandeb, che porta a Suez dopo l'attacco dei guerriglieri yemeniti filo-iraniani nel sud dell'Arabia Saudita. Claudia Stamerra, GR1.
3: E a causa della nuova escalation nel Golfo Persico crescono ancora i prezzi del petrolio. Il greggio americano è sopra gli $80 al barile, il Brent è sopra gli $86. Sale anche il gas, che sfiora i €53 al megawattora, più 3%. Negativi tutti i principali mercati azionari europei, con una flessione dei listini che va dallo 0,5 allo 0,8%. e fa ancora discutere lo scoop del New York Times su un piano segreto dei servizi israeliani per riportare Ahmadinejad alla guida dell'Iran. Secondo il quotidiano americano, funzionari del Mossad avevano contattato l'ex presidente come possibile leader in caso di cambio di regime e lo avevano portato in un posto segreto nei primi giorni di guerra. Ma il piano è fallito. Ahmadinejad avrebbe lasciato il rifugio e attualmente sarebbe agli arresti domiciliari. Il commento di Gregory Alegi, docente di storia e politica americana all'Università Louis di Roma.
5: In ogni tentativo di cambio di regime è fondamentale trovare un sostituto credibile, come è stato fatto in Venezuela mettendo la vice di Maduro. Questo rende credibile la scelta di Ahmadinejad proprio per il suo ruolo precedente e quindi per la perfetta conoscenza del paese, delle sue strutture di potere e probabilmente anche per un ampio consenso del quale poteva godere.
6: Eppure il piano non ha funzionato. Cosa è mancato e un regime change è ancora possibile?
5: Il piano è naufragato quando dagli attacchi chirurgici si è passati alla guerra lunga. Il popolo iraniano è molto nazionalista, si rifà idealmente all'antica Persia e questo lo rende diverso da altri paesi dell'area più giovani e più fragili. E questo spiega perché dopo 5 mesi di guerra il regime change diventi molto più difficile di quanto non fosse all'inizio. Le imponenti manifestazioni per il funerale dell'Ayatollah Khamenei mostrano che il regime è ancora in grado di mobilitare folle.
6: Valeria Fraschetti, GR1.
3: A Parigi le celebrazioni del 14 luglio, festa nazionale, e allora ci riferisce in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
7: Sì, buongiorno. Si è appena conclusa la parata, una parata che Emmanuel Macron ha cantato nel finale, una marsigliese molto partecipata, una parata che lui ha voluto proprio nel segno dell'Europa, tanto che ad aprire la sfilata sui Campi Elisi c'erano 500 soldati, tra cui 25 ucraini, in rappresentanza dei 37 paesi che fanno parte della coalizione dei volenterosi che ieri si è radunata a Parigi proprio per riaffermare il sostegno politico, economico e militare all'Ucraina. In tribuna tra i capi di Stato ovviamente c'era anche Zelensky. Importante per Macron questa parata, soprattutto riaffermare la Francia, sì, ma soprattutto il concetto dell'Europa. Tra i 30 capi di Stato presenti nella tribuna d'onore c'era il presidente Sergio Mattarella, che è stato accolto dal suo arrivo da Brigitte Macron e dal premier Le Cornu, che si è intrattenuto a lungo con Macron al termine delle celebrazioni. Il presidente Mattarella, che ha avuto un pensiero, oggi sono i 10 anni dell'anniversario dell'attentato di Nizza, attentato terroristico di Nizza, costato la vita a 86 persone, tra cui 6 italiani. Da Parigi è tutto, linea a voi.
3: L'altro conflitto in corso, il ministro degli esteri russo Lavrov accusa l'Ucraina di pirateria e terrorismo per gli attacchi alle navi cargo nel mare d'Azov. Nuovi attacchi russi su Kiev, la nostra inviata.
8: Scatta sui cellulari l'allarme, ulula nei cieli di Kiev, non passano che pochi secondi e arriva una prima esplosione, poi altre 3, 4, 5, chi le conta più mentre si corre nei rifugi. Frammenti di missili causano violenti incendi in 2 quartieri sulle sponde opposte del fiume Dnipro. Intanto è tornato in Ucraina il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, per una nuova missione come inviato di pace della Santa Sede. A 4 anni e mezzo dall'inizio della guerra, le donne stanno assumendo ruoli sempre più pericolosi nel lavoro umanitario. Al fronte, prima di stretta competenza maschile, come l'evacuazione degli abitanti dai villaggi sotto attacco. La nostra organizzazione ormai è rimasta quasi senza uomini perché si sono arruolati, ci dice Alina Kolovko della ONG Dobra Sprava, che raggiungiamo mentre sta andando a prelevare una signora anziana e i suoi gatti nella regione di Dnipropetrovsk. Ora questo lavoro lo facciamo noi, ma in tanti abbiamo i figli a casa e avvicinarsi al fronte con tutti questi droni in cielo è molto rischioso. Ma ci sono in gioco vite umane da salvare e non ci tiriamo indietro. Da Kiev con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Giorgia Meloni questa mattina ha partecipato a Doha alla cerimonia di condoglianze per la morte dell'emiro padre del Qatar, Al Thani, e al termine ha avuto una serie di incontri dal figlio, attuale emiro, alla vedova Mosà. Nel primo pomeriggio la premier rientra a Roma per presenziare al Consiglio dei Ministri e Giorgia Meloni commenta sui social l'operazione anti-ndrangheta in Calabria. Lo Stato non si piega, la lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del governo grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità, scrive la Premier. E sono decine le misure cautelari messe durante il blitz di Reggio Calabria, nel mirino tre storiche cosche dell''Ndrangheta.
9: È una lunga lista di nomi quella nelle mani della Procura di Reggio Calabria. Tra le persone arrestate figurano i vertici, la manovalanza ed anche le nuove leve delle cosche mafiose storiche, i De Stefano, i Tegano, Condello e lo Giudice. Giuseppe Borrelli, procuratore capo di Reggio Calabria.
10: Sono state ricostruite anche proprio tecnicamente le dinamiche interne ai vari sodalizi criminali, una sorta di confederazione tra le organizzazioni ndranghetistiche che operano, diciamo, nei vari quartieri della città di Reggio Calabria.
9: L'operazione di polizia e carabinieri coordinata dalla direzione distrettuale antimafia ha scardinato una rete ben strutturata che controllava il traffico di stupefacenti nel territorio, le estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori e le rapine. 79 le misure cautelari, 73 in carcere, 6 ai domiciliari. Il controllo del territorio, l'asfissiante pressione sul tessuto economico. Al centro degli interessi e delle attività illecite degli indagati, la gestione del traffico di droghe in alcuni quartieri di Reggio Calabria. Secondo chi indaga, i clan controllavano il rifornimento di pusher delle piazze di spaccio, ma non solo, le infiltrazioni dell''Ndrangheta in alcuni appalti per l'erogazione dei servizi pubblici. Eleonora Fioretti, GR1.
3: E siamo alla vicenda di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Campobasso. Secondo l'esito delle autopsie, la quantità di tossina assunta da Sara Di Vita e Antonella Di Elsi era tanto elevata da rendere pressoché impossibile salvarle. Nella perizia si legge: non è possibile affermare che una diversa condotta sanitaria avrebbe impedito il decesso delle pazienti. La relazione di 838 pagine esclude pertanto la responsabilità per i 5 sanitari indagati. Legge elettorale: tra un'ora circa inizia la discussione nell'aula della Camera. Premio di maggioranza, alternanza di genere, soprattutto il nodo delle preferenze al centro del confronto tra i partiti. In diretta Vasco Pirri.
11: Eh sì, Vanessa, si annunciano un pomeriggio e una serata molto caldi qua a Montecitorio. In apertura alle 14, lo dicevi, le pregiudiziali, poi ci è stato spiegato intorno alle 17 si potrebbe iniziare con i primi voti, tra cui l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati sulle preferenze, su cui è notizia di poco fa. La Lega ha dato l'ok, lo voteremo, spiega il Carroccio, perché il sistema misto garantisce governabilità e voce ai territori. Anche Forza Italia, stando a quanto filtra dalla riunione che è ancora in corso, potrebbe convergere per il sì. Sentiamo Paolo Emilio Russo.
12: Stiamo lavorando tassello dopo tassello per costruire una legge elettorale che possa avere la massima condivisione, garantire maggioranze forti, governi stabili e parlamentari riconoscibili.
11: Anche Vannacci ha annunciato poco fa in un video che il proprio gruppo lo voterà. Le opposizioni ribadiscono: faremo muro di fronte ad un testo incostituzionale e invotabile. Per AVS è un premierato mascherato. Il PD chiederà il voto segreto sulle preferenze ed è questa la ragione, spiega il leader 5 Stelle Conte, per cui la Lega ha detto sì all'emendamento. Ha parlato al Nazareno poco fa la leader Dem, Ellie Schlein. Sentiamo.
13: È incredibile che in un paese con la crescita zero la priorità di questo governo sia cambiare la legge elettorale per garantirsi e cancellano la parità di genere. Con le altre opposizioni faremo muro contro questa legge irricevibile.
11: Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni sullo svolgimento parlamentare del pomeriggio. Poi il Campolargo in serata parteciperà alla veglia La Notte della Democrazia organizzata da Più Europa con Jacopo Teodoro da Montecitorio. Linea allo studio.
3: Carta crisi della carta stampata, pubblicità in calo e sfida dell'intelligenza artificiale, i temi al centro della relazione annuale dell'autorità garante delle comunicazioni.
14: Non si ferma la crisi dei giornali mentre cresce il giro d'affari di internet e social media. Il presidente dell'AGCOM, Giacomo Lasorella.
15: Il 2025 ha visto la diffusione delle copie cartacee ridursi a 1,2 milioni di unità giornaliere, quasi un decimo di quanto si vendeva all'inizio del secolo.
14: L'autorità garante delle telecomunicazioni nella sua relazione annuale traccia lo stato di salute e il giro d'affari, che in Italia vale oltre 20 miliardi di euro. Tiene la TV con Rai, Mediaset e Sky che si spartiscono il 74% della pubblicità, ma perdono terreno in visualizzazioni con le piattaforme a pagamento che ormai rappresentano un quarto del mercato televisivo. In generale la pubblicità cala, ma cresce la quota investita nell'online, più 12%. Il presidente Lasorella.
15: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali, ad eccezione della radio.
14: Amalia Carosi, GR1.
3: Al Ministero delle Imprese, confronto sul settore automotive con sindacati, aziende e regioni. Il ministro Urso ha illustrato il nuovo decreto di incentivi di oltre 1 miliardo agli investimenti delle imprese della filiera. Sotto esame anche la situazione generale del settore con la crisi in Germania e i suoi potenziali effetti per la componentistica italiana. L'epicentro della crisi a Bruxelles, nelle follie del Green Deal, non è soltanto Volkswagen in grave difficoltà, anche se grazie al nuovo piano industriale Stellantis è in ripresa, ha detto Urso. Per il triennio 2026-2028 il decreto flussi per i lavoratori extracomunitari prevede complessivamente poco meno di 496.000 quote di ingresso per lavoro subordinato, con un incremento di circa 30.000 unità rispetto al precedente triennio. Lo ha comunicato la ministra del Lavoro Marina Calderone in commissione alla Camera. Stiamo andando, ha aggiunto, verso un sistema di presa in carico mirata. Ascoltiamo un passaggio.
16: Andiamo progressivamente sempre di più a superare il click day. Personalmente, e questo è una mia annotazione, da tecnico del mondo del lavoro, io il click day non l'ho mai considerato uno strumento che dia delle risposte, che siano delle risposte complessivamente soddisfacenti.
3: Siamo allo sport con il calcio, è tempo di semifinali ai mondiali, le prime 4 del ranking si giocano il titolo, stasera alle 21 in campo Francia e Spagna, domani alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
17: Guardando il palmarès recente è quanto di meglio la vecchia Europa da offrire. Da una parte i campioni d'Europa in carica, la Spagna, dall'altra i vicecampioni del mondo, la Francia, che campione del mondo era stata nel 2018. Una semifinale ricca di fascino, di motivazioni, oggi è anche il 14 luglio, festa nazionale francese, e di fuoriclasse su tutti Mbappé e Yamal, ma anche di scaramanzia forse. Didier Deschamps ricorda a modo suo che negli ultimi 2 incroci hanno vinto le Furie Rosse, in Nations League ma soprattutto all'ultimo europeo.
18: La Spagna ha confermato di essere il favorito.
19: La Spagna, secondo me, favorita, non voglio fare pretattica o mettere pressione su Luis e sui giocatori, ma sappiamo tutti che sanno attaccare e difendere davvero molto bene.
18: Può essere un partito.
19: Non so che partita uscirà fuori, però entrambe le squadre hanno tanta qualità dal punto di vista offensivo e se penso alla forza degli attacchi, credo che sarà una partita spettacolare.
18: Spettacolare.
17: Con De La Fuente che subito dopo replica.
20: Credo che nos enfrentamos dos grandes selecciones.
21: Siamo due grandi squadre, non a caso all'ultimo europeo eravamo entrambe in semifinale. Non so cosa significhi essere favorito o meno, di certo queste parole non ci mettono pressione.
20: La pressione è la responsabilità che abbiamo nosotros.
21: La pressione vera è la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri tifosi, del nostro paese, questa sì, così come c'è un po' di tensione, ma favoriti, non favoriti, solo parole, nulla più.
17: Con Paolo Ranaldi, Dallas, Manuel Codignoni, GR1.
3: E chiudiamo con la musica, un successo dell'estate 1981, Maracaibo di David Riondino e Lu Colombo, torna nella versione dei mercanti di liquore Filippo Pax. La band lo presenterà dal vivo per la prima volta il 17 luglio a Desio e il 18 a Bergamo. Maracaibo.
22: Arriva venerdì Maracaibo, un testo ironico e un ritmo latino con un nuovo arrangiamento. Lorenzo Monguzzi, voce dei mercanti di liquore.
23: Inizialmente volevamo stravolgerla di più, dare più risalto al testo, però poi abbiamo capito che Maracaibo è bella perché ha due anime. Così siamo tornati alla ritmica originale con gli strumenti che piacciono a noi, chitarre, mandolini e fisarmonica.
22: Tormentone estivo di 45 anni fa che nasconde però una storia avventurosa e letteraria.
23: Superficialmente Maracaibo sembra una canzoncina da villaggio turistico, ma se va in profondità diventa un romanzo di Salgari.
22: Un omaggio a David Riondino, l'artista scomparso pochi mesi fa.
23: Che ho avuto la fortuna di conoscere, ma anche un omaggio a tutti gli artisti come lui, quelli convintamente fuori dagli schemi, quelli che se ne fregano delle tendenze, delle convenienze, che ci lasciano in eredità una libertà artistica che non dovremmo mai dimenticare di possedere.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, caporedattore centrale Raffaele Roselli, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Luciano Pecoraro e Alessandro Pazienza. Su Radio 1 tra poco c'è il meteo, poi il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
24: Radio 1, un mondo da sentire.
25: Meteo Radio.
0: In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna. Venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il Mangia Dischi.
4: Note al dente per un'estate travolgente.
5: Io veramente non capisco che sigla, chi le fa queste
25: ma
5: sigle?
25: Ma cosa non capisci, Duccio Pasqua?
5: È un remix.
25: È un remix.
5: Ci sono altri programmi che hanno la sigla remixata?
25: Non saprei.
5: Non sapresti.
25: Però questa è simpatica.
5: È molto simpatica, è molto simpatica. Buongiorno Max Dedo.
25: Buongiorno Duccio Pasqua, come stai?
5: Tutto bene, grazie, tu?
25: Molto bene, grazie.
5: Bravo, bravo, bravo. Buongiorno anche a Ludovico Suppa in regia e anche a Federica Forni in redazione e poi in console Alessandro Adriani ed Emanuele Rinaudo. Siamo pronti, che dici?
25: Prontissimi.
5: Cosa ci manca da controllare?
25: Cosa ci manca?
5: I messaggi.
25: Chi ci scrive?
5: Allora, ci scrive Antonio, presente. E poi ci scrive Michele, che come al solito chiede: con permesso posso?
25: Prego.
5: Ai Sublimi, che sospetto siamo tu e io.
25: Veramente?
5: Sì.
25: Ma
5: sì,
25: sono sicuri di questo?
5: Non lo so. Chiede: avete in programma qualche pausa estiva? Se sì, da quando? Così mi organizzo per benissimo. Allora, caro Michele, grazie per questa domanda, così abbiamo modo di dirla a tutti come funziona quest'estate. Noi siamo in onda fino al 31 luglio, questo è sicuro.
25: Sì.
5: Poi ci fermiamo per qualche settimana.
25: Sì.
5: E ripartiamo dal 24 agosto fino a più o meno metà settembre.
25: Più o meno, sì.
5: Quindi ci siamo... ci fermiamo per un po' ad agosto, ma insomma ci siamo sempre. Poi salutiamo Ciccio che dice: aspetto sempre Marcella, Duccio e Dedo, non vi montate la testa, visto che ogni giorno a parte i fine settimana è la mia ora e mezzo migliore del giorno.
25: Oh, ma che bello,
5: grazie. Qui io quasi quasi mi commuovo e non vado avanti.
25: No, per favore, non lo faccio.
5: Vado avanti, va bene. Buongiorno ragazzi, ci dà il benvenuto anche Roberto, che è il nostro ormai nuovo amico corriere di Alghero. C'è ovviamente Vincenzo, sempre
25: sugli scogli,
5: sempre là. Ma chissà se ci dorme anche Vincenzo.
25: Ma secondo me è comodo.
5: Ma forse sì. E poi salutiamo anche Alessandro, salutiamo ancora Rodrigo, come al solito, che ci scrive dal Brasile.
25: Che bello.
5: Sì, sì. E poi Carla da Siracusa, quindi la tua regione, caro Max.
25: Sì.
5: E che dice che ci ha visto a Musicultura nello speciale televisivo dedicato a Musicultura, e tra l'altro ne approfitto anche per dire che il 20 di luglio, quindi lunedì prossimo, andrà in onda anche lo speciale radiofonico, il nostro racconto di Musicultura, dalle 21 alle 24. Gianluigi ci chiede se abbiamo preso la pastiglia. Non so se è un riferimento al fatto che oggi è 14 luglio e quindi alla presa della Bastiglia.
25: La presa della Bastiglia, sì.
5: Può darsi. Vabbè, comincerei con la musica. C'è un brano, un artista che hai suggerito tu.
25: Sì. Che mi piace da impazzire.
5: Perché?
25: Perché è il principe in assoluto.
5: Ah sì, ma sì. È un caso che si chiami proprio...
25: Si chiama Prince.
5: Sì, sì. E cosa ascoltiamo?
25: Ascoltiamo Cream. Poi vi racconto una cosa interessante su Prince.
5: Questo mi incuriosisce molto. Intanto eccolo qua, Prince.

0: Prince.
1: Ma che musicista incredibile, Duccio.
0: Davvero,
1: lui suonava davvero tutto, Prince.
0: Chitarrista, sì,
1: batterista, tastierista.
0: Si faceva i dischi da solo.
1: Si faceva i dischi da solo. Lo sai che chi è andato a vedere la casa museo a Minneapolis di Prince, tra le varie cose stravaganti a casa sua, c'era una specie di flight case, quindi un cassone grande.
0: Sì, quello in cui si mettono cavi, strumenti.
1: Cavi, strumenti, in cui c'era una seduta, lui finito il concerto si faceva chiudere in questo cassone con una finestrella piccolina per respirare e si faceva portare via perché non voleva incontrare nessuno.
0: Ma è fantastico.
1: Si faceva trasportare in questa gatta buia fino a casa.
0: Molto vintage. Salvatore da Corigliano dice che è la seconda volta che gli capita questa cosa con Prince, e cioè che oggi cantava questa canzone Cream 30 secondi prima che noi la mettessimo in onda.
1: Incredibile.
0: E anche qualche tempo fa gli era capitato di sognare Time una settimana prima che uscisse ufficialmente il brano.
1: Qui c'è della telepatia.
0: Ma non è che l'ha scritta lui?
1: Chiediamo, l'hai scritta tu?
0: Salvatore, forse. Salutiamo Giacomo che ci ascolta sorseggiando un estratto di carote appena fatto. Pensa un po'.
1: Che buono.
0: Beato lui, con questo caldo poi. Il Mangiarischi è il mio rifugio climatico della musica. Salutiamo anche Alessandro da una Forlì a 37 gradi. E poi ancora Francesco da Martina Franca. Dice il Prince, il più grande genio musicale degli anni 80.
1: Amato anche da Miles Davis.
0: È vero. Con una collaborazione che non ci fu mai poi di fatto. C'erano andati vicini. Riccardo con la rubrica Viva la rima, ogni giorno una rima differente per questa trasmissione bella e divertente. Grazie. Antonio ci propone Mauro Pagani con Europa Minor, e poi ancora Carosone ci fece una canzone pigliata in Abbastiglia a proposito. E salutiamo Gaetano, salutiamo Roberto da Aversa. Era ieri Musicultura in TV, caro Roberto, invece lunedì prossimo il 20 sarà in versione radiofonica. Salutiamo anche Niccolò, lui dagli Scogli come Vincenzo oggi, e anche un altro Vincenzo da Catania stavolta, che propone un Michel Petrucciani.
1: Che meraviglia, grande pianista.
0: Ci piace sempre Michel Petrucciani. Forse l'anno scorso l'avevamo ascoltato,
1: Sì, sarebbe interessante ascoltare la versione sua di Caravan.
0: Di Ellington.
1: Sì, potremmo
0: farlo. Sì. Nel 67 avevo 13 anni, ci dice Fabio da Roma, e sentivo I Ribelli con la voce incredibile di Demetrio Stratos che cantava Pugni Chiusi.
1: Fantastico.
0: Bello. Molto bello. Allora andiamo avanti con un nuovo singolo di Edoardo Bennato che ci ha chiesto un'altra ascoltatrice che si chiama P, dalla Toscana.
1: P dalla Toscana.
0: E questo singolo si chiama Ogni Settimana. Vuoi ascoltarlo?
1: Ascoltiamolo.
0: Sentiamo Bennato.

0: Addirittura si balla,
1: sì,
0: in regia.
1: Dall'oltrevetro c'è un accenno di twist, sì, della nostra, sì, Federica Forni.
0: Sì, sì, sì.
1: Sai che il twist prenderà piede tra poco.
0: Ah, un nuovo ballo?
1: Sì, un nuovo ballo.
0: L'hai,
1: sì,
0: inventato,
1: sì,
0: tu?
1: Sì, esattamente.
0: Ho capito, vabbè, aspettiamo. Federica Forni che indossa una splendida maglietta di Diego Armando Maradona, cosa che sicuramente non dispiacerà alla nostra ospite, che è una cantautrice ma è anche un po' calciatrice, sai, Max Dedo?
1: No, veramente.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Calcettatrice.
0: Calcettatrice. Buongiorno Valentina,
2: buongiorno,
0: Polinori.
2: Buongiorno a
0: benvenuta,
2: buongiorno
0: al Mangiarischi.
2: Grazie mille.
0: Tra un po' ascoltiamo, scopriamo la musica di Valentina Polinori. Tu già l'hai fatto un po',
1: sì,
0: Max Dedo.
1: Sì, sì, l'ho già apprezzato.
0: Già, quindi già c'è un viatico ottimo. Intanto continuiamo a salutare i nostri ascoltatori. Matteo, che si sta per tuffare in un'appetitosa anguria e ci manda anche la foto, ci ringrazia per la piacevole e colta compagnia.
1: Grazie.
0: Sei preoccupato?
1: No, stavo ammirando l'anguria e mi è venuta una voglia d'anguria,
0: sì,
1: incredibile.
0: Ci credo. Salutiamo Antonio da Potenza, mi mancava, ero un po' preoccupato, che ci augura uno splendido mangiadischi per oggi. E arrivano ancora messaggi sul gioco Bastiglia, Pastiglia, non so come, ma che succede?
3: Figlia
0: d'una Bastiglia. Ludovico Suppa è sempre sul pezzo.
1: È sempre sul pezzo.
0: Sempre,
1: sì,
0: sul,
1: sì,
0: pezzo. Sempre preparatissimo. E vabbè, insomma, buongiorno di nuovo a tutti. 335-699-2949. Giacomo dice: a proposito di 14 luglio, io ricordo un album dei Corvi intitolato Hanno preso la Bastiglia, dove c'era una pirotecnica versione della Marsigliese suonata con chitarra elettrica. Coltissimi sono i nostri ascoltatori, non noi.
1: Molto colti, ecco, molto colti.
0: Con Valentina Polinori ascolteremo un po' di canzoni fresche, appena, sì, uscite, un po' alla volta, mm-hmm, però c'è davvero un disco che arriva dopo l'estate.
2: Arriva. Sì, dopo l'estate con un po' più di fresco.
0: Ecco, infatti, adesso che fretta c'è.
2: Adesso
0: non è
2: andiamo al mare.
0: Ma sì, tu eri già passata a trovarmi a Stereo Notte a maggio, più,
2: sì,
0: o meno, e c'era già un paio di singoli.
2: Due singoli erano già usciti, era uscito Mostri e Occhi Unide e poi adesso è uscito un altro, poi il disco, insomma.
0: Quindi adesso ripartiamo da quello nuovo fra un po' e poi ci dai qualche spoiler.
2: Certo.
0: Giusto?
2: Sì,
0: sì, sì,
2: sempre,
0: vediamo,
2: colti anche io.
0: Ovviamente spoiler solo colti, perché questa è una trasmissione tutta così. C'è una novità della nostra playlist, lei è Kacey Musgraves con Mexico Honey.

0: caro Max Dedo.
1: Caro Duccio Pasqua.
0: Lo so. Mexico sì. Honey.
1: Sì.
0: Ti è venuta voglia di andare in Messico?
1: In Messico sicuramente.
0: Sì.
1: Mi è venuta anche voglia di miele.
0: Ah, benissimo. Sì. Devo dire un'analisi profonda.
1: Ti è piaciuta questa analisi musicale sì. di questo brano? È tutto sì. ciò che mi viene in mente.
0: Dice Ludovico Suppa dalla regia che sei un po' didascalico.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Leggermente,
0: sì.
1: No, perché lui mi ha fatto una domanda ben precisa.
0: Sì,
1: vuoi andare
0: sì.
1: in Messico? Sì,
0: sì, va
1: ti
0: bene.
1: Piace il miele? Sì.
0: No, no, ma continua pure, continua pure. Comunque, che sciocchezza questo gioco, dice Marco da Pisa. Siamo seri, basta, anzi Bastiglia. Qui il livello sta scendendo,
1: livello sta scendendo moltissimo, ma ci
0: drastico.
1: Piace però Duccio,
0: per fortuna c'è Valentina Polinori che lo tira un po' su, un
2: vai,
0: po'
2: vai.
0: Su. Sì, sì, sì, per favore, sì, ti prego, contiamo su di te.
2: Aia.
0: Lo so. Vabbè, c'è chi dice che la canzone di Bennato sembra un po' Viva la mamma, però cioè, ci sta.
1: È Bennato, lo stile.
0: Andrea ci saluta da Rustico e ci manda anche il cartello della città di Rustico. Romolo, come al solito, ci chiede: ciao ragazzi, come va? Come va?
1: Molto bene.
0: Benissimo, come va?
2: Ma bene, dai.
0: Benissimo,
2: sì.
0: benissimo. E posso, risolto anche questo problema.
1: Risolto.
0: Sì, come al solito qui ogni tanto diamo spazio a delle richieste degli ascoltatori.
1: Sì.
0: E qua torniamo a una canzone veramente... una canzone un po' anomala nella storia di questo artista che cantava canzoni più leggere in
1: sì.
0: realtà, e però poi a un certo punto si imbatté in questo capolavoro
1: sì.
0: della canzone francese e lo portò in Italia.
1: Testo meraviglioso. Arrangiamento anche.
0: Sì. Interpretata
1: Gian Piero Reverberi, tra l'altro, l'arrangiatore originale.
0: Vedi
1: di questo brano.
0: Come è preparato Max Dedo sempre. Stiamo parlando di un brano che si intitola Albergo a Ore e che portò al successo, nonostante una tematica veramente difficile, Herbert Pagani. Diciamo, le sirene della polizia o di un'ambulanza probabilmente vi fanno già capire dove si va, ed è una canzone che è stata proposta da Max, che ci ascolta spesso da Pisa, e allora ce la riascoltiamo. Albergo a Ore, Herbert Pagani al Mangiadischi.

però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui.

0: la chiave del 3.
1: Herbert Pagani, Albergo Aure, un classico della canzone francese poi portato in Italia.
2: Grande brano, io invito insomma tutti coloro a cui è piaciuto questo brano di scoprire anche la versione di Gino Paoli, cantata da Gino Paoli, che ha un arrangiamento incredibile.
1: Insomma, ti piace proprio questa versione di Gino Paoli?
2: Sì, sì, sì.
1: Qual
2: sì.
1: è la tua preferita? Quella di Gino Paoli. Sì, sì. Salutiamo Roberto D'Aversa, che ha amato molto questa canzone, che non conosceva. Niccolò dice: la prima volta che vidi questo testo era in un Dylan Dog e non sapevo che fosse una canzone. Vedi che giri che possono fare le canzoni.
3: Bellissimo.
1: Tu, Valentina, conoscevi la versione francese,
3: sì.
1: che era, come tu sai benissimo, intitolata
3: Les Amants d'un jour.
1: Brava, grazie.
2: Perché che lei... pronuncia, che pronuncia.
1: Sì, sì, sì. C'è invece, aspetta, c'è polemica d'Edo, perché Gianluigi dice: questa versione è commovente, molto meglio di Gino Paoli.
2: Vabbè, la commozione è personale.
1: Sì, sì, sì.
2: Per
1: quindi,
2: cui
1: non so,
2: ci sta.
1: Gianluigi e Max D'Edo, datevi un appuntamento da qualche parte e discutetene. Comunque la canzone ispira ascolti francesi, giustamente, come ci scrive Davide, la possiamo dedicare alla Francia, visto che oggi è il 14 di luglio. E poi c'è chi dice: a me mi fa venire in mente Zaz, che è lontanissima musicalmente da questo mondo, però
3: è
1: in
3: francese.
1: Qualche modo è francese, ci può stare. Conoscevo solo la versione, solo questa versione di Pagani, dice Sabrina da Oristano. E poi c'è Romolo dall'Aquila che dice: mi piacerebbe l'interpretazione di Cristiano De André di Le Vent nous portera, che è la canzone, vedi questa,
3: vedi che, che
1: vedi,
3: intrecci
1: le suggestioni. Il Mangiadischi serve a conoscere canzoni, ma anche per noi
2: è un fatto culturale,
1: esatto.
2: È un programma culturale.
1: Quante canzoni hai scoperto al Mangiadischi, Max Dello?
2: Grazie a te moltissimo.
1: Ma no, grazie Duccio. A me, ma grazie ai nostri ascoltatori,
2: e anche grazie agli ascoltatori,
1: richieste più o meno bizzarre,
2: sì, sì, sì,
1: che
2: sì.
1: noi appuntiamo regolarmente. Allora Valentina, tra poco noi ci dedichiamo per una mezz'oretta completamente a te.
3: Che onore.
1: No vabbè, ma
3: grazie.
1: Intanto raccontaci un po', perché sei in tour, stai facendo tanti concerti,
3: sì,
1: e immagino
3: sì.
1: starai anche completando il disco, che dovrebbe arrivare
3: sì,
1: a breve.
3: Esatto, ho suonato, diciamo, adesso l'ultima data è stata a Roma, prima di Mille, per lo Springattito, ed è stato molto bello. Adesso suonerò domenica prossima, prima di Dente, in provincia di Lucca, in un festival che si chiama I.O. Festival, e i brani del disco in realtà sono pronti.
1: Ah, quindi ti puoi dedicare al live.
3: In realtà già mi è venuta voglia di scrivere cose nuove, però quello è un po' il, come dire, questo spazio dell'estate poi è sempre, cioè insomma mi ispira sempre, quindi forse magari inizio già a scrivere cose nuove.
1: Certo, perché in fondo non sai mai quando ti arriva una canzone.
3: No, è sempre a caso.
1: Quando arriva devi buttare giù qualche idea.
3: Sì, mi scrivo delle cose mentre cammino, dico no, questa la devo scrivere, e poi sì, l'estate è un po' uno spazio, cioè vuoto, perché io sono un insegnante, quindi ho questa fortuna di avere lo spazio un po' vuoto in estate, e sì, si presta molto alla scrittura.
1: Quindi insegnante, calciatrice e cantautrice.
2: E so anche pianista, o sbaglio?
1: Anche pianista.
3: Vabbè, da piccola, adesso sì, ho studiato un po' al conservatorio, però poi l'ho... Infatti quando sono entrato ho visto quel bellissimo piano.
2: Io pure, io ho suonato ma non mi hanno aperto.
1: Dedo, a te come... lasciamo perdere.
2: Lasciamo
1: a te
2: perdere,
1: come
2: sì.
1: vengono in mente le canzoni, Dedo?
2: No, sono suggestioni, paesaggi, pensieri,
1: sì.
2: un po' di tutto, a volte anche solo un riff, una
3: parti dalla musica,
2: sì,
3: quindi.
2: Un motivetto che ti viene in mente e vai avanti così.
1: Comunque poi continuiamo questo discorso perché mi interessa, però mi dispiace dirti che qui c'è grande polemica.
2: Sì, su Albergo Aure.
1: Sì,
2: scatenato un putiferio con questa.
1: Sì. Anche Luca da Torino, che dice: questo brano di Herbert Pagani è stupendo, sapete
2: Vero.
1: Dirmi se era uscito su 45 giri? Direi proprio di sì. E ogni tanto l'ascolto, ci dice anche Marco da Cortina d'Ampezzo, Albergo Aure, e ogni tanto è sempre con commozione. Anche Maria da Varazze se la prende con te, quella
2: perché?
1: Di Pagani
2: perché
1: è la migliore.
2: Perché? Perché? Ma da che punto di vista vogliamo
3: proprio
2: analizzarlo?
3: Dell'arrangiamento.
2: No. Io non credo, però forse...
1: E poi dice: non so come, ma ricordavo tutte le parole. Ma vabbè, è difficile dimenticarsi queste parole.
2: Un grande brano, un grande testo.
1: E comunque è un disastro per te, perché anche Antonella, sì, da Celle, dice: conoscevo quella di Paoli, ora però dico che preferisco questa di Pagani.
2: Assolutamente.
1: Cioè, è proprio andata malissimo, mi dispiace.
2: Ma parliamo solamente di questa puntata.
1: Ma no, mettiamo un Elvis, cambiamo discorso. Heartbreak Hotel, un po' di classici.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Certo che anche la versione di Elvis di Albergo a Ore è bella.
2: Mi piace più la versione cantata di questo pezzo, l'arrangiamento di BB, no scherzo.
1: Sì, eh? Sì,
2: mi attiro
1: sì,
2: altre...
1: No, comunque qui la discussione continua. Antonella da Siena sì, dice che la sua preferita è quella di Enrico Ruggeri, che io non ho mai ascoltato,
2: ah,
1: devo dire.
2: Ah, interessante.
1: Sì. E anche Kelly da Belluno e Jenny dicono che è una delle loro preferite. E poi ancora c'è chi, vabbè, ti continua a contraddire, così insomma la migliore di tutte, dice Dino da Napoli, è quella di Milva.
2: Non la conosco.
1: Ecco, vabbè, e adesso però fra un po' cambiamo argomento,
2: certo,
1: perché insomma,
2: certo.
1: Se no andiamo avanti tutta la puntata così e poi non ci ascolta più nessuno. Alessandro da Roma dice che anche quella di Alessandro Haber è molto bella. Forse dovremmo fare una puntata del Mangiadischi solo con tutte le versioni,
2: esatto,
1: di Albergo a Ore a questo,
2: esatto,
1: punto, ascoltando anche quelle francesi, così facciamo un discorso serio e circostanziato. Tra poco c'è il primo break del Mangiadischi.
2: La reclame,
1: ma noi ci ritroviamo perché facciamo chiacchiere più serie con Valentina Polinori e ci facciamo raccontare un po' la sua musica, le sue canzoni più recenti, ma la sua storia artistica in generale. Tu hai già preparato delle domande, lo so, ne sono
3: sì,
1: sicuro.
3: Ah,
1: ne sono, sì, sì. Non lo so, non è detto, però se le inventerà. Quindi a tra poco con il Mangiadischi, da Max Dedo, da Duccio Pasqua e da Valentina Polinori, che resta qua con noi.
4: Da sentire.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: Anche tenore Max Dedo, eh?
1: Ma sai, insomma, ogni tanto mi diletto a cantare arie d'opera, ma sì, a casa mia, sì, ovviamente.
0: Sì, sì. Anche Fabi Silvestri e Gazzetti li usavano come tenore.
1: Li usavano proprio.
0: Sì, ti sfruttavano biecamente.
1: Come tenore.
0: Sì, va bene, per un acuto poi. Su
1: ma
0: un
1: solo
0: verso.
1: Per fare sul finale della canzone, sì. Del Testardo, sì. Dell'immortacci tua, quella parte
0: bravissimo.
1: Lì.
0: Che poi il romanesco è proprio il tuo, no?
1: È proprio il mio.
0: Sì. Tu che sei di Messina.
1: Esatto.
0: 335-699-2949. Continuano i messaggi su Albergo a Ore, ma come promesso noi adesso andiamo da un'altra parte, perché ci siamo portati qui Valentina Polinori. Per ora la stiamo sfruttando per insomma giocare con tutta la chiacchierata con chi ci segue e chi ci ascolta, ma adesso vogliamo conoscere la sua musica, giusto?
1: Certo.
0: Tu hai avuto un'anteprima, anche chi segue Stereo Notte ha avuto un'anteprima, perché ci siamo fatti una chiacchierata notturna 2 o 3 mesi fa, Valentina.
2: È vero,
0: no?
2: Sì, molto piacevole.
0: No, ma grazie anche a te, perché ci hai portato anche brani di altri artisti
2: è
0: che
2: vero,
0: ti piacciono,
2: sì.
0: Come la tradizione di Stereo Notte, e quindi ci siamo fatti un po' un'idea di cosa ascolti, di cosa metti in musica, e adesso riprendiamo il discorso da lì, e visto che casualmente c'è stata una deriva francese in questa puntata, visto che giustamente oggi è una festa importantissima per la Francia, visto che è il 14 luglio, ripartiamo da questo tuo legame con quella lingua e con quel paese.
2: Eh sì, io sono stata in Francia 5 anni perché ho studiato lì, quindi poi tornata a Roma e diciamo un po' per la musica, un po' per altre diciamo ragioni, mi sono lanciata nella scrittura anche in questa lingua così difficile, però insomma è stato molto divertente. Poi devo dire che mi viene abbastanza naturale, quindi sì, in questo disco ci sarà anche un altro brano in francese, e nel disco precedente ce n'erano già 2 in francese.
0: Quindi continuano gli spoiler.
2: Esatto.
0: Su un disco di cui immagino non si possa ancora svelare il titolo.
2: Me l'avevi già chiesto.
0: Esatto, io insisto, sono passati 3 mesi, magari nel frattempo.
2: Non lo so, perché questa cosa degli spoiler...
0: Certo,
2: ma
0: dici,
2: no,
0: perché
2: manteniamo
0: farlo?
2: Il segreto,
0: manteniamo
2: dai.
0: Il segreto, così resta più curiosità.
2: Però è un titolo in francese.
0: No.
2: Sì.
0: Vabbè, però non è aucune idea.
2: Non è aucune idea.
0: Benissimo. E, c'è nella tua musica il gusto per delle scelte sonore molto minimali, no?
2: Mi piace.
0: Sì, quasi liquide, per citare il titolo di un'altra canzone che ascolti. Esatto, per fare teasing sempre,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto, sì.
0: E, come nasci? Cioè, come nasce il tuo gusto musicale? Da dove arriva? Come si forma?
2: Ma allora, in generale è un percorso, quindi sicuramente all'inizio, quando ho iniziato a scrivere, non avevo questa idea così chiara di togliere, è stato proprio un togliere, quindi ho iniziato scrivendo e arrangiando anche con i musicisti, e alla fine nei brani c'erano sempre tante cose. Poi gradualmente mi sono resa conto che proprio per un mio piacere di ascolto, ma in generale forse anche proprio per quello che scrivevo, era più adatto togliere, quindi anche a livello di arrangiamento lasciare poche tracce, diciamo anche un po' per rendere l'ascolto più chiaro, non so, più intellegibile. Mi piaceva che si sentisse bene cosa faceva il basso, mi piaceva che si sentisse bene, non so, un giro di chitarra, un arpeggio, quindi mi piace che il brano si costruisca su poche cose e che si sentano. Sì.
0: Ti piace questo approccio?
1: Mi piace molto, l'idea minimale è sempre quella vincente, no? Soprattutto adesso io ho sentito solo un brano che mi ha fatto ascoltare prima Duccio.
0: Ma adesso ne ascolterai
1: quello
0: altri.
1: Con una chitarra acustica arpeggiata. O hai suonato 2 chitarre o 1 chitarra?
2: Allora no, è una chitarra. Diciamo che il brano è nato così, con quell'arpeggio, e poi da lì abbiamo un po' costruito diciamo il giro anche di basso, in modo che si intrecciasse con quello della chitarra. E insomma altre sonorità sono sempre, sì, una specie di piccolo intreccio, uno scheletrino, non so.
1: Molto interessante, direi.
0: Ma io direi che a questo punto noi iniziamo ad ascoltarla, perché poi tutte queste chiacchiere senza ascoltare le canzoni fanno capire le cose fino a un certo punto. E allora andiamo a scoprire la musica di Valentina Polinori, proprio con questo singolo uscito qualche mese fa, che è Aucune Idée.

0: Valentina Polinori al Mangiadischi. Allora, questa era Occhionidee. Intanto spieghiamolo per chi non lo sapesse, che cosa vuol dire?
1: Ah, vuol dire nessuna idea, vuol dire tipo boh. Abbiamo tradotto l'altra volta, ma boh, mentre parlavamo era un boh.
0: Boh, che mi sembra giustissimo.
1: È un senso, sì, un po' generazionale, un po' cosmico di dire, non lo so.
0: È un senso di spaesamento.
1: Sì,
0: poi,
1: sì,
0: alla
1: sì, è una canzone che parla di questo, parla un po' in generale. Diciamo che forse è il mio primo brano, ma non voglio dire di critica sociale, però insomma, che un po' si è sempre, come dire, difficile parlare per gli altri, parlare del mondo. Io parlo spesso di me stessa, quindi i cantatori spesso fanno questa cosa, no? Però mi piacerebbe iniziare ad essere un po' meno, come dire, individualista e dire qualcosa che magari può anche coinvolgere altre persone. E sì, questa canzone parla di consumismo dei sentimenti, di questa difficoltà di relazionarsi con le persone in modo vero, in modo onesto, e di questo mondo che corre. Quindi la risposta che uno si potrebbe dare è boh,
0: perché siamo sempre più condizionati, dici, filtrati da
1: sì,
0: social
1: perché,
0: e via
1: sì,
0: dicendo.
1: Esatto, e quindi un po' il rapporto umano è quello che sembra, anche quello diventa un po' una merce, quindi
0: è
1: sì.
0: vero, succede. Ma su questo fatto che dici, che forse un po' tutti partiamo dall'analisi di noi stessi e poi magari cerchiamo di ampliare il discorso, credo sia inevitabile, ci vuole un po' più di consapevolezza.
1: Esatto.
0: Esatto,
1: sì, anche di coraggio, perché comunque parlare di se stessi è sempre, diciamo, in qualche modo più facile, perché stai raccontando le tue emozioni. Magari fare una critica al mondo può essere un po' sì, più coraggioso, cioè insomma serve un po' di coraggio, e boh, io mi ci sono lanciata con questo pezzo.
0: Dedo, tu insomma, voglio dire, essendo il re della rubrica Ti sfascio una canzone, sarai chiamato ad analizzare la bella canzone che abbiamo ascoltato. Già ti era piaciuto molto comunque,
2: sì,
0: questo arrangiamento.
2: Sì, è interessante, mi piacerebbe molto scoprire quali strumenti hai utilizzato, oltre a quelli che sentiamo. Cioè, ci sono dei synth?
1: Ci sono dei synth. Io diciamo che in questo disco che uscirà, in questi brani, ho curato la produzione musicale da sola, quindi mi sono messa lì con le mie...
2: Hai fatto tutto da sola?
1: Tutto da sola, sì, quindi ho suonato in modo un po' stortignacolo il basso, che poi è stato risuonato in studio da Giacomo Nardelli, però effettivamente la traccia di basso, il groove di batteria l'ho fatto io, e i synth sono quelli che ho suonato io, che sono dei, diciamo, mi piaceva un po' questa sonorità French pop, insomma, si chiama un po' così, e quindi mi piaceva dare questa atmosfera un po' più densa, se vogliamo, che è, insomma, nel disco ci sono sia brani così sia brani più acustici,
2: un po' più electropop.
1: Esatto, cioè. Electropop. E poi c'è un beat che è stato poi anche suonato con la batteria, quindi c'è una sovrapposizione sia del beat che della
2: batteria.
1: Batteria
2: è programmata, non
1: sì,
2: è suonata.
1: C'è anche la batteria suonata.
2: Pure?
1: Sì.
2: Vedi
1: sì,
2: quante
1: sì,
2: cose
1: sì.
2: Si scoprono, Duccio Pasqua.
0: Vedi, non te l'avevo detto che c'era, no. Max Dedo al Mangiadischi.
1: Bellissimo, a me piace, cioè da musicista mi piace tanto andare così nel...
2: Poi tra l'altro le persone a casa amano sentire, cioè è importante dire come nasce una canzone.
1: Sì, credo sia interessante.
2: E soprattutto devo parlare dei musicisti che hanno suonato.
1: Sì, Dimitri Nicastri ha suonato la batteria, ecco. Sopra questo beat, sempre, cioè è chiaro che poi il musicista sa suonare il suo strumento meglio di chi magari produce, no? Quindi può aggiungere una cosa, può anche renderlo più suonabile magari. Però
2: è anche vero che il produttore che non suona quello strumento può avere un'idea più creativa rispetto a quello che lo suona canonicamente.
1: Infatti c'è stata una bella fusione di questi due mondi, devo dire.
0: Vedi la comodità di avere un Max Dedo al Mangiadischi, che io non servo a niente.
2: Potrei non dica così, maestà,
0: no, ma
2: non
0: sì,
2: dica
0: ma
2: così, la prego.
0: Ma vi starei ad ascoltare per ore, cioè vi prego, andate avanti così. Vabbè, poi insomma tu, Dedo, da polistrumentista stai sempre attento a cercare il suono, gli incastri, la costruzione di un brano, e ami quando la musica è fatta davvero come
2: sì, io amo quando la musica è suonata,
0: ecco, sì. E questo è giusto e ci piace.
1: Beh,
0: piace
1: sì,
0: ovviamente
1: ci piace tanto.
0: molto anche a te. Fra un po' noi continuiamo ad ascoltare le tue canzoni, però questa estate è stata già molto ricca, no? Di eventi, appuntamenti, concerti.
1: Sì, devo dire che a parte che dopo la nostra chiacchierata in cui avevo portato un brano di Giorgio Poi, non so se ti ricordi, Moai, sono stata apertura di Giorgio Poi. Perfetto. in Romagna, è stato bellissimo. Sono stata a questo festival, si chiama Il Rock e Tratto.
0: Anche e... bel nome del festival.
1: Sì, sì, sì, è stata veramente una bella esperienza. E poi ho fatto qualche altra data, diciamo, da sola, in band, a Roma, abbiamo suonato alla Niene Festival. Adesso ci sta quella che ti dicevo prima, appunto, in Toscana. E poi
0: con
1: ce
0: Dente.
1: N'è qua... Con Dente, che devo dire mi piace tanto come artista. Quindi la fortuna di questo piccolo tour è stata proprio di trovare delle situazioni in cui, diciamo, ero anche fan dell'artista che andava ad aprire, quindi è stato veramente bello. E poi ci saranno delle altre cosine ad agosto, fine agosto soprattutto, e poi riprendiamo a settembre. Devo dire che
0: a disco pronto, a quel punto
1: a disco pronto
0: sarà, esatto, proprio la tournée, diciamo, questa,
1: sì,
0: è un'anteprima,
1: sì, sì, esatto,
0: e poi arriverà,
1: esatto,
0: la tournée,
1: sì,
0: dell'album.
1: Diamo i nomi alle cose.
2: E come si intitola l'album? No, perché mi era venuto in mente un titolo in francese.
0: Ah, adesso, sì. Poi
2: sì. No, ma lo saprai già, l'avrei già deciso.
1: Sì,
2: no,
1: lo so già in realtà.
2: Sai cosa mi era venuto in mente?
0: Ho paura da dirti sì.
2: Sì, perché stai già ridendo?
0: No, Duccio? No, non lo so, ho paura.
2: Non so, mi è venuto in mente una cosa positiva.
0: Sì.
2: Tipo me oui.
1: Ma potrebbe starci, eh? Bello, diciamo che bello. È una cosa è simile.
0: Sì,
2: vero.
1: Non si distacca troppo da questa idea.
2: Vedi, Duccio, tu dici che non ho idee.
0: No, ma è che io ti temo,
2: mi
0: ma
2: temi,
0: in realtà sì. Comunque, un po' di messaggi. Ci scrive James Bond, ormai lo chiamiamo così da anni, perché è così, si cela dietro questo nome, e dice: oggi stiamo imparando come si costruisce e come si sfascia una canzone.
1: Certo.
0: E questo è già bello. Brava e profonda la giovane artista, dice Roberto da Aversa.
1: Grazie mille.
0: E poi Yvonne, che ci scrive da Nerviano, anzi dalla Nerviano decente, come dice lei. Intanto ci ringrazia per la puntata celebrativa involontaria del 14 luglio. E poi dice: brava Valentina, bellissima canzone. Occhio un'idea, una vostra addicted ascoltatrice francese.
1: Oh, che bello!
0: Vedi? Quindi anche il tuo francese, giustamente, ha funzionato ed è arrivato. Ci ascoltiamo il singolo nuovo, che
1: sì,
0: dici?
1: Sì, sì, sì.
0: Così, e poi lo raccontiamo,
1: certo,
0: dopo.
1: Sì, sì,
0: sì. Allora, ancora Valentina Polinori, questa è Liquido.

0: fino all'ultimo.
1: Molto cioè. Interessante anche il suono di chitarra. Ma hai usato un capotasto per registrare questo?
2: Sì.
1: Vero?
2: Sì, sì.
1: Perché
2: sì.
1: In si bemolle, no? Sì. Il brano. Infatti si sente molto, io da non chitarrista per esempio uso molto il capotasto.
2: A vedi? Me piace molto usare, fare gli arpeggi con le corde libere però col capotasto. Sì,
1: sì, sì, sì, sì.
2: Forse ai chitarristi quelli proprio official questa cosa piace, cioè,
1: beh,
2: però è un, sì, da cantautore si fa. Dai,
0: no,
2: si
0: ma andate avanti, vi prego.
1: Ma se tu ci invidi,
0: no,
1: ci
0: io vi lascio fare, nozze, io sono Duccio. Qua che vi ascolto proprio imbambolato.
1: A me piace molto questo, sì, brano.
0: Grazie.
1: Come il minimalismo di cui parlavi tu, il fatto di scoprire e di sentire i timbri di ogni strumento,
2: sì,
1: è importantissimo, senza addirittura l'utilizzo di una parte ritmica che viene data in realtà solo dalla chitarra di fatto.
2: Sì, beh, allora il brano è nato con la chitarra,
1: sì,
2: e poi abbiamo aggiunto questo basso che si intreccia,
1: sì,
2: e in realtà non so perché, ma questo brano ha un andamento un po' non gospel, però ondeggiante, quindi non so, questa cosa è nata un po' naturalmente, non era volontaria dall'inizio, però a me devo dire che è uno dei brani che, come dire, piace di più di questo disco.
1: E a te, Duccio, piace?
0: Pensa, beh sì, evidentemente sì, se siamo qui, ma tu pensa quanto starebbe bene a Stereonotte un brano del genere,
1: vero,
0: con questo andamento così morbido.
2: Ah, sì, sì.
0: Intanto c'è Michele, che si firma sempre Michele dalla Parabiago Bene, siamo in Lombardia, che dice: bravissima Valentina, il brano Liquido è un pezzo che rimarrà solido.
2: Oh, grazie.
0: Direi che, voglio dire, questo forse anche per i comunicati stampa si può lanciare così, probabilmente. Questo brano, questo è il terzo brano che hai scelto per,
2: sì,
0: presentare il nuovo album. Come si fa
2: a scegliere? No, è un disastro.
0: Infatti.
2: Io proprio non sono brava né a fare le scalette né a scegliere i singoli.
0: Fantastico.
2: Quindi proprio non saprei bene come risponderti. Di base
0: è istinto.
2: Sì, come un po' tutta la vita. E poi forse i brani che personalmente amo di più sono i primi che faccio uscire, e a volte ho anche pensato magari dovevo far uscire prima quello che era più singolo, però insomma i brani che mi rispecchiano di più, i brani in cui penso di essere riuscita a creare più l'idea che avevo in mente, in base a quello forse li scelgo.
0: C'è Roberto che, voglio dire, cita un evento, un festival, una manifestazione a cui siamo molto legati, che è Musicultura, e dice: ma Valentina è così brava che sarà sicuramente passata,
2: sì,
0: per Musicultura.
2: Sono passata.
0: Ebbene sì,
2: sì,
0: ebbene
2: sì, sì, che era 2022, con il disco precedente che era Le Ombre, siamo andati sempre con gli stessi due, poi bassista e batterista, che sono mi accompagnano. È stata un'esperienza molto bella. Una cosa che fa molto ridere è che al ritorno dalla serata di Musicultura avevamo l'albergo chiuso e ci pioveva in testa, e noi eravamo con tutti gli strumenti dopo una serata un po' brava. Quella è stata la cosa che ci ricordiamo di
0: quella
2: film di
0: è,
2: Musicultura.
0: È la vita rock and roll.
2: Esatto, lì ho proprio detto: questo è proprio rock.
0: Eh sì, sì. Valentina poi è passata anche dal premio Bianca da Ponte, che è un'altra manifestazione che seguiamo molto da vicino, che poi è l'occasione in cui io ho avuto il piacere di conoscerti. Voglio raccontare un'altra cosa insieme a te, ovviamente, cioè il fatto che anche i video di queste canzoni sono curati da te, perché hai un'altra anima da illustratrice,
2: è
0: disegnatrice.
2: È vero, sì, sì, sì. Diciamo che mi sono lanciata in questa mia passione che è il disegno, anche animando dei piccoli video, e devo dire che io ragiono molto a immagini, quindi non è stato così difficile poi ritrasportare le immagini delle canzoni in video, appunto in questi piccoli video digitali che sono poi state le presentazioni di questi piccoli brani, di questi brani. E anche lì ho scelto poche cose, linee molto essenziali, pochi colori, cioè, diciamo, questo minimalismo cerco di riportarlo anche nell'estetica poi.
0: Vedi, e anche tu in fondo, Dedo,
1: vedi,
0: dipingi le copertine dei tuoi album.
1: Sì, è vero.
0: Quindi, eh.
1: Comunque sono impressionato dalle tante cose che fa Valentina, tantissime.
2: Si chiama iperattività. età,
1: secondo
2: credo.
1: Secondo me sei un'ottantenne intrappolata in un corpo giovane.
2: È vero.
1: Ma non per, no, per le esperienze
2: no,
1: che
2: secondo me
1: per le cose che sai
2: sì,
1: fare.
2: Me ne rendo conto, più divento sì. grande, diciamo, perché grazie per il giovane, però insomma, comunque.
1: Beh, giovanissima.
2: Sono giovanissima, assolutamente. Sì, mi si accumulano cose che mi piace fare e non
1: e
2: voglio rinunciare a nulla.
1: E le fai.
2: Sì, sì, sì.
1: Sì, ti capisco.
0: Allora, Roberto D'Alghero dice: per questa estate, Valentina, potresti scrivere una canzone su tutti gli elementi: terra, aria, fuoco, etere. Non so, così.
2: Etere, sì, bello.
0: Proposte. Beh, bello, nell'etere bello. Ci siamo adesso con la radio. E quindi. Allora, Dedo, tu quali sono i tuoi mostri?
1: I miei mostri.
0: Sì, a parte
1: la
0: me.
1: Peperonata. Okay. D'estate.
0: Diciamo, non credo sia questo il tema della canzone di Valentina.
2: Perché no? Perché no?
1: Ah, sì. vedi qui.
0: Si aprono interpretazioni misteriose. Torniamo un po' indietro. Questo è il primo singolo che farà parte del disco in uscita dopo l'estate. Si chiama Mostri, ancora Valentina Polinori al Mangiadischi.

0: nostre case.
1: Valentina Polinori al Mangiadischi, secondo me non era la peperonata il tema di questa canzone, non mi sembra proprio, mi sembrava un po' più alta, diciamo.
2: È vero.
1: No?
3: Sì. Vabbè, ci sono delle peperonate che possono essere alte.
1: Sì, questo è verissimo, questo è assolutamente vero. Senti Valentina, abbiamo raccontato un po' dei live di questi ultimi mesi, hai avuto l'occasione di incontrare sui palchi un po' di artisti, di Dente, abbiamo detto, succederà fra qualche giorno, di Mille, che è anche stata qui nei nostri studi e che mi amo molto,
3: sì.
1: Ma poi anche Marta Del Grande.
3: Sì, infatti questo brano l'ho presentato prima dei concerti di Marta di Roma e di Napoli e vabbè, con Marta siamo molto legati, sia perché siamo amiche, sia perché forse in qualche modo diciamo i gusti musicali si incontrano e quindi poi quando hai dei gusti musicali simili,
1: certo,
3: ti vuoi più bene.
1: Sì, sì.
2: Una domanda per Valentina, Duccio.
1: Prego.
2: Ma Lou Reed ti piace?
3: Sì.
1: Okay. Perché?
2: No, perché in quest'ultimo pezzo
3: è vero,
2: vero?
3: Sì, sì, sì.
2: Ho sentito un po' di Lou Reed.
3: Sì, perché c'è il coro che fa che ricorda un po' un brano di Lou Reed. Sì. Ma in realtà non saprei dirti qual è poi il genere musicale che ascolto. Ci sono delle canzoni di artisti che mi piacciono e sicuramente però sì, la musica anni 70, 80 o insomma il cantautorato in generale
2: è quello a te più vicino.
3: Sì, forse sì.
1: Andrea da Rustico sottolinea: l'amore non serve a niente se non si va dalla stessa parte. È meravigliosa.
3: Sì, quella è una frase che che colpisce, perché effettivamente capita di vivere questo contrasto.
1: E Roberto D'Aversa dice che ha trovato la tua foto su internet e ha il viso di una pittrice.
3: Ah, vedi?
1: Adesso siamo arrivati, Valentina, a una delle rubriche fondamentali del Mangiadischi, di cui ovviamente il maestro Dedo è protagonista.
2: Caro mio amico Duccio Pasqua,
1: che
2: voce orribile, non so perché.
1: Fuori controllo oggi, veramente.
2: Come funziona, indovina lo strumento?
1: Non lo so.
2: Funziona così, che al 339...
1: No, 335.
2: 335. Vedi, mi fai ridere, Duccio.
1: Lo so.
2: Al 335-699-2949,
1: sì,
2: dovrete indovinare lo strumento musicale, che questa volta è veramente difficile.
1: Molto difficile. Cioè, domani sarà facile, lo possiamo
2: domani
1: dire.
2: Domani sarà oggi facilissimo, sia il tema che lo strumento, ma oggi lo strumento è difficile, ma anche il tema, tema devi essere, diciamo, del sud Italia.
1: Ti sei svegliato cattivo oggi.
2: Mi sono svegliato così, saranno stati i peperoni con le patate ieri sera.
1: Sì, certo.
2: E quindi proviamo a indovinare lo strumento e a indovinare anche il tema.
1: Sì, va bene, allora eccoci qua, indovina lo strumento.

0: Beh, in effetti è difficile, eh?
1: Potrebbe ricordare altre cose. Sì,
0: sì, però...
1: Però ci si può arrivare.
0: Va bene,
1: il
0: va bene.
1: Il tema non è difficilissimo, Duccio.
0: E secondo me stavolta sarà una sofferenza per i nostri...
1: Sì,
0: cioè una sofferenza, una sfida difficile.
1: Una sfida difficile,
0: comunque,
1: sì.
0: Noi come al solito concediamo qualche minuto con la nostra reclame.
1: Sì.
0: E poi scriveteci al 335-699-2949 e provate a indovinare. Poi... vediamo, pure a Valentina chiediamo se indovina.
2: Infatti stavo provando a...
0: Pensaci.
2: Avrei dato una risposta molto scontata, ma evidentemente non...
0: Vediamo. Pensaci ancora. Qualche... Reclamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Non voglio essere fritto!
0: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
0: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Il mangiadischi.
4: Insomma, Max Dedo, è difficile oggi, eh?
5: Secondo me qualcuno indovinerà almeno il brano.
4: Stanno esitando, dire che stanno esitando. C'è chi dice Buzuki, Tommy, ma l'abbiamo già sentito qualche giorno fa.
5: Non è distantissimo, però è distante.
4: Non è distantissimo. Poi c'è chi dice chitarra battente, Carmine da Vieste.
5: Non è la chitarra
4: non
5: battente.
4: Non ci siamo, no. Non ci siamo. Mi ricorda gli strumenti... qua ci siamo, è Mauro dalla Maddalena. Mi ricorda gli strumenti di Anuar Abraham, ma non so quale.
5: Sì, possibile.
4: Possibile. Tema intrigante, strumento affascinante, ma io non ci ho capito niente.
6: Andrea.
4: Però è romano. Sì. Allora, lo strumento in questione che stiamo riascoltando, intanto sentiamolo un po' in primo piano. Dice Marcello, è sicuramente il mandoloncello.
5: Non è il mandoloncello.
4: Non ci siamo, no. È un shonguri?
5: No.
4: No, perché no. Somiglia però. Perché
5: vagamente.
4: No, perché va bene. Marina da Murano dice uno strumento rinascimentale, ma non so quale.
5: No.
4: C'è chi dice, no, mi arrendo semplicemente, forse la gironda o forse ghironda, con tamburello.
5: No? Cordi.
4: Esatto. Angie dice che è il clavicembalo.
5: Non è il clavicembalo.
4: Antonella da Siena è un mandolino siciliano?
5: No.
4: Max da Pisa dice lo strumento di tammurriata nera della nuova compagnia.
5: Qual è lo strumento di tammurriata nera? Se non ce l'ho presente, ma non lo so.
4: C'è anche un WhatsApp audio.
5: Sentiamo.
7: È un maranzano?
4: È un maranzano.
5: No, è uno strumento a corde.
4: Angelo da Milano dice un colascione.
6: Che si mangia.
4: Non lo so, Valentina, ti vuoi buttare?
6: No, perché io ho capito solo che è uno strumento a corde. E fin qua, però sì, mi perdo. Cioè, sì, forse anche io avrei detto un banjo, un mandolino, una cosa così.
5: E quindi nessuno ha indovinato il brano.
4: Quindi possiamo anche dire che c'erano dei premi clamorosi.
5: Dei premi.
6: Esatto, io volevo chiedere, ma cosa si vince?
5: Un jet sì. E una villa. Là ad Acapulco.
6: Cavolo.
5: Peccato. Dobbiamo tenerli e te, Duccio.
4: Offerta
5: Parco,
4: da te?
5: Sì, certo.
4: Ho capito, non sapevo che avessi questi possedimenti.
5: E quindi sveliamo cos'era?
4: Sì, saluto solo un altro ascoltatore, Giuseppe, che dice una mandola che suona il ballo di San Vito.
5: Allora, bravissimo. Intanto la pizzica di San Vito.
4: Quindi
5: quello...
4: ha vinto il jet?
5: Cosa ha vinto, Duccio? Avrebbe detto un biglietto per...
4: No, non si può.
5: Allora, il brano è la pizzica di San Vito, invece lo strumento è il Saz, che ha suonato per noi Fabrizio Piepoli, che è il terzo, la voce del polistrumentista della Cantica della Serena. Hanno suonato per noi gli altri musicisti, tra l'altro sono fuori con un singolo, insomma.
4: Li ascolteremo magari.
5: Andiamo ad ascoltarli. Sì. Che cos'è il Saz?
4: Dici.
5: Il Saz è un tradizionale strumento musicale a corda, ovviamente appartenente alla famiglia dei liuti a manico lungo, originario dell'Asia centrale. È considerato lo strumento per eccellenza della musica popolare turca. Generalmente possiede 7 corde metalliche divise in 3 gruppi che vengono suonate simultaneamente utilizzando un plettro flessibile chiamato mizrap. Ok. Miz Rap, interessante.
4: Bene, grazie.
5: Sì, andate a guardarlo perché è uno strumento anche bello da vedere, oltretutto.
4: Come al solito ci racconti e ci fai imparare cose molto importanti.
5: Sono
4: Roberto.
5: Felice.
4: Grazie. Grazie. Valentina Polinori, grazie per essere
6: grazie
4: stata al Mangiadischi.
6: Grazie a voi, è stato un piacere, sempre molto bello.
4: Ma grazie a te, grazie anche per esserti cimentata con Indovina lo strumento.
6: Niente jet per me.
4: No, purtroppo no, dovrei riprovare alla prossima edizione. Sì,
6: domani
4: sì.
6: Mi collego.
4: Aspettiamo notizie sul tuo disco, ovviamente quando ci sarà ne daremo volentieri notizie, ma la data di uscita è stabilita?
6: No.
4: Neanche.
5: No,
4: vabbè.
5: Il titolo?
4: Grazie, grazie Valentina Polinori.
6: Ciao. Grazie a tutti, ciao, grazie mille.
4: Ci risentiamo presto, intanto arriva un'altra novità della nostra playlist, sono Giovanotti e Alfa con la loro Buon Vento. È un po' di

0: Buon vento!
1: E questi erano Giovanotti e Alfa con la loro Buon vento.
2: Quanto è estivo Giovanotti?
1: Quanto è estivo? Indubbiamente molto estivo. Al 335-699-2949 ancora tanti messaggi anche di chi continuava a cercare di indovinare lo strumento misterioso di oggi.
2: E indovinano ancora, eh?
1: Sì. Un sazz a collo lungo,
2: dice.
1: Salvatore da Corigliano. Comunque noi abbiamo ascoltato Giovanotti, sia perché è una novità della nostra playlist, sia perché il nostro prossimo ospite con la sua band ha avuto a che fare con Giovanotti, ma l'hai incontrato anche tu nei tuoi giri con Gazzè, caro Max Dedo.
2: È vero, sì.
1: E allora io do il buongiorno e il benvenuto, il ben ritrovato a Daniel Plants, oggi in rappresentanza dei Selton. Ciao Daniel, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Allora, intanto vabbè, vi salutate tu e Max.
2: Ciao, Dedo, ciao Daniel.
1: Vi siete incrociati?
3: Ciao,
1: sicuramente.
2: Ci siamo incrociati a Rimini a una festa di DJ, se non ricordo male, e abbiamo suonato un sacco di musica brasiliana nel camerino.
1: Ecco, vedi, pensa un po' che
3: grandi ricordi.
1: Sì. Allora, il Brasile ovviamente c'è, perché la storia dei Selton parte da Porto Alegre e poi, come dice la vostra bio, mi piace molto, Daniel, persi a Barcellona e ritrovati a Milano. È un bel percorso quello vostro, no?
3: Sì, è molto sui generis, anche, cioè, noi ci conosciamo, abbiamo fatto il show insieme, ci conosciamo da tanti anni, e poi ognuno è andato a Barcellona per un motivo un po' a caso. Ci siamo incontrati lì dopo anni in cui non eravamo più in contatto, e da lì abbiamo iniziato a suonare per strada facendo cover di Beatles. Un produttore di MTV all'epoca, stiamo parlando del 2005-2006, ci ha visto suonando per strada e ci ha invitato a venire in Italia a fare un disco con Enzo Iannacci, con Pochi Renato. E quindi dal 2008 ci trasferiamo in Italia, abbiamo fatto questo disco con loro, e poi la vita è successa e siamo ancora qua.
1: Beh, certo, poi non è male, no? Come primo impatto con l'Italia, imbattersi in Cochi e Renato deve essere stato piuttosto interessante come esperienza.
3: Molto particolare, sì. E però c'è una cosa che abbiamo notato nella loro musica, sia di Iannacci che di Cochi e Renato, che loro riescono a parlare di temi complessi, delicati, difficili, con un sorriso.
1: È vero.
3: E questa è una cosa che ci accomuna con la musica brasiliana, che spesso ha un ritmo allegro ma ha un testo tristissimo, no?
1: Sì, è vero. Sì, quindi sicuramente poi è bello trovare sempre punti in comune e qualcosa che vi possa legare, quindi è un'operazione sempre utile. Per quanto riguarda la vostra storia recente, nell'ultimo anno e mezzo è uscito un disco diviso in due parti, Gringo volume 1 e volume 2. Il volume 2 è uscito a ottobre del 2025. E c'è tutta un'idea anche legata ai colori, perché il primo aveva una copertina verde, il secondo una copertina rosa, e tutto è legato a una scuola di samba storica di Rio de Janeiro, è così?
3: Esatto, è un nostro piccolo omaggio alla Mangueira, che è una scuola di samba importantissima. Le scuole di samba sono una sorta di squadra di calcio, no? Ognuno tifa una determinata scuola di samba che poi sfila durante il carnevale e ci si premia una scuola vincitrice, quindi è una sorta di Sanremo del samba. E noi abbiamo fatto, prendendo come spunto il colore verde e rosa, che sono i due colori della scuola Mangueira.
1: Certo. Questi due dischi ovviamente li state portando in tour, sono dischi che continuano la vostra tradizione di incontri, perché ci sono vari ospiti in questo doppio album, e tra l'altro noi stiamo per ascoltare proprio un brano in cui avete coinvolto due terzi dei Baustelle, cioè Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi. Questo vostro amore per l'arte dell'incontro, per fare un'altra citazione alta, non passa mai, no?
3: Ma la musica è condivisione per noi, cioè abbiamo sempre vissuto la musica in modo molto collettivo, sia perché siamo una band, quindi non siamo un cantautore da solo, ma è già un incontro tra noi tre, e siamo una band un po' particolare perché non abbiamo un leader, quindi è un grande processo democratico, lento, faticoso, molto ricco, che molto spesso ci piace espandere coinvolgendo altre persone. Poi c'è da dire che sono rare le collaborazioni che abbiamo fatto che non partano da rapporti personali.
1: Sì.
3: Molto spesso collaboriamo con gente con cui usciamo a cena, con cui frequentiamo, con cui c'è già un rapporto umano, e poi diventa anche musicale, no? È quasi un processo molto naturale di voler fare musica insieme perché si condivide una visione di mondo in qualche modo.
1: Se ti va di restare ancora un po' con noi, noi ascoltiamo proprio questo brano insieme a Francesco Biancone e Rachele Bastreghi e poi facciamo ancora due chiacchiere e raccontiamo il tour che vi sta portando in giro in questo periodo, Daniel.
3: Molto volentieri.
1: E allora eccola qua, siamo noi, i Selton, al Mangiadischi, insieme appunto, come dicevamo, a due terzi dei Baustelle.

0: I Selton insieme a Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi, questa è Siamo Noi e, come dicevamo con Daniel Plenz che oggi è collegato con noi, c'è una estate molto ricca per i Selton. Daniel, avete veramente tante date per portare in giro questo nuovo album.
1: Sì, siamo veramente felici, sono più di 20 concerti, abbiamo iniziato a suonare a maggio e andiamo fino a fine settembre, quindi felici di poter girare tanto.
0: Sì, poi insomma anche appuntamenti importanti, cioè domani Villa Arconati vicino Milano a Bollate, e alcune di queste date poi insieme ai tre figli di una delle leggende della musica brasiliana, no?
1: Wow, questo per noi è veramente super emozionante perché di recente abbiamo visto il concerto di Gilberto Gil, che è
0: Sì.
1: stato uno dei fondatori della Tropicália insieme a Caetano Veloso, e la band di Gilberto Gil sono i Gilsons, che sono praticamente questa band che ha uno, un figlio di Gilberto Gil e due nipoti,
0: Sì.
1: un trio. E invece adesso il concerto che facciamo domani è insieme a loro, quindi poter suonare in qualche modo con la famiglia Gil è veramente un onore.
0: Beh, ci credo, ci credo. Poi magari anche lì nasce qualche nuova sintonia e nuova collaborazione, non si sa mai. Ma questo doppio album gringo, io ogni tanto scomodo, magari a torto il vecchio termine di concept album, però ha un po' a che fare con come stiamo cambiando, probabilmente in peggio, noi come esseri umani.
1: Allora, purtroppo un po' sì, nel senso che la nostra idea era farlo uscire come disco doppio, però poi abbiamo capito che le canzoni non avrebbero avuto lo spazio che volevamo che avessero. Quindi sarebbe stato un disco che probabilmente la gente avrebbe ascoltato i 3-4 primi pezzi, pochi grandi fan avrebbero divorato il disco come quello che
0: Certo.
1: ad un artista piace,
0: Sì.
1: però il grande pubblico avrebbe sentito veramente 2 o 3 brani. E quindi abbiamo detto, guarda, e noi siamo partiti da circa 60 canzoni per poi arrivare a 20,
0: Sì.
1: e queste 20 abbiamo detto, caspita, vogliamo che possano avere una vita queste canzoni, e quindi abbiamo deciso di fare un disco all'anno, un disco 2024, un disco alla fine del 2025 e quest'anno il tour di questi due dischi insieme.
0: Allora, io ricordo un po' di date, domani appunto a Villa Arconati a Bollate, poi il 16 a Barberino del Mugello al Flood Fest e poi andate verso sud, Parete, provincia di Caserta, all'Eco Summer Festival e ancora Putignano, Bari e via dicendo, insomma per tutto luglio e poi anche per un bel po' di giorni ad agosto siete in giro per l'Italia. Come dicevamo, ci sono tanti ospiti in questo disco, tra questi c'è Emma Nolde, che è fresca vincitrice della Targa Tenco per la miglior canzone dell'anno. Beh, bello, no? Averla nel disco, un'artista così interessante e così in crescita.
1: Ma Emma è bravissima, ci conosciamo da un bel po' di anni e lei ha veramente, cioè, è un'artista che è sempre molto curiosa, ha sempre voglia di indagare musicalmente, fare ricerca, e poter collaborare con lei fa solo che piacere.
0: E per salutarci, so che con lei avete scelto un brano che in realtà siete andati a recuperare da un artista brasiliano che non è tra i più conosciuti, anche perché ha avuto una storia complessa e difficile. E, ci vuoi raccontare un po' chi era questo Raul Seixas?
1: Certo, Raul Seixas praticamente è stato un po', possiamo dire esagerando, una sorta di Celentano del Brasile, perché era praticamente una rockstar.
0: Sì.
1: E lui scriveva anche molto spesso, il suo mogol era Paulo Coelho, che poi ha
0: Ah,
1: scritto tanti
0: certo,
1: libri.
0: sì.
1: Però questa canzone l'ha scritta lui, sia musica che testo, si chiama Ouro de Tolo, che sta per oro sciocco.
0: Sì.
1: E oro sciocco è qualcosa che luccica ma non ha valore, no? E lui parlava di questo senso di frustrazione di aver raggiunto il successo e comunque rimanere vuoto. E noi abbiamo, tra l'altro, con un vostro collega, l'abbiamo tradotta in portoghese insieme a Max Di Tomasi.
0: Ah beh, un caro amico, sì, che sentiremo domani, tra l'altro, qui al Mangiadischi.
1: Esatto. E quindi quando abbiamo avuto questa idea, noi abbiamo chiamato Max e mi ha detto: Max, ma la facciamo insieme? E lui ha detto: certo, volentieri. Quindi l'abbiamo praticamente riportata dal portoghese all'italiano. E poi alla fine c'è stata la sorpresa che Emma ha voluto cantare la prima strofa, e quindi da lì è nata la canzone che abbiamo soprannominato Panda 2013.
0: Ma che bello. Allora, grazie ancora a Daniel Plenz, viva i Selton e insomma, su voi che ci ascoltate andateli a vedere in tour perché è sempre bello vedere un concerto dei Selton. Grazie Daniel.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie e ci ascoltiamo questa Panda 2013 Selton ed Emma Nolde.
2: Dovrei essere contento, ho un lavoro più o meno stabile, sono un cittadino rispettabile.

0: i Selton con Emma Nolde. Caro Max Dedo.
1: Caro Duccio Pasqua.
0: Siamo quasi arrivati alla fine anche di questa puntata.
1: Sì.
0: Ma domani torni?
1: Domani torno.
0: E domani che cosa ascolti? Facciamo Indovina lo strumento.
1: Domani
0: sempre
1: faremo Indovina lo strumento più un tisfascio doc.
0: Ah sì, eh?
1: Doc.
0: Addirittura.
1: Sì, è una cosa che a me piace tantissimo, secondo me piacerà tantissimo anche agli ascoltatori.
0: Ma ci puoi anticipare da quale parte del mondo andiamo?
1: Dall'Havana.
0: All'Havana.
1: Possiamo dirlo, non è un segreto, eh?
0: No, infatti, su tisfascio.
1: Sfasceremo Dos Gardenias dei Buena Vista Social Club.
0: Ah, che bello.
1: Sì, è un pezzo stupendo.
0: Salutiamo Stefano da Firenze che ci segnala una band che ho avuto modo di conoscere, che è la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Beh, parlavamo dei Selton che sono passati da Barcellona, e la voce è quella di Margherita Abita, che con un altro progetto aveva vinto anche un'edizione del premio Andrea Parodi, e saranno il 19 luglio alla Casa del Jazz proprio qui a Roma. E poi Giacomo da Mestre ci dice che ieri ha visto me, Marcella e John in TV, perché c'era lo speciale di Musicultura.
1: Ecco.
2: Se la musica è bella.
0: Ma è un po' gypsy, un po' Balkan.
1: Sì, molto Balkan.
0: Sì.
1: Ma quindi soprattutto il testo è surreale.
0: È surreale, ma chi l'ha scritto?
1: Chissà.
0: Lo so. Insomma, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Stiamo per arrivare alla fine di questa puntata. E quindi tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949, che sono sempre tanti, gentili e gioiosi.
1: Vero.
0: Ringraziamo anche Daniel Plenz e Valentina Polinori che sono stati con noi. Abbiamo deciso di chiudere questa puntata con Lucio Battisti. L'hai proposto tu,
1: sì,
0: Max?
1: Sì, l'ho proposto, perché è un brano che ho sempre adorato, un album in realtà che ho sempre adorato.
0: Sì.
1: Tra l'altro c'è la mano del grandissimo Jeff Wesley.
0: Sì.
1: No? Il nostro amico arrangiatore e musicista importantissimo.
0: Ovviamente prima di andare a chiudere salutiamo tutta la nostra squadra, perché ci sono Ludovico Suppa in regia e poi Federica Forni in redazione e Alessandro Adriani, e c'era anche Emanuele Rinaudo in console. Quindi davvero grazie a tutti, una giornata uggiosa, che ne dici?
1: Sì, assolutamente.
0: Ci vorrebbe anche.
1: Ci vorrebbe.
0: Con questo caldo terribile.
1: Rinfresca un po'.
0: Tra poco la linea va al GR1 delle 15, poi all'Estate in Onda, e noi ci ritroviamo con il Mangiadischi domani alle 13:30. C'è anche Max Dedo. Ciao Max Dedo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: A domani, buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1. Questo è Lucio Battisti. Una giornata uggiosa. Yeah.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Un incendio si è sviluppato nel

0: disperse e sono in corso le ricerche per ritrovarle, ovviamente aggiornamenti nelle prossime edizioni. Ora il Medio Oriente, il conflitto fra Stati Uniti e Iran, lo Stretto di Hormuz resta bloccato e al centro delle ostilità che coinvolgono il Golfo Persico.
1: Nel Golfo Persico, lo Stretto di Hormuz è nel fuoco degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, dopo un'altra notte di ostilità, ancora esplosioni questa mattina sulla costa iraniana, Bandar Abbas. Nelle scorse ore tre le petroliere colpite dai Pasdaran mentre cercavano di transitare attraverso Hormuz. Morto un marinaio indiano, bersagliati dai guardiani della rivoluzione ancora gli Emirati del Golfo. La battaglia per lo stretto prosegue. Il presidente Trump ha annunciato la ripresa del blocco dei porti iraniani alle 22 di oggi, ora italiana, e che attaccherà ancora. Minaccia di colpire anche il sito nucleare di Pickett Mountain in Iran. Poi ha reclamato quello che definisce un rimborso per le spese sostenute da Washington. Il 20% sul valore del carico dei mercantili. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz. È nostro e vi faremo pagare meno, replica il ministro degli esteri iraniano, che a sua volta avverte: risponderemo con azioni senza precedenti. Intanto, mentre la Casa Bianca afferma che c'è ancora spazio per un accordo, il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma la strada appare in salita. Claudia Stamerra, GR1.
0: E a Roma la nuova tornata di negoziati diretti tra Libano e Israele sotto l'egida degli Stati Uniti. Ai colloqui, che dureranno fino a domani, prendono parte solo le delegazioni diplomatiche, non quelle militari come era avvenuto nei precedenti 5 incontri. Beirut e Tel Aviv avevano raggiunto un accordo quadro il 26 giugno, respinto però da Hezbollah. In Ucraina il cardinale Matteo Zuppi ha visitato Aleopoli, un campo in cui si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Il Papa è vicino a chi è stato catturato, ha detto il presidente della CEI incontrando i detenuti. Prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti voi possiate tornare al più presto alle vostre case. Il pontefice, ha detto anche Zuppi, mi ha mandato qui per essere voce di speranza in mezzo a voi. Il blitz antimafia a Reggio Calabria, smantellate le cosche storiche dell'Andrangheta sul territorio, il servizio di Rita Campanaro.
2: 500 fra poliziotti e carabinieri per decimare tre clan storici, Tegano, Condello, De Stefano. In 79 fra boss, affiliati, imprenditori e colletti bianchi sono indagati dalla DDA di Reggio Calabria, 73 sono finiti in carcere, 6 ai domiciliari. La maxi operazione anti-Ndrangheta coordinata dall'antimafia reggina, conclusa questa mattina con un blitz all'alba, iniziata molti anni fa. Almeno dal 2022 agenti e militari seguono, intercettano, fotografano e riprendono incontri e conversazioni per svelare l'esistenza di un sodalizio articolato e dall'organizzazione complessa, capace di operare nel traffico della droga ma anche di infiltrare settori dell'economia legale. Reti di conoscenze e legami familiari, asserite posizioni di influenza all'interno della pubblica amministrazione, scrivono i magistrati. Gli accreditamenti pubblici presso le ASP, il grande business delle cosche per imporre assunzioni, pilotare l'assegnazione di lavori, gestire la sicurezza aziendale. Anche Trenitalia nel mirino dei clan, con gli appalti per le pulizie sui convogli. Le cosche infiltravano anche l'azienda ferroviaria pubblica.
0: Caso Regeni, è fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio del giovane ricercatore. La data è stata resa nota dalla prima corte d'assise di Roma al termine della seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e poi ucciso Regeni nel gennaio del 2016 al Cairo. Per loro il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La terza ondata di calore sull'Italia, temperature record da nord a sud, oggi sono 4 le città da bollino rosso, domani 7, giovedì, quando sarà raggiunto il picco del caldo, diventeranno 15. Nel fine settimana è atteso un po' di sollievo e fra le regioni più roventi c'è la Sardegna.
3: Nel sud-ovest della Sardegna le temperature sono già da record alle 10 del mattino. Giovanni Ficca, funzionario dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
4: Per esempio già siamo arrivati a 39 gradi nella stazione di Maggiore, nell'Iglesiente, 38 gradi a Masaina.
3: E la situazione è destinata a peggiorare. La riunione quotidiana di aggiornamento tra Agenzia ARPAS e Protezione Civile conferma l'allerta per il caldo torrido emanata ieri. Temperature, si legge nel bollettino, diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi fino a 45 nelle piane interne. E anche le notti sono tropicali.
4: Abbiamo raggiunto i 27 gradi di minima all'Uras, nell'Oristanese. Poi anche Sinai, Cagliaritano, 26-86, Stintino.

0: condizioni che fanno crescere vertiginosamente anche il pericolo incendi, soprattutto nella fascia centrale dell'isola. Per domani il rischio crescerà anche sulle coste orientali. Da Cagliari, Francesca Caria per il GR1.
1: Ora c'è l'estate in onda, il GR torna alle 16.
2: L'estate in onda.
3: Buon pomeriggio qui dall'estate in onda su Radio 1. Io sono Marzia Valitutti Carbone, Valentina Poggi, la mia socia e collega.
4: Buon pomeriggio, ciao Marzia.
3: Come stai, Vale?
4: Bene, bene, super bene. Poi oggi sono entrata qui in studio e mi hai aperto la porta, super galante oggi.
3: Ma lo sai che io, così come anche tu, amo questi piccoli gesti che poi alla fine, secondo me, rappresentano un po' la cura che tu hai per la persona. Perché lo dicevamo prima, Vale, io e te, che sostanzialmente per essere galanti non c'è bisogno di essere necessariamente uomo e donna. Uno può essere galante con un amico, con un parente,
4: con la collega,
3: con una persona più anziana, con una collega, come giustamente detto.
4: Certo che sì, le buone maniere non dovrebbero mai passare di moda e la galanteria non è solo prerogativa del corteggiamento, almeno secondo il mio punto di vista. Comunque ne parliamo oggi di questa cosa, eh?
3: Assolutamente sì, non a caso è stata proprio la nostra apertura, cari ascoltatori, perché noi non facciamo le aperture a caso, ma abbiamo introdotto in questo modo perché oggi noi vogliamo chiedervi proprio questo, ovvero...
4: La galanteria è tramontata, è passata di moda? Ditecelo al 335-699-2949 perché siamo molto curiosi di sapere il vostro pensiero in merito e poi avremo tantissimi ospiti qui con noi, insomma ci sarà un ballerino professionista e coreografo Andrea Evangelista.
3: Poi avremo anche una rappresentanza femminile, Patrizia Pellegrino, attrice, conduttrice, scrittrice. Insomma, noi vogliamo declinare il tema sotto tanti punti di vista perché, come abbiamo detto, la galanteria ha più sfaccettature e allora le analizzeremo qui insieme all'estate in onda. Voi scriveteci le vostre opinioni al numero della diretta, mandateci anche vocali e ora ascoltiamo Good Old Days
4: all'estate in onda su Radio 1.

0: L'estate in onda qui su Radio 1, Marzia, oggi si parla di galanteria e lo facciamo anche con un sacco di ospiti. Ce n'è già qualcuno qui che sta prendendo posizione accanto a te, accanto a noi.
1: Assolutamente sì, stava spostando prima le sedie, è arrivato, insomma non vedo l'ora di presentarlo. Allora cari ascoltatori, non vi facciamo aspettare perché qui abbiamo un bravissimo ballerino, coreografo e chi più ne ha più ne metta, Andrea Evangelista. Benvenuto.
2: Grazie, ciao. Bravissime voi, buon pomeriggio.
1: Grazie. Vedi com'è galante, subito inizia a farci un bel complimento. Allora, Vale, facciamo la domanda del giorno
0: sì, perché l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, lo chiediamo anche a lui, ma la galanteria, secondo te, Andrea, è tramontata, è passata di moda?
2: No, non deve tramontare assolutamente, io sono un fan sfegatato della galanteria, quindi per me è la cosa principale, io da sempre, poi facendo un lavoro che per me è importantissimo e mi ha dato proprio, mi ha aumentato ancora di più questa galanteria che per me è una cosa indispensabile.
0: Eh sì, perché poi tu abbiamo detto, sei ballerino, sei coreografo, quindi in qualche modo devi portare, no, la tua dama e quindi...
2: Guarda, è la chiave principale di ogni ballerino, cioè nelle danze di coppia soprattutto, io parlo perché sono specializzato nelle danze di coppia e la cosa fondamentale è proprio saper condurre la dama, saperla accompagnare, guidare, quindi per me diciamo che sono un pochettino avvantaggiato perché mi viene molto più naturale con il lavoro che faccio e quindi poi me lo porto anche nel resto della vita, quindi devo dire che sono abbastanza fortunato grazie alla danza.
0: Ti ha aiutato in
2: qualche
0: modo.
2: Sì, mi ha aiutato, esatto, sì.
1: La danza ti ha aiutato e tu hai iniziato a ballare oltretutto da giovanissimo, a soli 7 anni, e allora la tua carriera è molto lunga, insomma tu non hai lavorato solamente in Italia ma anche in tantissime produzioni estere. Parleremo poi dopo in modo più approfondito della tua carriera, ma adesso voglio chiederti, ma esiste un modo in cui la galanteria, quindi la cavalleria, viene percepita sul palco e dietro le quinte rispetto all'Italia? C'è un modo diverso in cui viene percepita?
2: Assolutamente sì, e devo dirti che noi italiani, non per vantarmi o per vantarci, comunque a differenza di tanti altri ballerini che comunque ho avuto modo di conoscere in giro per il mondo quando ho fatto tutto il mio percorso agonistico di gare, devo dire che siamo molto forti. Non so, forse sarà una cosa caratteriale, sarà un modo che comunque un pochettino ce l'abbiamo nel DNA, ecco, forse io mi sento di dire questo, ce l'abbiamo molto nel DNA, come magari altri ballerini sono più bravi per altre cose, un po' ti faccio l'esempio del calciatore, che magari ci sono i brasiliani che sono più forti rispetto agli italiani, no? E secondo me noi ballerini italiani siamo più galanti rispetto ad altri ballerini.
1: Anche valorizzando la ballerina, facendola sentire più accompagnata. Questo intendi, immagino.
2: Sì, intendo anche questo, sì, perché poi si vede quando sei in pista, quando sei sul palcoscenico, si vede la differenza. Quando ti trovi a scontrarti con le migliori coppie al mondo, i giudici, non è un caso che i primi posti vengono assegnati sempre a coppie italiane.
0: Senti, ma il baciamano a fine passo di danza, passo a due, eccetera, è così considerato romantico? È ancora considerato romantico o ormai è datato, in disuso?
2: Allora, diciamo che non è sempre usato, perché quando si è in... dipende da...
1: dai
2: contesti, diciamo, sì. Per quanto riguarda le competizioni, no. Se per quanto riguarda show, spettacoli, è una cosa molto carina che noi usiamo un sacco, quindi io sono proprio
0: a favore.
1: Poi lo abbiamo detto prima, la galanteria non è solo dell'uomo nei confronti della donna, ma può avere più declinazioni. Ora stiamo analizzando l'aspetto della danza, perché abbiamo un ospite eccelso di rappresentanza, però poi parleremo chiaramente anche delle altre declinazioni della galanteria.
0: Perché galanteria può essere sinonimo anche semplicemente di gentilezza,
1: di cura,
0: no?
1: Del
0: di
1: prossimo,
0: cura, un pensiero, una parola gentile, tutto questo per me è galanteria.
1: Valorizzare qualcuno, come giustamente ha detto Andrea, nella danza. E allora, a proposito di galanteria, Achille Lauro, che è famoso anche per regalare rose spesso ai suoi fan, ha dichiarato: problemi con le donne non ne ho mai avuti, basta essere gentili. C'è questa cosa che l'uomo vuole farsi vedere macio, ma la donna è troppo più superiore, se vuole ti rovina in 3 secondi. Io ripartirei dalla gentilezza, aprire una porta o regalare un fiore. Andrea, che ne pensi di questo pensiero? Tu come sei nella tua vita privata, non da ballerino?
2: Ecco, io un pochettino mi sento...
1: Achille Lauro.
2: E a volte mi sento fuori luogo, però a me piace un sacco. Cioè, mi piace sia aprire la porta che regalare la rosa.
1: Perché dici fuori luogo? Pensi che ad oggi non sia più apprezzata?
2: Sì, però vedo che ormai oggi viviamo in un mondo che va talmente veloce, talmente di fretta, che tutti, sia gli uomini che le donne, a volte perdono un pochettino questa abitudine che appunto ti regala comunque quell'emozione che
0: carina, non ci vuole,
2: quella carineria, sì, che alla fine
0: è... Ma ti è capitato, scusami, di fare un gesto di galanteria che però in qualche modo è stato poi frainteso?
1: Cioè, della serie volevo solo essere galante.
2: Beh, infatti. Ma oddio, no, che ora io mi ricordi, no,
0: no,
2: diciamo,
0: vabbè,
2: che mi è sempre andata bene, quindi...
0: Ok, vabbè, si vede che sei stato comunque giusto, sì, nei modi, sì, voglio dire, quindi sì, non sei stato così aggressivo con un approccio troppo diretto e quindi la persona,
2: esatto,
0: che,
2: esatto,
0: stava di là l'ha interpretato come giusto che fosse, sì, un atto semplice di carineria, sì, e di galanteria, sì, ci sta.
2: Cerco
0: ci
2: sempre sta di capire la persona che ho di fronte, quella è la cosa principale, perché non ti puoi comportare, secondo me, con tutti allo stesso modo, no?
1: Sì, hai assolutamente ragione, d'altronde poi a questo serve anche, no, capire chi abbiamo davanti per prendere le misure e non essere fraintesi. Allora Andrea Evangelista, rimani con noi perché torneremo a parlare di galanteria e non solo. Adesso A me ricordi il mare, Daniele Silvestri, featuring 8.

arrivi dirò che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene, invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che fa male, arrivo di là e te

occhi diventano stretti, più nascondono in picci, come un cane ti cucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù.

0: guardi il mare. Quindi noi siamo qui all'estate in onda su Radio 1 in compagnia mia di Valentina Poggi, anche il bravissimo ballerino e coreografo Andrea Evangelista, ed è oggi qui con noi perché parliamo di galanterie. Si sa che la galanteria e il ballo vanno a braccetto, di ballerini galanti, insomma è pieno il mondo, e noi siamo felici oggi di avere qui Andrea in rappresentanza. E a proposito di galanteria, abbiamo chiesto
1: in rappresentanza della categoria
0: ballerina, e della rappresentanza anche della categoria galantuomini,
1: è giusto,
0: Andrea ci ha detto di amare
1: due le categorie,
0: assolutamente. E oltre a questo, cari ascoltatori, noi vi abbiamo chiesto se la galanteria fosse o meno tramontata, e voi ci avete già risposto al numero della diretta. Francesca ci scrive da Bari: la galanteria è tramontata? Non penso, per me la galanteria non è affatto tramontata, ma si è solo evoluta. Oggi essere galanti significa semplicemente saper ascoltare. Andrea, sei d'accordo?
2: Assolutamente, l'ho detto anche prima, quando ho detto che comunque bisogna capire la persona che si ha di fronte e non ci si può comportare con tutti allo stesso modo. Quindi la regola fondamentale è proprio ascoltare la persona, capire da movimenti, da discorsi, saper proprio sentire, ascoltare tanto a fondo le persone, cioè non ci si deve basare solo da un punto di vista estetico, piuttosto che
0: oggi non si ascolta più, andiamo troppo di fretta,
1: facciamo fatica a prestare attenzione, ascolto, si ascolta molto magari se stessi, no? Siamo diventati un po' egoisti, un po' egocentrici, un po', no?
0: E a proposito di questo
1: va a discapito dell'altro.
0: A discapito, c'è una cosa che a me fa sempre molto riflettere: quando io sto al telefono, io sento che dopo un po' il mio interlocutore mi chiede: ci sei? Perché forse non si è più abituati ad essere ascoltati. Il fatto di non essere interrotti ti fa quasi credere che sia caduta la linea, quando no, semplicemente stavo
2: ascoltando
0: quello che tu avessi da dire.
1: È vero. Andrea, ma secondo te qual è il passo di danza che della galanteria in generale nella vita, cioè trasportiamo la danza nella vita di tutti i giorni, qual è il passo di danza galante che si è un po' perso?
2: Forse, allora, ti posso dire che il passo, intendiamo un ballo, quello più galante è il tango.
0: Ah, okay? Ma che meraviglia.
2: Il tango, così come la rumba, sono penso i due balli più galanti, dove c'è più intesa tra uomo e donna.
1: Sono un po' in disuso.
2: No, si usano ancora, si usano tanto. E okay, devo dire, io ne insegno un sacco, proprio perché voglio tramandare sia agli uomini che alle donne questo proprio messaggio di galanteria, di gioia, di amore che c'è tra un uomo e una donna. Ma anche se non c'è un amore nel vero senso della parola,
0: certo,
2: può essere quello del maestro con la propria allieva, comunque fa star bene sia a chi dà e a chi riceve.
0: Tant'è che si dice, correggimi se sbaglio, che il tango sia proprio la danza di coppia per eccellenza.
2: Sì, sì.
0: Ed è nato in Argentina, non voglio dire sciocchezze, in Argentina. Tant'è che
2: sì,
0: si dice tango argentino.
2: Il tango argentino, sì.
0: Che meraviglia.
1: Ma la galanteria porta con sé tante sfaccettature, e poi ci si accorge insomma anche delle cose che vanno attorno alla galanteria. Quindi adesso stiamo parlando del ballo, prima abbiamo parlato della porta che si apre, che viene aperta, la telefonata. Potremmo parlarne per ore di galanteria, e per riscoprire anche un po' la galanteria che si è persa.
0: Assolutamente. E poi è anche la galanteria, anche un gesto semplicemente gentile nei confronti di una persona. Magari sei su un autobus, vedi un signore anziano in piedi, ti alzi per cedergli il posto, no?
2: Beh, quello sì, dovrebbe essere la normalità, no?
1: Sì, però non è così scontato. Cioè, adesso stiamo parlando così adesso ai nostri microfoni qui a Radio 1. Magari noi lo facciamo, però insomma, secondo me alcune buone maniere si sono un po' perse.
2: Si sono perse, secondo voi si sono perse?
1: Non lo so, forse perché noi siamo ultime romantiche, quindi magari notiamo che si sono perse un po' di buone maniere. Senti, ma io ti volevo chiedere, abbiamo detto appunto che la galanteria non è solo approccio uomo-donna, non è solo corteggiamento. Ti viene in mente un gesto di galanteria che hai subito in qualche modo, che ti ha fatto particolarmente piacere nella tua vita di tutti i giorni, piuttosto che durante uno spettacolo, uno show?
2: Ma guarda,
1: un allenamento?
2: Sì, io a volte lo vedo nella vita di tutti i giorni, ad esempio con i miei amici, che non vedo tutti i giorni perché purtroppo non sono qui. Io ho i miei amici d'infanzia che sono giù, e la cosa più bella è quando loro mi scrivono in continuazione, mi chiedono come sto, vedono le cose che faccio e mi riempiono di complimenti. E quando riesci a percepire proprio l'amore, il calore di persone che ti vogliono bene, lì è una cosa più bella che c'è.
0: È un amico felice per i tuoi successi. Che poi ne parliamo dei tuoi successi e di tutta un po' la tua storia di danza e non solo.
1: Allora Andrea, tu resta qui con noi, ora c'è Paolo Nutini, Let Me Down Easy qui su Radio 1 e poi Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, dove tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia ci sono 3 km di coda in aumento a causa di un incidente. Si tratta del tamponamento tra due auto. Sempre sulla A4 Torino-Trieste, coda a tratti per il traffico intenso verso Brescia, tra Sesto San Giovanni e Milano Est e verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. A 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A4 Venezia-Trieste, coda a tratti per il traffico intenso tra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. A1 Milano-Napoli, qui c'è un incidente tra Bivio A1, A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia in direzione di Milano. Sempre sulla A1, tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, traffico rallentato a causa del traffico intenso. A14 tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme. Torniamo sulla A1, tra Santa Maria a Capo Vetere e Capo verso Roma, 2 km di coda in aumento per via di un incidente. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: L'estate in onda qui su Radio 1, 15:29, insieme a me Marzia Valitutti Carbone c'è anche il nostro meraviglioso ballerino Andrea Evangelista. Marzia, in tutto ciò, lui è ballerino quindi di sport se ne intende, l'altro giorno a Wimbledon il nostro incredibile Sinner ha avuto un bellissimo gesto di galanteria nei confronti del suo avversario Alexander Zverev e praticamente con lui che era scivolato a bordo campo eccetera, Sinner è andato a recuperarlo, quindi questo è un po' galanteria, fair play sportivo.
3: Assolutamente, perché la galanteria non è solo gentilezza nei confronti del nostro fidanzato o della nostra fidanzata, ma è proprio un modo di essere di essere gentili col prossimo, di avere cura, di essere altruisti, di vedere i problemi dell'altro in questo mondo che va sempre più veloce. Secondo me non si deve perdere questo concetto meraviglioso. E allora Andrea, torno da te, abbiamo parlato del ballo, tu non sei un ballerino qualunque, sei innanzitutto un coreografo, insegni la danza a tante persone e sei legato sentimentalmente a Chiara Giordano, che salutiamo. Sì. E a proposito di galanteria e ballo, la tua Chiara l'hai conosciuta proprio in pista da ballo, mi ha detto qualcuno, è così?
4: È vero, vero, assolutamente sì.
3: Galeotto fu il ballo.
4: Fu il ballo, vero, perché poi devo dire, ci ritrovavamo sempre negli eventi che facevamo all'estero, ci sono appunto gare in giro per il mondo, Chiara ha iniziato a ballare dopo un suo percorso di vita, quindi ha deciso di avvicinarsi al mondo della danza, perché prima l'aveva fatto da bambina, poi aveva smesso, poi insomma la vita l'ha portata a fare altro. A un certo punto della sua vita appunto ha iniziato a ballare, io già ovviamente facevo l'insegnante, ci siamo ritrovati. La cosa bella è stata questa, faccio un passo avanti per poi ritornare indietro,
3: come si fa nella danza,
4: che dopo a distanza di anni noi ci siamo detti: ma ti ricordi quando eravamo a Monte Carlo che eravamo seduti vicino? Ma ti ricordi quando eravamo a Londra che eravamo seduti vicino, che tu ti venivi a mettere sempre vicino a me? Perché devo dire,
3: tutte
4: tra di noi c'era
3: coincidenze
4: che però c'era un pochettino questa galanteria che io mi sento di avere e che ho avuto poi nei suoi confronti. Perché io sì, all'epoca ero fidanzato, quindi conoscevo Chiara, ma da fidanzato insomma per me era solo un'amicizia, un rapporto che comunque mi piaceva approfondire un pochettino questa amicizia. E poi appunto dopo, quando ci siamo messi insieme, ci siamo ricordati tutti questi momenti e ci siamo detti: è incredibile come poi alla fine
2: eravamo trovati
4: e c'era appunto questo
3: tempo, guarda caso, è venito vicino a me quella volta, vedi, capito?
2: E che era, ho fatto la prima, quindi hai fatto tu il primo gesto di galanteria nei confronti
4: devo dire che è stato un pochettino insieme, dai, perché sì
2: e questa è una cosa molto bella, mi aggancio lancio, perché poi si pensa, appunto, l'abbiamo detto prima anche, no, dei gesti di galanteria, aprire lo sportello che è prerogativa dell'uomo, pagare il conto prerogativa dell'uomo, invece no, cioè è bello uno scambio reciproco.
4: Sì, assolutamente.
2: Quindi c'è anche la donna che prende iniziativa e che magari fa un gesto nei confronti,
4: è un botta e risposta, no? Certo. Ovvio, secondo me deve essere sempre un po' più l'uomo a dare
3: l'input. E specifichiamolo, se no Andrea stasera poi insomma
4: no, ovvio. Però sì, insomma, è stato così.
3: Dai, è una cosa bellissima. Allora salutiamo Chiara Giordano, che sono sicura ci sta ascoltando. E a proposito di ballo, Andrea, prima abbiamo detto, no, che il ballo ti aiuta anche a riscoprirti, a risentirti a proprio agio con il tuo corpo, con insomma la tua fisicità. Ma si può ballare a tutte le età? Tu hai allievi che hanno iniziato magari in tarda età a danzare?
4: Assolutamente sì, ma la maggior parte, io oggi faccio lezione l'80% donne, e hanno un'età, lo posso dire, vanno dai 40 anni in su.
3: Cosa le porta da te, secondo, insomma, quello che ti hanno detto?
4: Le porta, secondo me, il volersi un pochettino ritrovare sotto tanti punti di vista. Perché poi ognuna di loro ha una propria vita, un proprio vissuto, un proprio presente, e non è detto che si sta bene in quello che si ha. Magari si può avere tutto, ma ti manca quella femminilità. Molte mi dicono: devo ritrovare quella femminilità che magari presa dalla vita di tutti i giorni, figli, il lavoro. Oppure c'è chi non ha figli, non ha lavoro e comunque vuole ritrovarsi proprio personalmente, perché non è detto che puoi avere tutto, ma certo, non puoi avere nulla a livello personale.
3: Ma anche uomini vengono.
4: Anche tanti uomini che fanno lezione, e ne conosco un sacco, ovviamente sono anche sposati.
2: Ma vengono anche insieme?
4: In coppia, o di tutti i tipi praticamente, certo. Quindi
2: vabbè,
4: di tutte
2: per
4: le
2: età. Il ballo è per tutti.
4: Il ballo è un po' per tutti.
3: Anche per ritrovare l'amore.
4: Molti uomini che vengono da soli per fare la sorpresa poi alla propria compagna, che magari, sai, dopo tanti anni di matrimonio, di convivenza, un pochettino.
2: Per movimentare un po',
4: per
2: dai,
4: riaccendere
2: per creare
4: un pochettino.
2: Qualcosina anche di nuovo, una nuova passione.
4: Sì, oppure tanti che vengono per il primo ballo, tante coppie di innamorati che vengono per il matrimonio, per il primo ballo del matrimonio.
2: Certo. Rai, io ho visto il video social di Aurora Ramazzotti con...
4: Esatto, bravissime, bellissime.
2: Che praticamente
4: loro,
2: però, non avevano mai ballato, da quanto ho capito, perché hanno fatto questo post in cui scrivevano ci siamo impegnati per tanti mesi, eccetera, e insomma hanno iniziato a ballare proprio per il matrimonio.
4: E li ha uniti ancora di più,
3: E li ha uniti ancora di più, e noi continueremo a parlare di questo non solo con Andrea Evangelista, adesso Amore è Elisa.

0: La galanteria è passata di moda, lo abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qui all'Estate in Onda su Radio 1, ci hanno risposto in tanti, stanno continuando a risponderci. Nel frattempo qui abbiamo un talentuoso ballerino, Andrea Evangelisti, il mio ballerino, coreografo, Marzia, e con lui abbiamo parlato della sua grande passione e anche della galanteria. Ma adesso è arrivato il momento di dare il benvenuto ad un'attrice straordinaria, un volto della televisione italiana, lei è anche produttrice cinematografica, showgirl, ed è Patrizia Pellegrino. Ciao Patrizia!
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti, come stai?
0: Bene, bene, siamo io e Marzia qui che insomma eravamo super intrepidi di attenderti, quindi grazie per essere qui con noi.
1: Un bacio speciale anche a Marzia.
0: Un bacio, ciao Patrizia!
1: Sono stata anche a suo matrimonio, è stato bellissimo.
2: Bene, bene, sono contenta che ti sia piaciuto. A proposito di galanteria, giustamente abbiamo parlato di matrimoni e non solo, perché abbiamo veramente declinato questo termine in tutte le sue declinazioni, ma ti chiedo anche a te, come abbiamo chiesto anche ad Andrea prima, secondo te la galanteria è davvero tramontata oggi o ha solo cambiato forma nel tempo?
1: Ma secondo me è un po' tramontata, perché non vedo più uomini così galanti come quando io ero ragazzina, che veramente si spendevano per farti star bene, per correre, per aprirti la portiera della macchina o la porta per il ristorante. Cioè, sono, gli uomini sono magari molto gentili, per carità, ci sono persone molto carine, molto gentili, però quel tipo di galanteria che c'era una volta, secondo me, è un po' sfumato, non c'è più.
2: E a proposito di galanteria, no? Abbiamo detto che tu, tra le tante cose, sei anche un'attrice teatrale, e allora ti volevo chiedere, la voce è uno strumento primario, no? Per arrivare dritti al cuore del pubblico senza filtri.
1: Sì.
2: Come si impara ad affascinare gli spettatori usando proprio la voce?
1: Allora, prima di tutto c'è il sentimento, prima che arrivi la voce, nel senso che bisogna andare a una scuola di recitazione, a mio giudizio, perché anche se tu sei talentuosa, perché hai una voce bellissima, piuttosto che un modo di parlare affascinante, non basta. Per fare teatro, come lo faccio io, ci vuole secondo me una base di studio con attori, registi che ti insegnano a muovere, a usare questa voce. Quindi sicuramente mi ha aiutato il fatto del canto, perché sicuramente io, avendo iniziato come cantante, ho avuto la possibilità di esplorare meglio la mia voce, però c'è stato un momento in cui ho avuto bisogno di una scuola proprio, vera e propria, di recitazione. Quella mi ha dato una grande mano. Quando si fanno le prove di immedesimazione, quando tu devi immedesimarti, per esempio, in un personaggio tipo, non so, un animale, piuttosto che, non so, ci sono tanti modi di usare la voce che soltanto andando a una scuola, oppure con una cantante che ti insegni, una maestra di canto, puoi scoprire di te stessa. E poi c'è il regista, che è la parte fondamentale. Quando devi studiare un copione non basta leggere e imparare a memoria, che è difficilissimo ma va fatto. Ci vuole un regista che ti faccia capire quello che lui vuole da quel personaggio, ti faccia immedesimare, perché proprio lì c'è una prova vera di immedesimazione del personaggio. Solo dopo tutto questo puoi cominciare a andare a debuttare, a andare in scena, ma è molto difficile fare l'attrice di teatro.
2: Ci vuole studio,
1: molto
2: preparazione.
1: Molto, molto. Ci vuole sofferenza.
2: Devi sentire quello che reciti.
1: Sì, ci vogliono ore e ore di prove, per questo ti ho detto sofferenza fisica, perché sono ore e ore d'inverno, d'estate, non importa. Sono 7-8 ore di prove al giorno, almeno per un mese. E poi, quando ti senti pronta con la memoria, devi provare ad entrare nel personaggio.
0: Patrizia, insomma, noi oggi stiamo parlando di galanteria, no? E ci sono persone che non sono affatto galanti, anzi direi che sono violente. Di questo tu ne hai parlato nel libro After the Fall.
1: Sì, dove nel libro ho parlato di questo, sì, ho voluto parlare decisamente di una violenza di branco, perché quello che io sto leggendo negli ultimi periodi, soprattutto purtroppo negli ultimi anni, è questo escamotage, questo esagerare. È questo modo di esasperare proprio le donne, le giovani donne, anche meno giovani, ma soprattutto le giovani, cioè renderle prima affascinate da quel personaggio che magari appunto nel mio libro è un ragazzo per bene, che sembra per bene, un ragazzo carino che si mostra innamorato. Poi dopo invece questo ragazzo che fa in modo che tu ti innamori di lui, ti porta a stare con, non soltanto con lui, ma con altre persone, ti violenta, ti fa violentare. E lì è una morte vera, perché quando ti succede una cosa del genere muori un po' dentro, muore il tuo cuore, muore la tua anima.
2: Assolutamente.
0: Quanto è importante, esatto, quindi educare anche, no, i nostri giovani, piccoli galanti del futuro, al rispetto, all'ascolto, alla comprensione, all'amore, all'amore vero, quello autentico, sincero.
1: Fondamentale. Io con i miei figli, ma credo tutte noi mamme, con i propri figli, abbiamo cercato di instillare nei nostri ragazzi, che poi adesso sono diventati più grandi, proprio rispetto per la donna. Io spero di esserci riuscita, perché vedo che loro rispettano molto le persone intorno.
2: Assolutamente, poi gli esempi sono importanti, una mamma come te è fondamentale per loro.
1: Sì, io sono stata anche una mamma a volte un pochino poco presente, perché magari andavo in tournée, però hanno avuto un bravissimo papà, quindi siamo sempre in due, i genitori contano, sono fondamentali nell'educazione dei loro figli. E i miei figli sono molto educati, ma io spero che anche i genitori in generale riescano a regalare ai loro figli questo profondo rispetto per le donne. Purtroppo quello che leggiamo sui giornali non è questo, purtroppo stanno aumentando i casi di violenza, e a volte anche con la morte, portano alla morte di queste ragazze. Quindi ho voluto analizzare la storia di una ragazza che si chiama Ella, si chiama After the Fall perché significa dopo la caduta, e quello che è successo dopo questo suo shock di questa violenza, come si può rinascere dopo una violenza di quel tipo, che si può fare.
2: Assolutamente, Ella, anche un messaggio positivo
1: del romanzo. Sì, assolutamente positivo, racconta la sua epopea di vita, che non è un'epopea tutta bella, anche brutta, e come ha fatto a ricominciare a vivere, un po' come nella mia prima biografia, che si chiamava Ho scelto di sorridere. Anche ella e la sua vita è una vita fatta di gioie ma anche di grandi dolori.
2: Grazie Patrizia per aver scritto questo libro, perché è importante lanciare messaggi di questo tipo, che poi hanno anche un risvolto positivo. Si parla di resilienza, di forza, di determinazione, ed è questo quello che bisogna far passare, no? Che poi si può rinascere anche dalle ceneri. E allora noi ringraziamo tantissimo Patrizia Pellegrino per essere stata con noi, volto televisivo del teatro, scrittrice, conduttrice.
1: Teatro, l'anno prossimo vi aspetto con Il Gufo e la Gattina, con Giobbe Covatta, che è un grande attore che io ammiro moltissimo, e questa pièce ci sarà però tra tanto tempo, primavera, però prima noi debutteremo in giro, poi verremo a Roma in primavera, quindi vi inviterò di sicuro.
2: Grazie infinite, volentieri. Ciao Patrizia.
1: Ciao ragazze, grazie per l'intervista, un bacio.
0: Ciao, un bacio a te.
1: Ciao.
0: E continuiamo a parlare di galanteria, lo facciamo in questo momento con una linguista, un'esperta proprio di linguaggio, e lei è Beatrice Cristalli.
3: Buongiorno.
0: Ciao, benvenuta.
2: Ciao Beatrice, benvenuta qui con noi. C'è anche Andrea Evangelista, ballerino e coreografo.
4: Ciao Beatrice, piacere mio.
3: Ciao Andrea, ciao.
2: Allora Beatrice, tu studi il linguaggio dei giovani, no? Oggi si parla molto anche del declino della galanteria, dell'altruismo, della cura, ed è un qualcosa che riguarda anche il punto di vista linguistico. Ma i ragazzi perché non usano più parole gentili nel loro corteggiamento? Come mai c'è anche questa discriminazione per chi invece viene definito all'antica anche come modo di esprimersi?
3: Ma io credo che invece loro il galateo lo sentano ancora, perché quando si parla anche di red flag e green flag, che sono due espressioni che vengono spesso utilizzate per decretare, no? Per etichettare se i primi appuntamenti, insomma, possono proseguire, no? Possono trasformare la frequentazione in una relazione, ecco, c'è tanta attenzione comunque agli aspetti di galanteria, ma superano, diciamo, quelli che tradizionalmente siamo abituati ad associare al rapporto, come già dicevate voi prima, dell'uomo verso la donna, della donna verso l'uomo. Cioè si fa molta più attenzione a quello che è il concetto di attenzione, di gentilezza, di appropriatezza e inappropriatezza, perché secondo me il discorso del galateo, che noi conosciamo intanto come un manuale, ecco, molto datato, quindi diciamo lo inseriamo nel nostro vocabolario interiore come qualcosa di estremamente polveroso, in realtà ci dà anche dei consigli di buon senso che, se sono applicati nei vari contesti, si rivelano particolarmente efficaci. Certo, valgono le regole del linguaggio, perché il galateo è un modo di comunicare, anche di indicare come tu ti relazioni all'altro. Le parole che scegliamo sono appunto anche una manifestazione di come percepiamo gli altri e noi nello spazio degli altri, però appunto i contesti non sono tutti uguali. Cioè ascoltare la musica senza le cuffie cuffie non è di per sé un atto inappropriato, ma lo diventi in uno spazio pubblico, per esempio come il treno, se lo facciamo nella nostra camera non rappresenta un problema, oppure certo. Aiutare una persona anziana a tavola che fa fatica a tenere la brocca, versargli l'acqua, ecco, questi sono atti di galanteria che io ritengo siano atti principalmente di attenzione
0: e sono evergreen,
3: e di cura.
0: Vanno bene per tutti, certo. A tutte le età e tutti i giorni della nostra vita. Beatrice, io ti volevo chiedere, adesso insomma siamo un po' nell'era anche dei social media, quindi l'approccio su Instagram piuttosto che nelle app di dating, come si declina la galanteria attraverso i social media?
3: Ma appunto anche qui è molto difficile dare una ricetta perfetta. Secondo me ci dobbiamo sempre un po' appigliare a quelle che sono le regole di buona educazione, quindi evitare il tu, per quanto i social diciamo abbiano abbattuto, no? Anche delle barriere comunicative, però oggi si parla anche tanto di parasocialità, quindi di questa impressione, illusione che noi abbiamo un rapporto diciamo personale e familiare con personaggi pubblici, ma anche persone come noi che conosciamo tra molte virgolette attraverso i social. Ecco, il primo approccio magari potrebbe essere un po' più formale, proprio perché esiste il pubblico e il privato, e il galateo secondo me ci ricorda anche quello che è il confine. Poi si può trovare anche un patto esplicito e implicito per trovare la formula che meglio conviene a quella che sarà la conversazione, però è sempre un'attenzione, ecco, della persona che io ho davanti, dell'incontro, linguaggio che viene usato, del registro che viene usato. Io insisto molto
2: l'educazione, certo, non ha età, non deve avere età, quindi è importante che anche i giovani che usano piattaforme social per approcciarsi non se lo dimentichino. Sì. E allora Beatrice, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se la galanteria fosse tramontata o meno, e ci ha risposto Salvatore al numero della diretta scrivendoci: un principe della galanteria è stato Teddy Reno, che in questi giorni ha compiuto 100 anni.
0: Sì, tra l'altro insomma questo grande traguardo di un uomo super galante di altri tempi, che però ecco ci insegna qualcosa di importante anche oggi.
2: Assolutamente.
3: Certo, tra l'altro galante, giusto una nota, nel vocabolario Treccani come prima definizione viene associato al genere maschile, cioè si legge proprio di uomo solitamente ricercato nel vestire, che usa modi cortesi, cavallereschi e cerimoniosi verso le donne, ma noi galante lo possiamo utilizzare anche rispetto al genere femminile, per esempio. Anch'io
0: qui
3: sono
0: volevo
3: una
0: arrivare,
3: galante, no?
0: Ecco.
3: Quindi si può allargare, e anche la galanteria, sempre nella prima definizione del vocabolario, si rifà invece al genere femminile, ma perché il vocabolario ci racconta anche la storia, no, di quello che è un termine, e parla proprio di gentilezza ostentata, badate bene, e cerimoniosa verso le donne. Ma ecco, questo noi lo possiamo invece tradurre, declinare, come dicevate voi, in molti più contesti e oltrepassare anche questi generi. Quindi anch'io, se apro la portiera a una signora, io sono galante e quindi faccio uso della galanteria.
2: Assolutamente, anche una donna che fa un gesto galante nei confronti di un uomo è una cosa,
3: certo,
2: assolutamente gradita
0: e apprezzabile. E allora ringraziamo la nostra Beatrice Cristalli, che è stata con noi, ricordiamo, linguista esperta di linguaggio anche giovanile, e insomma buona estate Beatrice.
3: A voi, grazie mille.
0: Grazie. E a proposito di estate, bella d'estate, Mango qui su Radio 1.

0: Ben ritrovati qui all'Estate in Onda, con noi c'è sempre Andrea Evangelista, ballerino e coreografo. Abbiamo appena salutato Beatrice Cristalli e Patrizia Pellegrino. Il tema è sempre lo stesso, quello della galanteria. Ma Andrea, tu sei prima di tutto un ballerino, oltre ad essere un galantuomo. E allora parliamo un po' di danza. Ma quando hai iniziato a ballare?
1: Io ho iniziato a ballare a sei anni e mezzo. Per volontà dei miei genitori, perché dovete sapere, io ero un bambino iperattivo, non riuscivo a stare fermo, facevo danni ovunque già da bambino.
0: Come calmante.
1: Sì, come calmante. Avevamo questa scuola di ballo vicino casa, quindi i miei genitori, mi ricordo, andarono lì e chiesero ai proprietari: vi lasciamo quello che volete, basta che ce lo tenete occupato per almeno 3-4 ore al giorno, che ce lo fate stancare, così la sera non fa danni, non continua a fare danni. E questa è un po' la cosa buffa mia, che la ricordo come se fosse ora, e mi ricordo benissimo che io non volevo ballare, perché per me il ballo era un pochettino, e devo dire che ero anche molto timido, e quindi io da maschietto volevo solamente giocare a calcio, le macchine, i motori, le classiche cose, certo. Proprio da maschietto, da maschio, e quindi niente, non volevo ballare. Però poi piano piano mi ricordo che i miei maestri proprio mi insegnarono questi gesti di galanteria. Mi ricordo ancora che loro mi dissero: devi saper guidare una dama, sai come si guida una dama? Io a 7 anni, ma che sapevo di come si guidava una dama?
0: Vabbè, ero un bimbo,
1: ero proprio un bimbo. Però già da lì, dai primi passi, mi sono portato avanti, mi portarono avanti proprio con questi modi, che magari un bambino a quell'età non tutto ti insegnano, tranne che guidare una donna, prenderle una mano.
0: Vabbè, ma all'inizio è più gioco che...
1: Sì,
0: no?
1: È un gioco, però poi da lì, dal gioco, è diventata una cosa seria. Quindi poi mi ricordo a 12 anni ho iniziato a fare la mia prima competizione, sono uscito fuori, quindi è stato tutto poi
0: un divenire
1: di cose, sì.
0: Senti, ci sono arrivati alcuni messaggi, l'abbiamo chiesto, insomma, la galanteria è tramontata, ci hanno scritto: bellissimo dibattito e puntata, oggi la galanteria è pura nobiltà d'animo, quindi insomma ci confermano. E poi arriva un messaggio per te da ballerina vecchio stampo, dico: la galanteria nella danza si vede da come un uomo porge la mano alla sua partner prima di iniziare. Grazie Andrea.
1: Esatto, confermo assolutamente.
0: Questa era Sabrina.
2: Che ciao, poi Sabrina. Andrea, a parte questi bellissimi messaggi, poi per te sono anche un attestato di stima, perché tu hai iniziato a ballare molto giovane, però poi il resto è storia, la danza ti ha portato in giro per il mondo.
1: Sì, ho girato completamente il mondo grazie alla danza, mi ha portato ovunque. Io ringrazierò sempre i miei genitori che mi hanno dato la possibilità di fare questo, i miei insegnanti, e tutt'oggi io cerco di trasmetterlo a tutte le persone, a tutti i ragazzi che approcciano a questa disciplina. In generale dico a tutti di fare una disciplina, perché lo sport ti dà comunque quelle regole, quel modo di approcciarti alla vita in maniera diversa, sicuramente.
0: E quali sono i buoni propositi da galantuomo, scherzo, per l'estate 2026?
1: Allora, di comportarsi bene e di fare del bene sempre, in ogni modo, in ogni cosa.
2: Che farai quest'estate?
1: Mi rilasserò.
2: Al di là di fare del bene
0: e al di là di ballare.
1: Ballerò comunque, dirò che sarò in vacanza, ma alla fine ballerò comunque anche in vacanza.
2: Perché tu dal ballo non ti puoi mai separare, oltretutto a breve sarai anche in Puglia e poi in Liguria proprio per lavoro.
1: Esatto, sì, le ultime tappe di lavoro, poi però agosto mi fermo un pochettino e poi a settembre si ricomincia a ballare sempre.
0: E noi balleremo con te, ti seguiremo nei tuoi balli e ringraziamo Marzia, Andrea Evangelista, per essere stato con noi.
2: Assolutamente, salutiamo anche la sua dolce metà, Chiara Giordano.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: E facci sapere, insomma, come procedono i gesti galanti e i buoni propositi dell'estate 2026.
1: Va bene, grazie a voi.
2: Grazie ad Andrea, grazie a tutta la squadra che ci ha seguito anche oggi. Ringraziamo Ludovico Suppa, la nostra autrice invece Stefania Livoli.
0: E poi la parte tecnica Maximilian Gambino e Davide Santimarrocchi, la scelta musicale Corinna De Laurentiis. E poi linea al GR1 e all'Italia in diretta, e l'appuntamento è per domani, e seguiteci anche su RaiPlay Sound.
2: Mi raccomando, non perdetevi anche la puntata di domani. Ciao!
0: Ciao, a domani!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 16.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1.
9: In studio Vanessa Giovagnoli, drammatico incendio a Bruxelles, in fiamme un complesso residenziale nel centro della città, ci sono morti e dispersi, ci aggiorna l'inviato.
10: È di almeno 6 persone disperse, ma ancora provvisorio il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina a Bruxelles, nella Torre Oxy, in Place de Bruxelles, nel pieno centro, a poche centinaia di metri dalla Grand Place. La notizia è stata confermata dalla Procura del Lavoro. I vigili del fuoco sono intervenuti in questo edificio dopo un incendio che è stato prontamente spento. Sono stati individuati attraverso una piccola apertura in uno degli ascensori di questo edificio di più di 10 piani, con la scoperta di alcune vittime all'interno. Potrebbe trattarsi dei 6 dispersi, ma potrebbero anche esserci altre persone coinvolte. L'incendio si è

0: trasportate all'ospedale militare di Neder Over Embek, mentre un vigile del fuoco ha ricevuto assistenza sul posto. Sono ancora in corso le operazioni di tentativo di recupero dei corpi all'interno del vano ascensore. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
1: Alla Camera la discussione sulla legge elettorale. Giorgia Meloni lancia un messaggio sui social. Si vota l'emendamento proposto da Fratelli d'Italia e condiviso dai partiti della maggioranza per introdurre le preferenze, come molti anche tra le opposizioni hanno chiesto. Sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, scrive la Premier. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. Allora ci colleghiamo con Vasco Pirri, che è proprio a Montecitorio, dove sono in corso i lavori.
2: Sì, buon pomeriggio Vanessa, da una Montecitorio strapiena, dove poco fa, proprio a noi cronisti transatlantico, il ministro Lollobrigida ha detto il voto segreto è un po' vigliacco, è un po' nel segno di quello che dicevi, che diceva la Premier, perché la reazione è quella al voto segreto chiesto ufficialmente dal campo largo da PD, AVS e 5 Stelle. La richiesta verrà fatta sull'emendamento Bignami, ovvero sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, su cui in mattinata è arrivato l'ok di Lega e Forza Italia. Gli azzurri italiani dicono sì per la mediazione raggiunta, i leghisti di Salvini perché il sistema misto garantisce governabilità e voce ai territori. Il campo largo dunque farà muro contro un testo definito incostituzionale e invotabile. Ci sarà un emendamento dei 5 Stelle per le preferenze. Elly Schlein attacca Giorgia Meloni e dice: per difendere il suo potere sacrifica le altre donne perché non verranno elette, perché, spiega il leader Dem, questa legge non garantirà la parità di genere. Noi vi aggiorneremo nelle prossime edizioni, ma i tempi qui non si annunciano corti, previste 22 ore di discussione, forse anche la seduta notturna. Adesso lo sentite sottofondo, si stanno votando le pregiudiziali, poi nel tardo pomeriggio potrebbero arrivare i primi voti importanti, tra cui quello sulle preferenze. Con Jacopo Teodoro da Montecitorio, linea allo studio.
1: Grazie Vasco Pirri. Tensione crescente in Medio Oriente, raid americani in Iran e missili di Teheran sui paesi del Golfo Persico, colpite 3 petroliere nello stretto di Hormuz in poche ore. Una escalation che fa alzare i prezzi del petrolio. In diretta da Milano, Sabrina Manfroi.
3: Buon pomeriggio. Corre il prezzo del greggio dopo la rottura della tregua in Iran. Il Brent ora è poco sotto gli $86 al barile. In aumento anche il prezzo del gas ad Amsterdam, è quotato a 53,8 euro al megawattora. Parte contrastata Wall Street dopo il dato sull'inflazione che a giugno è in rallentamento, meno 0,4% la variazione mensile. Si tratta del primo calo in 5 mesi. Il Dow Jones è praticamente fermo, mentre il Nasdaq sale dello 0,44%. Nel resto d'Europa borse contrastate, poco mosse. Milano più 0,07%, Francoforte perde lo 0,13%, Parigi viaggia invariata. Piazza Affari, vendite sui alcuni titoli bancari, recuperano invece Prismian che sale del 2,6%, Fincantieri più 3,6%, ma si allarga anche lo spread con i Bund tedeschi a 77 punti base. Il rendimento decennale sale al 3,89%. Linea allo studio.
1: La contrattazione sociale cresce, ma bisogna estenderla perché i risultati raggiungono e leggono i bisogni delle persone. Occorre estenderla nelle regioni, nei comuni, dove ancora non si riesce a farla. Così la leader della CISL, Daniela Fumarola, a margine della presentazione del rapporto sulla contrattazione sociale per influenzare le politiche di welfare degli enti locali e migliorare i servizi pubblici come sanità e assistenza. La terza ondata di calore entra nella fase più intensa, 4 città da bollino rosso che saliranno a 7 domani e poi a 15 dopodomani, con un picco termico che tra giovedì e venerdì potrebbe sfiorare i 45 gradi nelle aree interne della Sardegna.
4: Sardegna in primis, ma non solo. Ad essere attenzionate dalla canicola saranno in queste ore anche Terni, Foggia, Caltanissetta e poi le grandi città del centro-nord, ormai vere e proprie incubatrici di calore. Crescono intanto in Italia le proteste dei rider delle consegne a domicilio. Milano, Firenze, Bologna, Torino. I fattorini scioperano contro le mancate tutele legate al caldo estremo e il calo dei compensi a cottimo. L'istituto dell'OMS Euromomo ha intanto stimato un eccesso di mortalità continentale riconducibile alla canicola di circa 10 10.000 persone. Un quadro preoccupante che però, almeno in Italia, potrebbe mutare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio LAMMA CNR.
5: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dall'Europa.

0: Europa nord-orientale.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: Ci fermiamo qui su Radio 1, ora sulle strade del Tour.
3: Sulle strade del Tour.
4: Decima tappa del Tour de France, si arriva sul massiccio centrale da Aurillac a Le Lorient, 166 km e 600 metri con 7 salite e circa 3800 metri di dislivello totale, già superate 4 asperità, restano però le più difficili, il Puy-Marie, Pas de Perol, che è quella che sta per essere affrontata dai battistrada, il Col de Pertus e poi l'arrivo su Le Lorient. Con davanti, quando mancano circa 42 km alla conclusione, Javier Romo, lo spagnolo della Movistar, ma con soli 34 secondi sul gruppo della maglia gialla, che è quella di Tadej Pogacar, con lui praticamente tutti i big, a cominciare da Vingegaard, Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic, Lenny Martinez, staccati tutti gli altri, ma staccatissimi, il gruppo della maglia verde è a 6 minuti e mezzo, un altro gruppo di corridori staccati che vede al suo interno anche il nostro Antonio Tiberi, è a praticamente più di un quarto d'ora, insomma quello che vuol dire che quest'oggi ci sarà ancora uno showdown tra i due grandi protagonisti del Tour de France degli ultimi anni, come è successo due anni fa nel 2024, quando proprio sulla salita con arrivo alle Lorient, gli ultimi 30 km sono gli stessi della tappa del 2024, ci fu l'ultimo momento di crisi di Tadej Pogacar, che scattò lasciando sul posto Vingegaard, che fu bravo a recuperare e poi a vincere lo sprint, l'unica volta forse che il danese è riuscito a vincere uno sprint contro Pogacar. Si aggrappa anche a questo per provare a fare la differenza quest'oggi il capitano della Visma, vedremo se effettivamente ci riuscirà. Altra giornata calda, non è partito Matteo Trentin per la febbre che lo ha colpito nel giorno di riposo e dunque la pattuglia degli italiani scende da 12 a 11. Ci risentiamo alle 16.30 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
2: Buon pomeriggio a tutti. Ciao Miriam Fecchi.
5: Oh, ciao a te, alla nostra Lucrezia Scardini. Buon pomeriggio. L'Italia in diretta.
2: È molto
5: è pronta
2: diretta.
5: Ed è tornata.
2: E indovina un po' di cosa parliamo. Intanto abbiamo una serie di argomenti importanti. C'è molta Francia, oltre al Tour, devo dire, in questa trasmissione.
5: Assolutamente.
2: Di che parleremo, secondo te?
5: E allora, subito in apertura, non possiamo non parlare della festa nazionale francese. Tante cose ci sono da dire e poi due collegamenti importanti.
2: Oltre a incredibilmente questo giorno, questo 14 luglio, la Francia insomma vive diverse, come posso dire, diverse ricorrenze, e anche oltre al Tour de France, che non è una ricorrenza ma è chiaramente una competizione sportiva che ogni anno si ripete, e questo 14 dicembre ricorre
5: luglio.
2: La festa nazionale, sì, dicembre, vabbè, perché c'è troppo caldo, ragazzi,
5: torniamo a dicembre.
2: un po' di pinguini per favore. E luglio, dicevo, è la festa chiaramente nazionale francese, la famigerata presa della Bastiglia, che segnò un evento storico, cioè la parte della rivoluzione francese. Ne parleremo con i nostri ospiti, però purtroppo oggi è anche il 14 luglio, ricorrenza a 10 anni della strage, lo ricorderai cara Miriam, come fossi, come gli ascoltatori, di Nizza, dove un signore tunisino, franco-tunisino, a bordo di un mezzo, di un camioncino, sterminò oltre 86 persone, ferendone oltre 450.
5: Purtroppo una notizia che noi non dimentichiamo, che
2: assolutamente
5: è anche accaduto in Italia,
2: assolutamente,
5: in modo diverso. E vabbè,
2: per fortuna minore. Pensa che casualmente oggi, inoltre, chiudiamo poi la pagina ricchissima francese, anche la Francia è in semifinale ai mondiali e giocherà contro la Spagna nello stadio, sì, di Dallas in Texas. Insomma, si francesi
5: oggi,
2: devo
5: dire che è stata
2: oggi
5: una partita molto difficile ai mondiali, sì, con la Svizzera, c'è stato, vero, un momento di panico, poi sono andati insomma ai supplementari, dopodiché ce l'hanno fatta, se non sbaglio, non mi sa che mi sto confondendo, vero?
2: No, non ti fanno cenni, per cui vuol dire
5: forse ho detto una cosa che no, perché era l'Argentina che ha giocato con la la Svizzera.
2: Vabbè, c'è stato un cucco qua, esatto. Fa niente, no, no problem.
5: Poco esperta, però seguo un minimo i mondiali, mi dispiace che non è,
2: vabbè, perché non c'è l'Italia, diciamo che il gap è perché non c'è la nostra nazione, no, a giocare, questo ci sconvolge particolarmente. Però allora Miriam, come cominciamo?
5: Allora, abbiamo detto appunto alcuni appuntamenti, ricordiamo poi c'è lo spazio della musica, la musica soul indimenticabile, ma questa volta ce la presenta la grande un cantautore che ha scritto pagine di musica insoavitabile, e non è finita perché poi ci sarà anche l'ospite famoso.
2: Ne avremo da raccontare e da chiedere. Intanto vogliamo ringraziare la nostra squadra, a cominciare dalla redazione: Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi.
5: E poi ancora in regia salutiamo Leonardo Gragnoli, benvenuto, bentrovato. Per la parte tecnica il nostro Daniele Di Noia. Allora, iniziamo subito con la musica. Chiedo scusa agli ascoltatori per aver errato le due partite, le due squadre, perché già mi immagino al nostro numero 335-699-2949, ma ci sono gli esperti giornalisti che poi stasera grande collegamento per quanto riguarda i mondiali. Ma andiamo di musica, cosa abbiamo scelto per voi? Sentite un po', sono loro, gli U2 ancora una volta. Eh sì, e cosa abbiamo scelto per voi? Streets of Dreams, questo è il titolo della canzone.

0: eccola qui la grande musica che vi offre Rai Radio 1. Sto parlando degli U2, sono le 16:15, l'Italia in diretta, e eccoci qua pronti per proseguire. E questa volta lo spazio lo diamo alla nostra Lucrezia Scardini. Lucrezia.
1: Grazie Miriam. Allora parliamo, abbiamo detto nel sommario iniziale, parliamo della festa, l'equivalente della nostra festa della Repubblica, però quella francese. Parliamo del 14 luglio. Nel 1789 il popolo di Parigi prese d'assalto la fortezza della Bastiglia. In realtà dentro c'erano poche persone in carcere, c'erano 7 persone, però è quella... quell'edificio medievale era il simbolo dell'oppressione monarchica, quindi questo evento segnò l'inizio della Rivoluzione francese. Ma di tutto questo e di altri particolari parleremo con il corrispondente del Corriere della Sera da Parigi, che è Stefano Montefiori. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per il vostro invito.
1: Ci diamo del tu, Stefano?
2: Volentieri, certo.
0: Ringrazio. Oh, buonasera a te Stefano.
1: Ti ringrazio.
2: Buonasera.
1: Allora, insomma, una data importantissima che coincide però anche con altri anniversari, tant'è vero che è stato modificato un pochino il programma delle celebrazioni in Francia. Parlo dei fuochi d'artificio, ci sai dire?
2: Sì. Sì, sì, quest'anno per in occasione dei 10 anni della commemorazione dei 10 anni del terribile attentato di Nizza, i fuochi artificiali sono stati anticipati di un giorno, in particolare quelli più spettacolari, quelli più scenografici a Parigi, che sono stati appunto anticipati a ieri sera a ieri. E non la serata tradizionale del 14 luglio. Sono i fuochi che vengono poi anche fotografati di più perché è molto scenografici, accanto alla Tour Eiffel, però appunto è stato deciso di anticiparli di un giorno in modo da rimarcare il fatto che oggi erano i 10 anni di questo evento tragico, che ha provocato anche molte polemiche perché per vari motivi le vittime di questo attentato si sentono un po' talvolta messi da parte rispetto a quelle del 13 novembre, in una terribile competizione tra tragedie. Insomma, quelli del 13 novembre 2015 sono forse passati di più alla storia, sono stati attentati che hanno scosso di più il mondo, e l'attentato di Nizza, secondo molti, è passato un po' in secondo piano, ma purtroppo centinaia di famiglie sono rimaste distrutte, sia perché hanno perso persone, feriti,
1: 86
2: insomma,
1: morti, 458
2: feriti. Feriti, esatto, certo. E quindi è stata una tragedia terribile che verrà ricordata peraltro stasera anche in occasione della semifinale Francia-Spagna, perché la FIFA ha consentito a che ci sia un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio per appunto ricordare questo
1: pare,
2: evento.
1: Pare doveroso. Quando tu parli del 13 novembre, vado a memoria, parli del Bataclan?
2: Sì, sì, sì, il Bataclan, le stragi a Parigi, ai terrazzini dei ristoranti, durante il concerto,
1: giovani,
2: e poi anche
1: certo.
2: nei ristoranti accanto, insomma, e quello è stato sicuramente un trauma terribile che ha anticipato poi il dramma di Nizza.
1: Di Nizza. Come, c'è Miriam che vorrebbe chiederti
0: sì,
1: qualcosa?
0: Sì, volevo sapere, parlando poi purtroppo sì. Del Bataclan, i giovani, ecco, ma quanto è sentita questa festa secondo dal tuo punto di vista dai giovani francesi?
2: Ma mi sembra che sia ancora molto popolare, mi sembra una festa ancora sentita, intanto perché in tutta la Francia è una tradizione quella dei fuochi artificiali, dei fuochi artificiali, fra l'altro è una tradizione abbastanza carina, perché non riguarda appunto solo Parigi, le grandi città, ma
1: certo.
2: Veramente ogni piccolo villaggio si fa un punto d'onore di organizzare una sera anche con 200 abitanti, diciamo, anche nella Francia rurale, che così spesso si sente diversa e separata dalle grandi città, in particolare da Parigi, c'è questo momento di unione che è la serata del 14 luglio, con appunto fuochi artificiali e feste, balli in piazza, anche nei piccoli
1: paesi.
2: Insomma,
1: un festeggiamento nazionale,
0: i giovani ci sono.
2: Sì, sì, è una cosa che sì,
1: è una cosa
2: sì,
1: molto
2: una cosa
1: bella
2: che
1: i giovani partecipino. Hai ragione Miriam, perché è una cosa veramente molto bella e significativa che si partecipi alla storia del proprio paese, insomma, anche perché parliamo di un episodio storico che ha segnato uno spartiacque nella storia e nell'evoluzione della Francia. E Stefano sì. Montefiori, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, grazie
2: per questo. Ci mancherebbe, con piacere.
1: Allora, alla prossima.
2: Ok, alla prossima.
0: Grazie Stefano, buona giornata, anzi buona serata ormai. 16:20 andiamo avanti e approfondiamo ancora di più questo argomento.
1: Esattamente, lo facciamo con il corrispondente in Italia di una della principale rete televisiva francese, la TF1, ed è Bernard Bedarida. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Spero di aver pronunciato bene, anche se lei parla benissimo l'italiano. Per cui...
3: Che tu parli benissimo l'italiano. Che ci davamo del tu.
1: È una certa, come dire, siete cugini d'oltralpe, come si diceva una volta, una certa soggezione. No, assolutamente. Grazie, Bernard. Allora, in Italia, tu parteciperai anche alle celebrazioni presso l'ambasciata, immaginiamo. E come viene riportata questa importantissima celebrazione francese qui in Italia? Come la vivono i francesi in Italia?
3: Ma ti dovessi dire, noi abbiamo la fortuna qui in Italia di avere ben due feste per il 14 luglio. Una oggi, organizzata dall'ambasciata presso il Quirinale, dunque Palazzo Farnese a Roma, e quella organizzata domani pomeriggio alla stessa ora presso l'ambasciata della Santa Sede, presso il Vaticano, la Villa Bonaparte. Dunque oggi Palazzo Farnese, a partire dalle 18:30, accoglierà negli splendidi giardini e il cortile restaurato da poco esponenti della politica italiana, dell'industria, ma anche della cultura e del giornalismo italiano, che verranno ad incontrare i francesi che abitano a Roma. Domani invece a Villa Bonaparte, sempre negli splendidi e freschissimi giardini, l'atmosfera sarà un po' diversa, un po' più ovattata. Ci sarà tutto il mondo ecclesiastico francese, credimi, certo. Ce n'è tanto a Roma, seminaristi, prelati, vescovi e cardinali, e che si incontreranno e che parleranno e che si contatteranno, si avranno un momento di piacere e così con le autorità italiane.
0: Io invece vorrei sapere, anzi vogliamo sapere, ma questi ricevimenti, ci sono tradizioni che si ripetono ogni anno? C'è qualche momento particolarmente simbolico?
1: Il buffet.
0: Lo stavo immaginando, a parte il buffet, lo
3: allora,
0: mettiamo da parte.
3: Io direi che cominciano tutte e due in modo in fondo simile ma in fondo diverso. Dunque stasera la neo ambasciatrice presso il Quirinale, perché è appena arrivata, e domani il neo ambasciatore presso la Santa Sede inizieranno con un discorso a quattro mani con spesso e volentieri un esponente del governo italiano, del governo del Vaticano. Certo. Abbiamo visto molto spesso il ministro Tajani venire, e forse ci sarà anche questo. Iniziano sì in un modo un po', come dire, sì, tradizionale, molto simile: si ringrazia le autorità presenti, si ricordano i momenti salienti tra la Francia e l'Italia, i contatti. Immagino che domani l'ambasciata presso la Santa Sede evocherà il prossimo viaggio di Papa Leone in Francia, e dopodiché ci sono naturalmente gli inni nazionali francese e italiano, oggi francese e pontificio domani. Dopodiché anche questo, gli ospiti si allontanano per sorseggiare una coppa di champagne accompagnata da un petit four, un salatino o una tartina. Quello che non si sa però, e però lo scopriremo presto, sì, è questa sera a Palazzo Farnese sarà allestito uno schermo gigante nel quale si potrà godere la famosa partita.
1: Vogliamo perderci la partita.
3: È la sorpresa. Esattamente, è il momento, il suspense, e tutti si aspettano. Insomma, la serata è prevista, quella di stasera, si deve terminare alle 23:30. Forse ci sarà lo schermo gigante.
1: Bene a sapersi per chi parteciperà all'evento, e insomma, poi comunque ci saranno tantissimi telespettatori incollati agli schermi a seguire, anche perché stiamo parlando di semifinali, per cui
3: sicuramente.
1: Quindi.
0: Tra l'altro ha superato il turno, prima involontariamente ho fatto un errore di partita e ha superato il turno con il Marocco.
1: Il Marocco, vedi,
3: esatto.
1: Abbiamo come dire, sanato questo gap, e allora
0: perché non me ne intendo di calcio, però insomma un minimo.
1: Però hai fatto bene a ribadire con cognizione di causa. Allora Bernard Bedarida, ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi e goditi la festa e le celebrazioni.
3: La doppia festa.
1: Come ti invidio. Va bene, grazie
0: per
1: mille.
0: Noi qualcosa del buffet.
3: Assolutamente, molto diverso tra oggi e domani. Però
1: bello, immaginiamo sarà un po' più parco. domani, molto più francescano, speriamo, almeno
3: più o meno, no, sai, i prelati amano mangiare, dunque a loro va riservato un buffet particolare, molto raffinato.
1: Allora mi prenoto per domani, perché se si mangia meglio. Grazie,
3: molto bene.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie. Allora, stiamo per presentare una canzone, io ci tengo a sottolineare che l'ascoltate attentamente, perché domani ci sarà un live qui dagli studi di Rai Radio 1 insieme a Giulio Mogol, o meglio il grande Mogol, grande paroliere, ma non solo, e il suo artista Gianmarco Carroccia. Ci sarà una mezz'ora che secondo me non dimenticherete più, perché devo dire un momento che vi offre Rai Radio 1.
1: Lo puoi dire, un momento storico, lo puoi dire.
0: No, momento storico, insomma, ci sarà Giulio che ci racconterà, diciamo, farà una sorta di genesi, di introduzione a queste canzoni che ci riporteranno indietro nel tempo. Quindi l'assaggino ora arriva proprio da Lucio Battisti, con una canzone scritta da Mogol, si intitola 10 ragazze, era il 1970, e qui chiudiamo questa primissima parte, perché tra pochissimo ci sarà
1: la pillolina del
0: tour, e poi torneremo con la grande musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Meteoradio. In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare e sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Sulle strade del tour.
7: Decima tappa con arrivo a Le Orléans, siamo nel massiccio centrale francese con la salita del Pas de Pérol superata dal battistrada che è Carapaz. Il gruppo ha recuperato il tentativo di Romo, adesso è stato Carapaz, il corridore dell'Ecuador, a provare la sortita, ma ha soltanto una ventina di secondi, 25 sul gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, ridotto a una trentina di elementi, 31, perché grandi forcing per riprendere il fuggitivo da parte degli uomini dello sloveno, del leader della classifica generale, con 31 km ancora da percorrere e dunque con un altro paio di salite più quella che porta al traguardo di Le Lorient. C'è il Col de Pertuis, che è una salita di circa 4 km e 400 metri con pendenza media dell'8,5%. Qui forse potrebbe esserci il tentativo di attacco da parte di Tadej Pogacar, che ha fatto lavorare tantissimo la sua squadra nel corso di questa giornata. E poi ci sarà il Col de Fond de Serre, che sono 3 km con una pendenza media del 5,8%, lì forse per consolidare evidentemente il proprio attacco il corridore sloveno, che lo ricordiamo su questi chilometri, in questi ultimi 30 chilometri che ricalcano a pieno la tappa del 2024, attaccò, riuscì anche a prevalere sul suo avversario diretto, che era anche in quel caso Jonas Vingegaard, ma poi una crisi, si disse che forse non si era alimentato benissimo, fu ripreso nelle ultime rampe della salita di Le Lorient da Jonas Vingegaard, che in quell'occasione riuscì anche a batterlo allo sprint, questione di centimetri, ma fu di fatto la prima e unica volta fino a questo momento in cui, quando i due si sono trovati allo sprint, Vingegaard prevalse sul suo avversario. Meno di 30 km adesso per Richard Carapaz, che va in discesa, molto abile sempre in questo frangente il capitano dell'Education First, ma al suo margine, che era arrivato a una quarantina di secondi, si assottiglia via via, adesso viene cronometrato a 17 secondi con il gruppo della maglia gialla, sempre pilotato dalla formazione emiratina della UAE. Ultimi 29 km e mezzo da seguire, ancora ancora due salite, poi l'arrivo in quota sul massiccio centrale. Vi racconteremo tutto a partire dalle 17, qualche minuto dopo, sulle strade del Tour. La linea può tornare all'Italia in diretta.
0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: È così che abbiamo iniziato questa seconda parte alle 16.36 qui da Rai Radio 1. Stiamo parlando dell'Italia in diretta, questo contenitore che vi accompagnerà fino alle 19. Com'è, è chiaro, c'è sempre la nostra Lucrezia Scardini e soprattutto lo spazio alla musica. La musica l'avete riconosciuto alla canzone Solo Express che ci ha riportato indietro nel tempo, però è anche vero che è stata fatta una versione tutta nuova, perché lui è un grande cantautore, compositore, sassofonista, da oltre 40 anni è protagonista della musica italiana. Ma non solo, ricordiamo insomma che di musica che unisce Napoli, Africa, jazz, soul, funk, tradizioni popolari, con chi ha collaborato? Un'infinità di nomi, se cioè, stai guardando.
1: Ne leggo talmente tanti, Richie Evans, James Brown, Pino Daniele, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Renato Zero, Giorgia, Ligabue, cioè c'è un elenco infinito, sembra quello del telefono come quelli di una volta.
0: Perché la verità è che noi al telefono abbiamo un grande maestro. Mi inchino davanti a lui. Sto parlando di Enzo Avitabile.
2: Buonasera
1: maestro, bentrovato.
2: Ciao.
0: Come va? Ti abbiamo disturbato? Dove sei in vacanza? Stai invece ti dai da fare lavoro, concerti?
2: Noi siamo con la World Music, siamo a calendario aperto, quindi diciamo che non facciamo vacanze, che la nostra vita è comunque una vacanza, perché si gira tanto, si fanno molti concerti e quindi siamo solo in movimento.
0: Enzo, sei veramente una forza della natura, perché veramente hai avuto l'occasione di collaborare con tantissimi artisti. E poi stava giustamente notando accanto a me la collega, ma lei è una giornalista, anzi caporedattore, Lucrezia Scardini, che voleva sapere...
2: Sì, che saluto.
1: Ecco. Ciao, ci siamo conosciuti tanti anni fa, la notte dei misteri. È stato molto spesso, Enzo, ci ha onorato della sua presenza. Sì. Grazie.
0: E quindi c'è un premio che tu hai ricevuto. Anzi,
1: infatti, Enzo, ti volevo chiedere, possiamo darci del tu, ce lo davamo un tempo.
2: Ma ci mancherebbe.
1: Grazie, Enzo. Tu hai ricevuto dalla città che insomma ti ha visto nascere e crescere musicalmente, non solo, hai ricevuto dall'Università Orientale di Napoli, ti ha conferito la laurea honoris causa. Per te che valore ha questo riconoscimento?
2: Ma io ho il karma degli incontri, perché ho conosciuto e suonato con tutti e ho il karma dei premi in un certo senso, per cui ho avuto una laurea honoris causa dal conservatorio, già per fatti miei avevo le mie, però una l'ho avuto dal conservatorio di Benevento 3 anni fa per l'opera fatta con Pippo Del Bono, Vangelo, quindi in composizione e orchestrazione, ma quest'anno l'ho avuta proprio dall'Orientale e per me ha un valore straordinario perché ha toccato un argomento che mi è stato vicino e che mi ha accompagnato tutta la vita, che è lo scambio del suono, dei suoni, lo scambio dei popoli del Mediterraneo. E chiaramente un altro elemento fondamentale è stata anche la consapevolezza della propria identità culturale, perché in questi anni ho fatto un lavoro minuzioso di disamericanizzazione del linguaggio, no? Che non è anti-americano assolutamente, perché ho continuato poi a suonare con Marcus Miller, con Kamasi Washington, che ne so, chi più ne ha più ne metta.
0: Certo, ne abbiamo un elenco infinito e questa è la verità.
2: E lì allora napoletanizziamo ciò che loro portano nella nostra vita e disamericanizziamo ciò che noi acquisiamo forzatamente da piccoli quando non ne abbiamo coscienza. E quindi ne è nato un percorso interessante. Ho cominciato a fare un lavoro sulle scale del Mediterraneo, insomma non sto qua a tediare gli ascoltatori con una cosa molto tecnica, però se loro vanno a fiducia ho fatto un buon lavoro.
0: Hai fatto un grande lavoro.
2: Mi hanno riconosciuto questa cosa e poi vi devo dire quest'anno è proprio stata una cosa bellissima, perché oltre a questo ho avuto un premio da Peppe Barra, che è il premio Concerta Barra, che è una cosa di cuore a cui tengo tanto, il nuovo San Gennaro, insomma una serie di cose.
0: Oh, io la verità, grandi riconoscimenti. Assolutamente. Senti, a proposito di artisti internazionali, tu hai avuto la fortuna appunto di aprire i concerti, torniamo indietro nel tempo, del grande jazz
2: e suonare insieme.
0: Ma c'è una frase che è indimenticabile, quando lui disse: ricomincia dalla tua terra.
2: Certo.
0: E quanto ti ha cambiato quelle parole, quella frase?
2: Il ritorno alla fonte. Lui mi ha detto: tu sei pronto per portare nel mondo qualcosa che sia autenticamente tuo. Quindi ho fatto una cosa semplice. Sono ritornato consapevole della mia lingua dialettale. Mi sono detto: ma perché non scrivere in dialetto? Non sempre un napoletano ad effetto, no? Questa sorta di napoletanesimo che a tutti i costi, insomma, cerca di farsi accettare e accontentare. No, parliamo anche di bambini soldato, parliamo di guerra di diamanti, parliamo di pace, parliamo della questione palestinese.
1: Insomma, roba leggera, questa... Enzo, diciamo, roba leggerissima. Sei sempre impegnato nelle tue canzoni.
2: Posso dirti però una cosa?
1: Sì.
2: Quando
1: certo.
2: Però avviene questo trasferimento attraverso il groove, il ritmo, no? Questo corpo che diventa messaggio, e quando avviene attraverso una musicalità e un rapporto da cuore a cuore, la cosa non perde il nemico storico che è la retorica. Vi voglio spiegare. Quando io canto Tutti uguali sono che creature, l'emozione spesso ci riporta a riposizionarci rispetto ad alcuni temi che durante il prossimo anno quotidiano ce ne dimentichiamo, ma non sono qua per fare Cassandra, insomma.
1: Certo.
2: Però voglio dire, che bello che napoletano tu canti una canzone a Don Salvatore, colui che può, questa energia, questa forza, come la vogliamo chiamare,
1: che viene apprezzata
2: che
1: anche all'estero, comunque adesso al di là di tutto
2: altro che ma la cosa che poi più mi ha commosso è che l'ha ricantata Mina 2 anni fa. Quindi questa cosa ti crea una sorta di consapevolezza che, guarda, posso dirti, noi durante il giorno viviamo questo ascensore, saliamo, ascendiamo di coscienza, saliamo di coscienza, la coscienza si abbassa, poi si alza, si abbassa. Quindi durante il giorno abbiamo bisogno di tanta musica, una musica che non ci faccia pensare,
0: e noi
2: l'accettiamo, una musica che non ci faccia pensare, una musica che ci distragga, una musica che ci renda TikToker.
0: E su queste parole,
2: c'è pure un momento in cui tu vuoi sentire la musica, insomma, che darà proprio,
0: che ti racconti qualcosa, no? Che possa, che ti devi fare in qualche modo, insomma,
2: scusa,
0: che...
2: se tu esci con una persona, va bene? Durante una serata vuoi ridere, vuoi sorridere,
0: certo,
2: vorrei parlare di cose leggere, vorrei sapere dove vai in vacanza, ma un discorso decente vuoi fare?
0: Ah, beh, certo.
1: Grandissimo.
0: Allora,
1: Enzo,
0: hai parlato di musica.
2: Naturalmente uno dice: ma che sarà te? No?
0: Senti, allora, Enzo Vitabile, ricordiamo, la sua voce, siamo in diretta qui su Rai Radio 1. Enzo, c'è una canzone che vorrei che tu presentassi, Mane a Mane.
2: Mano in mano, allora, guarda, è diventata una sorta di canzone. Allora, al concerto.
0: Perché mandiamola in onda.
2: Allora, è un pubblico multigenerazionale, multietnico, multiespressivo, multitutto, ma viene una marea di bambini. Perché mano in mano, che è il simbolo più semplice, che è il simbolo di camminare mano in mano. È per gli innamorati, è per i bambini che giocano, ma pensa agli uomini di ogni razza, ogni colore, che vanno mano in mano.
1: Allora voglio verificare, vogliamo ascoltarlo insieme, che dici, Anna?
0: E allora, eccola che arriva, sì. La sentiamo in sottofondo. Questa tra l'altro è una versione nuova che è stata remixata.
2: Cantata con D'Abiture.
0: E allora l'ascoltiamo insieme.
2: È la canzone delle bambine del Benin.
0: Benissimo, la canzone di Enzo Vitabile, Mano a Mano.

0: suoni, voci, arrangiamento. Il grande Enzo Avitabile in diretta qui a Rai Radio 1, per quanto riguarda l'Italia in diretta. Allora, Enzo, l'abbiamo ascoltata attentamente. Che poi c'è Moricante? Che poi in effetti il suo la pronuncia esatta è Moricante, visto che è francese, oggi è una giornata dedicata proprio alla Francia.
1: Oui, d'habitude.
0: Oppure Moricante. E Enzo, abbiamo parlato, abbiamo perso Enzo?
2: Ci siete?
1: Sì, eccoci. Sì, ti ascoltiamo.
0: Hai ascoltato
1: Enzo
0: tutte le mie parole?
2: Allora, questa è la versione di d'habitude, perché Mori ecco non c'era più. Ah. Poi voleva, sì, perché poi è andato via.
0: Sì, certo, è scomparso, certo, lo so, lo sappiamo. Solo che io pensavo che aveste voi tenuto la voce.
2: Questa è una versione che no, perché questa è una versione che abbiamo fatto per il film che fece Jonathan Demme sulla mia vita musica.
0: Ah, perciò questa è la vostra versione.
2: Voi sapete che Jonathan Demme ha fatto un film su prodotto anche da Rai Cinema.
0: Come no, come no, certo.
2: In quel film decidemmo di fare delle gem, degli incontri e fare una musica dal vivo per il film, e dato che non c'era più Mori, certo, quindi decidiamo di invitare da B, era anche giusto. Poi è un pezzo importantissimo nato per la scolarizzazione del bambino del Benin, e poi guarda, questo è proprio il dialogo, Napoli e il Swahili, diciamo, la Mauritania, lui che viene dalla Mauritania.
0: Anche Nigeria si parla, appunto.
2: Nigeria anche, sì. E allora, secondo me, questa cosa è stata stimolante perché ti permette di creare questo suono di nessuno. Quindi la musica diventa patrimonio di nessuno. La musica non è di nessuno, ma è di nessuno, ma è di tutti. E questa cosa è molto bella. E poi è Napoli, questo golfo, no? Il golfo ha questo abbraccio,
1: certo,
2: ecco, no? E Napoli è questo abbraccio che accoglie. Io dico sempre: Napoli è una bella figliola che guarda un mare, il mare che porta l'eco di voci lontane, tesori immensi e segreti immensi.
1: Tra l'altro, il lungomare è rifatto da poco, per
0: da poco,
1: cui molto bello.
0: Senti, una curiosità molto sciocca, perché poi c'è Lucrezia che ti deve fare una domanda. Quando apri la finestra di casa, hai la possibilità di vedere questo meraviglioso golfo tu?
2: Io riesco sempre, allora tutti riescono a vedere il golfo perché da qualsiasi parte si vede, però ti dico anche una cosa, che scrissi una volta da Scampia una frase, se la finestra mia, se dalla tua finestra, no? Si vede Capri, no? Dalla mia si vede il Silos. Che cosa volevo dire? Che il mare a Napoli tu lo senti anche quando non lo vedi e ti attira, è una sorta di calamita, per cui voi non vuoi, una volta al giorno tu arrivi per il mare.
1: E anche perché Scampia è un quartiere, insomma, particolare.
2: Ti ho fatto un esempio, no?
1: Certo,
2: anche
1: certo.
2: La città, allora, anche la città non frontale sente il mare,
1: il mare
2: e comunque,
1: certo,
2: comunque gli va a fare visita o va a trovare.
1: Beh, io sono nata in una città che affaccia sul mare, sono ormai tanti anni che sono a Roma, ma mi manca tantissimo il mare.
2: No, io il mare lo vedo da casa, certo.
1: Meraviglioso.
2: Però
1: e
2: non
1: ti ispira?
2: Mi piace dirlo perché, ma il mare lo ce l'hai dentro, hai capito? Perché tu poi comunque scendi, la città la frequenti e non c'è niente da fare, c'è il mare.
1: Allora, un'ultima domanda per quanto mi riguarda, sono Lucrezia, Enzo. Hai rimpianti? Qualcosa che ti è rimasta di traverso, che volevi fare e non sei riuscito
2: a
1: fare?
2: Devo dirti una cosa, non so se posso chiamarlo rimpianto, ma c'è una cosa, no? Che oggi, guardando i miei nipotini, guardando con Angela, la mia figlia, che sono diventati grandi, eccetera, eccetera, e avendo perso la mamma delle mie figlie molto giovane, no? A volte ci diciamo, ah, ma se ci fosse mamma, no, e se mamma vedesse in questo momento questi bambini, poi pensa che due miei nipotini, uno Maria Cadigia e l'altro Vincent Nor, sono metà napoletani, mi dispiace per gli altri, sono metà napoletani e metà marocchini.
0: Allora,
1: mica non è una colpa.
0: Ci mancherebbe altro.
2: C'è qualcuno in Italia.
1: Lasciamoli stare, c'è gente.
2: Però diciamo
1: lasciamoli perdere.
0: La cosa importante è l'educazione e la crescita.
2: Però sono stato, ecco, oggi sono un nonno multietnico, quindi sono coerente.
0: È meraviglioso.
2: In un certo senso, devo dirti, spesso ci chiediamo, ah, se ci fosse mamma, non lo so. È un rimpianto? E sono io a chiedervelo adesso.
1: È un dolore, credo, che bisogna che ci accompagna nella vita.
2: Che ti accompagna, hai capito?
0: Sì. Senti, però, chiudiamo qui questa piacevole chiacchierata,
2: allora,
0: anche se breve. Aspetta, però ti devo chiedere un'ultimissima domanda, visto che tu hai attraversato oltre 40 anni di musica. Se oggi un giovane ti dovesse appunto chiedere un consiglio per quanto riguarda la musica, quale potrebbe essere il tuo consiglio? Scusa se mi ripeto.
2: E con me purtroppo cascate male, perché io sono un complice, nel senso che io allora ci sono Cosang featuring Insavitabile, Luque featuring Insavitabile, Rocco Hunt featuring Insavitabile, Clementino featuring Insavitabile, Gioielier Neves 17
1: insomma non ne molli uno.
2: Non me ne sono fatto mancare nessuno, nel senso che io dico multigenerazionale, noi dobbiamo, i giovani sono un punto luce, per cui noi ci dobbiamo mettere, secondo me,
0: bravo,
2: nel punto perfetto dove si incontrano, no, i due raggi, e si ricrea, capite? Come dire, nel punto in cui confluiscono tutte le chiese, e da quel punto nasce
1: un carico di energia
2: per la luce.
1: Promettici che tornerai con noi.
2: Non ve lo dico veloce, nel punto in cui confluiscono tutte le musiche, e da quel punto ripartono tutte le musiche.
1: Assolutamente.
0: Ecco. E poi un giorno parleremo anche dell'intelligenza artificiale. Mi fermo qui perché già ti vedo che ti sono i riccioli che sono impazziti.
1: Torneremo ad avere Enzo con noi.
2: Sono
1: dai.
2: Un grande studioso di queste cose.
0: Ah, perfetto. Questo ci fa piacere. Allora, ancora un grazie a un grande cantautore, a un grande sassofonista, polistrumentista, prego.
2: No, io vi ringrazio perché mi piace molto parlare con voi, ma a prescindere dalla trasmissione.
0: Poi ritrovato Lucrezia, ritrovi me che io ti rompo le scatole dall'età di 15
2: quando
0: anni.
2: Quando volete chiamatemi.
1: Grazie,
0: va bene, grande Enzo
1: Vitabile
0: qui a Rai Radio 1, all'Italia in diretta. E allora, prima di chiudere, dobbiamo ricordare una cosa importante.
1: Tra un po' ci sarà la musica che ci farà l'onore di raccontarci di che cosa andremo ad ascoltare, e poi dopo ci sarà il giornale.
0: C'è il tour,
1: c'è il tour
0: de France, perciò sulle strade del
1: dimenticato,
0: tour. Sulle strade del tour, il grande ciclismo che noi seguiamo in esclusiva, questo ci fa molto piacere per quanto riguarda
1: Rai. E noi quindi
0: Torniamo tra un'ora, mi raccomando, tanti altri ospiti fermi sulla giusta frequenza, e questa volta tocca a lei, la voce incantevole di Olivia Dem.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. È ancora incerto il bilancio del devastante incendio scoppiato nel cantiere della Torre Oxy nel centro di Bruxelles, a pochi passi dalla Grand Place. Almeno due persone sono state trovate senza vita all'interno di un ascensore, mentre sei risultano ancora disperse. Le operazioni di soccorso sono rese particolarmente difficili dalle condizioni dell'edificio. Sul luogo della tragedia sono arrivati il re Filippo e il primo ministro Bart De Wever. Lo stretto di Hormuz chiude e torna il rischio di una crisi globale. I Pasdaran rivendicano l'attacco a tre petroliere, mentre gli Stati Uniti proseguono i raid contro i porti iraniani. Marcia indietro di Trump sui pedaggi. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano. Il messaggio postato da Trump su Truth dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran, ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando obiettivi americani in Bahrain e Kuwait e centrando, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso. Nonostante i continui bombardamenti americani, in corso anche in questo momento nell'area, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi statunitensi in Kuwait. Trump annuncia anche la ripresa del blocco dei porti iraniani dalle 22 di questa sera, ora italiana, e minaccia di colpire il sito nucleare di Pikes Mountain in Iran. Poi, dopo aver chiesto ieri il 20% sul valore del carico dei mercantili in transito nello stretto, fa una parziale marcia indietro e si dice disposto a accettare accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo invece del pedaggio. La Casa Bianca nel frattempo afferma che c'è ancora spazio per un accordo. Il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma intanto 180 deputati del Parlamento iraniano su un totale di 290 chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.

0: dagli Stati Uniti nell'ambasciata americana. Per il ministro israeliano Saar, le trattative possono favorire l'attuazione dell'accordo sulle due zone pilota nel Libano meridionale. Il ministro Tajani sottolinea che la scelta di Roma conferma il ruolo dell'Italia nella costruzione della pace. Legge elettorale, via libera della Camera a oltre 100 voti segreti sugli emendamenti e anche sul voto finale. Accolta la richiesta delle opposizioni, nonostante la Premier Meloni avesse detto sì alle preferenze e no al voto segreto. Lega e Forza Italia confermano il sì all'emendamento sulle preferenze, mentre è stato bocciato quello sul terzo mandato per i presidenti di regione proposto dalla Lega. Paura sulle Dolomiti di Sesto, dove una grossa frana di detriti si è staccata nel pomeriggio vicino al rifugio Tre Scarperi dopo un forte temporale. È scattata la macchina dei soccorsi con elicotteri e squadre del soccorso alpino impegnati nelle ricerche anche per il rischio di escursionisti coinvolti. Poco fa è arrivato il cessato allarme, non ci sono vittime e i soccorritori stanno rientrando a valle. Il processo per l'omicidio della giovanissima Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola il 25 maggio dello scorso anno in un cantiere abbandonato dell'ex stadio. Alessio Tucci ha agito con estrema lucidità, così in aula due consulenti della polizia giudiziaria.
1: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non chiedo perdono perché io per primo non mi perdono per questa brutta cosa. È uno dei passaggi del testo letto in collegamento video dal ventenne reo confesso Alessio Tucci durante la terza udienza alla Corte d'Assise di Napoli del processo per il femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ad Afragola, parole che per la mamma di Martina sono dettate solo dalla convenienza.
2: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, l'ho guardato negli occhi e rideva. Quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
1: Nell'udienza si esaminano le risultanze dell'autopsia. I quattro colpi inferti alla testa da Alessio, tutti alle spalle, l'ultimo dopo averla trascinata in un'altra stanza sarà quello fatale. Sulle labbra di Martina anche le tracce della mano di lui per impedirle di chiedere aiuto. Le foto del corpo sono cruente. Mamma Enza accusa un malore in aula. La lucidità è dimostrata anche dalla scelta di Alessio di resettare l'apparecchio per cancellarne il contenuto subito dopo il delitto.
3: Napoli, Carlo Solimene, GR1.
0: Il processo per l'omicidio Regeni, il ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso nel gennaio di 10 anni fa al Cairo. Nuova udienza stamane con le arringhe dei difensori d'ufficio, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non si sono mai presentati in aula. L'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. La sentenza, hanno fatto sapere oggi i giudici, è prevista per il prossimo 28 settembre. Al via nel borgo Laudato Si, nei giardini di Castel Gandolfo, il summit di premi Nobel, professori universitari ed esponenti politici su pace e disarmo e intelligenza artificiale. Per 3 giorni si confronteranno sulle sfide collegate all'intelligenza artificiale anche alla luce dell'enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas.
4: Dal controllo delle armi nucleari alla regolamentazione delle tecnologie emergenti, dalla sicurezza internazionale alla costruzione di un modello economico orientato alla pace. Questo l'obiettivo dichiarato del vertice di Castel Gandolfo che si concluderà giovedì con una cerimonia a Campidoglio. Ad aprire i lavori il cardinale Fabio Baggio, direttore del centro di formazione Borgo Laudato Si, che ha ribadito l'intelligenza artificiale deve rimanere subordinata alla dignità della persona umana. Fondamentale ripartire dai giovani è stato il richiamo del premio Nobel per la pace Yunus. Se le nostre idee non sono portate avanti da loro saranno irrilevanti, ha detto il banchiere dei poveri. L'allarme sulla minaccia nucleare è arrivato dal premio Nobel per la pace Santos. Mentre negli anni 70 e 80 centinaia di migliaia di persone andarono in strada a protestare in favore del disarmo nucleare, oggi la questione è fuori dal radar della consapevolezza pubblica. L'evento si chiuderà con la dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale. Ilaria Menta, GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
5: L'Italia in diretta. Siamo pronti, prontissimi per proseguire con l'Italia in diretta. E allora ancora una volta vi diciamo che il gruppo è composto dalla mia cara amica e collega, anzi

0: collega fino a un certo
1: Troppo
0: punto, perché qui
1: gentile.
0: stiamo
1: No,
0: parlando di un caporedattore.
1: Mica gotica, come direbbe.
0: Lucrezia.
1: Allora, cara Miriam, vogliamo ringraziare anche Giovanni Leporale che in questo momento ci supporterà al mixer, che si danno il cambio perché non ce la fanno a resistere con noi troppo tempo, quindi è limitata la
0: è
1: loro.
0: Limitata, sì. Quindi per la parte tecnica.
1: Ed è cambiato anche
0: Giovanni.
1: Il regista, pensa.
0: Esatto.
1: E adesso abbiamo Ludovico Suppa, e quindi grazie per essere qui. E che facciamo adesso?
0: Allora, tra pochissimo, sì. Attenzione, preparatevi, perché sono tanti gli ospiti che ci vengono a trovare, non solo di persona ma telefonicamente, e ci sarà lo spazio del personaggio famoso. Ma intanto, che ne dite? Vogliamo approfittare per ascoltare la buona musica. Cosa abbiamo scelto per voi? Dito nella piaga, tra l'altro il trionfo con la hit Che fastidio, ma non solo, concerti, richiestissima. Il suo sogno nel cassetto, scrivere un musical, prepariamoci. Anzi, lo dico anche al nostro Moreno Amantini, vuole fare il musical, poi prima o poi ci racconterai, dato che lui si occupa di tutte queste cose che riguardano lo spettacolo. E allora, eccola qui. Oh!

0: Oh, e come dice il nostro regista, questa è una canzone che cammina, ha perfettamente ragione. Poi ci sono anche dei campionamenti che ci riportano indietro, quella musica che di solito ci accompagna in discoteca. 18 e 12 minuti, Rai Radio 1, l'Italia in diretta. E allora, Lucrezia Scardini, vai.
1: Oh, per Bap. Miriam Fecchi, sai che adesso invece introduciamo un altro nostro amico che è Moreno Mantini, che a sua volta ci presenta, questo è l'angolo, lo spazio del personaggio famoso, e ce ne parla appunto Moreno.
2: Eccomi,
1: pronto.
2: Orologio svizzero, sono tornato oggi un volto e una voce, forse tra le più amate del giornalismo italiano, devo dire dal

0: Le
1: Eh
0: cose peggiori è offendere i famosi
2: sì.
0: leoni da tastiera, no?
2: Beh,
0: Quelli che proprio.
2: sì, bravo. Una volta li chiamavamo leoni da tastiera, ora dicono il plebeismo. Insomma, tanto sta,
1: finisce con
2: ragazzi.
1: uni, ma non è
0: non è quello, non è quello. Michele, grazie, grazie davvero per essere stato qui con noi
2: Però
0: all'Italia in diretta.
2: Usiamo tutto, usiamo
0: Tutto.
2: l'intelligenza artificiale, usiamo gli strumenti, ma in modo critico, con
1: Critico,
2: spirito
1: bravo,
2: critico.
1: assolutamente. Hai ragione, Michele, grazie per essere stato con noi, Michele
2: Grazie a voi.
1: Cocuzza.
0: Grazie,
2: Grazie a
0: grazie.
2: voi, sono felice di essere stato con voi, saluto tutti gli
1: No, non sai
2: ascoltatrici
1: quanto siamo stati
2: e gli ascoltatori.
1: felici noi, davvero.
2: Grazie,
1: E
2: grazie
1: allora,
0: mille. Un po' di musica,
1: un
0: un
1: po'
0: po' di
1: andiamo, e poi
0: musica.
1: andiamo direttamente ai GR regionali, l'onda verde e ai GR regionali. Vai.
0: Esatto, e poi ci sarà l'ultima parte. Ci siamo. Mi stanno suggerendo, andiamo di musica, andiamo di musica. Allora abbiamo scelto Li Butang e ci riporta al 2023 un pezzo Paul Russell fortissimo. Let me tell you.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla A4, la Brescia-Padova corre per 7 km per un mezzo pesante in avaria tra la A31 e Padova Ovest in direzione di Venezia. Code per incidente all'altezza del Via del Cenio Civile sulla statale 148 Pontina in direzione di Terracina. Code per un chilometro per un veicolo in fiamme tra Borgo Manero e Romagnano Sesia sulla A26, la Genova Gravellona Toce. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Chamonix. Sulla 1 la Bologna e Firenze, code per l'ennesimo incidente e sono stati tantissimi gli incidenti segnalati sulle strade del nostro paese quest'oggi. Rioveggio, Pian del Voglio, questo è il tratto interessato all'incidente in direzione di Firenze. Coda tratti poi tra Firenze Sud e Incisa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Triplice omicidio di Casalotti, il figlio sopravvissuto della coppia sarebbe in pericolo di vita, il legale ne chiede la protezione, intanto il killer sarebbe scappato all'estero. 11 giovani identificati, 4 denunciati e 2 minorenni allontanati, il bilancio di un blitz dei carabinieri a Trastevere, attimi di tensione a Ponte Sisto. Un mese di fila con notti tropicali e senza pioggia, il caldo nel Lazio non fa sconti e domani Roma sarà da bollino rosso, il picco con 40 gradi giovedì. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Il triplice omicidio di Casalotti in apertura, il legale del superstite chiede la protezione per il suo assistito dal momento che l'omicida è ancora in fuga.
2: I timori per la propria incolumità, la richiesta di protezione finché il presunto autore della strage che ha distrutto la sua famiglia non verrà rintracciato. È l'appello lanciato da Amir Hossein attraverso le parole del suo avvocato, il ventenne originario del Bangladesh, unico sopravvissuto del massacro dello scorso 26 giugno nel quartiere romano di Casalotti. Padre, madre e sorellina di appena 8 anni uccisi a colpi di mannaia. La squadra mobile ancora sulle tracce del principale sospettato del triplice omicidio, Shadat Hossein, connazionale delle vittime. Tra le ipotesi al vaglio una fuga all'estero, forse proprio verso il Bangladesh. Amir intanto pochi giorni fa ha lasciato il Policlinico Gemelli dove era stato ricoverato per le gravi ferite riportate nell'aggressione. Adesso però teme per la propria vita, le parole del suo avvocato Fabrizio Gallo.
3: Ho incontrato questa mattina Hossein Amir ed era molto scosso e molto preoccupato perché colui il quale ha ucciso tutta la sua famiglia è ancora fuori, non è stato ancora preso. Abbiamo chiesto naturalmente alla procura di offrire protezione al ragazzo.
2: Chiede di essere messo sotto scorta o di essere collocato in una struttura protetta. Amir, oltre che vittima, ricorda il suo legale, è infatti l'unico testimone oculare della strage. Per questo, nei prossimi giorni, sarà ascoltato nuovamente dagli inquirenti. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati del Tribunale di Roma e non ha rilasciato alcuna dichiarazione spontanea Marika De Filippis, la donna di 23 anni, indagata dalla Procura di Roma perché considerata una fiancheggiatrice dei presunti esecutori materiali dell'attentato ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci. Gli interrogatori per i presunti autori materiali sono previsti per domani. Controlli dei carabinieri della compagnia Trastevere mirati a contrastare il fenomeno delle bande giovanili dedite a molestie, violenze e piccoli reati ai danni di residenti e frequentatori. I militari hanno intercettato e identificato un gruppo compatto composto da 11 cittadini stranieri, allontanati 2 minorenni. Incendio a Roma Nord nella zona della Giustiniana. Le fiamme hanno interessato fogliame e sterpagli al centro della carreggiata con il fumo che ha invaso la strada in entrambi i sensi di marcia. Il rogo su viale della Giustiniana dove sono intervenuti i vigili del fuoco e volontari della protezione civile. Continuano ad aumentare le città con il bollino rosso per le ondate di calore in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì 16 luglio. Domani nel Lazio allerta a Roma e Frosinone. Giovedì l'emergenza caldo interesserà anche Rieti, Latina, Viterbo. Ora gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
4: Questa sera abbiamo forte traffico che sta interessando via della Pineta a Sacchetti, via del Foritalico, la via Tiburtina in prossimità del raccordo anulare, la circonvallazione Tiburtina, via Casilina, alcuni tratti di via Tuscolana in zona Cinecittà e via di Tor Carbone. Traffico anche in via Cilicia, alcuni tratti dell'Appia Antica, la Colomba all'altezza del laghetto dell'Eur e sul raccordo anulare tra via Nomentana e lo svincolo autostradale per Napoli e tra via Anagnina e via Laurentina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: La Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi ha concluso la valutazione delle domande di partecipazione alla 25esima edizione. Sono stati ammessi circa 300 espositori in base agli spazi disponibili. A questi si aggiungeranno gli editori degli stand collettivi regionali. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia questa sera c'è Massimo Chiadroni. L'informazione torna sulla RAI alle 19.35 con il TG regionale su Rai 3. Da Ines Siano, intanto che ha condotto qui in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1. Arrivederci.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: bellissima questa coppia, soprattutto stiamo parlando di Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Rai Radio 1, 18:38, ultima parte dell'Italia in diretta con Miriam Fecchi, ma soprattutto accanto a me.
1: Soprattutto, mi raccomando.
0: Capa, Lucrezia Scardini. Lucrezia, ora si parla di salute.
1: Si parla di salute, ma mi riaggancio a quello che abbiamo ascoltato prima con Michele Cucuzza, perché siamo finiti poi a parlare di social, volente o nolente. Certo, abbiamo parlato anche di fake news, sempre importanti, abbiamo parlato di scrolling, scherzando sul fatto che siamo sempre lì a... Però tutto ciò porta anche a dipendenze delle quali parleremo con la professoressa Sabrina Priulla, psicologa esperta proprio in dipendenze digitali. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
0: Buonasera a lei.
1: Ecco, professoressa, insomma, poi alla fine i giovani preferiscono in qualche modo la realtà virtuale alla vita vera, ma questo nasconde un disagio secondo lei o secondo gli studi, le statistiche?
2: Sì, diciamo che più che, cioè, questo crea poi un disagio, però questo di fatto parte da un'abitudine che, faccio un passo indietro, è quella degli adulti, perché poi gli adulti ormai sono immersi e si parla di dipendenza digitale ormai da un decennio, e le abitudini degli adulti poi si riversano sui giovani, anche perché i giovani, i bambini in particolare, i giovani poi prendono esempio da chi? Da noi adulti. Quindi è chiaro che è un po' quello che è successo, no? Si è iniziato ad utilizzare questo strumento, che non è nemmeno uno strumento, lo smartphone è un ambiente, un mondo enorme, e quindi si è iniziato a utilizzarlo per qualunque cosa, se pensiamo, no? dalla mail al conto agli acquisti eccetera, e ovviamente i social.
1: Beh, viene utilizzato anche come babysitter, professoressa.
2: Esatto,
1: Priulla, quanti
2: esatto.
1: Ne ho visti di bambini nel passeggino con le mamme che fanno altro e il bambino con il telefonino che gioca oppure guarda oppure fa qualcosa.
0: Guarda i cartoni animati, bisogna fare attenzione anche su quelli.
1: E questo, questo può in qualche modo, diciamo così, abituare il piccolo che poi diventerà adolescente, so, praticamente si vive solo col telefono, c'è questa...
2: Certo.
1: Psicopatologia la definirei, se lei è d'accordo. Cioè, avere...
2: Sì, diventa
1: prego.
2: Un'abitudine. No, diventa un'abitudine, come ha detto giustamente lei, e che sicuramente le evidenze scientifiche ci mostrano come questa abitudine, l'uso eccessivo di questi strumenti, sta creando purtroppo una serie di criticità, di disagio giovanile, nel senso che la sentenza contro Meta, secondo me, ha proprio
1: dato
2: il segnale.
1: Non hanno condannato però Zuckerberg direttamente, ma Meta, la società, in quanto è stato dimostrato che la dipendenza creata dai social crea delle patologie serie negli adolescenti che ne fanno uso.
2: Esatto. E soprattutto però è stato anche detto, aggiungo un pezzettino, che come dire, era risaputo che ci fosse una modalità che ovviamente noi ormai sappiamo, no? Gli algoritmi che stanno dietro a queste macchine enormi, no?
1: Delle big algoritmi.
2: Tech. Esatto, sono creati con lo scopo di agganciare il cervello con la dopamina e quindi di tenere il giovane, che è quello che ha dal punto di vista cerebrale anche come dire non ancora le funzioni sviluppate, quindi ancora di più dell'adulto, che già, come sappiamo, succede anche all'adulto, no? Di rimanere agganciato, figuriamoci su un cervello molto più fragile.
0: Infatti
2: quindi
0: lei
2: si è approfittato di quello.
0: Infatti lei ricorda e spiega che negli adolescenti la corteccia prefrontale, cioè l'area del cervello che aiuta a valutare conseguenze e rischi, è ancora in fase di sviluppo, per questo la famiglia dovrebbe fare attenzione. Quindi quali sono i primi campanelli d'allarme, le chiedo, che un genitore dovrebbe cogliere?
2: Ma io credo che, ecco, il genitore dovrebbe partire innanzitutto da piccoli, come dicevamo, a non creare queste abitudini, perché è vero che è comodo ed è babysitter, ma non è funzionale, anche perché basta togliere un bambino, si vede la reazione ed è evidente che c'è qualcosa che non va, perché se un bambino urla e piange perché
0: piangola,
2: non è tolto una cosa, esatto, vuol già dire che, come dire, no, senza essere psicologi, è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Ancora di più nell'andare del tempo, soprattutto alla consegna del cellulare, perché adesso c'è una petizione competizione, gli altri paesi hanno vietato l'uso dello smartphone a 14 anni e dei social a 16, cioè è evidente che insomma ormai se ne parla per fortuna e tanto, e in molti paesi sono già stati introdotti dei divieti, quindi i genitori devono comunque ricordare che come dire, c'è un passaggio che è quello della
1: bisogna
2: consegna
1: forse
2: dello
1: mettersi
2: smartphone
1: un po'
2: che
1: come dire, fare un po' l'esame di coscienza, cominciare a ragionare esatto. sul fatto che noi dobbiamo essere esempio, e se l'esempio esatto. è quello non arriviamo da nessuna parte, insomma, perché esatto. non ci possiamo aspettare cose diverse in sostanza. Professoressa,
2: sicuramente sì.
1: Io, noi la ringraziamo per essere stata con noi, davvero è stata fondamentale nell'introduzione di questo argomento che continueremo con il prossimo ospite. Grazie per essere stata con noi, professoressa Sabrina Friulla. Presto torneremo a parlarne, perché purtroppo temo, ahimè, questo argomento andrà trattato ancora per moltissimo tempo.
0: Per moltissimo tempo, e non sarà facile quando si parla esatto. anche di divieto in Italia. Io la vedo ancora male. Non è assolutamente
2: anch'io.
0: Facile, anche perché ci sarebbe veramente una rivolta da parte dei giovanissimi. Allora,
2: okay, esatto.
0: proseguiamo.
2: Grazie a voi,
0: grazie,
2: buona
0: grazie.
1: Grazie, buona serata.
0: Allora, proseguiamo. Andiamo di musica prima?
1: Ma sì,
0: ma
1: dai.
0: Sì, un po' di musica. E allora, dopo aver ascoltato Tiziano Ferro insieme a Giorgia, questa volta facciamo un bel salto nel passato. 1991, e la canzone è quella di Luca Carboni. Ve la ricordate?
3: Musico speciale.

0: essenziale, Miriam.
1: Per fermare i social, io credo che sarà molto difficile, ormai siamo
0: temo
1: molto
0: che tu
1: avanti,
0: abbia ragione.
1: Anche perché secondo un'ultima indagine, a quanto pare l'informazione arriva prima di tutto dai social e poi si ascolta la radio e per ultima, attenzione, vi sto per dire una cosa che forse non tutti sanno, secondo un sondaggio e una ricerca, la televisione. Quindi meno televisione, più ascolto della radio, ma soprattutto l'informazione, prima di tutto dai social. E questo è preoccupante.
0: È preoccupante perché chiunque può pubblicare qualsiasi cosa, non è detto che l'informazione, torniamo al discorso che facevamo con Michele Cocuzza, bisognerebbe capire la fonte, da dove arriva, se è veritiera. Ma di tutto questo e di altro parleremo, a proposito sempre di dipendenze digitali, con il professor Federico Tognoni, che è psichiatra e psicoterapeuta presso il Policlinico Gemelli di Roma, che è anche dirigente di una sezione proprio specifica per questo.
1: Assolutamente.
0: Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera.
0: Senta, lei è un ricercatore, si è detto, dell'Istituto di Psichiatria e Psicologia nella Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e si occupa in modo specifico di patologie di adolescenti difficili che poi ha deviato sulle dipendenze digitali, perché ormai gli adolescenti sono, come posso dire, dipendenti, c'è niente da fare.
2: Guardi,
0: il termine è quello.
2: Non proprio.
0: Non proprio.
2: Noi abbiamo aperto nel 2009 perché ci siamo resi conto che c'era un cambiamento del modo di pensare e di comunicare,
0: sì.
2: Per cui una questione molto più complessa. Parlare di dipendenza in adolescenza è sempre un rischio, perché la mente adolescenziale è in continuo divenire, inquadrarla con una diagnosi. Io parlo di sintomi mobili.
0: Ecco, ci aiuti a capire, perfetto, ci aiuti a capire
2: poi
0: la differenza.
2: L'iperconnessione,
0: sì.
2: Dal mio punto di vista, è un diritto di tanti adolescenti. Voi dovete considerare, perché spesso non ci guardiamo dall'alto noi adulti, una mamma che allatta un bambino oggigiorno lo fa con lo smartphone sulle ginocchia,
0: ecco.
2: E se arriva una notifica lo guarda. Dobbiamo entrare nell'ottica che per i bimbi lo smartphone dei genitori è un elemento molto familiare di cui si fidano. I primi selfie un bimbo li fa con la mamma. Al ristorante, qui chi ha figli lo sa perfettamente, se vogliamo mangiare in pace, ci sono anche dei bambini a tavola, hanno il cellulare di papà e di mamma. Se vogliamo andare a fare la settimana bianca 8 ore in macchina, i figli non si vedono e non si sentono se hanno un tablet o quant'altro.
0: Cioè, ma come si faceva prima? È incredibile. Come
1: gli
0: si faceva
1: dei giochi? Dei giochi.
2: Allora, bisogna fare una considerazione importante,
0: sì.
2: Qui non c'è un colpevole, c'è una cornice spazio-temporale che da quando la comunicazione è diventata portatile è profondamente cambiata. Ci rendiamo conto che siamo tutti più compulsivi? Cosa succede se vi mandano un messaggio su WhatsApp o una mail e vi permettete di rispondere dopo 2 giorni? Quante altre volte vi sollecitano? Il tempo digitale ve lo dovete immaginare come fosse un letto a castello, non più un letto a 2 piazze. Accade tutto contemporaneamente anche nello schermo del nostro smartphone. Questo significa che è stato sottratto tempo e spazio ai nostri figli, che però si sono adattati, perché la mente, che ne dicono alcuni, è plastica e si adatta perfettamente ai cambiamenti, altrimenti l'evoluzione umana non ci sarebbe stata. Ora, che cosa accade? Che i bimbi nascono come noi,
0: sì.
2: Acquisiscono un profilo cognitivo diverso, dove prevale il linguaggio
0: per
2: immagini.
0: Infatti si parla di nativi digitali, poi per certi versi, quando sono
2: dei... su quello delle parole, per cui i bimbi parlano un po' in ritardo, ma con le immagini fanno cose meravigliose. Dopodiché, purtroppo, la scuola italiana, per tanti motivi, è rimasta molto indietro. E allora, tra l'incontro di questo nuovo profilo cognitivo e una scuola che obiettivamente è rimasta più o meno come quella dei miei tempi, da questo incontro-scontro nasce poi il furore diagnostico dei disturbi dell'apprendimento, per cui i bimbi oggigiorno, già alle elementari, ricevono diagnosi molto, secondo me, superficiali e veloci di dislessia, disgrafia, discalculia o di ADHD, magari perché hanno una mamma depressa. stessa che non riesce, lo dico con tenerezza, non certo con giudizio, no, a certo. stargli dietro. Per cui è molto più complessa la faccenda di come delle volte diciamo in buona fede, no, sugli organi di informazione, eccetera. Considerate che i pazienti più gravi che vengono da noi e vengono dal 2009 sono quelli che un social network non ci pensano proprio ad averlo, perché non riescono a entrare in adolescenza, perché hanno un'autostima bassissima e praticano solo il gaming online. Dove pensate, imparano l'inglese e altre lingue in 3 mesi, senza fatica, giocando. Di fronte a queste situazioni, giocando, perché il gaming è un formidabile strumento per l'apprendimento.
1: Allora, professore, prego.
2: Mi dica.
1: Devo dire che noi siamo cresciute con la musica e lì imparavamo, no, le parole in inglese. Poi io sono una di quelle invece che ha perso molto tempo con i giochi della PlayStation. Facevo le ore piccole, anche perché insomma ero in connessione con altri per giocare. Però una cosa importante le volevo chiedere. Molti adolescenti dicono di sentirsi soli, tra l'altro sono sempre connessi. Che cosa sta accadendo?
2: Allora, la solitudine degli adolescenti non ha a che fare con i social, che è uno strumento che è un moltiplicatore di relazioni, ma ha a che fare col fatto che con il fantasma del bullismo, con la paura di esibirsi, di apparire. Oggigiorno lo spazio dove si diventa adolescenti è all'interno della dicotomia popolarità vergogna. Il fantasma del bullismo e quindi il crollo dell'identità degli adolescenti, che ripeto è qualcosa in divenire, è soprattutto legato alla paura, perché è un crollo la vergogna in adolescenza. Se voi vi ricordate, la più brutta figura che facevamo noi da piccolini era quella davanti a tutta la classe. Pensate adesso, no? La visibilità come fuori controllo. Questo elemento è questo elemento che andrebbe prevenuto. Per quanto riguarda i divieti, io capisco che c'è questa tendenza al divieto, ma detto fra noi, ne fosse funzionato uno di questi divieti.
0: I divieti sono fatti per essere abbattuti o girati, questo è anche
2: di fatto. Ma che facciamo a fa allora? No, nel senso che abbiamo fatto quello sull'alcol e si è abbassata la soglia dei ragazzini che vanno al pronto soccorso. Quello sulle droghe non ne parliamo. Quello sul gioco d'azzardo, se voi avete avuto modo di seguire i mondiali, sono pubblicità di ruote, in continuazione, tra un po' gioco io, perché no, in continuazione. Adesso proviamo i social, io ho paura che sia un modo, l'ennesimo, che quelli della mia generazione usano per lavarsi la coscienza, perché credetemi, lo dico col cuore, credo che si capisca, i ragazzi, gli adolescenti sono le persone più serie con le quali io parlo durante la settimana.
0: Incredibile.
1: Però volevo chiudere con una battuta. Posso fare una battuta al professore? Stasera Francia-Spagna, vogliamo scommettere?
0: No, non scommettiamo niente. Non scommettiamo.
2: Alla fine finirà così. Però
1: scherzando.
0: Ma certo, grazie professor Federico Tognoni per essere stato con noi. Immagino torneremo a parlarne ancora, perché il tema accende molto il dialogo e gli spiriti. Adesso tocca a te, cara Miriam.
1: Tocca a me, tocca a noi, sempre con la grande musica di Radio 1. Questa volta facciamo un altro salto nel passato per chiudere questo appuntamento. Abbiamo scelto una canzone del 2000, è impossibile non riconoscerla. Sentite già le prime note che arriva.

0: E voi non avete mai visto la nostra Lucrezia ballare? Adesso faccio un video. Ma lei è contro i social.
1: Per fortuna.
0: E allora siamo giunti al termine. Tra l'altro ha fatto un sold out pochi giorni fa, perché si è esibita in Italia all'Auditorium Parco della Musica. La nostra Anastasia. Allora siamo giunti al termine.
1: Siamo
0: L'appuntamento si rinnova domani, sempre alle 16.
1: Assolutamente. Io e te, Cipe Chop. E cara Miriam Fecchi, ringraziamo la redazione, Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
0: E poi ancora, per quanto riguarda la regia, Leonardo Gragnoli e Ludovico Suppa. E per la parte tecnica, anche qui si sono alternati, perciò Daniele Di Noia, Emanuele Di Cavio e Giovanni Leporale.
1: Bisogna indagare sul fatto che si diano il cambio, perché non so se perché non ci reggono
0: abbastanza.
1: Come mai
0: lavorate così poco voi, no? Perché vabbè, poi devono fare dei turni,
1: infatti
0: cambio
1: adesso
0: altri studi.
1: Seguiranno il GR1 delle 19. Grazie, buon proseguimento di ascolto.
0: Ciao a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Ah!

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Incendio in un edificio in ristrutturazione nel centro di Bruxelles, almeno 5 vittime, diversi dispersi sul posto, il re del Belgio. Trump fa marcia indietro su Hormuz invece del pedaggio del 20%, accordi commerciali con i paesi del Golfo, nuovi attacchi incrociati USA e Iran. Legge elettorale, accordo nella maggioranza sulle preferenze. Le opposizioni ottengono oltre 100 voti segreti in aula. Giorgia Meloni, meglio metterci la faccia. Terza ondata di caldo torrido e in arrivo il picco dopodomani, 15 città col bollino rosso. Nelle aree interne della Sardegna temperature fino a 45 gradi. È il nuovo record mondiale per un fossile, lo scheletro di un dinosauro T-Rex venduto all'asta da Sotheby's per oltre 50 milioni di dollari. Bruno Mars in concerto a San Siro. Dopo 10 anni dall'ultima esibizione in Italia, il cantante americano porta sul palco milanese e nuovi brani insieme ai suoi grandi successi. Domani si replica. La notte di Francia-Spagna, il mondiale sceglie la prima finalista, in campo il meglio del calcio europeo. Tour de France, imprendibile Pogačar, domina anche sul massiccio centrale ed è sempre più padrone della maglia gialla. Buonasera da Sonia Oranges. Il devastante incendio nel centro di Bruxelles, nella torre Oxy vicino alla Grand Place. Restano difficili le operazioni di soccorso ostacolate dai detriti. Il bilancio provvisorio è di 5 o 6 vittime ancora da identificare. Non è chiaro se si tratti delle persone già segnalate come disperse. L'inviato.
4: Sarebbero rimasti intrappolati negli ascensori dei cantieri delle torri Oxy. La procuratrice del lavoro Valentina Marocchi ha confermato poco dopo le 18 il ritrovamento di 5 o 6 corpi all'interno delle torri di uno dei due ascensori. Verifiche in corso sul secondo. Familiari dei dispersi che sono stati informati. Tutto sarebbe iniziato poco dopo le 8 del mattino tra il primo e il secondo piano del grattacielo in ristrutturazione destinato a ospitare appartamenti, ristoranti e bar. 250 gli operai al lavoro nel cantiere, 6 mancavano al contrappello in tarda mattinata. Sarebbero stati proprio gli ascensori a far propagare le fiamme tra gli ammezzati durante l'incendio. Sul posto nel primo pomeriggio è arrivato anche il re Filippo, visibilmente scosso accanto al sindaco di Bruxelles Philippe Klose e al premier Quentin, mentre stringeva le mani ai vigili del fuoco che da ore tentavano di recuperare i corpi delle vittime. Almeno 2 sarebbero stati individuati all'interno di una delle due degli ascensori. A seguire poi l'incontro con i familiari dei dispersi lontano dalle telecamere. Alla torre Oxy un altro incendio già un anno e mezzo fa. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
3: La guerra è in Iran. Nuovi raid americani colpiscono Bandar Abbas e l'isola di Keshm. Teheran risponde con attacchi alle basi USA nella regione e contro le petroliere che tentano di attraversare Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sui pedaggi del 20%. Nessuno dovrebbe poterli imporre, dice, e annuncia accordi commerciali con i paesi del Golfo. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
5: E ancora braccio di ferro tra Washington e Teheran per il controllo dello stretto di Hormuz è aperto a tutti tranne che agli iraniani, così Trump sul suo social Truth, dopo un'altra notte di bombardamenti sull'Iran ai quali Teheran ancora una volta ha risposto bersagliando basi militari americane in Bahrain e Kuwait e centrando, secondo quanto sostengono i Pasdaran, una base di Washington in Giordania. Secondo l'Iran, soprattutto l'Iran ha colpito diverse petroliere che cercavano di attraversare lo stretto, dimostrando che il passaggio al momento è chiuso, nonostante i continui bombardamenti americani in corso anche in questo momento nella parte meridionale del paese. L'isola di Keshm è stata colpita poco fa, mentre Teheran contrattacca mettendo nel mirino le basi americane in Kuwait. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la ripresa del blocco dei porti iraniani dalle 22 di questa sera, ora italiana, poi ha fatto marcia indietro sulla richiesta del 20% dei pedaggi su ogni nave che transita Hormuz. Nessuno dovrebbe chiederli, però parla di accordi commerciali, investimenti nei paesi del Golfo, invece di pedaggi. Mi hanno chiamato re ed emiri, chiosa al tycoon con un'idea migliore. La Casa Bianca intanto afferma che c'è ancora spazio per un accordo. Il Pakistan cerca di riannodare il filo dei negoziati, ma 180 deputati del Parlamento iraniano su un totale di 290 chiedono vendetta per i martiri e la cessazione di ogni forma di intesa o negoziato con gli Stati Uniti.
3: E la Roma è il nuovo round di colloqui fra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti. Al centro dei negoziati il ritiro dell'esercito israeliano da Libano meridionale, previsto dall'accordo quadro firmato a Washington il 26 giugno scorso. Ai colloqui guarda con attenzione il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar, mentre Antonio Tajani sottolinea il ruolo dell'Italia nella costruzione della pace. Le delegazioni sono riunite per 2 giorni. Ed è festa nazionale in Francia, è il ricordo della presa della Bastiglia, ma è anche il 10° anniversario della strage jihadista di Nizza, costato la vita a 86 persone. La corrispondente.
2: Un 14 luglio infinito, quello di Emmanuel Macron, carico di emozioni e di quel desiderio compiuto di aver cantato la Marsigliese con maggior orgoglio nella sua ultima festa della Repubblica da presidente, in un paese che nelle sue tradizioni cerca ora di guardare al futuro. Una parata, quella sui Campi Elisi, più che mai europea per sua volontà e nel segno dell'Ucraina, celebrata e al centro della riunione della coalizione dei volenterosi di lunedì a Parigi. 500 i soldati provenienti dai 37 paesi che la compongono, Ucraina compresa, che hanno sfilato in testa al corteo sui Champs-Élysées. 30 i capi di Stato in tribuna, tra loro Zelensky e il presidente Mattarella, con cui Macron si è intrattenuto al termine delle celebrazioni nella capitale. Il presidente francese è poi volato a Nizza per le celebrazioni del decennale dell'attentato terroristico che sulla Promenade des Anglais il 14 luglio di 10 anni fa costò la vita a 86 persone, di cui 6 italiani, investiti di proposito mentre attendevano i fuochi d'artificio della festa nazionale. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
3: E lo sentivamo, a Parigi c'è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che pure ricorda l'attentato di Nizza e richiama all'unità nella lotta al terrorismo. La tolleranza e la convivenza pacifica devono prevalere sull'odio e sul rifiuto dell'altro, ha dichiarato. E anche la premier Giorgia Meloni ricorda le vittime della strage e assicura che l'Italia resterà in prima linea contro ogni forma di terrorismo a difesa della libertà e della democrazia. La politica, alla Camera è iniziato il voto sugli emendamenti alla nuova legge elettorale voluta dal centrodestra, attesa in particolare per la modifica che punta a introdurre le preferenze, anche se con i capilista bloccati, un tema su cui è intervenuta la premier Meloni.
6: Era una vera e propria sfida alle opposizioni, quella che Giorgia Meloni aveva lanciato dai social nel primo pomeriggio, con lo slogan «Sì alle preferenze, no al voto segreto», riferendosi all'emendamento della maggioranza alla legge elettorale in discussione alla Camera. E lo ha fatto definendola una doverosa operazione di verità per capire se quei partiti che da tempo invocano la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari lo facciano per convinzione o, ha scritto la Premier, soltanto per prendersi gioco degli italiani. E c'era solo un modo per scoprirlo, secondo la Presidente del Consiglio, cioè votando appunto in modo palese. Per questo la Premier aveva invitato ognuno ad assumersi la propria responsabilità in Parlamento, a metterci la faccia di fronte agli italiani. Un appello non raccolto però dalle fila delle opposizioni dove, aveva ricordato Giorgia Meloni, erano in molti a chiedere le preferenze. Carla Macrellino, GR1.
3: Sono dunque 114 i voti segreti sulla legge elettorale, compreso quello finale. Per gli aggiornamenti andiamo in diretta da Montecitorio, da Vasco Pirri.
7: Sì, Sonia, buonasera, lo sentite in sottofondo, qui a Montecitorio si sta votando, lo dicevi, sarà segreto non solo il voto finale, ma anche quello sulle preferenze richiesto dalle opposizioni, su cui, sulla scorta delle parole della Premier, arriva la dura reazione di Francesco Lollobrigida.
8: I cittadini chiedono di conoscere, anche facendo assumere la responsabilità a ognuno della propria scelta, sia un atteggiamento, definirei un po' vigliacco.
7: Sempre Fratelli d'Italia garantisce la soluzione alla parità di genere per permettere alle donne di essere elette. Da Lega e Forza Italia già in mattinata era arrivato l'ok alle preferenze perché la mediazione, dicono, è stata ritenuta buona. Anche il gruppo dei Vannacciani dirà sì. Opposizioni invece sul piede di guerra. La legge elettorale è la loro unica priorità, tuona Elish Line. La leader PD avverte: faremo muro contro un testo incostituzionale, invotabile e contro la parità di genere. Dai 5 Stelle emendamento per le preferenze e Giuseppe Conte sfida la Premier: venga a metterci la faccia. Teme, ma in realtà teme di non avere i voti della sua stessa maggioranza. Sentiamo Nicola Fratoianni, AVS.
9: È una forzatura inaccettabile. Tentano di far passare il premierato con la legge elettorale. Una forzatura sulle regole che tenteremo in ogni modo di respingere con le opposizioni unite.
7: I tempi parlamentari si allungano, lo avrete sentito, il boato sotto è perché in questo proprio pochi istanti fa la maggioranza è andata sotto sulle preferenze. Vi aggiorneremo nel corso del giornale se riusciamo, con Jacopo Teodoro da Montecitorio lì allo studio.
10: Adesso dobbiamo proseguire i nostri...
3: Il governo ha approvato oggi pomeriggio le nuove disposizioni per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti maranza, gruppi di giovani spesso immigrati di seconda generazione responsabili di aggressioni e violenze. Poco fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha reso noto che tra le disposizioni è prevista l'estensione anche ai minorenni nell'ambito della movida del cosiddetto fermo preventivo, che consente di bloccare una persona per un massimo di 12 ore qualora vi sia un concreto e attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubbliche. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, il grande caldo, domani 7 città col bollino rosso, giovedì 15, temperature elevate o un po' ovunque almeno fino a sabato, poi a partire dal nord arriveranno i temporali.
11: La Sardegna resta l'area più colpita, ma non è l'unica. Nelle prossime ore l'ondata di caldo investirà infatti anche gli interni della costa tirrenica, il Tavoliere delle Puglie e la Sicilia, oltre alle grandi città del centro-nord. Un rapporto di Legambiente descrive Roma come una città sempre più tropicale, dove quest'estate si sono raggiunte temperature medie al suolo tra i 40 e i 45 gradi. Intanto si allarga la protesta dei rider delle consegne a domicilio. Da Milano a Firenze, da Bologna a Torino, i fattorini incrociano le braccia per chiedere maggiori tutele contro il caldo estremo. Un quadro allarmante che potrebbe iniziare a migliorare nel fine settimana. Le previsioni meteo con Daniele Grifoni del consorzio Lamma CNR.
12: Siamo ancora interessati dall'anticiclone africano. Giovedì e venerdì raggiungeremo il massimo delle temperature al centro-sud con punte di 43 gradi sulla Sardegna. Si prevede una diminuzione delle temperature a partire in particolare dalla giornata di sabato al nord e da domenica un po' su tutta la penisola per correnti più fresche provenienti dall'Europa nord-orientale.
11: Mauro Zanda, GR1.
3: E ora torniamo a collegarci con la Camera, con Vasco Pirri, per avere le novità dopo che la maggioranza è andata sotto sulle preferenze. Vasco.
7: Proprio come dici tu, lo dicevamo anche in chiusura del nostro intervento, perché avevamo sentito mentre parlavamo diciamo il brusio, il boato della Camera, l'Aula di Montecitorio ha respinto con voto segreto l'emendamento Bignami che prevede i listini con i capilista bloccati e gli altri letti le preferenze. I voti a favore sono stati 187, quelli contrari 188, quindi l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che ha ricevuto anche il sostegno delle forze di maggioranza, è stato comunque al momento bocciato. A voi la linea.
3: Grazie Pirri. La nuova udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 25 maggio dello scorso anno ad Afragola. I giudici hanno ascoltato le parole dell'imputato, l'ex fidanzato Alessio Tucci.
13: Mi dispiace per Martina, chiedo scusa, ma non chiedo perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. Inizia così, con una dichiarazione spontanea, l'udienza del processo contro Alessio Tucci, 20 anni, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro, 14 anni. Il ventenne non può essere presente in aula, ma solo collegato in videoconferenza, dopo le intemperanze tra le famiglie della vittima e dell'imputato. Le volevo tantissimo bene, sono consapevole e pagherò fino all'ultimo», ha proseguito Tucci. Durissime le parole di replica della mamma della vittima, Enza Cossentino.
14: Gliel'hanno detto di dire, ma se quando ha chiesto scusa rideva, quindi Dio perdona, io no. Mia figlia sta nella schiera degli angeli e lui ha da marci all'inferno.
13: In aula il medico legale ha spiegato che Tucci ha sferrato 4 colpi mortali alla ragazza. Dopo i primi 3 la giovane sarebbe stata presa in braccio da Tucci e spostata nella stanza del casolare, dove venne poi ritrovata nascosta sotto un cumulo di masserizie. Simona Decina, GR1.
15: La cronaca, continuiamo con la cronaca, lotta alla criminalità organizzata, maxi operazione della DDA di Reggio Calabria contro l'Ndrangheta.
16: Una confederazione di cosche che regna su Reggio, il quartiere Archi, l'epicentro che dà il nome all'operazione da 79 arresti e 6 società sequestrate. Ma senza più faide, spiegano gli inquirenti in conferenza stampa. Tegano, Condello, De Stefano si dividono gli uomini e gli affari, droga, armi, estorsioni. Walter Ignazzitto, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.
17: Estorsioni si continuano a fare e a fronte di qualcuno che denuncia c'è qualcuno che invece rimane silente, e forse proprio per questa ragione che poi ciclicamente evidentemente tornano in auge.
16: Dalle indagini dell'operazione Interforze emerge la fotografia di un territorio controllato capillarmente, interi quartieri soggiogati, imprenditori vessati, sindacati corrotti, il pubblico infiltrato. In Trenitalia il controllo degli appalti per le pulizie nei convogli, nelle ASP sono gli accreditamenti per le RSA, il pallino delle cosche. Una mollezza del tessuto socio-economico è il commento del procuratore Borrelli, che fa comprendere quanto ancora sia necessaria l'azione della magistratura. Da cos'è per il GR1, Rita Campanaro.
15: A Roma l'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, in cui è coinvolto l'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marica De Filippis, accusata di fare parte della banda che mise una bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report. Gli altri 3 componenti del gruppo saranno sentiti domani, ma anche loro non sarebbero intenzionati a rispondere. Sulle polemiche per lo stop disposto dalla RAI alle repliche estive del programma, in via cautelare è intervenuto l'amministratore delegato dell'azienda Giampaolo Rossi. Ascoltiamo le sue parole.
18: Non dimentichiamoci che il Report è un format della RAI, non è di nessun altro, è della RAI da sempre. L'impegno della RAI è stato quello di tutelarlo. Specifico che noi non abbiamo cancellato delle puntate nuove di Report, abbiamo cancellato delle repliche già replicate, che sono tra l'altro visibili tranquillamente su RaiPlay. È una forma di cautela che è stata adottata a tutela del brand che è fondamentale per l'azienda.
15: Governare l'intelligenza artificiale e preservare il suo volto umano è l'invito lanciato da Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, nella relazione annuale trasmessa al Parlamento.
19: 20 miliardi di euro, tanto vale il giro d'affari delle telecomunicazioni in Italia, e il primo player è la RAI, seguita da Google. La televisione rimane il gigante indiscusso dei media tradizionali, raccogliendo il 74% delle risorse totali, a fronte della carta stampata che scivola sotto il 21%. Si fanno spazio sempre di più le TV a pagamento, che rappresentano oramai un quarto del mercato televisivo. Pubblicità in calo, ma non per tutti. Online, tra internet e social media, nel 2025 le aziende hanno investito il 12% in più rispetto all'anno precedente. Il presidente dell'AGCOM, Giacomo Lasorella.
20: I ricavi da vendita di spazi pubblicitari arretrano del 2,9%, un calo che interessa tutti i mezzi tradizionali ad eccezione della radio.
19: Crolla invece, secondo il report dell'autorità di garanzia nelle telecomunicazioni, la diffusione delle copie cartacee dei quotidiani a 1,2 milioni di unità giornaliere. Quasi un decimo di quanto si vendeva 20 anni fa. Amalia Carosi, GR1.
15: Asta Record da Sotheby's a New York, venduto per oltre 50 milioni di dollari, uno dei fossili di dinosauro T-Rex più grandi al mondo. Una grave perdita per la scienza, dicono gli esperti.
0: È uno degli scheletri di Tyrannosaurus Rex più completi mai scoperti. Vissuto 67 milioni di anni fa, alto quasi 4 metri, lungo 12. Sul suo cranio, il segno di un morso e altre lesioni riconducibili a un combattimento. Il fossile di dinosauro fu scoperto nel 2021 in un ranch del South Dakota, negli Stati Uniti. E ora è stato venduto all'asta alla cifra straordinaria di 50 milioni di dollari. Chi sia l'acquirente è un mistero e la comunità scientifica è in allerta, il paleontologo Simone Magaluco.
21: C'è il rischio di perdere informazioni sia per il mondo scientifico sia per il pubblico. Ci sono proprio collezionisti che acquistano i fossili, proprio li tengono come un soprammobile.
0: Ma come può un fossile essere venduto all'asta?
21: In Italia un'asta di questo tipo non potrebbe avvenire perché i fossili appartengono allo Stato, mentre negli Stati Uniti è il proprietario del terreno che diventa anche proprietario di un fossile qualora questo venga scoperto, e quindi poi ha tutto il diritto di rivenderlo.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
15: La musica. Bruno Mars arriva in concerto a San Siro a Milano a quasi 10 anni dall'ultima esibizione nel nostro paese. Il cantante porterà sul palco i nuovi brani insieme ai grandi successi della sua carriera. L'Inviata.
22: Grande attesa per Bruno Mars a Milano per le due date, questa sera e domani, del suo The Romantic Tour. Se San Siro è pronto ad accoglierlo con lunghissime code di fan dalle prime ore di questa mattina, il cantante ha deciso di fare il pieno di energie con un bel piatto di pasta. Non ha scelto un tipico risotto milanese, ma la gricia, ricetta romana a base di guanciale e pecorino. Posta uno scatto sui suoi social davanti a un piatto fumante, sfidando la temperatura torrida della città, e scrive: Milano, mi sto ricaricando, sono pronto per te, ci vediamo stasera. E può scommetterci, visto che le due date sono andate esaurite mesi fa, appassionati in fila, non solo fuori allo stadio, ma anche nei pressi del pop-up store a lui dedicato, un negozio temporaneo aperto a Milano fino a giovedì per acquistare chicche da collezione. Il tour è partito lo scorso 10 aprile da Las Vegas e ora sta attraversando l'Europa. Fa tappa a Milano, dopo Parigi, Berlino e Amsterdam. Apertura affidata a Victoria Monet e alle 21.15 riflettori puntati su Bruno Mars. Milano, Marcella Sullo, GR1.
15: Lo sport, il mondiale decreta la sua prima finalista stasera a Dallas. Francia e Spagna aprono il programma delle semifinali, fischio d'inizio alle 21. La seguiremo in diretta su questa rete e in tutto il mondiale, minuto per minuto. Di fronte le due grandi favorite alla vittoria finale in una sfida che sta diventando una classica degli ultimi anni. L'Inviato.
23: Sarà un rodeo allo stadio di Dallas, un rodeo nel cuore del Texas con vista su New York. L'avveniristico stadio di Arlington, 40 minuti dal centro del capoluogo, come ideale teatro di un sogno. I tifosi delle due grandi d'Europa, numero 1 e 3 del ranking FIFA, in mezzo all'Argentina, pronti a scatenarsi e a renderlo infuocato. Un rodeo, appunto. C'è la Francia vice campione del mondo, c'è la Spagna campione d'Europa, ci sono Mbappé e Yamal, ma non solo. C'è il miglior attacco, quello francese, contro la miglior difesa, quella spagnola. C'è tutto per una partita spettacolare, per usare le parole di Deschamps, che le ultime due contro le Furie Rosse le ha perse. Doloroso il KO all'ultimo europeo, ma carica così i suoi.
24: Non è una rivincita, quel che è stato è stato. Ci hanno battuto le ultime due volte? È vero, bravi loro, ma le cose cambiano e a me interessa questa di partita. È una semifinale, c'è in palio la finale.
23: E c'è l'orgoglio di Della Fuente, nocchiero di una compagine compatta che dopo l'europeo vuole scalare anche il tetto del mondo.
25: È un privilegio essere nella nostra condizione, giocare una semifinale mondiale, ce la godremo certo, ma sentiamo anche la responsabilità, sappiamo che rappresentiamo un paese intero, ecco, questa pressione non dovrà renderci nervosi.
23: A Dallas il cielo è grigio, lo stadio è coperto, ma ci aspettiamo lo stesso una partita da tuoni e fulmini. Dallas con Daniele Antelmi, Manuel Codignoni, GR1.
15: Tour de France sempre più nel segno di Pogačar, il fenomeno sloveno fa il vuoto anche sul massiccio centrale, c'entra la terza vittoria di tappa e ipoteca la maglia gialla.
1: La 24esima sinfonia non sarà tra le più belle della sua carriera, dove invece ha messo il successo sul Tourmalet, ma conferma ancora una volta che il più forte in salita, e non solo, è lui. Tadej Pogačar vince ancora in questa edizione del Tour, terza tappa conquistata, come detto la 24esima del suo immenso palmarès. Pogačar scatta a 15 km dall'arrivo, riprende Carapaz in fuga e passa avanti. Gli altri non riescono a replicare, volata solitaria fino al traguardo, dove lo sloveno precede Van Poel e Sixas. Jonas Vingegaard, ultimo del gruppetto dei big, paga ancora dazio. Il danese adesso a 3 minuti e 36 dalla maglia gialla, mentre Renko e Van Poel approfitta della giornata nodi Sac del Toro e sale al terzo posto a 4.

0: nei Vosgi e poi quelle sulle Alpi, Taddei mette un altro tassello verso il quinto tour con relativo ingresso nell'Olimpo dei più grandi. Resta in bilico la lotta per il podio perché tra il terzo e il settimo posto balla poco più di un minuto Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Da Sonio Ranges l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
10: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
11: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL, direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
12: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 19:27 minuti in punto. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono code per 7 km per un mezzo pesante in avaria tra la A31 della Valdastico e Padova Ovest in direzione di Venezia. Traffico ancora intenso nei grandi centri urbani del nostro paese, in particolar modo Roma, Milano, Napoli e Torino. Sulla A4 ci sono code, scusate, sulla 1 ci sono code per 3 km per un incendio che si è sviluppato tra Casal Pusterlengo e la A21. Sulla 8 code a tratti tra la 9 e Castellanza. Tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 9 e Monza. Sulla est abbiamo code a tratti tra la 1 e Gobba. Ancora sulla nord, da poco, code per 4 km per un incidente avvenuto tra Sesto San Giovanni e la provinciale 131. Sulla 1 la Firenze-Roma, code per 2 km per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna. Rallentamenti poi tra Firenze Sud e Incisa in direzione della capitale. Sulla statale 148 Pontina ci sono code per un incidente, 3 km di coda all'incrocio con via del Genio Civile in direzione di Terracina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
13: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole

0: per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il vice commissario Montalbano sono.
3: Auguri.
4: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
5: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
2: E questo è il nuovo commissariato.
6: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
7: Ah, lei come sai?
4: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
8: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
9: A laurea mi bigliai.
4: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
2: Sono proprio io.
4: Da lunedì 21:30, Rai 1.
10: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
11: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
12: Il premier mette a punto in queste ore.
13: The president did what he always would.
14: The Afghan government says they're not surprised.
15: Zapping.
16: 19:30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, martedì 14 luglio 2026. Come sempre un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera, che questa sera però cominciano con una notizia. Come forse già sapete, la Camera dei Deputati ha bocciato un emendamento molto importante e molto discusso, presentato appunto dalla maggioranza per reintrodurre le preferenze, anche se con un meccanismo abbastanza, diciamo, cervellotico, se così si può dire, per introdurre le preferenze nella legge elettorale. Questo emendamento era stato elaborato da noi moderati e da Fratelli d'Italia, poi a questi si erano aggiunti anche, diciamo, i pareri favorevoli di Forza Italia e della Lega, e nonostante questo la Camera lo ha bocciato per un voto 188 contro 187. Quindi l'emendamento che aveva parere favorevole del governo non è passato, diciamo infliggendo un colpo piuttosto significativo all'impianto della legge. C'è chi adesso in aula, Conte per primo, ha detto questo è un segnale di grande debolezza del governo, Giorgia Meloni è sfiduciata. Vi ricordo che il voto che si è svolto in aula era un voto segreto, nonostante Giorgia Meloni avesse chiesto oggi di non pretendere il voto segreto, si era rivolta alle opposizioni, ma era chiaro che il messaggio era, diciamo, in gran parte la maggioranza. Infatti sono molti a ritenere che tra leghisti e Forza Italia, che tra Lega e Forza Italia ci siano stati appunto i famosi franchi tiratori che hanno fatto sì che la maggioranza non avesse i numeri necessari per approvare questo emendamento. Ma insomma vedremo la polemica politica che si svilupperà. Noi cominceremo con Maria Stella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, che appunto appartiene ad un partito che assieme a Fratelli d'Italia questo emendamento lo aveva elaborato e presentato e firmato. L'emendamento però, come dicevo, è stato bocciato. Poi conosceremo meglio Simone Venturini, sindaco di Venezia, è in carica da poco più di 2 mesi e cercheremo di parlare con lui, parleremo con lui per farci raccontare, insomma, l'avventura di un 38enne, di un giovane che diventa sindaco di una città così impegnativa, così importante, così sotto gli occhi del mondo come Venezia. Sarà poi con noi Carlo Cottarelli, che è il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica, che ha presentato, anzi ha ripresentato e rafforzato anche con una raccolta di firme, una proposta di legge che prevede, che chiede che nei programmi dei partiti in cui ci siano, diciamo, promesse elettorali collegate a delle spese, ecco, nei programmi dei partiti debbano essere indicate le coperture, cioè dove si intende prendere i soldi, anche eventualmente dicendo questa spesa che noi prevediamo nel nostro programma può anche essere finanziata a debito, cioè facendo ricorso al deficit. Nulla lo esclude, ma i cittadini devono sapere da dove vengono i soldi per realizzare le promesse che i partiti fanno nei loro programmi. Ne parleremo appunto con Carlo Cottarelli per capire se è una cosa possibile, se funzionerà, fino a quanto può funzionare. Chiuderemo con la questione del chat control. È un regolamento europeo che era stato bocciato, è stato poi recuperato su spinta del Consiglio europeo, e consentirà alle grandi piattaforme digitali di controllare, di verificare tutti i nostri scambi, mail, WhatsApp, Snapchat, qualsiasi cosa, anche in prospettiva quelli criptati con sistema end-to-end, con lo scopo di verificare se ci sono traffici di materiale pedopornografico, quindi proteggere i bambini da eventuali predatori. L'intento è sicuramente buono, il risultato però lascia molti molto molto perplessi. E ne parleremo con il professor Matteo Flora. Questa è la nostra scaletta di oggi, titoli del TG3, cominciamo.
3: Riforma elettorale a Montecitorio, sulle preferenze Lega e Forza Italia si allineano, resta l'incognita voto segreto. Meloni, tutti ci mettano la faccia, le opposizioni, venga lei in aula a difendere la sua legge. Nuovi attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, missili di Teheran sullo stretto, colpita anche una petroliera norvegese, retromarcia di Trump sui pedaggi a Hormuz, accordo coi paesi del Golfo. A Parigi la parata per il 14 luglio, sfilano i militari ucraini e della coalizione dei volenterosi davanti ai capi di Stato, presente Mattarella, cerimonia a Nizza e 10 anni dalla strage. Il processo per

0: ostacoli. Previsto per giovedì il picco della nuova ondata di caldo record con bollino rosso in 15 città, in Sardegna temperature oltre i 45 gradi, al nord si aggrava l'emergenza siccità. A Dallas la prima semifinale mondiale, la Francia di Mbappé sfida la Spagna di Yamal, campione d'Europa, l'attesa tra speranza, prudenza e scaramanzia, in palio la finalissima contro la vincente di Argentina e Inghilterra.
1: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, c'è un piccolo cambio di programma perché la senatrice Maria Stella Gelmini in questo momento non si trova, risulta irreperibile, senatrice di Noi Moderati che avevamo previsto appunto in apertura di questa nostra puntata per discutere di come sta andando il dibattito in aula alla Camera dei Deputati che tra l'altro ha appena, come dicevo, bocciato un emendamento importante che la maggioranza aveva laboriosamente messo insieme per reintrodurre le preferenze in qualche modo, anche se in modo ridotto, nella legge elettorale. E ora vedo che dalla redazione mi stanno facendo degli strani segnali, non capisco a che cosa sono destinati. Vado avanti. Allora, dicevo appunto, non sappiamo dove sia in questo momento la senatrice Gelmini, che non troviamo, ma il sindaco di Venezia, Simone Venturini, è stato così gentile da accettare di anticipare il suo intervento. Sindaco, buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, ci mancherebbe. Buonasera.
1: grazie per essere con noi.
2: Grazie, grazie a voi dell'invito.
1: Allora, quant'è che è sindaco? Un mese e mezzo?
2: Un mese e qualche giorno, sì, poi da capire se scontiamo dall'elezione o dalla proclamazione, quindi insomma...
1: Ecco, quindi potremmo cominciare a fare il bilancio di questo primo mese, che probabilmente è fatto più che altro da grandi orari di lavoro.
2: Sì, beh, 16 ore al giorno più o meno, quindi sono impegnative sotto il profilo fisico. Avevo già un buon allenamento da assessore prima, però ecco, da sindaco l'impegno.
1: Anche perché, se ricordo bene, lei aveva un assessorato pieno di deleghe molto molto importanti.
2: Sì, erano tre assessorati complicati, il sociale, il welfare, il turismo, il lavoro, quindi insomma, sì, avevo una buona palestra, però fare il sindaco è sicuramente più complicato e più impegnativo.
1: Ecco, che cosa cambia dall'aver fatto l'assessore, tra l'altro con deleghe così impegnative, addirittura anche il turismo, il welfare, il lavoro a Venezia, praticamente quasi tutto, qual è il salto che si fa nel momento in cui si diventa sindaci?
2: Beh, intanto è psicologico, il peso delle responsabilità. Cioè, io dormo sempre col telefono acceso ogni ora, so che ci può essere la telefonata dall'alluvione, dalla pioggia intensa, al lampione che non funziona, la situazione in cui il tram si ferma per qualche calo di tensione, quindi è tutto sostanzialmente poi attenzionato e quindi non hai solo un tema verticale da seguire.
1: Il vaporetto che va a sbattere contro un palazzo, cose che...
2: No, quello speriamo di no.
1: No, non è successo qualche giorno fa un vaporetto che ha perso la traiettoria?
2: Sì, qualche mese.
1: E non era ancora sindaco.
2: Sì. No, fortuna no, ma è una città internazionale, quindi ogni giorno c'è qualcosa. E dopo c'è molta rappresentanza, quindi fare il sindaco ti impone anche un'agenda internazionale, la visita del re di Spagna col presidente Mattarella, adesso c'è tutto il tema dell'ambasciatore americano, la biennale, e quindi davvero c'è ogni giorno hai dei temi anche di relazioni internazionali che ti obbligano a un doppio registro, quindi amministrare puntualmente la viabilità, la manutenzione stradale, la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico e poi anche dialogare appunto con le case reali, con i governi, con le cancellerie, perché Venezia è un po' una proiezione dell'Italia.
1: Qual è la parte che le piace di più?
2: Mi piace stare molto tra la gente, quindi andare proprio nei quartieri super popolari, alle feste di comunità, alla cerimonia particolare, alla festa dell'associazione sportiva, al quartiere popolare dove abbiamo appena finito i restauri delle case, quindi essere proprio in mezzo alle persone. Poi è evidente che fa piacere ricevere il presidente Mattarella, è un grande onore, insomma, anche per la mia giovane età poter insomma accogliere il presidente Mattarella è straordinario, anche per la stima che ho nei suoi confronti. Però ecco, se mi dice la cosa più bella è il rapporto con le persone, quindi essere veramente immerso nelle persone.
1: Senta, come si fa a fare il sindaco? Lei ha impostato una regola di lavoro, una modalità di lavoro, cioè come si fa a organizzare una squadra in modo che insomma tendenzialmente tutto sia sotto controllo?
2: Ma il sindaco deve essere sicuramente un amministratore puntuale deve essere anche manager, perché comunque insomma ogni comune ha dei dipendenti, ha dei dirigenti, ha dei funzionari, ha delle partecipate, quindi io sono sostanzialmente a capo di un gruppo che coinvolge tra diretti e partecipate 10.000 persone, quindi vuol dire anche gestire e impostare il lavoro di altri, dare obiettivi e poi vuol dire anche essere molto in ascolto, cioè avere la capacità di ascoltare, cioè non c'è un libricino con le istruzioni del buon sindaco, il manuale del buon sindaco, però ecco, secondo me il segreto per chi vuole fare il sindaco è fare prima l'esperienza del consigliere comunale, dell'amministratore.
1: Il suo predecessore Brugnaro le dà qualche buon consiglio? Le dà un qualche tipo di manuale?
2: No, ci sentiamo ogni tanto. Lui ha sempre posto il tema del rigore, dell'ordine dei conti come precondizione di far qualsiasi cosa, quindi il tema di un bilancio in ordine come precondizione assoluta, e ha ragione. Cioè il comune di Venezia 11 anni fa era un comune in quasi dissesto finanziario, oggi è un comune sano, quindi se uno ha il bilancio in ordine poi può pensare anche di fare tante iniziative, tante manovre espansive, tanti nuovi servizi, ma se il bilancio è disastrato amministri solo l'indebitamento, e quindi quello è il vero tema.
1: Ha sentito anche qualche altro ex sindaco? Qualcuno l'ha chiamato? Lei ha chiamato qualcuno? Non so, Cacciari, Orsoni, altri?
2: Mi sono sentito sicuramente con Giorgio Orsoni, ho visto Paolo Costa recentemente, tra l'altro sono due amici, quindi insomma da questo punto di vista c'è un'ottima collaborazione. Non ho ancora sentito Cacciari, insomma, prima occasione che incrocio
1: succederà.
2: Ci parleremo.
1: Se lei dovesse dirmi due o tre punti cruciali di Venezia che si sente di dover risolvere, quali sono?
2: Beh, c'è il tema in primis dell'immaginare che accanto alla salvaguardia fisica, che è un po' il tema principale quando si parla di Venezia, quindi il MOSE, la manutenzione, la legge speciale, la salvaguardia, il tema del mantenimento dell'anima e quindi fare in modo che ci siano dei posti di lavoro e delle condizioni per cui Venezia delle persone, la Venezia delle persone cresca, ci sia. Quindi il vero tema, il mio primo obiettivo è portare in città funzioni lavorative ad alto valore aggiunto, che si affianchino i due pilastri oggi presenti, che sono il pubblico impiego e
1: cioè
2: il
1: che
2: turismo.
1: Non sia soltanto un playground per i turisti.
2: Esatto, oppure solo istituzioni pubbliche, che sono sicuramente molto importanti, ma un'economia dinamica prevede anche un forte settore privato, in particolare su settori anche avanzati, quindi ricerca, innovazione, terziario avanzato. E su questo l'operazione che abbiamo in corso all'ospedale al mare al Lido, un ex ospedale abbandonato che diventerà invece un distretto della tecnologia e dell'innovazione con 900 posti di lavoro a regime, rappresenta un modello sicuramente poi replicabile anche in altri pezzi di città. Ricostituire il ceto medio, ecco, se vogliamo dirlo in una frase un po' più sociologica.
1: Ecco, lei tra l'altro, visto da alcune interviste, questa questione degli edifici abbandonati ce l'ha molto presente, sia a Venezia terraferma che a Venezia lagunare, diciamo.
2: È più sentito nella Venezia di terraferma, dove un immobile degradato, vuoto, abbandonato, poi è elemento di disagio per un intero quartiere. Quindi ho impresso fin da subito una grande accelerazione delle procedure urbanistiche e quindi fin da subito sono partite una serie di delibere per attrarre investimenti e riconvertire palazzi abbandonati, lotti in cui ci sono degli edifici dismessi, per attrarre anche lì residenza, in particolare di qualità, e anche funzioni lavorative. Poi c'è tutta la parte industriale di Porto Marghera che ha un'altra partita ancora, e lì ovviamente la vera sfida è bonificare e riattrarre investimenti industriali e produttivi, ovviamente sostenibili e coerenti col tessuto sociale e ambientale di Venezia.
1: Senta, ma un sindaco civico quale lei è ha più facilità o più difficoltà ad avere a che fare poi, diciamo, con la sua maggioranza, con la sua giunta? In fondo lei non ha un partito strutturato di riferimento, lei l'hanno votato i cittadini. La sua lista è andata anche molto bene, però non ha un partito dietro. Questo può essere un problema?
2: Ma no, credo che possa essere un'opportunità, anche se le coalizioni che appoggiano la mia candidatura lo sanno bene, perché un sindaco civico consente di andare a parlare con dei pezzi di mondo che mediamente sono fuori dal perimetro dei partiti. Oggi, secondo me, il centrodestra a livello nazionale ha come primo obiettivo, prima sfida, riuscire a parlare a tutti quelli che sono al di fuori del perimetro dei classici partiti, e sono tanti, perché oggi la maggioranza delle persone o è astensionista o non sa cosa votare o non si riconosce in un partito. Quindi la vera sfida, attraverso secondo me anche un coinvolgimento maggiore dei sindaci civici e amministratori civici, è provare a parlare a tutti quelli che oggi per mille ragioni non sono organici a un partito né elettori fedeli di un partito.
1: Senta, uno dei problemi di cui si parla molto sui giornali, insomma ed è, quando si pensa a Venezia un po' si pensa sempre quasi all'overtourism, ai troppi turisti che vengono, ai troppi alberghi che aprono, all'impatto diciamo antropico su una città così delicata di migliaia, centinaia, milioni di turisti che arrivano ogni anno. Tutta questa materia, il sindaco, come lei personalmente, come intende trattarla?
2: Beh, non c'è un'unica azione che può in qualche modo risolvere con la bacchetta magica questa questione. Tutte le città europee a forte attrattività turistica si stanno un po' interrogando su quali misure mettere in campo, da un lato per ridurre la pressione turistica, in particolare quella giornaliera, dall'altro per evitare che questa presenza turistica in qualche modo cancelli altri pezzi di città, quella dei residenti, quella degli artigiani, quella di altre situazioni. Ci sono tante micro o macro azioni che combinate insieme ci aiutano in qualche modo ad affrontare il tema. Sicuramente alcune delibere già avviate sotto impianto urbanistico, quindi le delibere che bloccavano la trasformazione di palazzi in alberghi, alcune misure che ho fatto io stesso per ridurre il commercio dei takeaway, per ridurre l'apertura dei takeaway che invece erano liberalizzati, per contingentare le licenze di somministrazione, per introdurre criteri di qualità nel commercio e quindi evitare negozi, aperture indiscriminate di paccottiglie e quant'altro, fino anche alla riduzione del massimo numero di persone per gruppo turistico che possono girare per la città, quindi l'obbligo di altoparlanti per evitare rumori e quant'altro. E poi c'è la grande misura del contributo d'accesso, che è quella che fa molto discutere, che però è l'unico strumento che la legge ci dà per provare a intervenire, per fronteggiare il turista escursionista, quello che arriva alle 10:30 di mattina, percorre tutta la stessa strada e alle 4 torna indietro, lasciando in città sostanzialmente un cumulo di rifiuti e poco altro. Quel tipo di presenza va contingentata, va disincentivata in alcune giornate, e dobbiamo riuscire a estrarre da quel tipo di turismo almeno il minimo di risorse necessarie per coprire i costi che questo tipo di turismo genera.
1: Ho visto che state pensando ad un ticket da 50 euro, è possibile una cosa del genere?
2: Noi abbiamo oggi una legge che ci consente di applicare questa misura da 0 a 10 euro come range tariffario. L'impostazione mia è provare a chiedere l'innalzamento di questo range al Parlamento, quindi con una modifica normativa, con l'idea di agganciare a questo contributo non solo appunto solo il pagamento di una tassa e il ringraziamento del comune, ma da un lato per potenziare l'effetto disincentivante in alcune giornate a particolare afflusso,
1: cioè solo chi se lo può permettere può arrivare in quelle determinate giornate.
2: Ma la nostra speranza è che, non potendo applicare noi un numero chiuso, dicendo che sopra una certa soglia di carico in cui la città va sotto stress, la città sostanzialmente si chiude e si eviti che arrivino altre persone, si usa la leva finanziaria, che è l'unica leva oggi esistente. Però l'idea è agganciarci dei servizi, cioè non ti chiedo solo di corrispondermi un contributo, ma ti consento magari di andare a visitare con un prezzo super scontato un museo definito secondario, che magari secondario non è come qualità, ti offro l'accesso ai servizi igienici della città o ad altre funzioni o altri servizi. Quindi provare a far evolvere questo contributo, che oggi è solo un contributo, in qualcosa di più, una specie di carta servizio obbligatoria, a fronte della quale io ti informo anche in anticipo delle regole di Venezia, di come ci si comporta anche nella circolazione pedonale, nei canali, nei vaporetti, nei mezzi di trasporto, e dall'altro lato riesco a sapere, attraverso la prenotabilità obbligatoria della città, in anticipo quanta gente mi verrà a visitare quel giorno, e io garantirò i servizi in base ai numeri attesi.
1: Senta, quando un giovane politico di successo o una giovane politica di successo si affaccia sulla scena nazionale, subito lo si proietta verso destini ulteriori, no? C'è chi ha detto che lei potrebbe essere la Silvia Salis dei moderati, qualcuno che potrebbe a un certo punto prendere la scena nazionale, fare non so quale tipo di operazione politica sul versante del centrodestra, come si immagina Silvia Salis potrebbe fare sul campo
2: Dio
1: largo.
2: Dio me ne scampi. No, ho detto fin dal primo giorno, no, assolutamente. Per me fare il sindaco di Venezia è il più grande onore che la vita potesse riservarmi. Non c'è onore più grande, credo, di fare il sindaco di Venezia, la mia città, e che città soprattutto. Quindi davvero io da qui i prossimi 5 anni, e se poi i veneziani vorranno per i prossimi 10 invece che 5, io sarò su Venezia, concentrato unicamente su Venezia. Dopo, beh, ovviamente io ho le mie idee, ho le mie opinioni personali, ho le mie anche simpatie politiche, però è evidente che oggi il mio focus è solamente questo, nessuna carriera nazionale.
1: Però tra 5 anni chissà, no, se si dovesse presentare trovare l'occasione o se la congiuntura politica lo dovesse richiedere, Venezia, Palazzo Chigi, insomma, sono due grandi onori.
2: No, credo che non ci sia onore più grande di Venezia, davvero.
1: Bene, bene, grazie Sindaco, grazie di essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Voi.
1: E davvero buon lavoro. Magari un po'
2: buona
1: meno
2: serata.
1: Di 16 ore al giorno, se può.
2: Ecco. Vediamo se con agosto rallento un attimo.
1: Grazie ancora, grazie,
2: grazie
1: a Simone Venturini, Sindaco di Venezia da un mese e poco più. Sono 19:50 minuti. Noi siamo molto contenti di salutare la senatrice Maria Stella Gelmini di Noi Moderati. Buonasera, senatrice, bentornata.
3: Buonasera a lei,
1: Zapping.
3: A tutti gli ascoltatori.
1: Allora, la notizia di oggi fino a pochi minuti fa era che la Lega e Forza Italia avevano alla fine accettato di votare l'emendamento firmato da voi e da Fratelli d'Italia che introduce in qualche modo un meccanismo di preferenze all'interno della legge elettorale che si sta riformando. Lega e Forza Italia erano molto scettici, ma alla fine i rispettivi capogruppo hanno detto che quell'emendamento l'avrebbero votato. Poi, qualche minuto fa, 10 minuti fa, sotto l'ombrello, diciamo, sotto la protezione del voto segreto, quell'emendamento è stato bocciato. Cominciamo col dire lei che cosa ne pensa di tutto questo.
3: Ma diciamo che si sapeva che il tema delle preferenze era un tema molto delicato, rispetto al quale c'erano comunque inevitabilmente, da sempre, quando si affronta il tema delle preferenze, ci sono posizioni diverse. Sicuramente noi, con Maurizio Lupi, come Noi Moderati, siamo sempre stati favorevoli alle preferenze e lo siamo tuttora. Abbiamo votato favorevolmente a quell'emendamento, lo abbiamo anche presentato perché riteniamo che in un momento in cui c'è un grande astensionismo, scarsa partecipazione da parte dei cittadini, le preferenze danno più peso agli elettori. E quindi la nostra posizione come Noi Moderati è molto netta. Evidentemente si era colto che all'interno della maggioranza e anche dell'opposizione, insomma, su questo tema c'erano sensibilità diverse. Rispettiamo il voto, resta il fatto che questa legge è necessaria per garantire stabilità e governabilità. Quindi, come ha chiesto Maurizio Lupi in aula, noi auspichiamo che si vada avanti e che questa legge elettorale venga approvata.
1: Quindi immagino che sia facile pensare che siano mancati voti da, diciamo, da quei partiti che erano scettici fin dall'inizio. Parlo di Forza Italia e della Lega che nel voto segreto hanno preferito votare contro.
3: Beh, diciamo che Giorgia Meloni aveva fatto una proposta, secondo me, molto saggia per una questione di trasparenza nei confronti degli elettori, evitare il voto segreto. Io devo dire personalmente che quando ho visto che questa proposta non è passata perché si è preferito legittimamente, in base ai regolamenti parlamentari, il voto segreto, penso che si è persa un'occasione, innanzitutto di chiarezza davanti agli elettori, perché bisogna smetterla di dire una cosa e farne un'altra. Noi abbiamo detto che eravamo favorevoli alle preferenze, con Lupi abbiamo presentato l'emendamento e abbiamo votato in un certo modo. Sarebbe stato meglio il voto palese, però è andata così. Ripeto, le preferenze sono un punto importante della legge, ma non sono il più importante. Perché questa legge nasce dalla volontà non di far vincere qualcuno, ma di garantire stabilità e governabilità. E questo elemento io mi auguro che possa andare avanti e possa essere approvato.
1: Adesso ci veniamo alla legge elettorale, però vedo che il dibattito politico si è già incendiato. Conte e Lislein hanno già detto che questo è un atto di sfiducia nei confronti del governo che aveva dato parere favorevole a questo emendamento. Il governo ne tragga le conseguenze. E Conte dice che Giorgio Meloni dovrebbe dimettersi. Siamo a questo punto?
3: Assolutamente no. Ovviamente Conte fa Conte, Schlein fa Schlein, ma la questione, se vogliamo passare in rassegna, non è la prima volta che un emendamento sulle preferenze viene bocciato. È capitato anche in passato, non si è mai dimesso nessun governo, quindi è chiaro che l'opposizione prova a fare la propria parte, secondo me lo fa in modo sbagliato, ma è evidente che questo è un provvedimento parlamentare e come tale è sottoposto ad un voto del Parlamento, un voto che non è stato di approvazione, ma come ha chiesto Lupi, noi vorremmo andare avanti con l'approvazione della legge. È stato bocciato un emendamento, non la legge elettorale, e quindi, siccome si sta discutendo alla Camera di legge elettorale, bisogna andare avanti ad approvarla o comunque ad esaminare il testo. Poi che l'opposizione cerchi di come dire, enfatizzare quanto è capitato oggi non mi sorprende, è legittimo, ma non aiuta l'Italia ad avere governi stabili e governi di legislatura.
1: E mi scusi se glielo chiedo, ma se dovesse essere bocciata l'intera legge elettorale, il discorso cambierebbe?
3: Ma io penso che questo non accada e in ogni caso è un provvedimento che riguarda il Parlamento. Il governo sta facendo tante cose per gli italiani, il salario giusto, il piano casa, il taglio del cuneo, tantissime, la riforma fiscale, quindi la vita dei cittadini è al centro dell'azione di governo. C'è la necessità per garantire governi stabili di esaminare una legge elettorale e possibilmente di votarla, ma i governi cadono su questioni che riguardano, come dire, le proposte stesse del governo. La legge elettorale riguarda il funzionamento delle istituzioni e come tale è anche normale che ci siano sensibilità e posizioni differenti. Ma questo non ha nulla a che vedere con la caduta dei governi.
1: E lei dice spesso che serve stabilità, che la legge elettorale va cambiata perché deve garantire stabilità. Io spesso mi chiedo, quando sento questa affermazione, questo governo ha un vanto su tutti, cioè quello di essere stato il governo più stabile probabilmente della storia della Repubblica. Giorgio Meloni lo dice sempre, abbiamo superato tutti i record, è la stabilità che ha salvato l'Italia, che ha tenuto a bada i conti, grazie alla stabilità l'Italia è ascoltata all'estero. Ecco, allora perché serve una legge che garantisca stabilità? Questo governo è già il più stabile che abbiamo mai visto.
3: Beh, però questo governo è una felice eccezione, nel senso che è l'unica volta in cui c'è stato un governo che si avvicina ad essere di legislatura, ma sappiamo benissimo che è una felice eccezione. Quindi anche la sinistra è convinta della necessità di cambiare la legge elettorale. Sotto sotto, quando si parla con i colleghi, l'esigenza è avvertita in maniera trasversale. Si tratta di capire se adesso questa esigenza si tradurrà in un voto oppure no. Ma ripeto, il voto sulla legge elettorale non ha nulla a che vedere con la durata del governo.
1: Un'altra cosa, torniamo un momento alla questione delle preferenze. L'emendamento che è stato bocciato è frutto di un compromesso, perché da un lato prevede il capolista bloccato, cioè i partiti decidono chi è il capolista che viene comunque eletto, basta che in quel collegio scatti un seggio. Poi ci sono 6 o 7 nomi su cui l'elettore può mettere una crocetta e quindi esprimere una preferenza di 3 nomi su quei 6 o 7. Quindi in realtà preferenze fino a un certo punto, è comunque una lista col capolista bloccato scelto dai partiti, anche l'elenco, quella lista corta di 6 o 7 nomi è scelta dai partiti, è frutto di un compromesso. Voi questo compromesso aveva convinto o avreste voluto qualcosa di diverso, di più magari?
3: Ma guardi, è chiaro che la legge elettorale è sempre frutto di un compromesso. Però l'emendamento che noi moderati aveva proposto con riferimento alle preferenze determinava una competizione anche all'interno dei partiti, anche per eleggere il capolista. Quindi c'era un meccanismo di maggiore partecipazione dei cittadini, quindi noi, come avviene per i consiglieri comunali, ritenevamo che fosse, e riteniamo tuttora, che le preferenze avvicinino gli elettori alla politica, siano un modo per rendere i cittadini più protagonisti. Lo abbiamo sempre pensato, abbiamo presentato questo emendamento. L'emendamento per un voto purtroppo non è stato approvato. Resta il fatto che l'impianto della legge, la parte più significativa, riguarda stabilità e governabilità. Ripeto, secondo me bisognava votare, avere il coraggio di esprimere, non con il voto segreto ma con il voto palese, la posizione. Cioè, sono legittime tutte le posizioni, ma quella di nascondersi dietro il voto segreto secondo me è stato un errore.
1: Senta, c'è chi
3: ma
1: dice,
3: proprio di impostazione.
1: Sì, sono molti esperti, insomma ho letto molte interviste, costituzionalisti, esperti di sistemi elettorali, che dicono che in realtà per garantire la stabilità sarebbe molto meglio avere un sistema a doppio turno, con un ballottaggio, piuttosto che un premio che poi rischia spesso anche di rasentare, diciamo, l'incostituzionalità. A voi l'idea di un doppio turno con ballottaggio piacerebbe?
3: Ma guardi, personalmente non sarei contraria. però è chiaro che la legge elettorale non si fa in maniera singola, ma si fa, appunto, come lei diceva all'inizio, con un accordo, con un compromesso, e mi pare che questo compromesso, al di là delle dichiarazioni di principio, abbia raggiunto un certo grado di consenso. Scopriremo strada facendo nell'esame di questa legge se si arriverà in fondo, ma voglio ricordarlo che questa legge elettorale non è nata per far vincere una parte piuttosto che l'altra, ma per dare maggiore stabilità e governabilità, e credo che questi principi valgano a destra come a sinistra e debbano essere portati avanti. Ecco perché noi con Maurizio Lupi in aula abbiamo chiesto che non la sospensione dei lavori, ma che l'esame sulla legge elettorale prosegua.
1: La seduta è sospesa in questo momento, riprenderà alle 21.
3: Sì, però quindi... la nostra richiesta era questa.
1: Era di andare avanti.
3: Sì, sì.
1: Molte grazie
3: onorevole
1: senatrice Germini.
3: Serata.
1: Grazie per essere stata con noi. Buonasera e buon lavoro. Sono le 20, ci fermiamo per le notizie dal meteo e poi riprendiamo la nostra puntata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
5: In serata ampie schiarite al centro-sud e sulle isole, mentre una nuvolosità residua interesserà l'arco alpino settentrionale con isolati piovaschi in attenuazione. Domani, mercoledì 15 luglio, l'alta pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità al centro-sud peninsulare sulle due isole maggiori. Tuttavia, a partire da ovest, nubi in progressivo aumento con cieli irregolarmente nuvolosi al nord, associati tra Alpi, Prealpi e Liguria di Ponente a locali piogge o rovesci e temporali nelle ore più calde del giorno. Addensamenti compatti ma con minor rischio di piogge anche lungo l'Appennino settentrionale. Temperature massime in lieve diminuzione al nord per via della maggiore nuvolosità e dei fenomeni, stazionarie e ancora elevate al centro-sud, con picchi di 40 gradi nelle aree interne della Sardegna, venti deboli o a regime di brezza e mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Zapping.
1: Le 20 e 2 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
0: Legge elettorale, maggioranza battuta, scrutinio segreto per un voto sulle preferenze. Esultano le opposizioni, governo si assuma responsabilità. CDM via libera al disegno di legge sulla sicurezza, stretta su baby gang e movida violenta, piante dosi, fermo preventivo esteso anche a minorenni. Torna il blocco americano dei porti iraniani, attacchi e siti nucleari nel mirino, giravolta Trump, no pedaggi ma investimenti dei paesi del Golfo. Caso Ranucci, prosegue l'inchiesta sull'attentato, il conduttore oggi ha affrontato la richiesta di risarcimento da 2 milioni di Minetti e Cipriani. Fentanyl, gas inalanti, ma anche il CAT, la droga dei poveri, costa poco e ha gli effetti dell'anfetamina. A Fiumicino sequestrati 200 kg. Il caldo estremo non dà tregua, picchi oltre 40 gradi, giovedì 15 città da Bollino Rosso, nubi fragi al nord, frana sulle Dolomiti di Sesto. Laura Pausini, star della cerimonia di chiusura dei mondiali, occasione speciale, ha detto: mi sento onorata ad essere un'italiana su quel prato. Ai mondiali è la notte di Francia-Spagna, una delle partite più attese, quasi una finale per qualità e storia delle due squadre. Il CT Deschamps allenta la tensione, sono loro i veri favoriti, dice Jamal Sogna, la vittoria sarebbe il più bel regalo di compleanno. Diretta su Rai 1, subito dopo il TG.
1: Le 20 e 3 minuti, bentornati a Zapping. Questi erano i titoli del TG1. La nostra puntata prosegue con professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica. Professore, buonasera, bentornato a Zapping.
6: Buonasera, grazie.
1: Allora, ho visto che lei, assieme alla Fondazione Luigi Einaudi, avete promosso una campagna a sostegno di una legge che chiede ai partiti, nei loro programmi elettorali, di indicare i costi e le fonti di finanziamento diciamo, delle promesse elettorali o comunque delle proposte elettorali, quello che normalmente i politici mettono nei loro programmi. Questo, diciamo, per rendere il confronto politico più trasparente. Come sta andando questa proposta? Sta raccogliendo consensi, interessi, attenzione? Che cosa ne pensi?
6: Sta andando molto bene. Abbiamo in una settimana raccolto, stiamo andando verso le 18.000 firme e continuano a crescere ogni giorno. Vuol dire che c'è interesse per questa cosa, ma è una cosa di buon senso, perché insomma a livello personale noi non vorremmo mai, per esempio, avere come amministratore del nostro condominio uno che ci dice vi faccio l'ascensore ma non ci dice quanto costa e dove prendi i soldi. Però per il condominio in Italia abbiamo sempre fatto così, le promesse elettorali sono basate su cose che poi non potranno essere realizzate, e quando chi vince, il partito, il gruppo di partiti che vince va al governo, dice non ci sono i soldi. Ma non lo sapevi prima che non c'erano i soldi per fare queste cose, e se non lo sapevi perché hai fatto quelle promesse? Ecco, il disegno di legge è estremamente semplice, spero che possiamo raccogliere tante firme e che poi questo disegno di legge che io ho presentato in Senato in quei pochi mesi che sono stato all'inizio legislatura al Senato sia discusso e poi approvato.
1: Ma perché non succede mai che nei programmi elettorali dei partiti si indichi come trovare i soldi, dove prenderli o dove non prenderli? È una cosa così inusitata?
6: Nelle ultime elezioni i calcoli erano stati fatti per esempio dall'Osservatorio sui conti pubblici italiani nel 2018 e 2022, le promesse che non avevano coperture raggiungevano cifre del tipo, per alcuni, in alcuni casi per alcuni partiti, 140 miliardi l'anno, che moltiplicateli per 5 anni di legislatura vuol dire qualcosa dell'ordine di grandezza di quasi un quarto del debito pubblico italiano. Quindi sì, è fuori controllo la cosa. E quindi questo può anche...
1: E non c'era mai un suggerimento, un'idea di come coprire almeno
6: qualcosa,
1: una parte di queste spese?
6: Sì, sì, io dico questi 140-150 sono quelli al netto delle coperture che hanno specificate. Quindi se andiamo a prendere il lordo, figuriamoci, è ancora più grande. No, è davvero una cosa che indebolisce il dibattito elettorale e spero si possa porre rimedio con questo disegno di legge.
1: Ecco, per esempio, se un partito dicesse io voglio abbassare le tasse, per farlo penso di fare più debito, di alzare il rapporto deficit-PIL, lo potrebbe fare, sarebbe
6: sì,
1: legittimo.
6: Sì, questo è legittimo, l'importante è che riconosca che lo farà attraverso più debito. Il rischio principale è che ci siano invece delle coperture farlocche o estremamente generiche, combattendo l'evasione fiscale ma senza dire come. Per questo la legge prevede che ci sia una validazione del contenuto di queste fonti di finanziamento fatta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che è questo organo che esiste in Italia ormai da 12 anni, che è stato creato in tutti i paesi europei, cose simili al nostro Ufficio parlamentare di bilancio sono state introdotte per iniziativa dell'Unione Europea. È un organo indipendente, anche se si chiama Ufficio parlamentare, comunque indipendente dalle pressioni dei partiti politici, e validerebbe, direbbe in maniera trasparente se certe coperture sono finte, troppo generiche e così via. Poi naturalmente sta all'opinione pubblica di penalizzare politicamente chi fa promesse che non sono coperte da adeguate misure oppure eventualmente da debito.
1: Perché molto spesso, no, si sentono i politici dire sì, questa spesa la copriremo appunto con i proventi della una più severa lotta all'inflazione oppure con un taglio delle tax expenditures oppure con gli extra profitti delle banche o delle aziende dell'energia. Ecco, questo
6: lì è più l'ultima cosa che ho detto, più specifica. Se noi ce lo vogliamo coprire tassando per 10 miliardi le banche, è legittimo farlo. Dire cose generiche tagliando le tax expenditures e così via, le agevolazioni fiscali in generale, no. E allora starebbe in questo caso l'Ufficio parlamentare di bilancio dire che le spiegazioni non sono chiare. Queste cose avvengono all'estero, non è che ce le inventeremo. Questo approccio viene seguito in Olanda, in Canada, in Australia, in Svezia, ma anche più di recente da altri paesi dell'Unione Europea come il Belgio e la Grecia. La Grecia ha introdotto questa cosa 3 anni fa e sembra che funzioni.
1: Ecco, ma, quindi lei dice poi controlla l'ufficio parlamentare di bilancio, sì. Però avrebbe, immagino, uno spazio molto breve per fare dei controlli piuttosto complicati, dovrebbe forse attrezzarsi o mi sbaglio?
6: Beh, l'ufficio parlamentare di bilancio è senz'altro attrezzato, ha uno staff molto ben preparato e, come dico, questo suo ruolo...
1: Perché dovrebbero farlo tra il deposito dei programmi, sì, e il giorno del voto.
6: Beh, no, prima,
1: dare
6: un po' di tempo.
1: È un po' prima del giorno del voto.
6: Mi sembra che la legge dica, mi ricordo se 3 o 4 settimane prima del voto, in maniera tale che la gente può incorporare nei propri giudizi quello che viene detto dall'ufficio parlamentare di bilancio. Tecnicamente non credo che ci siano problemi nel fare, lo staff è preparato, anche sufficientemente numeroso, e quindi potrebbe fare questo lavoro.
1: Quindi diciamo, non c'è ovviamente nessuna sanzione, nessuna conseguenza se non quella della, come dire, della reputazione del programma.
6: Nel disegno di legge, come l'ho scritto io, non c'è nessuna penalità legale, si potrebbe anche introdurre, però è chiaro che per l'opinione pubblica è un problema. Naturalmente queste cose funzionano soltanto se noi come cittadini siamo interessati ad avere un processo elettorale che funzioni bene. Se siamo nel disinteresse, ma io non credo che siamo nel disinteresse generale. Il fatto che così tanta gente abbia già firmato questa cosa vuol dire che c'è ancora speranza. Magari tanta gente non va più alle urne proprio perché ha perso questa speranza, magari è il momento di ricrearla anche con questa piccola norma.
1: Cioè può essere anche un modo per, come dire, incoraggiare gli astenuti in questo senso.
6: Eh beh, se uno dei motivi per cui uno può decidere di non andare più a votare, che tanto le promesse non vengono mai mantenute, allora facciamo in modo che le promesse siano più concrete, più precise, perché quello ovviamente, se si devono indicare le coperture o comunque il finanziamento in debito, a questo punto si riduce la dimensione delle promesse.
1: Oppure,
6: le promesse stesse diventano anche più credibili.
1: Cioè dovrebbero dire, per esempio, io voglio fare questa spesa e alzerò le tasse per questo, per sì, questa aliquota, per questi, diciamo, sì, sopra un, sì, certo reddito. Questo dovrebbe, sì, essere chiarito, insomma. Oppure taglierò le tasse, sì, e per compensarlo aumenterò l'IVA, non lo so, per dire.
6: Oppure faccio più debito anche, quindi questo può essere legittimo, però insomma deve essere indicato.
1: Senta, ma qualche forza politica, qualche politico vi ha dato segni di interesse, di consenso, di attenzione, o per ora sono solo i cittadini che si sono mossi?
6: Dunque, che si sono espressi a favore di questa cosa, di sicuro ho visto Azione e mi sembra anche il Partito Liberal Democratico. Il disegno di legge però è presentato, che ho firmato io con prima firma, comprende, è stato cofirmato anche da senatori del Partito Democratico, senatori di quello che era all'epoca il Terzo Polo, quindi Azione e Italia Viva, e anche dal senatore Garavaglia della Lega, quindi in qualche modo a livello individuale è stato firmato anche da qualcuno dell'opposizione, della maggioranza, oltre che senatori dell'opposizione.
1: Quindi questo la incoraggio ad andare avanti, diciamo.
6: Assolutamente, perché mi incoraggia più di tutto è il fatto che ci sono tante firme che continuano ad aumentare ogni giorno.
1: Grazie professor Cottarelli, grazie per essere
6: grazie
1: stato con noi, buonasera, buon lavoro, vedremo come andranno gli sviluppi di questa interessante legge. Noi ci fermiamo un momento, forse abbiamo i titoli di Radio News 24 e poi saluteremo invece il professor Matteo Flora, l'ultimo ospite di questa nostra puntata.
0: Legge elettorale, la maggioranza si era compattata, ma la Camera con il voto segreto boccia per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC sulle preferenze capilista bloccati, le opposizioni chiedono elezioni. Incendio in un edificio al centro di Bruxelles, ci sono morti e dispersi, il dramma nel complesso Oxy recentemente ristrutturato, le fiamme partite dal secondo piano si sono propagate nel vano ascensore. Terza notte di raid americani, Trump, siamo di nuovo in guerra, non chiederà un pedaggio ma accordi commerciali, e Teheran minaccia, risposta devastante in caso di attacco al sito nucleare sotterraneo. Arriverà il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni, imputati sono i 4 appartenenti ai servizi egiziani, per loro l'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Terza ondata di caldo torrido, oggi 4 città da bollino rosso, domani saliranno a 7-9 arancione. Il picco di caldo atteso venerdì, in Trentino attesi temporali, allarmi incendi in Italia e in Europa. Stasera la prima semifinale tra Francia e Spagna, sfida fra le stelle, Mbappé guida i transalpini, le furie rosse contano sulla magia di Chamal, Malagò a caccia di un CT per gli azzurri.
1: Le 20 e 14 minuti, e questi erano i titoli di Rai News 24. Non troviamo il professor Matteo Flora in questo momento, è una puntata non so, che sì, va un po' alla ricerca di ospiti sperduti. Poi, per fortuna, abbiamo rintracciato Maria Stella Germini, è stata gentile e l'abbiamo avuta ospite con noi. Speriamo che lo stesso buona sorte ci tocchi con Matteo Flora, che stiamo aspettando in onda. Matteo Flora insegna intelligenza artificiale e super intelligence security alla European School of Economics e corporate reputation and crisis management alla Università di Pavia, oltre ad essere insomma un famoso divulgatore, uno massimi esperti di internet in Italia, che però in questo momento mi pare che la redazione continui a non trovare. E quello di cui vogliamo parlare, intanto ve lo posso anticipare, vorremmo parlare della questione del regolamento europeo chiamato Chat Control. Non so se mi danno qualche informazione dalla redazione. Nulla, parleremo della questione del chat control, che è un regolamento europeo che mira a contrastare gli abusi sui minori online e soprattutto lo scambio, il commercio di materiale pedopornografico. Questo prevede il controllo molto dettagliato e molto penetrante dei messaggi che i cittadini, gli utenti di internet si scambiano anche nelle chat private, su WhatsApp, sulla messaggistica, su Snapchat, su Signal, insomma un po' dappertutto. Si tratta di un progetto che diciamo, si dà degli obiettivi anche diciamo, molto importanti, lodevoli, come quello appunto di contrastare la pedopornografia, anche diciamo, la possibilità di cercare prede online da parte dei pedofili, però mette in gioco i diritti di tutti sulla privacy e sulla libertà di comunicazione. Cioè, se dovesse passare questa formula, noi tutti sapremo che nel momento stesso in cui mandiamo un messaggio su qualsiasi piattaforma, quel messaggio potrà essere visto, letto, archiviato, e se magari contiene qualche sospetto, una traccia riferimenti pornografici, pedopornografici, di una foto che potrebbe ricordarne qualcun'altra, magari senza nessuna vera colpevolezza, può essere visto e può anche far scattare un'indagine giudiziaria. Quindi io vedo che continua a non trovarsi, non so, proviamo a cercare un altro ospite, perché io più di tanto non posso continuare a raccontare qualcosa che non so, perché se l'avessi saputa non avrei avuto bisogno di un ospite per farcela e farmela spiegare. E quindi non so, vedete di trovare qualcuno che magari si occupa di queste materie e che magari ci dà una mano al posto di Matteo Flora, oppure qualcuno che conosce Matteo Flora e gli ricorda che lo stiamo aspettando in diretta qui a Zapping. Perché tra l'altro la cosa preoccupante non è soltanto la modalità, appunto la violazione del diritto alla privacy, del diritto alla segretezza della corrispondenza, che tra l'altro sono anche questioni tutelate costituzionalmente, e anche il modo in cui il Parlamento europeo è arrivato a approvare questo regolamento, quantomeno la sua proroga, perché diciamo le regole erano scadute ad aprile, doveva essere terminato, invece perché il Parlamento europeo aveva bocciato in una prima lettura questo regolamento, invece il Consiglio europeo, cioè i capi di Stato e di Governo, lo hanno riscritto con alcune piccole modifiche, facendolo passare quindi per un nuovo documento che poteva essere portato di nuovo in votazione. Hanno ottenuto dalla Presidente Metsola di far risaltare il passaggio in commissione, quindi 3 mesi di tempo per farlo valutare dalla Commissione sulle libertà civili, lo hanno mandato direttamente in aula tra l'altro in una fase finale dell'attività parlamentare, e a quel punto, siccome quando si chiama la procedura di emergenza c'è bisogno di una votazione con un quorum molto alto, il Parlamento europeo lo ha comunque respinto una seconda volta, ma non con il quorum necessario, e quindi, diciamo, in questo modo un po', diciamo, trasversale, un po' manipolatorio, la proroga e il regolamento è passato. Quindi, diciamo, il Parlamento europeo si è arreso davanti alla pressione fortissima del Consiglio e anche in qualche modo della sua presidenza per far approvare a tutti i costi questa cosa che dà in mano alle potenti piattaforme digitali la possibilità di mettere il naso ovunque vogliono nella nostra corrispondenza. Io sono arrivato alla fine, non so se vogliamo mettere un disco, forse possiamo, non so chi abbiamo, forse cambieremo anche obiettivo della nostra discussione. E non so se ci abbiamo qualcuno, forse dovremmo chiamare qualcuno dell'opposizione. Abbiamo Claudio Giulio Ferrauto sull'intelligenza, sì, insomma, sulle questioni di cui stavamo parlando. Claudia, grazie per averci soccorso in questo momento di grave difficoltà, dove mi stavo arrampicando sugli specchi da circa 10 minuti. Il tema che volevo affrontare con l'ospite che non si è presentato, lasciamo perdere, era quello della chat control. Tu ti sei fatto un'idea su questa vicenda?
7: Sì, assolutamente. Allora, intanto diciamo cosa è successo. Il 9 luglio il Parlamento europeo ha approvato una proroga a una norma che è stata definita temporanea. Era temporanea fin dall'inizio, come tutte le cose temporanee perdurano magicamente. Ed è una deroga al regolamento di privacy, che consente alle big tech di scansionare volontariamente messaggi privati tra cittadini alla ricerca di un materiale pedopornografico, quindi la bandiera è nobile, è a difesa dei minori, ok?
1: Certo.
7: Questo voto ha riacceso il dibattito sulla cosiddetta norma chat control, ma sono due cose diverse, ecco, distinguiamo immediatamente. La proroga che cosa comporta? Che la misura che è già esistente, perché è stata introdotta nel 2021 mi pare, che permette a società come Meta, Google, Microsoft, io tra l'altro scusa se mi faccio un momento, se qualcuno vuole sapere di più su chat control, per l'Istituto Bruno Leone ho fatto un approfondimento molto accurato. Allora, perché è stata data questa possibilità alle aziende? Perché per trovare il materiale era il modo, diciamo, ufficialmente più semplice, ok? La proroga aveva la scadenza per la primavera del 2026 e le aziende tecnologiche comunque possono, non sono obbligate a scegliere di analizzare le chat, le mail e i file tramite ovviamente intelligenza artificiale, algoritmi. Ora, questa cosa bisogna dire che salva comunque la crittografia end-to-end, perché il Parlamento ha approvato l'emendamento 30 di escludere i messaggi protetti da crittografia. Quindi tutta la messaggistica crittografata di default è esente da questa cosa.
1: Perché ho letto però che questa esenzione potrebbe venire meno in prospettiva, potrebbe anche succedere questo, o mi sbaglio?
7: Diciamo che quando cominci a rompere un argine, poi è capace che viene giù tutto. Per cui questo è il grande punto. È fondamentale però distinguere questa misura tampone, verso la quale assolutamente, per come mi conosci, io sono assolutamente contraria, benché ovviamente sia a favore della tutela dei minori. Anche su questo, diciamo, non ci sono dubbi, ma suggerivo di leggere l'approfondimento, perché io suggerivo dei modi per tutelare i minori.
1: Senza arrivare a questa intrusione, insomma.
7: Esatto. La proposta complessiva, quella chat control 2.0, che vorrebbe introdurre ordini di rilevamento obbligatori però e scansioni sul dispositivo degli utenti.
1: Perché c'è questo meccanismo che viene chiamato client side scanning, cioè possono guardare i nostri messaggi un momento prima che vengano criptati.
7: Però appunto distinguiamo quello che è accaduto il 9 luglio dalla norma chat control. Chat control, perché c'è stata una grande confusione anche sui social, è andata virale l'hashtag chat control. Non è chat control, però è chiaro che siccome

0: aperta è un attimo che tante cose possono accadere. Per esempio, tra i problemi, diciamo, conseguenti a questa valutazione, al di là dell'aspetto politico che tu conosci bene perché questa votazione è stata messa a ridosso dell'estate,
1: Certo.
0: è stata rimandata, è stata fatta
1: Molto
0: una.
1: spinta dal Consiglio europeo che l'ha imposta quasi al Parlamento.
0: Sì, diciamo per chi non è addentro, non entriamo nei tecnicismi, però era già stata votata contro,
1: Sì.
0: ma il modo in cui è andata a essere rivotata comportava che nella nuova votazione del 9 luglio non servisse un certo tipo di maggioranza per non farla passare, perché la maggioranza ha votato per il no.
1: Certo.
0: Per come è stata rinviata, serviva, diciamo, una maggioranza
1: Un quorum più alto, sì.
0: assoluta. E quindi anche se c'era la maggioranza per il no, è passato il sì. E quindi qui c'è proprio un atto politico dietro a questa scelta. Comunque, se ho 2 secondi, i
1: Sì.
0: rischi veramente per la sicurezza sono che la creazione di falle deliberate per la scansione di messaggi, perché di fatto nel momento in cui tu puoi intercettare dei messaggi si crea comunque questo, diciamo, ponte, no? E poi c'è un problema di sicurezza dei dispositivi, cioè la scansione del dispositivo di un utente, tu come utente, io come utente, chi ci ascolta, trasforma i nostri device, i nostri smartphone personali in strumenti di vera e propria sorveglianza, compromettendo l'integrità del sistema operativo. Poi posso dire che su una lista molto di settore di Nexa Center dell'Università di Torino, dove parlano tutti i nerd, è pubblica, ci si può iscrivere, si chiama Nexa, Giuseppe Attardi rappresentava l'altro giorno un problema che io sposo appieno, anche se non sono una
1: Abbiamo
0: giurista,
1: quasi
0: e
1: chiuso,
0: cioè
1: tre
0: che
1: secondi lo se
0: è
1: ce la
0: vero che è vero che la crittografia è salva, però i messaggi tra cittadini sono tutelati dalla Costituzione.
1: Certo. Ci dobbiamo fermare qui, Claudio, ci torneremo con più tempo e con più argomenti. Grazie per averci soccorso intanto. Grazie a Claudio Giulio Ferrauto. Sono le 20 e 27 minuti e dobbiamo proprio chiudere. Non mi resta che ringraziare tutti, la redazione, i tecnici, il nostro regista e lasciarvi con Ascolta si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto. Un saluto da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940.
1: Alle minuto per minuto. Un saluto da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: Solo l'amore può cambiare il mondo. La violenza e l'ira lo possono distruggere, ma non cambiare. E questa è una verità che Dio stesso ha dovuto imparare, almeno secondo quanto ci narra il racconto del diluvio universale. L'episodio del diluvio inizia con Dio che osserva la creazione e si rende conto che sulla terra la malvagità degli uomini è grande e che il loro cuore concepisce disegni malvagi e si pentì di aver fatto l'essere umano. Così Dio decide di far ripartire ogni cosa dall'inizio. Con le acque decide di distruggere ogni forma di vita per poterla poi ricreare nuova con l'equipaggio dell'arca composto da Noè e dagli animali salvati. La prima parte del progetto va a buon fine. La violenza delle acque distrugge la terra, ma da essa nascerà un mondo diverso, veramente rispondente alla volontà di Dio? La risposta è naturalmente no. Una volta ritiratesi le acque e dopo che Noè e gli animali ripopolano la terra, Dio non può che fare la stessa amara constatazione. Il cuore dell'uomo continua a concepire disegni malvagi. L'ira di Dio non

0: Non ha sconfitto la malvagità umana, nulla è cambiato. E invece Dio ad aver capito qualcosa di nuovo, e cioè che per cambiare una realtà è prima di tutto necessario accettarla. Il modo per cambiare il mondo non è sostituirlo con un altro migliore, ma piuttosto comprenderlo, penetrarlo nel profondo, farsi in esso sangue e carne e renderlo un luogo di incontro e non di scontro. Perché la violenza distrugge, ma solo l'amore cambia la realtà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
5: Può cambiare tutto o niente in poco più di 2 anni, per la precisione 735 giorni dopo. Rieccoli qui per un'altra semifinale, perché a Monaco di Baviera nel 2024 la Roca spiccò il volo verso la finalissima con una vittoria in rimonta e poi di lì per il titolo continentale, immaginando magari di aprire un ciclo. Ora però qui siamo a Dallas e i rapporti di forza potrebbero essere ribaltati. I vice campioni del mondo infatti vogliono riprovarci e sulla carta, secondo tanti, sono i più forti. In ogni caso, per entrambe questa è l'operazione New York, perché chi passa andrà a giocarsi la corona iridata al MetLife domenica 19 luglio. Ed eccoci qui allora dai nostri studi texani, 20:31 su Rai Radio 1, Guido Ardoni al microfono, vi salutiamo con Francesco Pionaglieri e Paolo Ranaldi alla parte tecnica, ma andiamo anche a Roma a ringraziare Giovanni Leporale, Emanuele Di Cavio alla console, c'è Tony Tisi in redazione ed Ombretta Conti naturalmente in regia. Poteva essere sì una finale, e lo è in maniera anticipata, ma così ha voluto il tabellone. Francia-Spagna, due regine d'Europa, potenzialmente due regine mondiali, e lo sono state come in tempi recenti, due scuole a confronto. Mettiamoci anche che oggi è 14 luglio per i transalpini, la data storica per eccellenza, ma da 10 anni esatti a questa parte anche una delle più tristi ricorrenze, perché anche questo entrerà nel racconto di chi ci svelerà questa partita. Sarà affiancato da Fulvio Collovati al commento tecnico e lo saluteremo tra pochissimo, ma per cominciare la linea allo stadio di Arlington qui a Dallas per la presentazione delle formazioni ufficiali di Francia-Spagna, la prima semifinale del Mondiale 2026. Buonasera, buon pomeriggio, detto tra noi, Manuel Codignoni, ben trovato.
6: Buon pomeriggio Guido, a te, a tutti quanti quelli che ci ascoltano dall'Italia, buonasera da parte mia e da parte di Daniele Antelmi, che assieme a Lorenzo Grego ci manda in onda qui dal meraviglioso stadio di Dallas Arlington, uno stadio completamente coperto che in questo momento si divide in maniera equidistante, anche se mi sembra di vedere una leggera prevalenza per il tricolore francese rispetto al giallo-rosso spagnolo. Questa è una sfida che mette in scena il meglio del calcio europeo, ma il meglio del calcio mondiale, perché di fronte ci sono la squadra numero 1 del ranking FIFA e la squadra numero 3. In mezzo tra queste due c'è solamente l'Argentina, che non a caso sarà protagonista dell'altra semifinale. Come dire, si può allargare il mondiale, portarlo da 32 a 48, possiamo portarlo anche a 480 squadre nel momento in cui ce ne fossero, ma poi alla fine l'imbuto ti porta sempre a far prevalere le compagini più forti, le compagini migliori in assoluto. Ricordavi bene, per quello che riguarda i precedenti, le ultime due sconfitte della Francia contro la Spagna, quella in Nations League ma soprattutto quella dell'Europeo, alla vigilia Didier Deschamps ha detto: il passato è passato, qui ci giochiamo l'accesso ad una finale mondiale. La Spagna probabilmente è favorita, ha fatto anche un po' di pretattica, ma noi ci faremo trovare pronti. Dall'altra parte le parole invece del tecnico spagnolo, di Luis de la Fuente, che a sua volta ha detto: non so chi sia favorito, chi non sia favorito, questa è una partita che potrebbe essere anche spettacolare, una partita per la quale noi sentiamo la responsabilità di portare avanti il destino di un paese, il destino di un popolo, ma sentiamo anche il piacere di giocarla e dovremo essere bravi a non trasformare questa pressione in paura, in nervosismo, ma in energia positiva. Vi leggiamo le formazioni, visto che sono ufficiali quelle delle squadre che fra poco meno di mezz'ora scenderanno in campo. Iniziamo dalla Francia, perché la dicitura burocratica è Francia-Spagna. Un solo cambio rispetto all'undici, anzi due cambi rispetto all'undici iniziale per quello che riguarda Didier Deschamps rispetto alla partita vinta contro il Marocco. Meignan in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa. A centrocampo Tchouaméni, preferito a Manu Koné e Rabiot. Sulla tre quarti Dembélé, Olise e Barcola, che ha preso il posto di due e il riferimento offensivo, manco a dirlo, è il capocannoniere del mondiale in condominio con Leo Messi, ovvero sia Kylian Mbappé. Dall'altra parte invece Luis de la Fuente disegna quello che secondo la distinta ufficiale della FIFA è un 4-1-2-3, ma in realtà è un 4-3-3 con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella in difesa. A centrocampo Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz. In attacco Alex Baena a sinistra, al centro Oyarzabal e a destra Lamine Yamal, l'altra stella di questo mondiale che fino a questo momento non ha ancora segnato e che, con questa domanda coinvolgo anche chi mi accompagnerà in Radio Cronaca, ovvero Fulvio Collovati, potrebbe scegliere proprio la serata più prestigiosa fino a questo momento per andarsi a sbloccare, no? Lamine Yamal. Fulvio, buonasera.
7: Sì, buonasera, buonasera a te Manuel, a tutti i radioascoltatori. Sì, hai ragione, ma Yamal non è stato al meglio fino ad ora, non lo abbiamo visto ai livelli del Barcellona, però si è acceso poco, diciamo, poco spettacolo, però è chiaro che questa potrebbe essere la sua partita, perché è un ragazzo che insomma dribbling contro dribbling le qualità ce le ha, per cui, però è una partita, consentimi di dire, che come Guido Ardone ci ha detto, è una finale anticipata. I transalpini hanno dimostrato durante tutto il loro torneo la loro grandezza, mentre De La Fuente invece no, la squadra di De La Fuente non ha entusiasmato sul piano del gioco e si affida appunto alle giocate singole di Oyarzabal, di Yamal, di Dani Olmo, al controllo del gioco, alla capacità fisica di una squadra organizzata anche nella fase difensiva.
5: Fulvio, in tutto questo un saluto anche da parte mia dagli studi di Dallas.
7: Ciao,
5: e poi
7: Guido, ciao, assolutamente un saluto a te.
5: Ben trovato, è lo stesso 11 come ci spiegava Manuel Codignoni, visto in precedenza nella gara precedente per quanto riguarda la Spagna contro il Belgio, quindi confermato Fabian dal primo minuto, la cui titolarità sì. Esatto, era stata vincente nelle scelte di De La Fuente. La Spagna, la Francia, pardon, l'attacco stellare nei numeri di questo mondiale, ovviamente nei nomi, non ha mai subito gol nella fase eliminazione diretta, mettiamoci anche questo, credo che il pronostico penda un po' da quella parte, sì. E poi ci ricordava, no, Manuel, giustamente le parole della vigilia di De La Fuente, che vanno forse controcorrente su un aspetto, possiamo vederla una semifinale spettacolare, raro ma possibile. Fulvio Collovati, non so se riesci a sentirmi.
7: Il Deschamps ha allestito una squadra di primissimo livello grazie all'enorme capitale umano, parliamoci chiaro, da cui può attingere, ha lasciato a casa dei giocatori che avrebbero fatto comodo a qualsiasi nazionale. È una difesa molto solida, come lo è la solida anche la difesa della Spagna, centrocampo che sa distruggere e creare, non gioca con E come hai detto te, ma gioca Tchouaméni, la scelta è caduta su Tchouaméni, due cambi perché c'è anche Barcola al posto di due, mentre invece la Spagna praticamente ha confermato la formazione dell'ultima gara con la conferma di Fabian Ruiz al posto di Pedro. Io pensavo giocasse Pedro, ti devo dire la verità, perché con Rodri forma un abbinamento a centrocampo molto solido, compatto, però Fabian Ruiz è colui capace anche di inserirsi, infatti ha fatto gol nella partita precedente e ha risolto la gara.
5: Sì, con un tapin di grande destrezza. Manuel Codignoni, torno ad Arlington per qualche istante, come sai, perché hai visitato già altri stadi di questo mondiale, io ho avuto la fortuna e il privilegio di trascorrere qualche ora in quello all'interno del quale ti trovi tu. C'è il, diciamo, l'applausometro, un meccanismo che segna i decibel da una parte e dall'altra, molto americano. Tu invece hai il colorometro, espressione orribile per dire ciò a cui già facevi riferimento, insomma, com'è distribuita la platea dello stadio, peraltro credo il più grande di questo mondiale, ridotto per l'occasione rispetto alla capienza ufficiale. Insomma, tra Francia e Spagna, dicevi, il tricolore francese domina un po' di più in questo 14 luglio. Manuel,
6: guarda, diciamo che in questo caso utilizziamo l'occhiometro, per usare un altro termine brutto, per poter chiudere proprio il cerchio dei termini brutti.
5: Sì.
6: Esatto. Insomma, secondo me sono più i tifosi francesi, sembra il tricolore francese essere in leggera prevalenza rispetto ai tifosi spagnoli, che sono alla nostra destra, quelli francesi sono principalmente alla nostra sinistra, anche se però lo striscione più grande che al momento riusciamo a vedere è spagnolo, una scritta Furia Espagnola e Marea Roca, questi sono i due striscioni che riusciamo ad interleggere in questo momento dall'altra parte dello stadio, che è abbastanza lontano perché noi siamo molto alti. Questo è uno stadio, diciamo, studiato per un altro tipo di sport, tanto che le righe sono state allargate proprio perché il campo di football è leggermente più piccolo e facciamo fatica addirittura a vedere, perché è molto verticale, la linea laterale di fianco a noi. Però l'atmosfera è quella di un rodeo vero e proprio, considerato che siamo anche in Texas. Permettimi di dare due altri numeri. Allora, di fronte abbiamo il miglior attacco contro la miglior difesa, sostanzialmente. In più c'è anche un altro dato interessante che potrebbe anche illustrarci un certo tipo di partita che potremmo vedere magari all'inizio. La Spagna è una squadra che palleggia così tanto che i tre giocatori con il più alto numero di passaggi completati fino a questo momento sono tutti e tre spagnoli: Rodri e i due difensori Cubarsí e Laporte. Potrebbe magari questa essere una chiave? Chi lo sa, lo scopriremo. Prima di restituirti la linea vi annuncio anche che ci sarà un minuto di silenzio. Tu parlavi del 14 luglio, Guido Ardone, prima della partita, per un duplice motivo: in memoria dell'ex emiro sceicco Hamad bin al Khalifa al Thani del Qatar, ma soprattutto in memoria delle vittime degli attacchi terroristici di Nizza che accadevano proprio il 14 luglio di 10 anni fa. Sarà un momento estremamente toccante, un po' meno toccante il momento in cui un DJ di chiare origini orientali con dei capelli lunghi abbigliati in maniera abbastanza discutibile mette della musica e noi
5: ma
6: proprio
5: questo
6: su
5: fa parte
6: musicali
5: della confezione. Perfetto, meglio così, poi sentiremo gli effetti del campo. Grazie, a tra poco, a Manuela Codignoni. Effetti che possiamo anche, esatto, lasciar sfumare un po', perché, ma non del tutto direi, perché nel frattempo spendiamo questi ultimi minuti di prepartita di questo Francia-Spagna sulla sponda della Roca con la vice direttrice di Mundo Deportivo, beh, molto più di un quotidiano, La Bibbia, uno dei quotidiani storici d'Europa, Cristina Cubero, ben trovata su Rai Radio 1. Buonasera, ciao.
8: Buonasera a tutti.
5: Io giocavo molto, noi giocavamo molto, Cristina, su questo dualismo rispetto alla semifinale europea, in quel caso di 2 anni fa. Mi sono preso la briga di andare a ricontrollare. Entrambi mettono 7/11 di quelle formazioni titolari. Questi sono i numeri. Poi magari tu potrai spiegarci dal tuo punto di vista cosa è cambiato e se qualcosa è cambiato. Quella era una Spagna che si avviava sul tetto d'Europa.
8: Guarda, credo che ha cambiato più la Francia che la Spagna. Veramente, quando guardi questa Francia è più, io direi, più attrattiva, no? E quelle quattro che sono davanti veramente fanno paura. E anche ha cambiato Dembélé, che 4 anni fa ce l'avevamo noi a Barcellona, dicevamo: guarda, queste sembra che può essere un calciatore buono, ma non si attreve. Con Luis Enrique veramente ha cambiato tantissimo e oggi è veramente un pallone d'oro, no? E io direi che sì, è favorita la Francia, soprattutto perché ha Mbappé, che forse qui è più che nessuno è la Spagna. Io guardo molto a la Minchia Mal, no? A 19 anni, e forse nel prossimo mondiale possiamo dire che sarà il mondiale di la Minchia Mal, ma oggi Mbappé è ancora un po' più che la Minchia Mal. Ma direi che il centro del campo della Spagna è superiore a quello della Francia per me, e anche in difesa siamo un po' superiori. Per questo può succedere qualcosa qua. Sicuramente quello che vince oggi vincerà il mondiale.
5: Ah, quindi secondo te la vincente della semifinalista di oggi è destinata poi a superare una delle due tra Argentina e Inghilterra? Lo dici con molta decisione,
8: sì.
5: Cristina Cubero, io resto tua impressione.
8: Sì, perché ho visto giocare tutte le partite dell'Argentina, visto anche giocare molto l'Inghilterra, direi che l'Argentina è qua, in Atlanta, giocherà domani per il cuore di Messi, no? Perché alla fine Messi sta giocando più che per il calcio, no? Dicevo oggi, scrivevo oggi che la partita di domani dell'Inghilterra contro l'Argentina non si parla più di guerra, l'unica guerra è chi può prendere la maglietta di Messi, no? No, io, questo è il mio noveno, ho fatto il 9 Coppa del Mondo, mai aveva visto una figura così amata per tutti, perché certo, no? C'erano calciatori molto, Maradona, Romario, Ronaldo, no? Ma così amati per tutti, è una cosa pazzesca, no? È arrivato fino a questa partita l'Argentina per questo fascino dei Messi, no? Ma credo che due squadre più buone del mondiale sono oggi in campo, sono la Spagna e la Francia, e sicuramente possiamo vedere una partita bella, perché tutte le due squadre hanno questo senso delle partite belle, no? Non sanno giocare male a calcio.
5: E quindi la descrizione, la definizione di finale anticipata, che può essere retorica, invece può essere valida nel vero senso della parola. Cristina Cubero, vice direttrice di Mondo Deportivo, te lo chiedo anche con una battuta, poi non so se tu sei, quanto tu sia scaramantica, a che minuto entrerà Merino? Perché ultimamente, insomma, dopo poco qualcosa di buono per voi è successo, devo dire, l'uomo della provvidenza.
8: Guarda,
5: agli ottavi e ai quarti.
8: Ti dico, io lo aspetto all'89. Sai, 89 fa il gol e finiamo, ni proroga, né penalti, niente, perché uno veramente che e ti dico, io che adoro a Pedri, meglio oggi Fabian, perché Pedri è troppo stanco, troppo stanco per questa partita. E soltanto una cosa di più, ci manca tanto l'Italia, ci manca tanto l'Italia, prego Maldini, fai il miracolo, perché il mondiale della Spagna, dove l'Italia, guarda, ha fatto quel successo che si è innamorato tutti, e nell'82 non può mancare l'Italia.
5: Allora mi dici proprio in 30 secondi, Cristina, se ci mandate Guardiola, che è soltanto il tecnico spagnolo più vincente di sempre, non so, può essere, ora scherzi a parte,
8: sì.
5: Suggestione, no. Resterà solo un'idea, o secondo te c'è qualcosa di concreto? In un flash e poi andiamo in campo.
8: Per lui andreva, ma deve soluzionare la sua vita personale in Spagna, ma per considerazione verso l'Italia, Guardiola è perfetto.
5: Beh, staremo a vedere, anche perché il presidente federale Malagò, dopo aver scelto, come ci ha appena ricordato Cristina Cubero, Maldini direttore tecnico, sarà affiancato da Leonardo, ha detto per il CT davvero la scelta sarà in pochi giorni, nella settimana prossima avremo la fumata bianca, anzi azzurra, per la nostra nazionale. Io non dico nulla, buon mondiale davvero, grazie, buon lavoro alla vice direttrice di Mondo Deportivo Cristina Cubero, ci risentiamo su Radio 1. Ciao Cristina.
8: Grazie.
5: Grazie a te, naturalmente. Andiamo in campo ad Arlington, a 30 km circa dai nostri studi di Dallas, dove Manuel Codignoni, affiancato da Fulvio Colovati al commento tecnico, ci racconterà intanto il primo tempo di questa prima semifinale mondiale. Francia-Spagna, buon ascolto a voi su Radio 1, dove il mondiale è davvero minuto per minuto, e dallo studio ci ritroviamo nell'intervallo della partita, dopo lo spot, gli inni, poi si comincia, via.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Ufficio cose smarrite?
16: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
19: La partita.
20: Ben ritrovati all'ascolto, cari amici sportivi di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Benvenuti alla prima semifinale del Mondiale di Calcio Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Di fronte allo stadio di Dallas, Arlington, a una quarantina di chilometri dal centro, ci saranno le due elite del calcio europeo, ovvero sia Francia e Spagna. In questo momento davanti ai nostri occhi vengono disvelati i due bandieroni delle due compagini, il tricolore francese alla nostra sinistra. Quest'oggi peraltro è anche il 14 luglio, festa nazionale. Nazionale, appunto, nel paese transalpino, e fra poco con il minuto di raccoglimento verrà anche onorata la memoria delle vittime dell'attentato terroristico di 10 anni fa esatti a Nizza. Dall'altra parte invece la bandiera spagnola, la squadra campione d'Europa in carica, che l'ultimo precedente in un torneo continentale lo ha vinto contro la Francia, andando proprio a sconfiggere in semifinale la squadra di Didier Deschamps. Quest'oggi la situazione probabilmente è diversa, lo avete sentito anche dall'ospite che abbiamo potuto ascoltare in precedenza grazie allo studio, ovvero sia Cristina Cubero, vice direttrice di Mundo Deportivo. La Francia sembra avere qualcosa in più, ma questo ha tutto il potenziale per poter essere una finale anticipata tra due squadre probabilmente le più attrezzate fino a questo momento di questo mondiale. Allora andiamo a leggervi le formazioni, iniziando dal 4-2-3-1 della Francia, vice campione del mondo in carica di Didier Deschamps. Magmagnani in porta, Koundé, Upamecano, Saliba e Digne in difesa, centrocampo Tchouaméni e Rabiot. Sulla tre quarti fa paura solamente declamare questo rosario: Dembélé, Olise e Barcola. Là davanti c'è Kylian Mbappé come unico riferimento offensivo, il capocannoniere assieme a Leo Messi del mondiale fino a questo momento con 8 reti. Dall'altra parte il 4-3-3 di Luis de la Fuente con Unai Simone in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa, centrocampo Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz confermato a centrocampo, in attacco Alex Baena, Oyarzabal e soprattutto Lamine Yamal. A dirigere la sfida un arbitro del Salvador, Ivan Barton, guardaline anche lui del Salvador, David Moran, secondo guardaline Antonio Pupiro della Federazione del Nicaragua, il quarto uomo è Glenn Nyberg, svedese, VAR Kwiatkowski, Avar Heigler della Federazione olandese e VAR di supporto Pacheco della Federazione messicana. Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo, c'è un'atmosfera meravigliosa da Rodeo, lo stadio di Dallas, questo stadio meraviglioso completamente coperto che sembra un'astronave spaziale, è pieno in ordine di posti. Fulvio Collovati, campione del mondo con la nostra Italia nel 1982, che cosa significa per un calciatore? Che cosa significa per un calciatore affrontare una sfida come questa?
7: Grandissima emozione, credimi. Francia e Spagna, il nuovo secolo propone due protagoniste assolute. Sono i francesi di Berici che si prendono il palcoscenico con un calcio fatto di che ci esalta, è fatto di potenza, di tecnica, di velocità, di organizzazione. C'è tutto il meglio del calcio mondiale. Se guardiamo alle formazioni che tu hai elencato prima, da Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé, l'attacco stellare da parte della Francia, ma però dall'altra parte c'è Yamal, che è il nuovo idolo del calcio spagnolo, del calcio europeo, Oyarzabal che ha fatto 4 gol, Dani Olmo che gioca alle spalle di Oyarzabal, per cui una squadra, un centrocampo con Rodri e Fabian Ruiz che conosciamo molto bene, per cui una Spagna che non è da meno, non è da meno, è una squadra molto quotata, per cui fare un pronostico mi riesce molto difficile.
20: Sarà una partita quasi certamente spettacolare e noi adesso ci fermiamo per gli inni nazionali, ascoltiamo l'inno francese nel giorno della festa nazionale della Francia, la Marsigliese.

Uno degli inni più belli del mondo in assoluto, la Marsigliese, e adesso un altro inno bellissimo, l'inno spagnolo, la Marcha Real, detta anche Marcha de Granaderos, l'inno della nazionale spagnola che parte in questo momento.

0: il boato dello stadio di Dallas. Cari amici radioascoltatori, c'è un'atmosfera incredibile. Daniele Antelmi, che cura la parte tecnica qui a fianco a me, potrà notare come mi è venuta veramente la pelle d'oca nell'assistere a questo momento. Ci fermiamo un attimo, linea a Roma per la pubblicità e poi sarà Francia-Spagna.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Squadre in campo, preliminari di rito con i giocatori che si sono dati il 5, adesso stanno dando il 5 alla platea arbitrale che andrà a dirigere questa sfida. Fulvio Collovati, abbiamo parlato di possibile finale anticipata, la vice direttrice di Mundo Deportivo si è detta sicura, l'hai sentita anche tu prima, chi vince questa partita vincerà il mondiale.
2: No, ma la penso, guarda che volevo intervenire, infatti la penso anch'io così. Questa, vabbè, finale anticipata è chiaro, perché sono due squadre, una è campione d'Europa, l'altra è una squadra che è vice campione del mondo, per cui, però io penso che finalmente una delle due, chi vincerà, potrebbe vincere il mondiale, perché per esempio l'Inghilterra non è che abbia fatto vedere grandi cose fino ad ora, a parte Harry Kane e Bellingham, così la stessa Argentina ha sofferto alcune partite, per cui direi che queste due squadre, la vincente di queste due squadre potrebbe dire la sua sulla finale.
0: Là fuori dello stadio ci sono 35-36 gradi, una giornata molto calda anche perché le nubi che minacciavano pioggia si sono dissolte. Qua la temperatura, essendo lo stadio climatizzato, è decisamente più bassa, siamo intorno ai 24-25 gradi, ma questo per quello che riguarda i meri dati atmosferici, perché la temperatura è altissima dal punto di vista agonistico, l'atmosfera è elettrica, la concentrazione da parte dei calciatori si può assolutamente leggere nel volto di Rodri, ma nel volto anche di Kylian Mbappé, i due capitani che sono andati adesso con la classica monetina allo scambio dei gagliardetti e a disputarsi il palla e campo, che è una delle cose che accomuna il calcio di strada, il calcio di quartiere, il calcio dei campetti che tutti quanti abbiamo giocato, al grande calcio internazionale che è quello che fra poco andrà in scena qui allo stadio di Arlington. Divisa tradizionale per la Francia con maglia azzurra, numerazione inserti bianchi, calzettoni rossi e calzoncini bianchi, divisa invece bianca per la Spagna con calzoncini rossi, numerazione, inserti rossi e calzettoni bianchi. Adesso i giocatori si andranno ad abbracciare nei pressi del cerchio di centrocampo, perché come detto ci sarà questo minuto di raccoglimento che verrà tributato in memoria delle vittime degli attentati terroristici di Nizza di 10 anni fa esatti, proprio nella giornata della festa nazionale di Francia, la presa della Bastiglia il 14 luglio e l'inno nazionale, la Marsigliese, suonato proprio in questa giornata, assume una rilevanza emozionale ancora più importante, al di là anche della bellezza dell'inno e in memoria anche dell'ex emiro del Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani, morto all'età di 74 anni proprio in queste giornate. I giocatori che si abbracciano proprio nei pressi del cerchio di centrocampo per questo minuto di silenzio che viene annunciato anche dallo speaker dello stadio di Dallas, minuto di silenzio che ovviamente onoriamo anche noi, mentre davanti a noi c'è una bellissima illustrazione bianca con un cuore disegnato con i nomi delle vittime dell'attentato del 14 luglio 2016. Il fischio del direttore di gara, l'applauso con il quale si scioglie lo stadio e tutto è pronto per il via di Francia-Spagna. Fulvio Collovati, ieri Didier Deschamps ha detto potrebbe uscire fuori anche una partita spettacolare, perché sono due squadre che sanno difendere, è vero, ma che hanno una potenza offensiva devastante. La pensi anche tu così?
2: Beh, certo, la difesa della Spagna fino ad ora ha subito un gol solo, ma anche Upamecano e anche...

0: senza di me.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

1996 J-Ax e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.